la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Che nome dai ad un sogno, sono le

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss Kiss.

0: Pica ed Alfio Battaglia.
1: Sì, ieri sera.
0: Sì, sì, all'andata che ritorno.
1: Com'è andata?
0: Dalla festa di Marco e Raff.
1: Com'è andata?
0: Bene, bene, abbiamo trattato un argomento, un solo tema, uh-huh, di cui ti vorrei mettere al corrente tra poco, dopo la sigla.
1: Ah, ok, ok.
0: Ti vorrei mettere al corrente sul tema che abbiamo trattato ieri sera.
1: Va io, bene, Pica, lo voglio sapere. Infatti non vedo l'ora di avere, insomma, qualche aggiornamento rispetto alla serata.
0: Sì, sì, sì.
1: Sono le 7:01, grande movimento in strade e autostrade stamattina, più del solito. Dai che si parte

0: Però questa curiosità ma non ci ammazzare. Allora io Pica, mamma mia, ieri sera abbiamo parlato a lungo della masturbazione maschile e di quanto la pratichiamo. Abbiamo scoperto che Pica è un grande praticante.
1: Beh, ma immagino
0: Alfio.
1: Anche tu, Pippo.
0: Un po' meno.
1: È inutile girarci attorno. Credo sia un argomento.
0: Ci siamo detti
1: abbastanza.
0: No, abbiamo parlato proprio di tutto il viaggio.
1: Sì,
0: questo. Tu quante te ne fai? Tu ne fai? Tu non ne fai?
1: Avete stabilito un numero preciso a testa?
0: No, non abbiamo stabilito un numero.
1: Nessun numero preciso.
0: Tu la pratichi?
1: Allora, Pippo, questi saranno anche fatti miei. Però posso dirvi con certezza.
0: Che c'entra? Scusami. Perché tu vuoi sapere noi di chi abbiamo?
1: No,
0: ma
1: guarda,
0: l'argomento è stato quello.
1: Ne ho parlato qualche giorno fa con un amico mio carissima, è un'amica.
0: Ah, vedi?
1: E di questo parlavamo, del fatto che per gli uomini è quasi un fatto fisiologico normale, per le donne anche
0: no,
1: un po'
0: non
1: meno.
0: No, tanto, lo sai?
1: No, Pippo?
0: No, ultimamente no.
1: Pippo, ma non si lascia andare questo uomo qui. Facciamogli un po' di popi popi e lasciamolo andare.
0: Ma
1: aspetta,
0: che
1: fammi fare un po' di popi popi fatto bene.
0: Ma che uomo, la mattina no. Dai, ferma!
1: Guarda i tacchi!
0: No, guarda, stanno guardando altro, non i tacchi.
1: Ragazzi, ho tutto il corpo danzereccio.
0: Esattamente, ballavate parecchio, diciamo.
1: Allora, noi vogliamo pesare meno sul mondo e speriamo che quando il mondo ci ascolta pesa davvero meno, perché abbiamo una notizia che di per sé è molto triste.
0: Triste.
1: Ma noi cerchiamo di alleggerirla.
0: I bar chiudono. Si chiudono sempre più bar in tutta Italia.
1: Ma sì, e chiude il
0: 11
1: bar
0: al giorno,
1: più
0: tipo.
1: O meno.
0: Mamma mia.
1: Chiude il bar sotto casa, il bar di quartiere, il bar di città, insomma.
0: L'altro giorno ho visto una signora, credo abruzzese, che ha un bar e lei ha 102 anni e va tutti i giorni ad aprirlo. E
1: vedi?
0: Lavora ancora nel bar la mattina alle 5, sempre lì, fino alle 7 di sera.
1: Aperto. Diciamo che.
0: Da 102 anni, ragazzi, incredibile.
1: Diciamo che a pesare.
0: Ed è la ricetta della sua vita.
1: È la ricetta della sua vita, perché si tiene in vita grazie a questa passione che poi
0: e
1: ha il suo lavoro.
0: Ha detto che lei non prende nemmeno un caffè perché le fa alzare la pressione, quindi non può prendere il caffè e non mangia niente nel bar, ma c'erano un sacco di clienti.
1: E allora noi non possiamo arrivare a 102 anni come la signora.
0: Come la signora, esattamente.
1: Soprattutto per la seconda, il non mangiare niente. Allora, a pesare. Sono diversi fattori, il costo dell'affitto dei locali, ve lo diciamo giusto per essere chiari e precisi rispetto alla notizia, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre di più all'e-commerce per accorciare i tempi. Però noi stamattina vi facciamo una domanda molto più semplice: avete un bar di fiducia? La mattina sono tanti bar, Pippo, che ci guardano, che sono sul 158 e che ci ascoltano
0: che
1: pure.
0: A me l'idea che certi bar un giorno possano chiudere mi viene proprio
1: il magone.
0: Ma proprio
1: io come se vivessi due vite parallele, una vita qui a Napoli e una vita nel mio posto che è Nocera, che è Pagani,
0: sì, sì.
1: Il mio posto d'origine.
0: E anche Pica non ha il bar, se fosse per Pica chiuderebbero tutti.
1: È vero, invece io ho il bar di fiducia, ne ho almeno due di là e
0: non
1: almeno due qua.
0: Non spende un euro manco se gli infilano. Vabbè, andiamo avanti.
1: Allora, noi abbiamo il bar di fiducia, Pippo, tu ce l'hai a Salerno?
0: Io
1: quanti?
0: Ce l'ho
1: almeno
0: Salerno.
1: Due?
0: No, ce l'ho, allora per la prima colazione ce n'ho un paio
1: anch'io.
0: Per il caffè un altro paio.
1: Ok.
0: Per l'aperitivo un paio. Sono sei bar di, diciamo, che frequento.
1: È bello, no? Quando entri nel bar e ti dicono: ciao Cesare, da quanto tempo?
0: Come no,
1: tipo ieri non sei venuto.
0: Sanno già quello che vuoi.
1: È meravigliosa
0: per dire
1: questa
0: Antonio,
1: cosa.
0: No, del bar,
1: sì,
0: qui vicino.
1: Anche qui.
0: Stamattina io prendo, sai, il caffè col dolcificante.
1: Certo.
0: Mi ha fatto il cappuccino e già ha messo il dolcificante dentro.
2: Vedi?
0: Ha detto Pippo, già sai, nel senso
1: amaro.
0: Che te l'ho già messo.
1: Zuccherato.
0: Sanno già quello che prendi. Questo è un momento di confidenza bello.
1: Quel
0: no?
1: momento di confidenza.
3: Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino.
1: Anche
3: ma
1: oggi?
3: Hai il ciclo?
0: No, era
1: adesso
0: ieri
1: verifichiamo,
0: il ciclo, è passato stamattina.
1: Quindi è bella quella situazione di confidenza, di familiarità che si crea con il barista o con la persona che si occupa del bar, del vostro bar di fiducia. Avete il bar di fiducia? Quante volte andate al bar durante la giornata? Al mattino prendete il caffè, il cappuccino, la colazione al bar? Vogliamo parlare di questo con voi
0: di
1: oggi.
0: Di questo, 347-490-0042. Lo ripeto, 347-490-0042. Qual è il vostro bar di fiducia? Quanti caffè prendete fuori al bar? In genere ormai uomini e donne è la stessa cosa. Una volta,
1: sì, non c'è distinzione.
0: Fino agli anni 80, diciamo, erano
1: pure
0: più
1: 90.
0: Gli uomini a frequentare i bar.
1: Pure 90,
0: le donne
1: dai.
0: Un po' meno, non ci andavano per
1: no.
0: una certa...
1: Perché c'erano quei circoletti esclusivi
0: maschili,
1: solo per gli
0: troppo
1: uomini.
0: Troppo maschili, esattamente. Allora, inviate i vostri messaggi, vi aspettiamo qui a Radio Kiss come sempre per commentare. Grazie, andiamo sotto la doccia.
4: Le canzoni. Sotto la doccia.
5: Soffro lo stress.
6: Sono stanco e fuori forma.
1: Bello questo pezzo, non lo ascoltavamo da un po' di tempo. La meraviglia di Radio Kiss Kiss è che vi fa ascoltare tanta musica nuova, i pezzi più forti del momento, ma anche la musica che va un po' indietro nel tempo, e questo è del 2001.
0: Lui adesso è diventato Piero, il nostro collega, sai, ha tolto il posto a Flavia e Mary. Sì.

0: Sei anni fa, 25 anni fa, questa canzone ebbe un successo strepitoso. Fu proprio il tormentone dell'anno,
1: Sì, il tormentone assoluto. Di quell'anno lì, di quell'estate lì. Allora, sono le 7:10 e noi siamo pronti a fare una cosa importante.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: Allora, abbiamo già un bel gruzzoletto di ascoltatori, tra cui Pescare, sono quelli che hanno interagito sul bar di cui parlavamo, sulla chiusura dei bar. Tra loro adesso peschiamo qualcuno, lo chiamiamo e se risponde esattamente, ovvero ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, festeggia con noi i 50 anni di Radio Kiss Kiss che ricorrono proprio in questi giorni. Nella seconda metà di settembre, 50 anni fa, nasceva Radio Kiss Kiss e la festeggiamo regalando ai nostri ascoltatori una t-shirt celebrativa di questo cinquantennio.
1: E quindi siamo pronti subito a far partire la prima telefonata, così totalmente a sorpresa.
3: Pronto?
0: Non è lei, la signora si incunea sempre.
1: Aspetta,
0: Esatto, si infila sempre, ma non è lei.
3: Pronto?
1: Come ti chiami? E dai, mi hai fregato, ma questo non la conoscevo.
3: Pronto?
0: Ciao!
1: Ciao, come ti chiami?
3: Ciao, mi chiamo Rosy, buongiorno.
0: Buongiorno Rosy.
1: Che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Brava. Ma brava Rosy! Hai vinto la t-shirt dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, sei contenta?
3: Contentissima, visto che io ho 50 anni.
0: Ma sei perfetta, brava.
1: È anche il tuo anno importante, no?
3: Assolutamente sì.
0: Di dove sei, Rosy?
3: Allora, sono di Pistoia.
0: Di Pistoia, ti arriverà direttamente a Pistoia la t-shirt, va bene? Noi ti diamo un bacio grande, complimenti.
1: Kiss kiss a te, complimenti.
3: Grazie,
0: ciao Rosy.
3: Grazie,
0: ciao, ciao. Kiss kiss a te, ciao, ciao, ciao.
1: Sei il cretino.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci.
1: Signora!
2: Rispondi e vinci. Let's go.

Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo

0: Saif con Parlare d'amore su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno Adriana, la tua testa è a posto stamattina?
1: Mi sono abbastanza, non ne sono ancora. La tua a posto?
0: La mia per il momento
1: anche
0: sì.
1: Perché a te per fare un taglio occorrono più tagli.
0: Più tagli. Ieri sera Ciro Di Mattola ho detto: la vuoi una testata? Eravamo lì davanti al bar e ho detto: vorrei come ti do una testata? Gli ho detto: no, questo capo che tiene, meglio no.
1: Io attendo la testata a Ciro.
0: Ah sì?
1: A Ciro Di Mattola, sì.
0: Va bene, gliela darò.
1: Prima o poi gliela darai. Allora, stiamo parlando di bar, del fatto che pare stiano chiudendo, ma questo non lo diciamo noi, ai noi.
0: 11
1: ma lo
0: al giorno le in Italia. 11 sì. al giorno, chiediamo a Marta da Busto Arsizio se dalle sue parti ha chiuso qualche bar. Ciao Marta!
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Buongiorno. Chiudono i bar anche dalle tue parti, Marta?
2: Ma hanno chiuso dalle nostre parti sì, ma già l'anno scorso qua nella zona. Adesso ci siamo spostati al bar vicino alla scuola dove va il mio figlio, che vi ha mandato il messaggio.
1: Però si rompe un pezzettino di cuore quando il bar di fiducia e il bar...
2: Sì.
1: È vero?
2: Sì, è vero, anche perché era vicino a casa.
1: Vicino a casa.
2: Potevi andare quando volevi, non avevi dei problemi, conoscevi tutti.
1: Conoscevi tutti, e quello è il senso, sì, il senso di familiarità.
0: Ma noi,
1: che
0: io per esempio, dove vado in palestra, fuori c'è un bar che ha chiuso. Sì, esattamente. Sì. Quando ha chiuso quel bar ci siamo sentiti disorientati, perché il bar più vicino era un po' distante, bisognava andare in macchina.
2: Certo.
0: E l'altro ancora
1: vedi?
0: Più vicino era proprio brutto.
1: Sì, sì, sì,
0: è
1: si avverte quel
0: così.
1: Senso di smarrimento, di disorientamento, no? Per una serie di cose, tra cui le abitudini. Siamo esseri abitudinari.
2: Esatto.
1: Tu la mattina vai al bar ogni giorno, cioè prima di uscire, cioè appena esci di casa?
2: No, tutti i giorni no. In base al tempo che abbiamo con il figlio che lo accompagniamo a scuola, non sempre gli usciamo, però ci piace, vero Carlo?
0: Sì, a Carlo piace.
1: Ciao, Carlo.
0: Andare al bar.
2: A Carlo, cosa piace a Carlo? Lingue di gatto. Le lingue di gatto.
0: Le lingue di gatto.
1: Le lingue di gatto.
0: Cioè lui mangia.
2: Ma vai al bar lo sanno che Carlo prende sempre le lingue di gatto.
0: Cioè lui la mattina si sveglia con quel pensiero che vuole le lingue di gatto.
1: Le lingue di gatto sono quelle al cioccolato? È un,
0: no, è un biscotto.
2: Non sono quelle senza niente, no, sono proprio i biscotti sottili.
0: È un biscotto sottile,
1: sottile. Quello sottilissimo.
0: È quello lì la lingua di
1: gatto. Va bene. Allora, ciao Carlo, ciao Marta, buona giornata, buona scuola. Kiss Kiss a voi, state
2: kiss
1: sempre
2: kiss
1: con noi.
2: Grazie.
0: Baci, ciao, ciao. Ciao, grazie a voi, grazie. Kiss Kiss a voi.
1: Abbiamo Stefano da Belluno. Ciao Stefano, benvenuto su Kiss Kiss.
3: Buongiorno, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: No Stefano, ma non è il gioco questo.
1: Però ci fa piacere.
0: La t-shirt non ce
1: sapendo.
0: L'abbiamo da regalartela, mannaggia.
3: Che bella figura ha fatto.
0: No, hai fatto una bellissima figura invece, perché sei stato perfetto. Poi che tu ascolti Radio Kiss Kiss magari è vero, da un po' di anni, giusto?
3: Da un bel po'.
0: Da un bel po'. Da
1: quindi nel dubbio.
3: Ci seguo anche nei social. Anche,
0: ci segui anche, nei social.
1: Anche sui social,
0: che
1: bene.
0: Bello, ci fa molto piacere. Benvenuto.
1: Allora, caro Stefano, sei abitudinario? Hai un bar di fiducia? Vai tutti i giorni al bar?
3: Non ne ho uno solo, ne ho diversi, perché lavorando per una latteria, su certi naturalmente bevo solo caffè e cappuccini.
0: Ah, vedi?
3: Su altri anche aperitivi.
0: Ah, quindi tu bevi caffè e cappuccini dove sai che il latte è quello tuo?
3: Esatto.
0: Perché lavori per la latteria, sai che il latte è buono. Adriana,
3: esatto.
0: Tu lavori con la latteria? No.
1: Ci ho lavorato in passato.
3: Da un bel po'.
1: Avevamo una collab.
0: Con la latteria lavora.
3: Da un bel po'.
0: Sì, da un bel po'.
1: Da un bel po'. Allora Stefano, hai detto una cosa giusta, anche noi, cioè Pippo ed io abbiamo detto di avere almeno 4 bar a testa di fiducia in diverse città, no?
0: Sì,
1: però
0: a seconda delle cose di cui facciamo uso.
1: Esatto, anche l'aperitivo, anch'io ho il mio bar di riferimento per l'aperitivo, e tu l'hai detto prima, cioè quello per il latte e quello per l'aperitivo, è vero?
3: Esatto.
0: Sì, assolutamente, ma ci sta, perché poi non è detto che chi fa una buona colazione faccia anche un buon aperitivo. Cioè, i bar adesso sono specializzati in delle cose, no?
1: Sì, sì.
0: Tutti
1: anche
0: i locali,
1: per un fatto
0: sì.
1: Di atmosfera. Ci sono dei bar che sono prettamente mattutini e dei bar invece che si prestano più alle luci serali.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Va
0: poi
1: bene.
0: Sono quelli bravi bravi che fanno bene entrambe le cose.
1: Tutte le
0: sono
3: esatto.
0: Esatto. Allora, grazie mille a te, caro, è stato un piacere conoscerti.
3: Grazie mille a voi.
0: Un
1: ciao
0: abbraccio,
1: Stefano.
0: Saluti.
3: Siete grandi.
0: Grazie
1: chi
0: Stefano. Salutaci Belluno. Abbiamo Antonella da Sivari. Ciao Antonella.
3: Esatto.
2: Ciao Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Ciao, che piacere.
0: Ma che bel
2: buongiorno.
0: Giro d'Italia che stiamo facendo. Belluno, Busto Arsizio, a Sivari. Benvenuta a te. Tu hai il bar di fiducia a Sivari?
2: Allora, io ho il bar di fiducia, sì, ce ne sono tanti, vabbè, io ne ho uno e mi trovo bene.
0: Ci vai sempre a fare colazione?
4: Sì, non tutti i giorni, però sì, ci vado spesso anche per altre cose.
0: È lo stesso
4: cose.
0: Bar dove fai anche aperitivo qualche volta?
4: Sì,
0: ah, vedi?
4: Sì, sono amici e sì, ci andiamo spesso anche per l'aperitivo.
0: Pure per l'aperitivo.
1: Antonella, quando vai in questo bar, visto che ti conoscono, provi soddisfazione quando chiedi il solito o quando loro lo dicono a te?
4: Sì, è la cosa più bella perché
1: bello.
4: Comunque ti senti
1: senti accolta,
4: sì. ti senti accolta, comunque si ricordano di te, quindi è una cosa carina, cioè, fa piacere, almeno a me fa piacere.
0: Bisogna dire che per certi retaggi culturali c'è una parte del nostro bellissimo sud dove noi viviamo in cui le donne sono arrivate un po' tardi nei bar perché una donna vista nel bar era una donna considerata di facili costumi, diciamo, è vero?
4: No, ma ti assicuro che ancora adesso
1: in alcuni piccoli
0: Sì, ci sono dei retaggi.
4: In alcuni piccoli borghi, piccole cose, ancora la donna che va al bar o la donna che addirittura fuma la sigaretta, per assurdo.
0: Fuori al bar non è vista di buon occhio.
4: Ti assicuro che ancora.
0: Anche nel paese di Pica vive così. Suo padre, lui vanno al bar, le donne della casa non vanno a prendere il caffè al bar.
1: Perché poi ci sono ancora dei bar, appunto, in questi piccoli centri che abbiamo citato, dove ci sono soltanto uomini.
4: È vero.
1: Che giocano a carte.
0: Sì,
1: che stanno lì.
0: Io vedo anche dei bar adesso dove ci sono solo donne.
4: È vero.
1: Ho detto nei piccoli centri ancora ci sono solo uomini. Vabbè.
0: Perdona Pica che non sa quel che fa, che ti mette la tua voce. Antonella, perdonaci.
4: No, figurati.
1: Antonella, da quanto tempo ci ascolti?
4: Da tanto, tanti anni. Io quando vado a lavoro la mattina, subito, è la prima cosa.
0: Siamo la tua sveglia, la tua compagnia quotidiana, il Pippo Pelo Show, e a noi fa molto piacere. Da che ora a che ora andiamo in onda noi? Vediamo se lo sai,
4: Dalle 7 alle 9.
0: Ma
1: brava.
0: Che brava, sei preparatissima. Ti regalo io una cosa,
4: regalerei un premio.
0: Va bene.
1: Ti regalo lui una cosa.
0: Un bacio.
1: Che odore di rosa? Rosa non è? Indovina cos'è?
0: Cos'è? Un bacio.
4: Ecco,
0: un bacio grande, Antonella.
4: Ciao.
5: Buongiorno, Radio Kiss.
1: Buongiorno.
5: Sono da Vedano. Essendo barista, io bevo dai 6 ai 10 caffè al giorno.
1: No.
5: Non posso rimanere senza.
1: Ma non fa bene.
0: Non fa bene alla pressione.
1: Allora la scienza ci aveva fatto sapere in passato che i caffè da bere erano 3.
0: Sono 3,
1: massimo 4
0: quando proprio esageri, uno al pomeriggio, però
1: il 4 deve essere deca.
0: Sì.
1: Decaffeinato.
0: È vero.
1: Va bene. Allora grazie perché al nostro, diciamo, appello rispetto ai bar di fiducia state rispondendo in tantissimi.
0: Veramente in tanti.
1: Sentiamo.
0: Grazie.
6: Ormai io la colazione la faccio a casa, ma il bar di fiducia ce l'ho. Va ancora avanti, non ha chiuso.
1: Meno male.
6: Ha tenuto i prezzi come una volta, il cornetto a un euro, il caffè a un euro.
0: Bravo.
7: Meno male.
1: meno male.
0: Prego.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Francesca da Modena. Come potrei fare senza il mio bar Mirtilla sulla via Vignolese? Meraviglioso, tutte le mattine non posso partire, non posso iniziare la mia giornata senza prendere il mio cappuccino tiepido scuro.
0: È vero.
8: E deve essere rigorosamente tiepido e scuro.
1: Tiepido e scuro. Adesso
0: tu invece lo chiedi di latte di?
1: Allora io lo chiedo in genere latte, cioè bevanda, perché è più giusto
0: Adriana
1: dire bevanda.
0: È la croce dei
1: bevanda
0: baristi.
1: Bevanda alla mandorla oppure al cocco. Rigorosamente fredda.
0: La schiuma. Ma che stai scena.
1: Cioè quando mi vedono entrare nei bar, oddio.
0: Esattamente.
1: Schiumato.
0: Abbiamo l'ultima barista che a un certo punto Adriana esagerò con le richieste e le disse: ma lei come si permette? La signora di Napoli, la barista di Napoli.
1: Sì, perché io
0: Adriana entrò con la bouche.
6: Mamma Adriana, che bush che hai!
9: E mica solo la bush di Adriana,
1: Ma che, certo, il cappuccino lo bevo con la bush.
10: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre.

Kiss. La musica più bella.

0: latte mie dove lo prendo io in genere a Salerno costa un euro.
1: Un euro?
0: Un euro, sì. Da te quanto costa?
1: 1,20 euro.
0: 1,20 euro. Da me un euro.
1: Ma dove?
0: In un bar della mia città.
1: Ah, in un bar?
0: Sì.
1: Però mediamente il costo del caffè è salito a 1,20 euro.
0: 1,20 euro.
1: Con le dovute eccezioni.
0: A ognuno costa...
1: Allora, 0815461212, apriamo il nostro centralino perché vogliamo sapere quanto costa il caffè da te, nella tua città, nel tuo paese, nel tuo comune, nel tuo piccolo centro.
0: A Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, all'altro bar costa un euro.
1: Un euro, vedi? Okay. Adesso, vedi? C'è chi ha mantenuto, diciamo, il prezzo del caffè rispetto a qualche anno fa.
0: Sì, allora, chiamateci adesso in tempo reale, risponde Anna Chiara con le unghie, 0815461212.
1: No, non voleva mica toglierle per rispondere al telefono.
0: Sì, sì,
1: le ha
0: con queste unghie da...
1: Le unghie rosse, se non sbaglio, ha tolto il baby boomer, ha fatto rosso fuoco.
0: Sì, sì, sì. E Diego, ciao!
1: Ciao, Diego!
2: Ciao, ragazzi, buongiorno!
0: Da dove, Diego?
2: Da Napoli.
1: Ok.
2: Posillipo.
1: Posillipo. Quanto costa il caffè a Posillipo?
2: 1,20, 1,30.
0: Ciao Diego, grazie.
1: Ciao, chissà te.
0: Ciao, ciao, ciao. Riccardo.
3: Pippo, ciao Adriana.
0: Buongiorno.
3: Ciao.
0: Quanto costa il caffè? Di dove sei intanto?
3: Di Catania, Catania Centro.
0: Lo paghi? Quanto lo paghi il caffè?
3: Dai 50 centesimi a un euro.
0: Tra i 50 centesimi?
3: Costa anche, può costare anche più di un euro. Mediamente un euro.
0: Mediamente
3: e poi ci sono alcuni posti dove... c'è un chiosco vicino allo stadio, 50 centesimi, è buonissimo, ragazzi.
0: Ah, vedi?
3: Buonissimo.
1: Vabbè, ma magari saranno le cialde.
0: Ciao, grazie.
3: No, assolutamente.
1: Al caffè,
0: No.
1: Okay.
0: Ma anche un bar dove, che nel parco dove vado io costa 50 centesimi.
1: 50 centesimi.
0: Grazie, ciao, chi a te, buona giornata. Abbiamo Francesca.
4: Sì, pronto, ciao.
1: Ciao Francesca, buongiorno.
4: Italiana.
1: Ciao,
4: buongiorno.
1: Di dove sei e quanto costa il caffè da te?
4: Sono dalla provincia di Lecco, lavoro in Brianza.
1: Ok, e quanto costa il caffè lì?
4: Da noi costa 1,30 euro.
1: 1,30 euro?
4: Sì.
1: Sempre, ovunque?
4: Sì, più o meno i bar del paese dove lavoro mantengono la stessa linea.
0: La stessa linea. Grazie Francesca, chissà te. E da una ska a uno sco. Francesco, ciao Francesco.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, ciao.
1: Di dove sei Francesco?
5: Foggia, Foggia.
1: Foggia, quanto costa
0: a Foggia?
5: Foggia 1,30 euro e tra l'altro è il prezzo più alto in Puglia.
0: Ah, vedi? A Foggia è il prezzo più alto in Puglia.
1: Ah, vedi?
0: Hai visto?
5: Tra l'altro è il prezzo più alto in Puglia.
0: Ah, vedi? A Foggia è il prezzo più alto in Puglia.
1: Ah, vedi?
0: Hai visto? Siete chic voi, capite? Avete

0: 0815461212. Abbiamo Antonino.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Ciao Antonino, di dove sei?
1: Di Marigliano, provincia di Napoli.
2: Provincia di Napoli, il caffè è lì, 1,20 euro?
1: Mediamente costa 1,20 euro.
2: 1,20 euro, ok.
0: 1,20 euro, grazie Antonino.
2: Chi scrisse a te, ciao.
0: Francesca, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Da dove?
3: Da Roma.
0: Da Roma, quanto lo paghi a Roma il caffè al bar?
3: 1,20 euro.
0: 1,20 euro. Nella media, esatto. 1,20 euro. Va bene, grazie.
2: Ciao
0: Francesca,
2: chi schissa a te? 0815461212. Abbiamo aperto il nostro centralino e c'è Fabio. Ciao Fabio.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Buongiorno, ciao, di dove sei?
4: Di Biella.
0: Biella, quanto lo paghi il caffè a Biella?
4: Qua il caffè dipende, perché io facendo l'autista vado in diversi posti e va da 1,40 euro a 1,70 euro.
0: Anche 1,70 euro, perfetto, grazie chi schissa te, buona giornata.
2: Ciao chi schissa te.
0: Certo, se vai da Gilli a Firenze magari costa, non so quanto costa, ma costa magari 2 euro. Poi dipende anche dal tipo di bar dove vai.
2: C'è Fili, buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Ciao Fili. Fili per Filippa?
5: Buongiorno, sono Fili da Taranto.
2: Ah, Fili, ok.
5: Da Taranto. Allora, da noi il caffè, mediamente, 1,20 euro.
0: 1,20 euro a Taranto, 20. Come da queste parti. Grazie
2: okay,
0: mille, chi schissa
2: te. Abbiamo Alessandra. Buongiorno, Alessandra.
6: Buongiorno, da Viareggio 1,40 euro, neanche un saluto però.
0: Ah, senza saluto, cioè freddo
6: senza
0: proprio.
6: Saluto.
0: Caffè freddo, freddezza
2: okay.
0: totale. Grazie mille, saluti a Viareggio.
2: Te,
0: Tommaso,
2: ciao.
0: Buongiorno.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno.
0: Da
7: siamo
0: dove?
7: Da Bari.
0: Da Bari, quanto costa il caffè a Bari?
7: Senti, mediamente 1,20 euro, però chiaramente puoi trovare anche insomma il bar che lo fa a 90 centesimi, un euro.
0: Certo che Foggia vi distrugge proprio con l'euro V40.
2: Foggia sì,
7: effettivamente
2: 40,
7: ho sentito.
0: Sì.
7: È stato un piacere stamattina ascoltarvi. Colgo l'occasione per salutare mia figlia Lina, stiamo andando a scuola.
0: Va bene, grazie mille.
2: Ciao,
0: grazie. Ragazzi, abbiamo sentito che l'Italia è proprio diversa, da una parte all'altra.
2: Sì,
0: e non
2: sì,
0: c'è
2: sì.
0: sud o nord che tenga, a seconda di come gli va nelle città. Insomma.
2: È vero, è vero. Dai, mettiamo un pezzo bellissimo di Jovanotti. Si chiama Ragazza Magica. Che gioia

0: piace sto pezzo. Ragazza magica, il pezzo di Jovanotti del 2016, lo abbiamo riascoltato su Radio Kiss Kiss e adesso...
1: Magico l'Orosco Petro, me lo dico da sola.
0: Addirittura.
2: Orosco Petro.
3: Orosco Petro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
4: Ma come si permette, sta signora? Scusate.
0: Esattamente, ma come si permette lei di fare l'oroscopo che non ne ha nessuna?
1: Non abbiamo ancora una risposta al quesito della signora. Allora, Pippo, oggi cominciamo seriamente ad occuparci appunto di tutti
0: signori,
1: i segni zodiacali.
0: Adriana Petro oggi si occupa seriamente.
1: Allora, a grande richiesta c'è stato appunto chiesto l'Ariete.
0: Ah, sì, a grande richiesta.
1: A grandissima richiesta.
0: Dove posso notare queste richieste?
1: Poi ti faccio vedere. Va bene, fidati. Al momento vai a fiducia.
0: Vai.
1: E quindi andiamo dai primi del listino, i carri armati dello zodiaco, l'Ariete. Cari amici guidati da Marte, questa settimana non avete la pazienza, avete la miccia corta e il pedale dell'acceleratore piantato al a tavoletta.
0: Ah no, che ha la miccia corta, poi pensavo
1: la miccia...
0: fosse lui.
1: Ah no no no no, lui è cancro.
0: No, cancro, pure
1: allora,
0: il cancro.
1: Sul lavoro, se vedete un ostacolo non lo aggirate, ci passate sopra come un bulldozer e buonanotte ai suonatori. Ah, è un modo di dire nostro.
0: Buonanotte suonatori.
1: In amore volete tutto e lo volete subito. Le attese vi mandano in bestia, ma con quel vostro entusiasmo travolgente vi si perdona quasi tutto. Affinità della settimana, intesa top con il Sagittario, flop invece con il Capricorno. Vedi. Diamo all'Ariete un 7,5 per la grinta, ma un 2 spaccato per la diplomazia.
0: Bene.
1: Ed è finito.
0: È già finito?
1: Sì.
0: Ah, chi è dell'Ariete qua?
1: Danilo Bellobuono.
0: Sì.
1: Antonio Irace.
0: Bene.
1: Marcello Niespolo.
0: Sì.
1: E poi mi sfugge qualcun altro.
0: Un po' di persone che lavorano
1: in radio.
0: Luisella,
1: Luisella, Luisella.
0: Anche Luisella.
1: La bene. Nostra Luisella.
0: Allora, un abbraccio a tutti gli Ariete che hanno ascoltato il loro oroscopo. Se avete gradito, mandateci il feedback. Se non avete gradito, fate finta di niente.
4: Ma zero proprio.
0: Esattamente, grazie.
2: Orosco Petro.
3: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Stamattina il tempo davvero vola. Mm-hmm. Siamo già arrivati alla fine della prima ora del Pippo Pelo Show qui a Radio Kiss Kiss. Con l'Orosco Petro si chiude un'ora che poi si aprirà con una nuova notizia tra pochissimo, dopo le news, no?
1: Dopo le news. Intanto grazie a tutti quelli che fino a questo momento hanno interagito con noi, ci stanno mandando messaggi. Vale sempre la pena scriverci e interagire con noi, anche perché attraverso questa dinamica noi vi regaliamo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Torniamo indietro nel tempo al 1993.
0: Era il periodo solista di Freddie Mercury, la canzone fu un grandissimo successo intitolata Living on

0: informano su quanto accade in Italia e nel mondo. Noi siamo qui col Pippo Pelo Show e partiamo a razzo con la seconda ora. Adriana, ce l'hai il razzo?
1: Io ce l'ho, ce l'ho.
0: Mettiti sul razzo e parti.
1: È il razzo che ci vorrebbe nel portafoglio dei genitori.
0: Sì.
1: Perché adesso parleremo di un argomento che riguarda tutti i genitori.
0: Genitori
1: di bambini o di ragazzini.
0: Che hanno il portafoglio amantice.
1: Lo devono tenere per forza.
0: Sì.
1: Allora, noi partiamo dalla scuola calcio, perché la notizia è che la scuola calcio è diventata un vero e proprio lusso,
0: sì,
1: per i genitori.
0: Per i genitori, manco se poi tutti i figli diventassero Maradona, no?
1: Appunto,
0: Adriana,
1: al di là di questo.
0: Che suo figlio diventi Maradona, ma io devo vedere Alessandro come gioca a calcio, se no lo boccio subito io.
1: Beh,
0: io
1: allora,
0: dico, Alessandro,
1: ti do subito un
0: stare.
1: Appuntamento, vediamo se lo rispetti, domenica mattina alle 7 ci ritroviamo a Battipaglia.
0: Sicuro sto là.
1: Vieni.
0: Sì, tu aspettami. Zio
1: Pippo deve venire per forza, perché c'ha voglia di vedere come gioca Alessandro.
0: Alle 7 sono proprio lì già davanti al campo.
1: Allora io ti aspetto, ti offro la colazione.
0: E non muoverti però, eh.
1: No,
0: stai
1: io
0: lì.
1: Non mi muovo. Tu non ti muovere.
0: Finché io non arrivo, tu stai lì.
1: Tu sicuro non ti muoverai dal letto. Allora, partiamo dalla scuola calcio, ma ovviamente vogliamo includere tutti quelli che portano i bambini o i ragazzi a fare lo sport. Quanto vi costa al mese? Quanto vi costa l'anno? Avete fatto due conti? Perché non è soltanto l'iscrizione, la visita medica.
0: Le figlie di Pica che fanno? Danza?
1: Fanno piscina?
2: Danza e nuoto.
1: Danza e nuoto.
0: Sì.
1: E dai, la danza col
0: poi
1: saggio.
0: Poi la danza, tutte le bambine partono come i bimbi col calcio,
1: sì,
0: partono con la danza, poi a 13-14 anni conoscono altre passioni della vita, mm-hmm, e abbandonano la danza.
1: Dipende, non è sempre così.
0: Prima o poi conoscerà l'altra passione.
1: Dipende, non è sempre così.
2: Quanto più tardi
0: possibile. Tu a quanti anni hai conosciuto l'altra passione?
1: Secondo me a 40 anni.
2: 14 anni.
0: Adriana,
1: secondo
0: figlio,
1: me a 40 anni.
0: Quando conoscerà secondo te l'altra passione?
1: Pippo, non lo so.
0: Non lo sai ancora.
1: Non lo so, ma mi ci devo un attimo organizzare, perché devo fare due chiacchiere con lui.
0: Esattamente. E poi
1: allora,
0: quando conoscono quelle altre passioni si dimenticano di queste robe qua, il calcio, la danza.
1: Non lo so, ve lo farò sapere. Vai. Tanto lo stiamo crescendo insieme, vi farò sapere. Questa è un'altra tappa della vita. Per esempio anche quella di mettermi a distanza di sicurezza dalla scuola.
0: Sì.
1: Cioè,
0: sì,
1: mamma, io ti amo perché tu non ti faccia vedere fuori scuola.
0: Fuori scuola.
1: Cioè, non farti mai beccare.
0: Assolutamente sì.
1: Allora, torniamo invece allo sport. Io vi dico un attimo due numeri per quanto riguarda la scuola calcio.
0: Ok.
1: 500 euro in media l'anno per un bambino iscritto. Io vi dico che probabilmente non è 500, ma è anche di più. Siamo sui 630 euro l'anno per quanto riguarda la quota
0: ha preso
1: mensile.
0: Come diciamo maestri per suo figlio, tre ex palloni d'oro.
1: No, non è vero.
0: Che hanno vinto il pallone d'oro.
1: Non è vero.
0: Due ex calciatori del Real Madrid.
1: No, ma non è vero.
2: Ronaldo il fenomeno?
0: Sì. C'è Ronaldo il fenomeno. Sono i maestri di Alessandro nella speranza che Alessandro poi dia delle soddisfazioni. La vedo dura, Adriana, ti volevo solo dire questo.
1: Allora, ma poi non è solo questo, è il kit, devi comprare il kit. Questo vale anche per la danza, vale per le altre discipline.
0: Tu pensa che dire che Max Vitale ha avuto Ronaldinho come allenatore di calcio? Alla fine, però, la carriera calcistica di Max Vitale manco iniziata, che già è finita.
1: Appunto, quindi non c'entra quello. Allora, è il kit da comprare che ha un costo. Poi sono le partite, i tornei durante l'anno che sono a pagamento. Poi abbiamo, che ne so,
0: come i saggi
1: le
0: delle
1: lezioni
0: di
1: individuali. Abbiamo che fa la lezione individuale lunedì, non gliela fai fare.
0: Certo.
1: Facciamo fare sta lezione individuale. Quindi sono piccole accorgimenti, piccoli dettagli che ovviamente vanno a gonfiare a fine anno il costo di queste scuole calcio, ma non vogliamo
0: parlare solo di questo, ma dello sport. Nino dice che ha pagato 1400 euro per 9 mesi di tennis.
1: Vedi?
0: Vedi?
1: Tennis è ancora più costoso.
0: Tennis è
1: probabilmente
0: per i fighetti. Adesso tutti sognano che i figli invece diventino Sinner.
1: Sì, esattamente. Però mi fa piacere che ci siano anche tante adesioni a questo nuovo sport, tra virgolette nuovo.
0: Sì, nuovo. È il più antico negli sport, che tra l'altro è tornato proprio grazie
1: però
0: a Sinner.
1: Per i bambini
0: in Italia in auge.
1: Esatto, è tornato in auge anche, diciamo, è diventato mainstream, prima non era così. Allora, quanto vi costano i figli per lo sport? Dai, velocemente, in base anche alle città.
0: Ecco, 347-490. Non solo per lo sport.
1: 0042.
0: A cui i genitori, diciamo, che sono magari dei persone che hanno uno stipendio normale, mm-hmm, comprano le scarpe da 600 euro. Ne ho visti tanti io.
1: Che sport fanno i vostri figli?
0: Quanto costa? Che cosa chiedono? Quanto vi costa più o meno?
1: Guarda,
0: Adriana,
1: che
0: si è venduta già due case per Alessandro.
1: Allora, ieri leggevo proprio un articolo in merito. Per crescere un figlio fino ai 18 anni costerebbe in media ad una famiglia italiana 220.000 euro.
0: Però Adriana ieri ha avuto una grandissima soddisfazione.
1: E poi li spende per una festa.
0: No, devo dire la verità. Hai avuto una grande soddisfazione perché sì, mi hai detto che sono venuti gli osservatori del Milan a vedere tuo figlio.
1: Dai, non diciamo cavolate.
0: No, no,
1: poi, no,
0: no, ci sono stati gli osservatori del Milan a vedere suo figlio e purtroppo non l'hanno visto.
1: Ah, ok. Questo mi sembra più logico.
2: Non l'hanno osservato.
0: Sono andati e non è stato osservato.
1: Non è stato proprio osservato. Questo mi sembra un po' più.
0: Allora, Adriana era lì accanto e guardava lo sguardo, era fissa sullo sguardo degli osservatori. Sì, sì. Gli osservatori in realtà cercavano un portiere giovane, quindi guardavano solo da un lato e suo figlio giocava dall'altro e Adriano. Ma chi non si girano? Mannaggia miseria, non si girano.
1: Uè, tu vuoi girare o no? Figlio, ma sta là. Scusate, queste sono piccole.
2: Che finezza.
1: Che finezza. Allora dai, lo sport, facciamo un po' i conticini in tasca e giusto facciamo un piccolo bilancio. Intanto ce ne andiamo sotto la doccia, sentiamo.
3: Le canzoni. Sotto la doccia. Sotto la doccia.
4: Mettiti piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba.
1: Oh, Pippo, quando facciamo i bravi animatori, cosa facciamo fare?
0: Sì.
1: Accendiamo le torce del telefono.
0: Sì, tutti con le torce in alto.
1: Tutte con le torce
0: adesso
1: in alto.
0: Adesso fatelo perché su Alba Chiara ci sta, eh. Poi Pica ci mette dentro un'altra canzone, vabbè, lo fa sempre. Andiamo.
1: Vasco Rossi, buondì.
5: Spiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria,

0: Vasco Rossi con Alba Chiara. Buonasera ancora a tutti, buona giornata ancora a tutti. No, volevo dire che gli osservatori di Alessandro, sì, Adriana, sì, hanno mandato un messaggio.
1: Cosa hanno detto?
0: Che sono andati via purtroppo senza vedere tuo figlio. Non hanno visto, torneranno, probabilmente torneranno a vedere tuo figlio un'altra volta.
1: Speriamo bene.
0: L'hai presa un po' male?
1: No, gli metterò qualcosa di molto luminoso. Pippo, prendo in prestito qualcosa di shine dalla tua festa. Così,
0: così da farlo notare.
1: Lo noteranno.
0: Abbiamo Stefano da Rimini, buongiorno.
1: Ciao Stefano. Stefano, ci sei?
2: Ci sono.
1: Eccoti, eccoti. Allora, tu sei un papà di figli che vanno a fare sport?
2: Sì, praticamente mio figlio... anni, primo sport, è iniziato calcio.
0: Quanti anni ha?
1: No, non ti sentiamo benissimo. Però
0: non ti sentiamo proprio male, Stefano. Quanti anni ha tuo figlio, scusami?
2: 7 anni.
0: E ha iniziato a fare calcio.
1: Adesso, quest'anno?
2: Esatto.
0: Pensi sia portato questo sport? Esatto. Lo vedi portato?
2: No, allora, lui piace, però dopo si vedrà. Da quando mi sono informato un po' con i costi, pare che se i bambini debbano andare a Serie A già da adesso, perché
0: già in Serie A. Sì.
2: Mamma mia, ci sono dei costi e poi cambiano tra società calcistica, tra l'una e l'altra cambiano di tanto.
0: Certo. Quanto ti costa? Quanto costa tuo figlio? In quale squadra l'hai messo a giocare?
2: Allora, io l'ho messo nel Rizzone, che sembra assurdo, ma è quella più economica. Invece qua intorno ci sono anche altre squadre dove si paga anche 200 euro in più.
1: Allora, scusami, hai fatto
0: l'iscrizione? Quanto costa giocare nel Rizzone?
1: Immagino tu abbia fatto iscrizione, mensile e kit, giusto?
2: Male, in realtà, sono 4,70 compreso il kit.
0: Ma 4,70 in un anno?
2: Esatto.
0: In tutto
1: l'anno, incluso il kit?
2: Sì, chiaramente, forse
1: figurati.
2: Sarà il costo.
0: Il figlio di Adriana gioca nel Real Madrid, allora. Quanto costa tuo figlio, Adriana?
1: No, però il kit ha un costo anche di 250-300 euro, il kit, ma soltanto per entrare.
0: Solo il kit, mamma mia, ragazzi.
1: Il borsone, il completino.
0: È firmato Gucci e Dolce Gabbana.
2: Esagerato.
0: Veramente esagerato.
1: Ah, vabbè, comunque è abbastanza abbordabile come prezzo, però è giusto, lui ha iniziato adesso. Va bene, Stefano, noi ti lasciamo, sai perché? Perché non riusciamo a sentire bene e
0: non
1: ad ascoltare.
0: Non si sente bene la tua telefonata.
1: Ci dispiace moltissimo.
2: Sto guidando per andare al lavoro.
0: Ci dispiace tanto, viva il Riccione e magari che tuo figlio non faccia una carriera partendo proprio da lì, importante. Noi te l'auguriamo con tutto il cuore. Veramente.
2: Beh, io glielo auguro. Dai, vediamo.
1: Chissà te, ciao Stefano.
0: Stefano da Rimini.
3: Di Riccione, di Riccione.
1: Bello. Ogni tanto fa funzionare il cervellino questo ragazzo.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Scuola calcio, 500 euro l'anno di iscrizione.
1: Okay,
4: e scarpette per il campo,
1: le scarpette,
4: d'erba,
1: giusto.
4: Scarpette con i tacchetti,
1: giusto,
4: calze,
1: giusto,
4: calzettoni,
1: giusto,
4: divisa.
1: Yes.
4: E,
1: ce l'ho.
4: Trasferte,
1: certo.
4: 1.200-1.300 l'anno.
1: Okay,
0: sta
1: okay,
0: pazziella. Okay.
1: Perché poi le scarpette, questi crescono, cioè aumentano di numero di piedi in una maniera impressionante,
0: certo,
1: quindi le scarpette ogni due mesi
0: sì,
1: più o meno.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
5: Enrico da Napoli.
1: Ciao Enrico.
5: La danza latinoamericana, mia figlia fa danza latinoamericana, okay, di coppia, ed è un vero salasso,
0: è
5: non
0: un
5: ti
0: salasso,
5: dico proprio, altro che calcio, pallavolo o altro tipo di sport. Non hai proprio idea.
0: Ma dici
5: di cosa? Ciao, buona giornata.
0: Sì, ecco la danza latinoamericana che costa. Che non
1: adesso
0: hai idea.
1: Pippo ci va, si va
0: però
1: a iscrivere.
0: Diteci i costi quali sono di questa roba qua. Non è che di te non hai idea, costa tanto, ma non ci dite i costi. Non ha senso.
1: Vedi
0: no?
1: Adesso cosa mette.
0: Vai.
1: Allora, buongiorno ragazzi, ciao Pippo, ciao Adriana. Provate a fare un anno in motocross e vedrete che il calcio vi sembrerà molto, molto economico.
0: Vedi?
1: Motocross, vedi? Già da bambino.
0: È andato a parlare esattamente dove avevo pensato io, figa.
1: Dove è andato? Non ce l'ha?
0: Va bene.
1: Non c'hai niente?
0: Va bene, comunque, allora, motocross, vedi, però è già una cosa diversa, perché
1: diversa,
0: è
1: sì,
0: difficile che una mamma, un papà pensino alla moto per il figlio. Anzi, hanno tutti paura
1: ce
0: della
1: l'ho,
0: moto
1: c'ho
0: per
1: anche
0: il figlio.
1: Questa io.
0: C'hai anche questa.
1: Ce l'ho. Ha pensato il papà, Luca.
0: Vai.
6: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, sono Daniela da Palermo.
1: Ciao Daniela.
6: Io, i miei figli, praticamente lo sport mi costa un mutuo di casa, perché
0: sì, un mutuo di
6: loro ballano la finalità a livello agonistico, ne ho due. 2. Calcola la spesa media è di circa 600 euro al mese.
0: 600 euro al mese?
6: Non considerando gare a parte quando ci sono, vestiti da ballo da comprare a parte. Quindi solo
1: tutte due, in due.
6: Le lezioni, circa 600 euro al mese.
0: 600 euro al mese?
1: Ma è tantissimo.
0: Mamma
1: perché stiamo
0: mia.
1: Parlando di due figli. Allora, ciao Radio Kiss Kiss, ciao Pippo, ciao Adriana. Stavo ascoltando il vostro sondaggio. È veramente proibitivo avere un bambino iscritto alla scuola calcio. A Napoli, via Manzoni, la quota annua è di 990 euro l'anno, compreso kit, oltre eventuali tornei fuori regione che
0: scusa,
1: sono a pagamento.
0: Pica, io che non ho figli, no?
1: Sì.
0: Quindi non ho stesse spese.
1: Adottare uno.
0: Me ne va, puoi mettere il latinoamericano di nuovo? Me ne vado da solo e vado a ballare.
1: Adottaci,
0: tua,
1: siamo tutti figli
0: che
1: tuoi.
0: Che c'hai 600 euro al mese di spese per far giocare a calcio tuo figlio.
1: E Pippo cosa fa? 600 euro una cena. Via.
0: Dai, e vai.
7: Pippo, ma che ne sai della vita coniugale?
0: Ma non
7: tu?
0: Ne voglio sapere
1: 990
0: niente.
1: 990 euro l'anno per il calcio?
0: Ma chi
1: Pippo?
0: Se ne fotte?
1: Yuhu. Entra in un negozio e compra le scarpe.
0: Vai.
1: E poi ancora 220.000 euro fino a 18 anni per cosa?
0: Andiamo
1: per crescere
0: avanti,
1: un figlio che poi li spende in una festa.
0: Andiamo, vai.
1: Via, questa non me l'hai lanciata.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
8: Le mie figlie hanno fatto sport diversi, una un po' più dinamica, quindi nuoto, atletica e basket.
1: Ok.
8: E calcetto, che hanno un costo abbastanza contenuto, massimo 300 euro all'anno. L'altra si è sempre buttata su tutte le discipline riguardanti la danza, danza classica, danza contemporanea, adesso ILSE, e mi sono costate parecchio. Arrivavo a spendere anche 800-1000 euro all'anno tra iscrizione,
1: vedi?
8: Saggi, costumi, scarpette e tutto il resto. Kiss kiss a voi.
0: Kiss kiss a te. Allora. Ricordiamo che Adriana è costata zero ai genitori perché non faceva un cazzo dalla mattina alla sera. Quindi è quella più economica delle figlie.
9: Vendeva gli yogurt,
0: viveva, vendeva gli yogurt al supermercato, yogurt che acquistava suo padre.
1: Però mi davo da fare, dai ragazzi. Aspetta, voglio andare un attimo all'equitazione. Perché ci scrive Laura, dice: mia figlia consuma più di una Ferrari, fa equitazione, ha un cavallo tutto suo, tra mensile, gare ed extra, potete immaginare voi un sacrificio immenso.
0: Adriano, dalle mie parti si dice voulen putain.
1: Che vuol
0: cioè,
1: dire?
0: Che se puoi, vuoi.
1: I genitori di oggi fanno dei sacrifici enormi.
0: Sì, sacrifici a comprare il cavallo
1: dai.
0: Alla figlia.
1: No, a comprare il cavallo.
0: I soldi.
1: Ma se, a comprare il
0: ma
1: cavallo.
0: Ma se c'è un cavallo tutto suo, vuol dire che gli hanno comprato il cavallo. Sì, un cavallo tutto suo.
1: Ah, un cavallo tutto suo. Sì, allora Laura, scusa, tu c'hai i soldi.
0: Certo. Scusa, se pensavo... sei ricco è chiaro.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Ma... mia figlia ha una passione da quando ha 6 anni per l'equitazione.
1: Ok.
10: Non fa gare, per cui solo le 2 lezioni a settimana mi costano 2500 euro l'anno.
1: Boulain.
0: Non voglio dire la passione di Anna Chiara per capire quanto spendeva la mamma per la sua passione, ma andiamo avanti.
1: Allora c'è Olivia Dean con Baby Steps.
0: Bellissima.

Chi schissa a te che quando fissi un obiettivo fai tutto per raggiungerlo e non ti ferma nessuno. Chi schissa a te che vuoi condividere tutto con i tuoi amici, soprattutto serate, musica e risate. E risate. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: dimentica.
1: Che bella questa canzone.
0: Dimentica. Che non si dimentica.
1: Grazie Pippo. Evitabilissimo questo coretto.
2: È bellissima, mi piace ta. Elisa è super top, ragazzi. Allora, non ne sbaglia una, brava.
1: Kintsugi è il titolo di questo pezzo, che attinge ovviamente all'antica arte giapponese di riparare le tazze con questi filamenti in oro. Cioè tutte le crepe non sono più crepe, ma diventano preziosissime,
2: preziosissime.
1: Grazie al fatto di ripararle
2: con
1: l'oro.
2: Come diventa preziosa questa canzone, più l'ascolti più diventa preziosa. Poi Elisa ha una voce stupenda e soprattutto scrive delle canzoni
1: meravigliose.
2: Brava.
1: Allora, siamo pronti a regalarvi i nostri gadget. No, noi siamo sull'attualità. Sì, si è separata col marito pure.
2: Abbiamo saputo.
1: Cioè, lo sappiamo. È la notizia di contorno.
2: Che erano tanto, diciamo, carini insieme.
1: 18 anni insieme.
2: Una bella coppia.
1: Adesso si sono separati.
2: Succede. Sono cose che succedono. Ricordiamo che invece Adriana, il problema è che gli osservatori del Milan sono andati ad osservare una partita dove giocava anche suo figlio.
1: Meno male che non ti
2: sente. Hanno osservato tutti, tranne che Alessandro, che ha lasciato mestamente il campo al 18° del secondo tempo, non osservato da nessuno.
1: Ok, ma ti salvi perché sono tutti a scuola e nessuno può riportargli cose.
2: Ah, okay,
1: altrimenti poi ti chiama e
2: Alessandro
1: a
2: testa bassa è uscito dal campo. C'era Adriana, è stata inquadrata Adriana in tribuna piangente.
1: È un classico. Allora, dai, andiamo subito a regalare, Pippo, il nostro pacco gadget che qua giace sul pavimento e non vediamo l'ora di regalarlo a qualcuno.
2: Ci sono vari pacchi che qui giacciono sul pavimento.
1: E alcuni giacciono altrove, ben conservati,
2: allora,
1: li lasciamo lì.
2: Ascoltate, sentiamo la voce, dovete dirci di chi è per vincere il pacco gadget, prego.
3: To open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the where they put.
2: Allora, non è impossibile. Per me è impossibile. Mi sentiamo un attimo.
1: Dai, sentiamo.
3: To open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the where they put.
2: Allora, 347-490-0042, mandate un vocale adesso in tempo reale, provate a indovinare di chi è questa voce. Immagino che non sia italiano il personaggio, ovviamente. Non è un italiano che parla in inglese, perché non parlerebbe così.
1: Beh, no, dipende,
2: esattamente. Allora, lo ripeto, 347-490-0042. Ho detto, non è un italiano, perché qualcuno ha scritto Sinner, no. Esattamente, non è Sinner. Allora.
3: To open the factory up and so I'll sit my go-kart in the.
2: Ma l'ho capito.
3: Where they put.
2: No, anche abbastanza capito quello che dice. Ma
1: bravissimo, traduci.
2: Fammelo risentire. Fammelo risentire. Ma mi mettilo un attimo. Vuoi che lo traduca? No, vuoi che te lo traduca alla lettera?
1: No,
2: vai,
1: no,
2: metti.
1: Sì, traduci.
2: La memoria non me la ricorda. Non me la ricordo, vai.
3: To open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the.
1: Io capisco la cosa.
2: Sono nel mio go-kart. L'ha detto.
1: Aspetta un attimo.
2: Mi sono seduto. E che cosa c'è di strano, ragazzi? Allora, andiamo avanti, vediamo chi è. Proviamo a sentire i nostri ascoltatori che ci dicono chi è.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. Ciao. Siamo Giulia Alberto da Milano ed è la voce di David Beckham.
2: Non è David Beckham.
5: Buongiorno ragazzi, Giovanni da Sorrento. Potrebbe essere Justin Bieber?
2: Non è Justin Bieber, ma tutti andiamo sul go-kart.
6: Buongiorno Pippo, secondo me è la voce di Tom Holland. Andrea da Roma. Anch'io.
1: No, non è lui, no.
7: Ciao, sono Adella dalla Sicilia. Secondo me è Nadal. Kiss kiss.
2: Nadal no, ci vuole ancora qualche mese.
8: Marco da Foggia. Si tratta di Max Verstappen.
2: Verstappen no.
1: Non è lui.
9: Ciao Adriana, ciao Pippo. Potrebbe essere Kimi Antonelli.
2: Non
9: ciao,
2: è Kimi Antonelli.
1: No.
2: Siete
7: ciao,
2: lontani ancora.
7: Secondo me è Leclerc.
2: No.
10: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
10: È la voce di Max Verstappen.
1: No, non è lui.
11: La voce di Charles Leclerc.
2: No, non è lui. 347-490-0042. Allargate la vostra mente, vai.
3: To open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the where they put.
2: Sì, prego.
1: Cosa ha detto dalla parte finale?
2: Basta, non voglio più tradurre.
1: Ha capito benissimo.
2: Ragazzi, ma la vostra ignoranza non può essere anche mia. Andiamo avanti.
1: Appunto, dimostraci che siamo ignoranti. Si sta arrabbiando.
2: No, non voglio più stare a questo gioco stupido. Andiamo avanti.
12: Sentiamo Federica Dall'Abruzzo e Tom Holland.
1: No, non è lui. L'aveva già detto che non è lui.
2: Non è Tom Holland.
1: Dai, 347-490-0042. È abbastanza forse chiaro, no? Da quello che dice. Se avete capito anche voi come Pippo.
2: Esatto, non è chiaro da quello che dice, perché dice una cosa che potrebbe dire chiunque, quindi non è chiaro, la potrebbe dire chiunque.
1: Secondo posso me dire sì. Anch'io,
6: sì. Pippo, che ci vado. Buongiorno Diana.
2: Buongiorno.
6: Può essere Elon Musk.
2: Non è,
1: no,
2: Elon Musk.
1: Non è Elon Musk, no, ci stiamo un po' allontanando.
2: Però
1: in
2: sicuramente
1: realtà,
2: tuo marito c'è andato. In
1: anch'io,
2: cosa
1: anch'io, anche Alessandro.
2: Esatto, quindi
1: sì,
2: non è che la
1: sì,
2: può dire
1: sì.
2: Solo...
1: No, no, no, no, no. Una pista è a Salerno, cioè
2: anche,
1: parlando
2: sì.
1: di zone vicino a noi vicine. Allora dai, sentiamo 347 490 0042. Vai.
13: Ciao, Tom. Buongiorno.
1: Ah, buongiorno.
13: Per me è la voce di Toto Wolff.
2: E chi è?
13: Schissa a tutti.
2: No. So.
1: No, aspetta un attimo, controlliamo. Può darsi che ci sfugga qualcosa.
2: Non lo so chi è.
14: Buongiorno Arianna, buongiorno Pippo. Penso che sia McTominay.
1: Ah sì ragazzi, sì.
2: Chi è?
1: Chi?
2: Ah, ma non lo so ragazzi, state dicendo nomi che non capisco.
15: Secondo me è Kimmy.
2: Non
15: il
2: è
15: grande Kimmy.
2: Kimmy,
15: Giuseppe da Cremona.
2: Ma poi abbiamo
15: Ciao.
2: Detto che non è italiano. Ragazzi, sveglia.
1: Allora sì, Toto Wolff,
16: ciao,
1: manager, sì.
16: Sono Teresa da Bergamo, la voce è di Hamilton. Ciao ciao.
2: È di Hamilton, sì.
1: È di Hamilton, sì.
17: Buongiorno, sono Nicky di Avellino. Secondo me è Lewis Hamilton.
2: Lewis Hamilton.
1: Oh, bravissima, che pronuncia.
18: Buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
18: Vincenzo da Somma Vesuviana. Secondo me è Lewis Hamilton.
2: Ma bravi,
1: bravi,
2: guarda che bella pronuncia. Lewis Hamilton.
18: Hamilton.
19: Ciao Sara da Prato, per me è Lewis Hamilton.
2: Bene. Ok.
20: Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è Lewis Hamilton.
1: Certo.
21: Buongiorno. Secondo me è Lewis Hamilton.
2: Lewis Hamilton.
22: Prego. Lewis Hamilton.
3: Va woke bene. The factory up and so I'll sit in my go-kart in the where they put.
1: Però sentiamo la traduzione da
2: Pippo. Andiamo avanti. Complimenti a chi vince i nostri gadget. Come si chiama? Però lo farò anche su di te adesso questo gioco. Appena capita un'incertezza.
1: Teresa. Ma io non traduco perché io sono un ignorante delle traduzioni.
2: Andiamo avanti.
1: Vai,
2: Teresa vince i
1: gadget.
3: So I'll sit my go-kart in the,
1: Fica, poi se la prende con me.
2: Vai.
1: Va bene, dai, è stato bello giocare con voi. Grazie a tutti quelli che partecipano.
2: Complimenti a Teresa.
1: Al nostro gioco, complimenti a Teresa, alla quale ovviamente faremo recapitare i nostri
2: gadget.
1: Glielo
2: porto io. Glielo porto personalmente.
1: Porta Pippo.
2: Sì, sì, sì.
1: Arriva pure Beyoncé con Deja Vu dal 2006.

0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, la canzone si intitola Goya.
1: Questo... Allora, che cosa Goya? Goya che è uno dei pezzi più suonati, primo in classifica.
0: Credo che
1: lo
0: da
1: sai?
0: Quando esistono i Pinguini Tattici Nucleari non ne abbiano sbagliata una.
1: Beh, cioè, è vero,
0: nel senso,
1: questo è vero.
0: È Fabri Fibra, idem, uh-huh. È una bella accoppiata.
1: Una bella, no? Formazione musicale, sì, sì, molto, molto apprezzata,
0: sì.
1: Anche dalle classifiche, come dicevo prima. Allora, in Svezia stanno sperimentando di nuovo la scrittura con la penna. Cioè, in un'era in cui si fanno passi avanti per quanto riguarda la digitalizzazione, invece si torna a scrivere con la penna.
0: Quando io mi metto con un foglio davanti e provo a scrivere, mm-hmm. Ragazzi, ho una difficoltà ultimamente.
1: Hai difficoltà, ma scrivi in stampatello o in corsivo?
0: Perché anche,
1: vedi, stampatello. È proprio
0: non
1: tipico di chi
0: a scrivere in corsivo.
1: Si
0: non
1: è
0: mi viene
1: disabituato
0: più.
1: Alla scrittura.
0: Certo, se me lo dici, scrivi in corsivo, lo faccio. Ma se mi dai un foglio e dici, prendi sti appunti per questa cosa, io prendo appunti in stampatello.
1: Allora,
0: tra
1: quindi...
0: l'altro disordinatissimo. Senza più una linea. Mio nipote mi ha scritto un messaggio di auguri l'altro giorno.
1: Un biglietto?
0: Sì, sì, ma con una scrittura che sembrava venuto fuori da altri tempi.
1: Bello,
0: una
1: però.
0: Una scrittura perfetta, bellissima. È stupenda quel foglio, l'ho tenuto a casa conservato.
1: Bello e raro.
0: Gli ho fatto i complimenti, sì, sì, sì.
1: Ma voi, la domanda che vi facciamo è: cosa ancora scrivete con la penna? Ammesso che scriviate. Allora, io faccio la lista della spesa rigorosamente con la penna. Potrei annotarla sul telefono, invece non lo faccio.
0: Io sul telefono. Adriana, c'ha ancora i fogli di carta con un po' sporca d'olio.
1: No, Pippo, sul serio. Forse poi li lascio in giro in auto, nelle tasche. Pane, uova, banane. Cioè, io ancora scrivo così e lo scrivo in stampatello. Poi quando facciamo le riunioni con il nostro editore, con il nostro, diciamo, staff...
0: Io scarabocchio i fogli.
1: Scarabocchio
0: che ci sono
1: continuamente,
0: davanti.
1: Quindi sì. Scrivo, quindi è un altro momento in cui scrivo e faccio disegni, insomma.
0: Lo scarabocchio non è una scrittura.
1: Però è il momento in cui utilizzo la penna e sì. Mi piace. Poi, cos'altro, ogni tanto, quando, insomma, sono lì accanto ad Ala a fargli vedere i compiti, scrivo, però basta.
0: Però
1: stop.
0: Io sono convinto che in questo momento tanti italiani che ci stanno ascoltando stanno pensando a da quanto tempo non prendono in mano una penna. Ma che sai,
1: questo
0: sacco
1: vogliamo
0: di gente.
1: Sapere. Perché alcune scuole, per esempio in Svezia, come dicevamo prima, stanno facendo
0: tornati...
1: un passo indietro.
0: Ma sì, eh? Perché noi siamo cresciuti così, cioè siamo stati formati così con le penne. Con
1: ma poi noi, per esempio,
0: tipo di scuola, non sappiamo cosa accadrà a questi ragazzi che invece
1: avevamo
0: appunto, non
1: il diario. Ce l'hanno tuttora, ma lo utilizzano poco perché l'assegno è sempre per via digitale attraverso questo famoso registro elettronico, quest'app. E invece bisognerebbe tornare a scrivere anche sul diario un assegno. Però in linea generale, da quanto tempo non scrivete con la penna?
0: La
1: e
0: Svezia,
1: cosa scrivete?
0: Che ricordiamo, è uno di quei paesi che in Europa sono sempre un passo avanti e tornata indietro.
1: Sì, sì.
0: Quindi passo avanti, torna indietro, e forse questo tornare indietro è il passo più avanti che il paese Svezia abbia fatto negli ultimi tempi. Perché
1: certo.
0: Evidentemente è un passo importante.
1: Perché l'obiettivo non è eliminare totalmente la tecnologia, anzi camminare a pari passo con la tecnologia e con la digitalizzazione.
0: Senza dimenticare, diciamo, che siamo degli esseri umani che abbiamo inventato certe cose proprio per emanciparci e migliorarci.
1: Allora, al 347-490-0042, dai, la penna. Cosa ci fate con la penna? Scrivete ancora? Avete un diario? Perché sai, molti scrivono il diario segreto.
0: Assolutamente.
1: Io di tanto in tanto non lo aggiorno però tutti i giorni.
0: Io no.
1: Piacerebbe.
0: No, io non scrivo mai niente. L'ho scritto l'altro giorno e ho fatto fatica, te l'ho detto. Benson Boone con Man in Me dal 2025 su Radio Kiss Kiss.

0: Io sto aspettando il nuovo disco di Benson Boone. Che presto arriverà.
1: Che presto arriverà, sì?
0: Eh sì.
1: Pare sia già al lavoro per il nuovo album.
0: Sì.
1: Allora, Man in Me era questo la canzone che avete ascoltato su Radio Kiss Kiss. Sentiamo un po' che cosa ci avete detto rispetto alla domanda. Ma da quanto tempo non scrivete qualcosa? Avete l'abitudine di prendere la penna e scrivere?
0: Non prendete una penna in mano. Ricordiamo che Adriana non prende un libro in mano dal 72.
1: Molto prima che nascessi.
0: Molto prima che nascessi. Sì, quindi.
1: Le cose si tramandano.
0: Andiamo avanti. Eh?
2: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Io la penna continuo ad usarla e la userò per sempre.
1: Cosa scrivi?
2: Perché è vero che la tecnologia ci aiuta, ma non dobbiamo dimenticarci delle capacità che abbiamo. Altrimenti.
0: Bravo. La capacità che abbiamo, altrimenti picate ha tagliato, ha deciso bene, vai. Andiamo avanti.
1: Dai, sentiamo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Simona da Salerno. Io uso la penna quotidianamente perché sono un medico.
1: Ok, giusto.
3: Ho proprio esigenze di fare le ricette a mano e scrivo in corsivo.
0: Ah, vedi? In corsivo
1: sì, vero.
0: La scrittura monstre dei medici.
1: Quella che è indecifrabile.
0: Quella che è indecifrabile. Io l'altro giorno ci ho messo una settimana per capire cosa aveva.
1: Però se vai in farmacia hanno questa abilità che riescono a.
0: I farmacisti leggono subito.
1: Leggono con una certa disinvoltura quello che
0: fanno
1: viene
0: dei
1: scritto.
0: Corsi i farmacisti per capire quello che scrivono le persone.
1: Anche tua nipote è diventata già così nella scrittura?
0: No, ancora chiara.
1: Ancora chiara.
0: Abbastanza chiara. Sì,
1: okay,
0: sì.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Kiss kiss a tutti. Allora io mi sono reso conto di una cosa. Mm-hmm. Allora anche io magari io vivo da solo. Se mi devo scrivere una lista della spesa, una cosa scrivo con la penna,
1: con
4: non
1: la
4: ci
1: penna.
4: Sono problemi.
1: Okay.
4: Ma mi sono reso conto qualche giorno fa, qualche settimana fa, di scrivere solo ed esclusivamente in stampatello.
1: Vedi?
0: Cioè, bravo, anch'io.
4: La scrittura in corsivo.
1: L'hai dimenticata?
4: Non è che l'ho dimenticata, però.
1: Non
4: sinceramente
1: viene.
4: Mi ci devo concentrare per scrivere in corsivo. Non lo so perché, sta abitudine di scrivere in stampatello o scrivere comunque poco.
0: Adriana, ma tu la B per esempio quando scrivi in corsivo?
1: La B
0: la fai ancora così?
1: Certo, è la mia passione.
0: Io sempre così.
1: Sì, è la mia passione.
0: Anche sul corsivo faccio la stecchetta col mezzo cerchio sotto.
1: No, io faccio la B
0: tu
1: così.
0: Tu fai la B così ancora?
1: Tutta tondeggiante, non vedo l'ora di scrivere caro Babbo Natale.
0: Ma non, è che c'entra caro?
1: La N come la faccio?
0: Come la fai? Con le due
1: così.
0: Stecchette
1: sì,
0: con la coda.
1: Mi piace scrivere.
0: Ragazzi, non
1: cioè,
0: ci riesco.
1: Le mie lettere danzano, ballano.
0: No, no, no. Io la N
1: capito?
0: La faccio così.
1: In stampatello.
0: Tipo una U.
1: Buongiorno, è bello scrivere in corsivo.
5: Io scrivo rigorosamente a penna la maggior parte dei miei appunti al lavoro.
1: Ok.
5: Piuttosto appunto il da fare l'indomani, da farsi l'indomani al lavoro, qualsiasi cosa.
0: Dai,
1: quindi
0: non mi
1: scrivi,
0: dire che sulla O metti anche la virgoletta sulla
1: ma
0: O per
1: aspetta,
0: far capire
1: dammi una penna.
0: Che è una O e non è una A,
1: ma
0: che
1: certo.
0: La A invece ce l'ha sotto la.
1: Certo, la O con la virgoletta al contrario.
0: Ma per piacere, sì, ma.
1: Aspetta, devo
0: diciamo.
1: Scrivere, aspetta.
6: Per piacere, sì.
1: Datemi una penna, lanciatemi
0: allora,
1: una penna.
0: Fammi una paginetta di O, per favore, grazie.
7: Buongiorno a chi schissi, l'unica cosa che scrivo a mano sono semplicemente i conti a fine mese per organizzare le entrate e le uscite.
1: Molti scrivono questo.
7: Uso tutto digitale. Dalla lista della spesa agli appuntamenti agli auguri per i compleanni.
0: Beh, i conti sono numeri, mi sa che allora non è che hai ancora tutta sta scrittura così un po' aulica. Ma che stai facendo?
1: Ok, no, è una matita, vabbè, non fa niente. Aspetta un attimo, cosa devo scrivere?
0: Che ne so, oggi sono venuta in radio.
1: Oggi?
0: Beh, ma se mi mettono so scrivere anch'io così.
8: Caro Pippo, cara Adriana, io scrivo ancora tutti i giorni il giornale della giornata per il lavoro che faccio a penna.
0: Lo scrivi a penna,
8: però
0: vedi.
8: Ho la pecca di scriverlo in stampatello perché non ricordo più come si scrive il corsivo.
1: Ok, vedi. Guarda, l'ho scritto, oggi,
0: cioè,
1: sono venuta in radio.
0: La O la fa con la virgoletta.
1: Io la faccio così, ma io scrivo
0: ma
1: così.
0: Ma certo,
1: aspetta,
0: perché
1: voglio fare la B, aspetta, guarda che bella B che ti faccio.
0: Ma questa è la B stampatella. Ah, ma la B questa è quella.
1: Guarda,
0: questa
1: bella.
0: È la B maiuscola.
1: È la B maiuscola.
0: Ma io intendo. La devi far vedere in telecamera,
1: aspetta
0: no?
1: Aspetta un attimo.
5: Mamma Adriana!
1: Guardate,
5: che

0: Guarda come ma si vede in TV?
1: Sì, si vede.
0: Guarda, questa è la B piccola.
1: Sì, la B piccola.
0: La B minuscola.
2: Buongiorno, io scrivo tutto con la penna, mi annoto tutto, c'ho block notes dappertutto.
1: Allora, a proposito di B piccola, che cos'è una banana?
0: È un frutto.
1: No, è una badonna, ba piccola, ba piccola.
0: E questa non me l'aveva mai detta. È una badonna?
1: Ba piccola, ba piccola.
0: Ba piccola, ba piccola. Che vuol dire?
1: La banana.
0: Ah. Vabbè, pipica ce l'hai la banana? Una.
1: Cioè, quando sì. Vai, se no, la
0: alle nove la sua, il suo rituale è mangiare la banana.
1: Esattamente.
0: Dai,
1: vabbè.
0: Sentiamo ancora. Ma mi sembra di capire che quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, o quantomeno quelli che interagiscono con noi, sono degli scrittori.
1: Sì, però tutti in stampatello,
0: Sono tutti scrittori. Tutti
3: ma Adriana, la B la sa scrivere bene, perché la B di Bush.
1: Di Bu, la Bush.
3: Mamma Adriana, che Bush che hai.
4: E mica solo la Bush di Adriana.
5: Ciao Pippo e Adriana, io ho scritto una lettera di 3 pagine a mio marito ed è stato difficilissimo. Però posso dirvi, serve molto usare
0: vero.
5: Mettere su carta i pensieri, aiuta molto, anche questo è un aspetto da considerare.
1: Sì. Adriana, che cos'è la banana?
0: È la bipiccola. La baguera. La
6: badonna.
0: La badonna.
1: Una badonna.
0: Una badonna.
1: Ba piccola, ba piccola.
0: Ba piccola, ba piccola. Poi ci spieghi che vuol dire.
1: Ma scusami,
0: non so.
1: Banana. Quindi se togli la ba, tutte e tre le parole. Una nana e una donna piccola, piccola. Quindi una banana.
0: Scusate, io
1: ho
0: un po' di deficit
1: piccola,
0: dell'attenzione. Non so. O della comprensione.
1: Non è tanto difficile da capire.
0: Vabbè.
1: È facile.
0: Ma noi siamo ottusi.
7: A proposito, Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino.
1: Ma che c'entra? È di ieri.
0: Hai il ciclo? Sì, sì, è il secondo giorno. Certo,
5: buongiorno,
0: certo.
5: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Buongiorno.
5: Io sono Maria dalla provincia di Lecce. Anche in questo momento sto scrivendo con la penna.
0: Brava.
5: Sto appuntando delle cose che mi devo ricordare. E comunque la uso tutto il giorno, perché lavorando qui in un ferramenta, appunto, le cose che mi mancano, niente, la uso tantissimo.
1: La uso tantissimo.
0: Ok, bene. Mi sembra di capire che siete tutti degli amanuensi.
1: Voglio salutare Maria Bruna, che ha capito la mia battuta e tu faceva ridere. Vedi?
0: Le, quale?
1: Sulla banana.
0: Sulla banana ba piccola?
1: No, sulla badonna.
0: Sulla badonna.
8: Ciao Luca da Roma, infermiere del 118.
0: Sì.
8: Scrivo la scheda di soccorso ancora con la penna, perché sì, ancora non siamo passati al formato digitale.
0: Ok, ah, vedi? Dai.
1: Bravo.
8: Un bacio, kiss kiss.
0: Dai, kiss ciao. Kiss a te. Ci sono dei lavori che ancora mantengono
9: Pippo,
0: la scrittura.
9: Una banana è una badonna babassa babassa.
1: Fabio, smettila. Ho visto il nome
0: Fabio?
1: Qua.
0: Va bene,
1: che Pippo. Grande Fabio. Allora,
0: va bene, dai, ce la
1: fine. Sì, torniamo domani dalle 7 come sempre fino alle 9 col Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.
0: Da Adriana Pippo, kiss kiss a tutti.

0: 5 minuti, oggi mercoledì 30 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti, buongiorno. Saluto al nostro regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: E buongiorno più grande, come sempre, a voi tutti, quelli svegli di buon mattino e reduci dal turno di notte. Dai ragazzi, giù di messaggi, perché l'inizio, lo sapete, è fatto con voi, con le vostre storie. Allora, primo pensiero del giorno da raccontare in diretta nazionale a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo. Radio Chiesa.

animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, pulla insieme a noi. Animo, animo,

0: animo.
1: Oh, buongiorno ragazzi, buongiorno Aleti, buongiorno a tutti.
2: Sì.
1: Animo, animo, come diciamo noi mattinieri, ci vuole anche stamattina,
2: sì,
1: un po'
2: vuole,
1: d'animo,
2: ci
1: no?
2: Vuole.
1: Allora, come inizia la giornata? Lo chiedo agli ascoltatori, qual è lo stato d'animo? Qual è questo primo pensiero che avete stamattina mentre siete lì che vi spostate o siete già a lavoro, state concludendo un turno di notte? E come sempre tra poco vi apriamo il microfono,
2: certo.
1: Via, e ci confrontiamo anche sui fatti d'attualità con i quali partiamo tra poco, oppure semplicemente raccontiamo un po' di noi, insomma, tutta l'attualità dei giornali che è riportata sulle prime pagine, ma anche un po' di noi. E quindi vai di vocali per darci buongiorno a questo numero:
2: 347 490 0042.
1: Tu stai bene? Sì,
2: sì, sto benissimo. Poi dovresti aiutarmi un pochino.
1: Ti aiuto?
2: Sì, un pochino di più.
1: Ciao Laleti,
2: perché sennò mi fai sforzare tanto.
1: Cioè, siamo al massimo.
2: Ah, davvero?
1: Vuoi che sollevi il microfono per te, ho capito,
2: no,
1: bene?
2: Beh, sì, sai, ma no, non quel tipo di microfono, quello che pensi,
1: no,
2: tu, no, no.
1: Mi indicavi
2: quel
1: il microfono e mi dicevi tira su il microfono.
2: Quel tastino che hai davanti, vedi?
1: Ah, ecco. Sì. Vabbè, quello è il potenziometro.
2: Così va benissimo.
1: Ragazzi, mi faccio dei cenni, microfono, dai, dammelo. Cioè, io che cosa vuoi? Scusa, avevo capito male. Vabbè,
2: hai capito malissimo.
1: Ho frainteso, dici?
2: Sì, direi di sì.
1: Va bene, che succede, ragazzi? Tutti voi avete magari delle colleghe che ogni tanto ti fanno capire, oddio, forse mi vuole dire qualcosa di interessante, invece no, ho travisato.
2: Certo, ma questo è un vostro problema comunque. Rimane un vostro problema.
1: Sì, a volte però, lo so, tra colleghi si gioca, si scherza.
2: Giocate.
1: Non si va oltre il consentito, e fin quando l'altro ti consente di giocare va bene. Allora, iniziamo con i giornali quotidiani edicola questa sera. Allora, vi dico già subito che dando un'occhiata alle prime pagine, è inutile dirlo, si parla ancora di caro carburanti, ma anche caro gas, caro bollette. Dunque, il Corriere della Sera apre con bollette su del 37% con lo scattare delle tariffe autunnali, ma adesso ci sono le offerte delle aziende, non solo tette e carburanti. Leggo dal Corriere della Sera: Meloni incassa il sì anche di Kuwait, ma fra l'altro le aziende che forniscono anche energia elettrica stanno promettendo sconti. Addirittura è scattato un po' la gara meno 30%. Ah, noi già lo facciamo da tempo, meno 50%. Voi ve ne siete accorti, ragazzi, di chi dice che lo fa già da tempo? Tanto è arrivata la bolletta luglio ed agosto, no?
2: Ma
1: è arrivato,
2: mia, sì.
1: 519 euro di bolletta luce luglio ed agosto.
2: Non sei l'unico comunque, Max, è arrivato quasi a tutti così.
1: Abbiamo avuto tutti, credo, i condizionatori accesi per l'enorme caldo, quindi insomma, li paghiamo creamari. Poi insomma, ancora una volta c'è la discussione intorno al costo dell'energia, che è altissimo, è inutile dirlo. Andiamo sulla prima della Repubblica, si apre con un altro tema di cui si è discusso tanto nelle ultime ore, la vicenda e il processo agli aguzzini di Regeni, scontro sull'Egitto, scrive la Repubblica. Tajani, sentenza limitata, a cercare gli assassini, opposizioni vanno all'attacco, il governo protegge Al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessi Guerra per lo scontro, per lo scontro tra maggioranza e opposizione su questi temi, anche sulla vicenda Regeni. E poi anche qui bolletta luce più 37%, sfida adesso sulle offerte tra i fornitori, scrive la Repubblica. La Stampa di Torino, stesso titolo: luce, gas, bollette giù, Eni meno 30%, erano previsti i rincari ma lanciano subito le controfferte le società, anche perché si sono resi conto che si parla molto di loro e se ne stava avendo in qualche modo pubblicità gratuita. E poi ricordiamoci che insomma, queste multinazionali, è vero, vogliono fare gli sconti, ma nessuno fa niente per niente, è chiaro che debbono avere il loro tornaconto, però insomma, che iniziano ad abbassare i costi dell'energia, che come dire, di profitti ne sono arrivati tanti in questo periodo. Il Messaggero di Roma apre in taglio alto con un'altra vicenda di cui si è tornata a parlare tanto nelle ultime ore, il caso Garlasco, ancora una volta, perché tutti i non ricordo dei RIS, la nuova inchiesta Stasi ora fare piena luce sulle prove nascoste, le contromosse di Sempio, perché per il processo si farà a Sempio, perché siamo in attesa che i giudici si pronuncino sul rinvio a giudizio. Per ora c'è solo l'accusa che ha detto ci sono tutti gli elementi per portare a giudizio appunto Sempio, però da queste prove raccolte viene fuori che queste impronte sulla bicicletta usate contro Stasi per incriminarlo di fatto dopo il processo Tris, che lui fu assolto in due appunto in due, sì, processi, in due processi, e al terzo la Cassazione, sì, disse rifate il processo bis, e nel processo bis praticamente dopo i tre gradi di giudizio arrivò appunto il processo condanna, bis, che lo condannò,
2: certo.
1: E quella prova regina sembra non essere valida, e tra l'altro c'è il dibattito, c'è lo scontro. Per chi hanno nascosto che quella prova non era valida, per imperizia, che non sono stati bravi, o per malafede, e quindi su questo si cerca di capire. Fatto sta che veramente il ragionevole dubbio, sì, che prevede la legge su Stasi, che sia colpevole o no, è crollato da tempo, quindi dovrebbe uscire fuori, insomma, vai.
2: Anche perché si basava tutto su quello, cioè veramente era l'unica
1: la prova regina, il DNA
2: sulla
1: bici di Stasi.
2: Certo, capito, quindi onestamente io sono mi fa un po' paura cosa.
1: I genitori di Chiara però continuano a dire che il colpevole è in galera, cioè che secondo loro il colpevole
2: allora
1: è Stasi.
2: Che cosa devono dire?
1: Giustamente, lo so, però,
2: no, tu insomma, mettiti i panni di genitori,
1: no,
2: però
1: io sono un genitore, ma se mi arriva sta notizia vacillo anch'io, ma sarà veramente
2: certo
1: il colpevole lui, invece loro sono certi. Va bene, il giornale effetto Meloni, bollette dimezzate, scrive il quotidiano. Per leggo qui, l'Europa lancia l'allarme energia, le contromosse dell'Italia dopo la benzina. L'invito del governo convince anche Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe, attesi risparmi medi per 200 euro l'anno, scrive il giornale. Sul resto del Carlino, anche qua energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi. E poi sulla Prima del Mattino, energia, la corsa agli sconti. Chiuderei con le prime pagine dei quotidiani sportivi. Generazione Caiode, si parla di nazionale, l'esterno emigrato in Inghilterra e i nuovi azzurri, insomma, fanno ben sperare per le prossime partite, anche se ora c'è la prova del 9. Dopo la vittoria con la Turchia in trasferta, dobbiamo affrontare venerdì la Francia. E poi taglio basso, rilancio Juve, altri 250 milioni anche per il mercato, nuovo aumento di capitale, si arriverà a un totale di 1,2 miliardi dal 2019, anche questa volta il bilancio resta in rosso, oltre un miliardo di perdite in 9 anni in casa Juventus. E poi City, Premier a rischio, buco nei conti, club colpevole, Champions salva. Sulla Prima del Corriere dello Sport, Italia attenti al CONI, la guerra a Malagò può mandare all'aria la rinascita della nazionale. Anche qui Juve e lui paga, con la foto di Elkan, ci pensa Elkan, è previsto un nuovo aumento di capitale. Tutto Sport apre con gli stessi argomenti, nazionale Juventus, Pio e Caiode esaltano l'Italia dei Golden Boy, poi Elkan altri 250 milioni per la Juve, rosso da 66 milioni la proprietà, ne rimette subito 60 appunto per sanare il buco. Dal 2007 sono stati versati 1,5 miliardi. Queste le notizie principali. Adesso, ragazzi, il vostro stato d'animo. Il primo pensiero del giorno, mattinieri, devo dirvi una cosa, fatelo qui.
2: 347 490 0042.

0: Il fischietto Florida Whistle su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno ragazzi e animo. Dai che ce la possiamo fare anche stamattina. Allora, subito in onda, primo pensiero del giorno, cosa fate? Dove andate? Saluto gli insegnanti che si muovono, volevo partire proprio dagli insegnanti. Senti, vai.
1: Buongiornissimo! Oggi più Mattia del solito, sono partito all'1:30 da Napoli, sto andando a Firenze. Speriamo che la convocazione per la scuola sia vada a buon segno.
0: Che sia fruttuosa. Stanno convocando quelli che poi prendono le supplenze. Mi auguro per te che sia anche una supplenza, una convocazione lunga, non breve, no?
2: È una bella classe, sai? Sì.
0: Quindi sono tanti. No, ne so qualcosa.
2: Anche che non è facile comunque, pure fare la supplenza.
0: Non c'è dubbio, ma insomma, io poi vengo da una famiglia di insegnanti, di presidi, quindi so bene come funziona tutta la questione lì. Quindi in bocca al lupo, buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Lady Marco.
2: Ciao.
3: Trasportatore Pessione 86. Max, ti volevo dire,
0: dimmi.
3: Visto che sei dimagrito tanto,
0: 19-20 kg,
3: non so di preciso, è ora di iniziare un po' a tonificare, andare in palestra, perché andando in palestra, anche facendo pesi, sala pesi, si dimagrisce ancora di più. Un animo KK.
2: E poi non hai più la pelle appesa, giusto?
0: Ma io non ho pelle appesa.
2: Il cervello ce l'hai appeso. Vai.
0: Va bene. Però mi tonificherò.
2: Ecco, bravo.
0: Ieri ho postato sulla mia pagina social una foto di un anno fa esatto.
2: Sì.
0: Ero 111 kg e mi sono pesato. Cos'era? Ieri?
2: Anche ieri se sei pesato?
0: Diciamo dovrei pesarmi una volta a settimana.
2: Non era il giovedì?
0: C'ho la pesa il giovedì, la pesa della vacca sono io.
2: Il giovedì. Il peso della vacca?
0: Nel senso che è come se pesassi un manzo, no? Che ne so.
2: Ma che stai dicendo? Vabbè, pesi 90 kg.
0: Prima ero pieno e sono contento perché pesandomi ho visto che sono a 90 praticamente.
2: Sì.
0: Ne ho perso 91, ne ho persi 20. Insomma, sono molto contento. Buongiorno.
4: Buongiorno mattinieri, Giovanni da Voghera. Il mio pensiero del giorno è animo. Animo.
0: Allora, vuoi interpretare tu?
2: Ma che devo interpretare?
0: Beh, invece è facile da interpretare. Giovanni da Voghera intende dire che siamo tutti pecoroni. Una massa di pecoroni.
2: Sì.
5: Buongiorno Radio Kischissi. Ora sto tornando da Napoli, ho accompagnato mio fratello all'aeroporto. Buona giornata a tutti.
0: Buongiorno a te.
6: Vi volevo fare una domanda.
0: Vai.
6: Anche il vostro risveglio è drammatizzante.
2: Sì.
6: Nel senso, non di non voler andare al lavoro o di non affrontare la giornata, ma proprio dolori fisici che sembra quasi che ti abbia
0: ti sia passato su un camion,
2: uno schiacciasassi. Uno schiacciasassi
0: addirittura,
2: per la
0: un po' di dolorini sì, ma addirittura
2: sì,
0: così,
2: sì, no, dolori sì, sì,
0: quello
2: tanti.
0: Che è traumatica la sveglia presto per tutti credo, però io poi sono contento perché vabbè, mi ritengo fortunato, faccio un lavoro che amo, immagino tutti quelli che fanno un lavoro che gli piace forse non pesa poi così tanto, no?
4: Buongiorno Kiss Kiss, buon lavoro a tutti i notturni.
0: Buongiorno.
7: Volevo dire questo.
0: Vai.
7: Le compagnie preferiscono abbassare, quindi applicare uno sconto sui carburanti e sull'energia elettrica, perché è più conveniente piuttosto che pagare una tassa sugli extra profitti da parte del che gli viene inflitta dallo Stato, insomma.
0: Certo ragazzi, ma allora fermo restando che nessuno fa niente per niente, si sono fatti i loro conti, hanno tanto guadagnato di più le aziende energetiche in questo periodo, dice vabbè facciamo i buoni samaritani. Ma è chiaro che hanno il loro tornaconto, si sta parlando tanto dei brand che stanno facendo gli sconti, fra l'altro sono partite le battaglie per dire io faccio il 30, io il 50 di sconto se fate adesso gli abbonamenti con noi, quindi praticamente i notiziari e noi ne stiamo parlando e gli stiamo facendo pubblicità. Cioè, sapete cosa è successo nelle ultime ore? Eni ha detto dopo la benzina faccio lo sconto anche sull'energia elettrica del 30%. Venuta fuori Enel e A2A che hanno detto noi ne facciamo del 50. Che per carità, se va bene per noi, se ci abbassano veramente le tariffe, però fate subito, passate subito a noi chiaramente, se no come te lo faccio? Quindi è scattata questa battaglia, no? Che adesso di promozioni. Oh,
2: però,
0: raga,
2: dice, se tutto va a nostro favore, vabbè, perché
0: il,
2: no?
0: Il libero mercato questo prevede anche che ci siano delle cose positive per gli utenti finali, ma
2: certo,
0: vedremo, insomma. È vero che erano previsti gli aumenti proprio in questi giorni, vedremo cosa accadrà. Va bene, il vostro pensiero naturalmente al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Buongiorno e
2: animo, animo, animo.
8: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. Bam! I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su radio Kiss Kiss. Salita del vuelo con destino alla

facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss.

0: vita.
1: Marrakech con Gue e Casini su Radio Kiss Kiss.
2: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
1: Sono le 5:29, ragazzi.
3: Sì,
1: ci vuole la colazione fatta, certo. Bene, ci pensa la Leti ad aiutarci. Buongiorno,
3: sì.
1: La Leti.
3: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
1: La Leti ci aiuta con la colazione, con le notizie di secondo piano. Cos'hai trovato per noi?
3: Allora, oggi ne ho trovate due e ce n'è anche una terza bonus.
1: Allora,
3: parto
1: subito. Allora, ispirare, cioè tirar fuori l'aria al momento giusto, può renderci più veloci e reattivi anche con la mente. Cioè, prima di affrontare un compito che richiede rapidità, potrebbe essere utile fare una cosa semplicissima: buttare fuori l'aria. Mi viene in mente, così c'è la scienza e lo studio, mi viene in mente una scena di quando vedi il calcio e battono i rigori, no? Un calciatore, sì, sta per battere un rigore importante, vedi che prende aria, inspira e poi fa e tira. Parte dopo aver espirato, cioè dopo aver tirato fuori l'aria. Questo tipo di esercizio, secondo una ricerca della Northwestern University, ha un legame tra la fase della respirazione e la velocità con cui reagiamo. E cioè, durante gli esperimenti è stato visto che i partecipanti rispondevano più rapidamente quando uno stimolo arrivava nella fase dell'ispirazione rispetto all'inspirazione. Cioè, tirar fuori l'aria dopo un'ispirazione profonda ci aiuta a essere migliori anche dal punto di vista non solo fisico, secondo i ricercatori, anche cerebrale.
3: Anche
1: cioè,
3: sì, a livello pratico.
1: Tutto diventa più coordinato e strettamente correlato tra respirazione e intelletto, quello che facciamo. Hai capito che hanno stabilito gli scienziati? Quindi, ragazzi, prima di fare un'azione,
3: respirate profondamente.
1: Cioè, questa cosa è importante. Dovete, prima di rispondere male a qualcuno, fate un bel respiro e poi espirate.
3: Va bene anche se si conta fino a 30, perché
1: sì,
3: io generalmente
1: quello,
3: prima di rispondere conto, non respiro.
1: Se non funziona, almeno avrete guadagnato 3 secondi per inventare una scusa. Però, insomma, se state discutendo, tirate, prendete aria, poi rispondete solo dopo che avete tirato fuori, levati dalle palle, va, non mi fa di sta cosa, capito? E può essere utile questo esercizio, lo dicono gli scienziati della Northwestern University. Se lo dicono loro, c'è da fidarsi. Poi c'è un'altra notizia che riguarda noi italiani e le nostre abitudini con la cultura. Siamo in un paese che è ricco di storia e cultura, cioè, abbiamo musei a cielo aperto, bellezze in tutta Italia, non solo paesaggistiche da fare media al mondo, ma anche storico-culturali. Allora, che cosa gli italiani considerano cultura? Secondo un'indagine di Confcommercio, per noi tutti il concetto si è allargato, comprende certamente ancora musei, siti storici, teatro, ma anche scienza, laboratori creativi, mostre immersive e enogastronomia. Cioè, vale a dire che il 65% degli italiani associa l'identità culturale italiana al cibo e alle tradizioni gastronomiche. Per il 91% un'esperienza culturale deve trasmettere conoscenze e stimolare curiosità. Per l'89% deve anche emozionare. E emozionare anche a tavola.
3: Anche quella? Ma stiamo scherzando? Io sono pienamente d'accordo.
1: E però dovremmo imparare che quando andiamo in un posto, lo faremo, magari già lo facciamo, dobbiamo provare il piatto, la portata, il vino, i sapori di quel posto.
3: Ma sei tu che non provi.
1: Ma che non sono io, ti sto dicendo.
3: No, sei tu.
1: Faccio un esempio. Sto dicendo, se io vado che ne so, in Puglia, devo preparare i prodotti pugliesi, ci sono quelli estremisti che dicono no, io quello mangio, voglio sempre il mio piatto di pasta e pomodoro, oppure sempre la mia bistecca. No, apriti.
3: Apriti Max, apriti, perché non c'è però solo la cucina italiana,
1: la cultura si respira anche attraverso l'enogastronomia. Brava la Leti.
2: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Imagine Dragons con Fall of You su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno e animo. Forza ragazzi, ci diamo un po' la scossa. Allora, noi vi ricordiamo che tra tutti voi che mandate messaggi di testo, messaggi vocali, ecco, potremmo scegliere, anzi verrà scelto qualcuno dal sistema in automatico che verrà richiamato e potreste vincere la maglietta celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Dice, vabbè, ma che devo fare? E niente, mandate messaggi vocali di testo per commentare l'attualità, come facciamo con i mattinieri, e poi a sorpresa vi chiamiamo. E che cosa vi chiediamo?
1: Che radio ascolti e da quanto stai ascoltando questa radio, giustamente.
0: Ma quale, vabbè, scusa?
1: Radio Kiss Kiss, ecco, e voi dovete rispondere, Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Dice, vabbè, ma raga, ma ho 39 anni, fai 50, perché sono i 50 anni di Kiss Kiss, quindi la parola d'ordine è ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, sì, vi chiamiamo all'improvviso, se rispondete correttamente vi aggiudicate la maglia celebrativa dei 50 anni, bellissima, di Radio Kiss Kiss, molto in diversi bello, colori, figa, potete vederla anche sul sito kisskiss.it, ma è di quelle doppie, non è quella là leggerina, quella che due secondi, no, è di quelle che ti dura, di quelle più pesanti, quindi bella, pesanti nel senso non è quella cotonino, sai,
1: è un
0: il
1: bel
0: tubino,
1: cotone, bellissima maglia,
0: quindi pesante,
1: che bello doppio,
0: no, doppio nel senso
1: è una bella maglia,
0: ti accorgi, sì, come,
1: con un buon tessuto, si dice così,
0: come dite a Roma, scrausa, quando una cosa è scarsa, scadente,
1: sì,
0: no,
1: scrausa.
0: Non è di quelle scadenti che dici, vabbè, quella là di 30 centesimi, il tubino, sai, quello che fanno, che gli mettono solo le marche, no, è di quelle doppie, le pesanti, e quindi figa, pesante non come una cosa invernale,
1: basta,
0: ma
1: smetti,
0: vabbè, no, perché l'ho provata e ce l'abbiamo, mi piace. Vabbè, buongiorno, chi è?
2: Buongiorno Max, dimmi come hai fatto a fare questa dieta, dimmelo. No, niente, io vorrei tanto dimagrire, però
0: colpa, diamo la colpa
2: per
0: a qualcuno,
2: problemi di lavoro, la spesa la fa mio marito,
0: ecco,
2: quindi passa sempre a pranzo, le verdure le compra raramente, io torno tardi, quindi preparo veloce e non si va avanti,
0: sì,
2: la carne è arrivata alle stelle, il pesce non ti dico, non mi piace neanche un poco,
0: ma è buonissimo il pesce,
2: e quindi non riesco a dimagrire,
0: mannaggia, veramente, dai, guarda, la prima cosa che mi hanno dato è proprio devi mangiare pesce volontà proprio, quindi
1: sì,
0: se tu non mangi il pesce già un problema, però vabbè, poi ognuno di noi ha problemi diversi, ma ti passo la dietologa nutrizionista.
1: Io non sono né dietologa né nutrizionista, però almeno mi sono informata, bisogna mangiare poco e tutto, non è che puoi mangiare perché stai pasta asciuttaro, solo la pasta, solo carboidrati, devi pasta asciuttaro.
0: Pasta asciuttaro. Vabbè, comunque certo.
1: L'importante è mangiare poco e tutto, sano, ragazzi.
0: Come diceva
1: sano,
0: però, un ascoltatore, per esempio, la pasta è la via di fuga anche per il caro prezzi. Anche se è aumentata la pasta, è quella che costa di meno e che puoi fare più semplicemente spendendo poco, capito? Oh, ragazzi, comunque, salutate tutti la Leti che pasta acciuttara.
1: Pasta acciuttara, non si dice pasta acciuttara.
0: Come si dice?
1: Pasta acciuttara. Non pasta acciuttara.
0: Anche da voi si dice pasta asciuttara?
1: No, lo dici bene.
0: Vabbè, dai, me lo spieghi tra poco. Mettiamo sfere e basta, lontano.

Per me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: Somber, My Body's in Ready, 수 라디오 키스 키스.
1: 리스폰디 e Vinci.
0: 5:47 di questo mercoledì 30 settembre. Chiamiamo a sorpresa
1: e Vinci.
0: 5:47 di questo mercoledì 30 settembre. Chiamiamo a sorpresa qualcuno tra di voi.
2: Vai.
0: Vediamo se dà la risposta.

0: che so, scusa, ti ho dato io il numero.
1: Certo, che brava Lilli, complimenti. Allora. Risposta esatta, Radio Kiss Kiss da 50 anni. Ciao Lilli, buongiorno, sei al lavoro? Cosa fai?
2: Sì, siamo già qua al lavoro, stiamo preparando la colazione, quindi.
1: Allora, Lilli, ti ho riconosciuta anch'io perché sei una fedelissima, mandi messaggi. Sì. Ogni tanto vedi, spuntano anche i fedelissimi che ci scrivevano, ma a me non mi chiami mai, non mi chiami un sacco di persone. Raga, sì. Piano piano chiamiamo tutti. Intanto Lilli, complimenti. Ti
2: grazie ragazzi, un bacione grande grande.
1: Grazie.
2: Ti aspetto sempre qui al Capriccio Dolce. Dove siamo? Tutti fatti ieri,
1: va bene, va bene, grazie. Grazie Lilli dal Cava dei Tirreni. Ciao Lilli.
2: Ciao.
3: Rispondi e vinci.

0: inglese Anna, eh? Like it, waste it. I mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: È una bella domanda. L'oroscopo dei mattinieri che prevede tre segni zodiacali, tra i più fortunati di questo mercoledì 30 di settembre. Ho la trovi anche sto mese. Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora partiamo come sempre dalla terza posizione, occupata da quale segno?
2: Dal segno del toro. La determinazione odierna vi permetterà di raccogliere i frutti di un lungo lavoro, portando una ventata di stabilità e gratificazione nei vostri progetti personali.
0: Al secondo posto, quale segno zodiacale troviamo?
2: Il segno del Sagittario. Il vostro innato ottimismo incontrerà un transito planetario favorevole che vi regalerà una grande intesa emotiva e incontri inaspettati.
0: Il segno zodiacale più fortunato di oggi è...
2: il segno della Vergine. Una straordinaria chiarezza mentale vi permetterà oggi di risolvere con facilità un vecchio problema e di pianificare con successo i prossimi passi finanziari.
0: E allora facciamo il riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono...
2: in terza posizione il segno del Toro, in seconda posizione il segno del Sagittario, in prima posizione il segno della Vergine.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Oggi 30 di settembre. Cosa ricorda, cosa ci ricordiamo di questa data e perché la celebriamo?
2: Iniziamo dai

0: santi del giorno: San Girolamo, Santa Rachele, Santa Sofia, Sant'Amato, Sant'Onorio e Sant'Onino.
1: Sant'Antonino.
0: Sant'Antonino, sì, hai ragione.
1: Bene, perfetto. Vai, andiamo avanti.
0: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1954 viene effettuata la prima diretta televisiva intercontinentale.
1: Ma però, mica male.
0: Sì, il 30 settembre del 1960 i Flintstone debuttano in TV. Uomini dell'età della pietra alle prese con macchine moderne davvero originali.
1: D'accordo.
0: Belli, mamma mia. Passiamo ai nati del giorno. Auguri a Monica Bellucci, l'attrice italiana compie 62 anni. Buon compleanno anche a Giorgio Panariello, l'attore toscano compie 66 anni.
1: Auguri Giorgio, ma mi fa divertire un sacco Panariello, sì, e la Bellucci ancora oggi, bella, 62 anni compie, insomma, dove gli
0: e non
1: dai?
0: Dimostrarli, no, proprio, veramente. Concludiamo con la storia della musica. Oggi Renato Zero compie 76 anni. Per la storia della musica lo celebriamo questa mattina con una delle sue canzoni più belle di sempre, Cercami.
2: Questa vita ci ha puniti già, l'insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente.
1: Meraviglia questa qua, il ritornello.

0: comunque.
1: Grande Renato! Mamma mia, ragazzi! Tra l'altro, compleanno di Renato Zero, come abbiamo detto, ma anche di Panariello, come ricordavi anche tu, Laletti. Se non sbaglio, Panariello imitava tanto Renato Zero tra i suoi personaggi, quindi vedi, tutto torna.
2: Sì.
1: Allora, che emozione questa canzone, Cercami. Noi cerchiamo sempre con la musica più bella di Kiss Kiss di emozionarvi in qualche modo. Sono convinto, ne siamo convinti, ci riusciremo anche con la canzone che sta per arrivare adesso. 1986, questo l'anno di pubblicazione di una canzone che fece anche da colonna sonora a un film. 9 settimane e mezzo, Joe Cocker, You Can Leave Your Errand.

0: La storia della musica 1986, Joe Cocker, You Can Leave Your Aaron. Qua l'atmosfera si è riscaldata, ragazzi, ma vi dico, ma c'è tutto tra poco, dai. La Leti, stai calma, vai.
1: Ma
0: Aspetta.
1: È combinato.
0: No, vai, faccio ripartire tutto. Allora dico, stai calma, mi
1: ti
0: hai fatto
1: emozionato.
0: Agitare. Sì, vai. Premuto 7-8 tasti non volendo.
1: Ecco, punto.
0: Va bene,
1: poi della colpa a me.
0: Sono le 6 in punto di questo mercoledì 30 settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Grazie al nostro regista che coordina tutto. Gli ho fatto venire un coccolone, ma sono io che prometasti.
1: Giuseppe D'Amelio, buongiorno e porta pazienza.
0: Lo so, Giuseppe, scusa, che mi hanno messo qui tutti sti tasti colorati, io premo, capito?
1: Al giocattolo, l'ho capito, quindi vabbè, è nuovo, è un macello.
0: Allora, pronti perché tra poco ripartiamo dalla stretta attualità. Le agenzie, i titoli di oggi e via i vostri commenti, il vostro stato d'animo, condividete ogni pensiero con noi che sia legato all'attualità che leggiamo sui giornali e la vostra. Questo è il numero
1: 347 490 0042.

0: Dancetorial, canzone di Madonna su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno e animo, animo ragazzi. Laleti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Preparatevi ragazzi, tra poco vi vogliamo a go-go, no? Come si dice, veloci, ritmo.
1: Sì,
0: tutte
1: sì.
0: Le vostre opinioni sui fatti d'attualità. Prima mi sono emozionato, non è colpa mia, Laleti, che tu ogni tanto mi spunti e mi fai quello sguardo strano. Non è presente quando sui social parte questa? E lei mi guardava e scuoteva la chioma. Io ho detto, ma sta guardando me? Cioè,
1: ma stai parlando con me?
0: Mi sono emozionato, capito?
1: Perché io la mattina ti guardo sempre incazzata.
0: Perciò ho detto, come mai stamattina era più... fatto lo sguardo sensuale, capito?
1: No, ma non ce l'avevo con te, avevi il gatto dietro.
0: Ah, ecco. Vuoi
1: stavo
0: che,
1: guardando lui.
0: Vuoi che sfoggi gli addominali vocali?
1: Puoi anche non farlo.
0: Giusto per capire. Sai che sui social quando parte sta musica si vede sempre di solito Angelina Jolie che si mordicchia le labbra, ci avete mai fatto caso?
1: C'è questo
0: video che parte George Michael, Cadence Whisper e c'è lei che si morde le labbra, la Jolie che è bellissima, e qualcuno poi usa quell'immagine per mettere se stesso, per dire stai guardando me, mi stai guardando, capisci? Quel momento sensual, capito?
1: Non mi è mai capitato, ma stai tranquillo, non stavo guardando te, manco.
0: Come si diceva, era un film, un titolo di un film, tu mi turbi, capito? Torniamo a noi, chi meglio? Allora, oggi mercoledì 30 settembre, avete sentito di queste nuove mosse, questa nuova mossa dell'ENI, dopo quella del taglio e prezzo dei carburanti, la compagnia ha deciso di applicare lo sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Per i consumatori il risparmio si potrebbe tradurre in circa 200 euro, dicono, ma subito Enel ha detto, e noi che abbiamo fatto? Stiamo qui insieme a 2A che da tempo che facciamo sti sconti, ma facciamo 50 noi, e tutto sto scontro, sai, di prezzo a ribasso quando sono previsti in realtà gli aumenti, insomma, potrebbe far star bene noi utenti, sì, come dire, qualcuno direbbe mancette, poca roba, ma hai visto mai che qualcosa si riesce a risparmiare? Sulla scia di Eni anche Pico e hanno fatto sapere che applicheranno il price cap dopo l'invito del governo. Spero che altri attori diano una mano, dice la presidente del consiglio che ieri era a Praga. Ci sono altre notizie riguardo l'attualità?
1: Sì.
0: Avete sentito ancora la vicenda Garlasco? Alberto Stasi ora può credere nella revisione del processo. Spero si faccia piena luce nelle prove favorevoli non depositate, ha detto il suo legale, Giada Boccellari. Riferendosi ovviamente ai test non negativi circa il DNA di Chiara Poggi sul pedale della bici, però è una storia ragazzi che getta anche nuove ombre per esempio sui RIS, ma come hanno lavorato i RIS che avevano detto che quella era la prova principe e adesso si viene a scoprire che cioè che cosa è stato visto dai documenti, che la prima prova del DNA sembrava la prima analisi del DNA sulla macchia di sangue sul pedale a bicicletta di Stasi sembrava essere quella, ci fosse corrispondenza con appunto il sangue di Chiara Poggi. Poi in realtà hanno fatto le controanalisi e non ce n'era proprio, però dici che quelle controanalisi vabbè fa niente, va, lasciamo, buttiamole in cavalleria. Sarebbe clamorosa una cosa di questo tipo.
1: Ma adesso cazza di sangue, io l'ho seguito tutto, stiamo parlando di una micro gocciolina, ma adesso stiamo parlando di una cosa molto piccola. Mi sarei fatta venire tanti dubbi, però sai.
0: Fatto sta che comunque i genitori di Chiara Poggi dicono che il responsabile è in galera. Però dall'altra parte c'è il ragionevole dubbio previsto dalla legge, c'è o non c'è? C'è il ragionevole dubbio dopo tutte queste vicende? Perché Stasi è ancora in carcere?
1: Allora, per la famiglia io capisco. Capisco perché loro dicono questo. Non è facile per loro il pensiero di dover riaprire nuovamente tutto.
0: Si riaprirà perché
1: Però tu immagini una famiglia che comunque è già passato quello che ha passato. Io lo capisco.
0: È la Twin Peaks italiana, l'abbiamo detto. Però la vicenda, fra l'altro, si riaprirà ancora una volta perché si va verso il rinvio a giudizio, per esempio. Non è stato ancora deciso, ma sembra che ci siano tutti i presupposti. Allora, c'è un'altra notizia.
1: Sì.
0: Ci lamentiamo della spesa cara, poi buttiamo circa 112 euro di cibo a testa. Questo è il nuovo rapporto che stima in 6,6 miliardi di euro il valore del cibo sprecato ogni anno nelle case degli italiani, anche se le quantità stanno diciamo in questo senso diminuendo, siamo un po' più attenti a non sprecare, ma questo è il costo inevitabile della vita di corsa, dicono gli analisti. Ma dobbiamo imparare a comprare di meno. Il fatto di arrivare al supermercato affamati non aiuta, compriamo più di quello che ci serve, poi sprechiamo e buttiamo. Ma ragazzi, questo lo spreco è una cosa che va approfondita, aspettiamo i vostri commenti. Intanto domani la legge elettorale arriva in aula, c'è il voto previsto alla Camera, serve più stabilità a chi governa o più scelta a chi vota. Insomma, questa riforma piace o non piace, l'Italia è inutile dirlo, è divisa ancora in due, però c'è il terzo passaggio, perché era stata respinta alla Camera, poi è stata aggiornata e cambiata al Senato e adesso torna alla Camera in seconda lettura. Tra l'altro non era passata per un voto e adesso ha detto la Presidente del Consiglio: guardate che c'è il voto di fiducia, se non passa cade il governo e si torna alle elezioni. La domanda che faccio a voi: hanno maturato questi il vitalizio, i parlamentari quelli là? Non l'hanno maturato, perché lo maturano a marzo-aprile. Secondo voi fanno cadere il governo prima?
1: No, io se non l'hanno maturato, non voglio essere cattiva. No, quindi, non voglio essere cattiva, fammi stare
0: Allora, vorrei sbagliare, ma mi pare maturino il vitalizio i nuovi senatori e deputati marzo-aprile. Secondo me non fanno cadere che molti non prenderebbero la pensione. Vabbè, punto di vista mio, ragazzi, non lo so. Ne parliamo tra poco nei mattinieri. Intanto, Laleti, vocali a gogo su tutto il vostro punto di vista, quello che pensate. Questo è il numero, grazie.
1: 347-490-0042.
0: Stai a posto, sì, stamattina?
1: Sì, sì.
0: Raga, a posto, Laleti, andiamo, dai.
2: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. Bam! I mattinieri. Hey, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Buongiorno mattinieri!
1: Andate a lavorare.
2: Bisogna ribellarsi, dobbiamo bloccare tutto. Tutti gli accessi da solare.
3: Mi fa rodere.
4: Quindi sarebbe utile e carino che ci pagassero le bollette. Grazie.
5: Eh no, Max, eh no.
6: Però io non sono d'accordo.
7: Dobbiamo tagliare la classe politica. Quella è la prima cosa che dobbiamo fare in Italia.
8: I mattinieri, solo su Radio Kiss Kiss.
9: Io sento molti tecnici che vanno in radio, sento molti tecnici che vanno in televisione e parlano di punti d'estrazione, la guerra che fa aumentare i prezzi, però io voglio dire, noi siamo veramente un povero un po' di pecoroni, perché siamo arrivati a un punto dove adesso l'Eni ci mette la benzina, il gasolio a 2,15 euro e tutti contenti a fare la fila, però questa veramente bisogna che tutti quanti noi italiani apriamo un po' gli occhi, perché se uno va a Livigno, dove praticamente sta a 3 km dal confine con l'Italia, l'Eni stesso il gasolio lo mette a 1,70 euro.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono
11: Ciao.
10: Linda da Seregno. Ma il prezzo del carburante non si doveva abbassare? Qui non vorrei capire in quale regione hanno abbassato il prezzo del carburante, perché la Tamoil qui
12: certo, la pompa sbagliata, allora
10: è a 2,40, così come a Seregno, così come in altre parti della Brianza.
12: Ragazzi, vedete quanto è importante ascoltare i mattinieri, così siete informati. Per ora hanno abbassato le stazioni Eni dal 1 ottobre, le altre di P, Kuwait e tutti gli altri, il 1 ottobre domani, quindi
11: è domani,
12: un po',
11: vero?
12: E quindi informatevi bene, così non sbagliate stazione, ma speriamo si aggreghino tutti gli altri col calo dei prezzi. Però c'è chi continua a dire vabbè raga, ma qua che ce ne frega, noi ci siamo abituati a 2,19 euro, adesso non era meglio prima? Certo che era meglio prima, che ce ne facciamo di questo sconto? Vabbè ragazzi, se volete continuare a pagare a 2,50 ancora, andate alla stazione di servizio che mette a 2,50, qual è il problema? Nessuno mi impedisce di farlo, vai!
6: Buongiorno Max, buongiorno Luigi.
11: Ciao!
6: Voglio andare a Roma, ma avete sentito che sono finite le scorte di benzina, di nafta e tutto quanto, perché la gente, siccome hanno abbassato il prezzo, sono andati tutti a far pieno.
12: Vabbè.
6: E quindi si è esaurito tutto qua.
12: Vabbè, che gli vuoi dire, ragazzi? Chi ha fatto, chi si trovava alla stazione ha fatto bene a fare il pieno. Questi cambiano idea domani mattina, fammi fare prima il pieno.
6: Buongiorno mattinieri, ciao Max,
11: ciao.
6: Sono Pietro da Cuneo, è un bar pasticceria. La bolletta di settembre del mese di agosto del locale è aumentata di 500 euro, soltanto che non ho i condizionatori. Bella botta, va.
12: Mamma mia, raga, porca miseria, va. Buongiorno.
13: Buongiorno Max, buongiorno alla Lega.
12: Ciao, di saluti.
13: Alessandra, Vinci di Ravenna. Ah sì, faranno anche tutti questi sconti, 30, 40, 50%, chi più ne ha più ne metta. Però poi passi con loro, per i primi 6 mesi questo sconto, però devi stare con loro 2 anni e l'altro anno e mezzo ti fanno pagare quello che non hai pagato questi 6 mesi, questo è il problema.
12: Schissa
13: a tutti.
12: Ma studiato tutto bene, vai.
14: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
11: Ciao.
14: Sono Cristina da Novara. In realtà sono mezza sonnata perché faccio il pomeriggio, quindi mi prendo questa libertà di svegliarmi più tardi. Ma oggi ho accompagnato il mio ragazzo a lavoro. Niente, torno a casa.
5: Max, lo sai da quanto tempo io faccio questi sospiri quando vado a fare le consegne dai clienti?
12: Quanto
5: che
12: tempo?
5: Veramente ti fanno arrabbiare. Ragazzi, buona giornata a tutti e kiss kiss.
11: Kiss kiss a te.
12: Prima abbiamo letto di questo studio, no? Che è importante sempre espirare bene, non solo inspirare, ma espirare bene prima di qualunque mossa. Lo dice la scienza. Un po' come quando i calciatori battono un calcio di rigore e tirano fuori l'aria.
11: Poi,
12: così,
11: se volete dar proprio fastidio alla persona mentre state espirando, giusto? Mangiate il giorno prima un bel po' d'aglio, così almeno lì poi.
12: Che senso, scusa?
11: Beh, almeno l'alito aiuta, sai.
12: Va bene, dai. Vi sentiamo rapido. Non abbiamo limiti in fatto di temi, tutto quello che vi viene in mente, l'attualità, però cioè, possiamo anche non stare sempre sul caro benzina e energia, ragazzi. Per esempio, lo spreco alimentare, c'è tanto da dire, leggevamo di questi dati davvero preoccupanti, che sprechiamo ancora tantissimo,
11: sì.
12: Perché?

Kiss a te che sei il re del barbecue. E ogni grigliata che fai è uno spettacolo. Kiss a te, che oggi è una giornata indimenticabile. Stai scegliendo il tuo abito da sposa. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.

0: Moving to the Sun. You Girl, che bella questa canzone. Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss.
1: Oh madre, ma che bel programma in mattinieri.
2: Ma cosa dici? Ma cosa dici? Io proverei vergogna.
3: Vergogna.
0: Perché devi rovinare il gingo? Perché? Va così. Buongiorno. Allora, sono due i temi che state trattando stamattina, che state cavalcando. C'è l'effetto cavalcata?
2: Questo programma è stato inventato così per dire qualche idea in particolare?
4: Ma chi è che fa da patente per la radio?
3: Cloppete.
0: Allora, dicevo, i temi sono due, tanto per cambiare, sì. Caro carburante, cara energia, visto anche gli sconti che adesso vogliono applicare tutti anche sull'energia elettrica, sul gas, e poi abbiamo parlato anche dello spreco alimentare, per esempio, vai.
5: Spreco alimentare? Ma a casa mia non si spreca proprio nulla, anzi, si consuma fino all'ultima briciola. Chi schissa tutti?
0: Capito, lei non spreca, ce ne sono però tanti che parlano dello spreco alimentare, non solo, poi vabbè, carburanti, è inutile dirlo, vai.
6: Che devo dire io qua in Svizzera, noi qua ci abbiamo 2,50 euro, il problema è globale, alla fin dei conti, sì, ci sono alcune parti dove magari si paga anche di meno, ok? Però questa è una cosa che va dappertutto.
7: Buongiorno mattinieri, Flavia da Ferrara.
0: Ciao Flavia.
7: Sono in ritardissimo, proprio cominciata male la giornata, ma siccome sono in ritardo...
0: Metti la benzina, vai che...
7: Vado a fare colazione.
0: Vai.
8: Ciao, buongiorno, sono Massimo da Bologna.
0: Ciao.
8: Per quanto riguarda lo spreco alimentare, io sono antispreco.
0: Oh,
8: io
0: fai?
8: Uso tantissimo...
0: Che cosa? Dici, siamo curiosi.
8: La app Tucutucu, dove si prendono... delle magic box anti spreco.
0: È vero, ragazzi.
3: Ah,
0: no,
3: sì, le prendo anch'io.
0: Quella è non tanto per fare pubblicità, però è un'ottima cosa.
3: No.
0: C'è questa app che
3: ti permette praticamente di acquistare a fine giornata tutte le cose che sono avanzate. Ma stiamo parlando che potrebbe essere, che ne so, da dolce alla frutta, alla qualunque, ragazzi.
0: Vabbè, quindi
3: ha dei prezzi veramente ottimi.
0: Ottimi.
3: Anche
0: invece
3: a 5
0: di puntare,
3: euro,
0: fanno
3: esempio,
0: un'offerta,
3: ragazzi,
0: per quello che avanza. Vabbè.
3: Sì.
9: Buongiorno Max, buongiorno. Leti,
3: ciao.
9: Milos d'Arzago. E da me non si dice pasta asciuttare, anzi non credo ci sia proprio un termine, ma dalle parti di mia moglie
0: si dice
9: mulino.
10: Mulino. Ciao Max, ciao Leti. Sì, Mirko da Ferrara.
0: Che dici, Mirko?
10: È la vicenda di Stasi,
3: sì,
10: di questa ragazza uccisa. Vedrei che alla fine della corsa, cioè, se ci sarà stato un errore, verrà fuori che anche per Massimo Bossetti c'è stato un errore. Come
0: vicenda,
10: fanno a trovare il colpevole che non l'hanno visto? Non...
0: Mamma mia, ragazzi.
11: Buongiorno Mantinieri, Emanuele da Pisa.
0: Che dice Emanuele?
11: Ma questo governo, se ce l'ha l'energia elettrica, energia con fotovoltaiche, perché non fa un decreto, qualcosa per aiutare?
0: Allora, guarda, la tua domanda non è poi fuori, è pertinente, come si dice in questi casi. Beh, tenete presente che Eni è una partecipata statale, cioè il primo che ha attivato gli sconti praticamente per il 30% dello Stato, e quindi in qualche modo è stata sollecitata. Vero è che quando dici lo Stato vuol dire siamo noi, sono soldi pubblici, quindi ci fanno lo sconto, ma poi sono soldi meno che entrano a noi, che lo so, insomma, però diciamo ha senso tutto questo, quello che diceva il nostro ascoltatore. Vai. Allora, devo dire, siete in tanti, vi sentiamo anche, aspetta, c'è qualcuno che ci dice di chi è la responsabilità del caro energia, caro carburante.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
3: Ciao.
12: Il problema non è qui, Teni, Ameloni, il problema è l'America. Il problema è l'America e il suo presidente.
0: Capito, tutto nasce da lì.
3: Sì.
0: Però ognuno ha la sua idea, noi rispettiamo.
3: Normale.
0: Tutti i punti di vista, dai, vi sentiamo ancora. Buongiorno a tutti, siete voi con noi.

0: Heavy. Mi ricordo questa canzone 2003, Hidden Agenda, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti e animo. Dai, anche questa mattina sguazziamo nell'attualità insieme, commentiamo mentre andate al lavoro, mentre pensate, ma cavolo, ho messo la benzina, quanto costa? Mi è arrivata la bolletta, è arrivato il bimestre già da tempo, credo, luglio-agosto, salato per tutti. Stamattina apriamo, che so, il quotidiano online, leggiamo i giornali, le prime pagine dei quotidiani. È corsa allo sconto, leggo da alcuni giornali di quest'oggi, no? Ce li ho qua, aspetta che ce li ho tutti. Per esempio, luce, gas, bollette giù, Eni meno 30%, scrive la Stampa di Torino. Leggo sul Messaggero di Roma, caro carburanti, l'Europa in campo. E adesso crescono le offerte commerciali sul taglio delle bollette sul Messaggero di Roma, dicevamo. Aspetta che le becco un'altra. Resto del Carlino, energia, la gara degli sconti. Hai capito? Fanno gli sconti, raga. Corriamo. Dov'è che fanno questi sconti? Poi abbiamo letto di quest'altra notizia che è preoccupante, è che c'è uno spreco alimentare enorme. Continuiamo a sprecare tantissimo, ragazzi. Compriamo male. Insomma, anche questo, ci lamentiamo del caro spesa e poi sprechiamo. Come mai? Ecco.
1: Il trucco che uso io per l'antispreco alimentare è andare a fare spesa con la pancia piena e con la lista della spesa, in modo che compro solo quello che mi serve.
0: Dici che funziona? Vabbè, io sono convinto fino a un certo punto, però può essere un'idea. C'è qualcuno che dice, a proposito delle tasse, cosa fare per far rimpinguare le casse dello Stato, le spese, per far risparmiare noi?
2: Mazz e Levi, buongiorno.
0: Vai.
2: Che ne pensate di una legge per quanto riguarda gli extra profitti da applicare solo in casi di guerre che ci riguardano direttamente a livello energetico?
0: Allora, e chiesto che ne pensate, vuoi dirlo tu, la Leti?
3: No, dillo tu.
0: Se vuoi lo dico io.
3: Vai.
0: Allora, gli extra profitti mi fa un effetto strano. Allora, perché noi pensiamo sempre agli extra profitti, sai, le multinazionali che si sono arricchite alle spalle nostre con il caro energia, per esempio, no? L'extra profitto è come se qualcuno ti dicesse, oh, sto mese hai guadagnato un po' di più, dammi un altro po' di tasse. Rispetto a quello che già paghi, chiaramente.
3: Certo.
0: Cioè, mi pare una cosa giusta? Secondo me non è giusta. Poi, certo, se l'applichiamo sempre alle multinazionali che si sono arricchite per il momento e per il periodo, si può chiedere, che so, un contributo di solidarietà, ma l'extra profitto mi sa molto di ex Unione Sovietica, ragazzi. Non so.
4: A me, con tutti questi sconti che circolano sull'energia, nafta, diesel, benzina e ciò che si voglia dire, mi sembra che qualche giorno prima dello sconto vedo lievitare i prezzi. Poi applicano lo sconto e paghiamo sempre la stessa cifra. Non lo so, è un pochettino.
3: Un po' come i
4: saldi. Mi sembra un po' strano, ecco.
0: sì,
4: perché c'è un aumento subito dopo lo sconto.
0: Donato!
3: Dico, come
0: sai.
3: I saldi. Aumentano il prezzo e poi ti dicono che è saldo.
0: No,
3: poi,
0: tolto, vedi, sono previste gli aumenti, è previsto l'aumento delle bollette, no? In questo periodo, più 37%, e poi dicono, oh, mo facciamo lo sconto del 30%, tranquilli, Ma scusa, c'è qualcosa che non torna. E poi dice, no, io le faccio, l'Enel ha detto, faccio il 50%, capito? Vediamo.
3: Vediamo.
0: Ah, raga, è una sofferenza stamattina, fare i conti, io già devo fare i conti, devo portare i bambini a scuola, devo portare, che ne so.
3: Però stiamo a fine mese, ci sarà lo stipendio tra poco.
0: Controllate, tanto finisce subito.
3: Lo so, però dai, una piccola speranza, dai.
0: Va bene, dai, sentiamo tutti i vostri commenti. Possiamo anche, ripeto, non restare sul caro energia, però sono questi temi d'attualità più trattati in queste ore. E vi sentiamo ancora tra poco al nostro numero
3: 347 490 0042.
0: Disco nuovo Stevie Edwards, Planet Funk.

0: Planet Funk, Stevie Edwards, Rewind My Mind su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Lady.
0: Ah, io sorrido perché abbiamo accennato, un ascoltatore ha chiesto semplicemente il parere a noi sugli extra profitti. Ho detto la mia opinione, apriti sì. Cielo, ci sono quelli, sei a favore dei ricchi e delle multinazionali, insomma dite quello che volete, tra poco vi mettiamo in onda sì. Con questi punti di vista, ma insomma anche l'argomento extra profitti è venuto fuori, spreco alimentare e poi ovviamente il caro energia, caro carburanti. Se prendete i giornali stamattina, prima abbiamo dato un'occhiata veloce, insomma stanno facendo la corsa ai ribassi, no? Come se volessero promozionarsi sì. tutte le aziende energetiche che si occupino di carburanti o di energie elettriche e gas, tutti adesso che vogliono fare sconti, il che è un'ottima cosa, mica ci dispiace, speriamo che diventino, diciamo, uno sconto strutturale. No, sono sconti a tempo, ovviamente
1: sì, sono a tempo.
0: Chiaramente ragazzi, lo sappiamo bene, nessuno fa niente per niente, figuriamoci le spietate multinazionali. Ne parliamo tra poco col vostro punto di vista qui nei mattinieri insieme fino alle 7.
2: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Kiss, kiss.
8: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Kiss

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: male senza alcun doppio fine.
1: Ma che c'entra?
0: È assurdo sto programma, fa paura, è pericolosissimo. I mattinieri.
2: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Tutto lavoro psicologico fatto e studiato a tavolino in un certo modo.
3: Vi do l'informazione che qui ad Alessandria anche IP e Kuwait hanno aderito a gli sconti a 2,190 euro.
4: Ma sullo spreco alimentare io partirei già dai supermercati che buttano in pratica verdure, frutta.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Per quanto riguarda gli extra profitti, io penso che sia una cosa giusta tassarli, extra profitti ovviamente milionari, e ovviamente che devono essere riconducibili a aumenti che hanno avuto male le persone. Se tu...
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Ciao. Max, la tassazione sugli extra profitti è qualcosa che la paghiamo noi, la paghiamo sempre noi, e il carburante è il classico esempio.
7: Pronto?
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono il fratto. Io per evitare di buttare il cibo, perché mi dà veramente molto fastidio, cerco di fare la spesa quasi tutti i giorni e quindi decido al giorno quello che mangio, e così tra virgolette i miei scarti sono veramente pochi.
9: Ma lui per caso cosa fa nella vita? Perché voglio dire, se lui come tanti altri, senza sottovalutare la categoria, per l'amor di Dio, ma se lui è un semplice operaio, non ho capito, mica è colpa di quello che ha più cervello di lui, mica è colpa dell'imprenditore. Se l'imprenditore guadagna, ricordati che è buono anche per la classe come la tua.
10: Vabbè, allora sono d'accordo anche con questo ragionamento. Devo dire, ognuno sta tirando fuori le sue ricette. Sì. È bello per il caro energia, molti ci danno i loro consigli anche per lo spreco alimentare, l'altro argomento venuto fuori stamattina. Vi sentiamo tra poco nel finale dei mattinieri.
11: Caffè, buon umore e la musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: band. Buongiorno dai mattinieri di Kiss Kiss. I temi d'attualità sono quelli che mi stanno particolarmente a cuore, neanche a dirlo, il caro energia, ma anche un po' di spreco alimentare. C'è chi ci fa anche delle domande e io con tutta la nostra ignoranza provo a rispondere.
1: Buongiorno Lady, buongiorno Max.
2: Ciao.
1: Max. Una domanda da ignorante ti faccio.
0: Siamo due. Io.
1: Se queste compagnie hanno abbassato i prezzi, no?
2: Sì.
1: Stanno facendo la concorrenza per abbassare. Perché il governo non l'ha fatto anche lui?
0: Allora, perché i governi non decidono i prezzi dei carburanti. Mm. I governi possono solo tassare i carburanti, ma il costo delle accise è fisso per litro. Certo, c'è l'IVA che in percentuale quello potrebbe essere rimesso come sconto, ma gli sconti, i prezzi dei carburanti non li decidono i governi, come avete visto appunto non è stato il governo che a mettere gli sconti, sono stati direttamente i produttori. Pronto?
3: Stavo pensando sugli extra profitti, ma non potremmo per risanare il bilancio italiano fare gli extra profitti sui vostri straordinari?
0: Guadagnereste molto poco.
4: Sì. Tra le compagnie energetiche per quanto riguarda la luce che stanno proponendo dei contratti a prezzo fisso che durano 3 anni. E a differenza però di prima, che adesso ci sono delle penali.
0: Quindi se esci rischi la penale.
5: Io ho una vaga impressione che questi ci alzano la camicia, abbassano i pantaloni e ci calano le mutande. Animo. Vittorio da Scauri.
0: Ciao Vittorio. Va bene ragazzi, dobbiamo andare via.
2: Si è fatta una certa. Però torniamo domani, sempre 5-7.
0: Saluti la regia, grazie.
2: Sì, Giuseppe D'Amelia.
0: Mi dispiace che le opinioni sono tante, ma dobbiamo andare via e ci torniamo, tanto ormai il caro energia è il tema d'attualità che vi preme di più trattare, e se volete lo faremo anche domattina tra le 5 e le 7, dico se volete, perché poi sì, se noi conduciamo, ma seguiamo molto un po' quello che è il vostro punto di vista, il vostro sentiment della mattina. Vi lasciamo con Banderas, This Is Your Life, e poi sarà Pippo Bello Show con Pippo e Adriana da Max Poli, la Liti, ovvero i mattinieri.

0: Contreras, era del 1991 su Radio Kiss Kiss e Tempo di News.
1: Sono le 6.57 e noi ci colleghiamo subito con la nostra redazione. Salutiamo e ringraziamo Umberto Prea.
2: A tutti una buona giornata. Missione a Praga per la Premier Giorgia Meloni e il Ministro Giorgetti. Intesa raggiunta con il Premier ceco Babiš su una proposta comune al Consiglio europeo di ottobre. Stop al caro energia e revisione della tassazione sul carbonio. Meloni promuove il price cap sui carburanti di Eni, P e Kuwait. Apre al nucleare di nuova generazione e conferma l'intesa sui migranti tramite hub extraunione. A margine l'impegno per la verità sul caso Regeni. Proprio sull'energia arriva l'allarme da Bruxelles, dal vertice di Dublino. Il commissario Jorgensen assicura sugli approvvigionamenti, ma avverte: ci attende un inverno con prezzi altissimi, con le tensioni in Medio Oriente, costate già oltre 100 miliardi. L'Unione valuta aiuti sui carburanti e uno slittamento della stretta sul metano, mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia segnala rischi sul diesel, ma si dice pronta a svincolare le scorte di petrolio. Stangata immediata, intanto, sulle famiglie italiane. L'ARERA fissa un rincaro del 37,3% nel quarto trimestre per l'elettricità dei 3 milioni di utenti vulnerabili. Secondo i consumatori, la spesa annua sfiorerà i 2.450 euro. Per intercettare i clienti scatta la guerra delle offerte. Eni Plenitude propone un taglio del 30% per 2 anni, mentre Enel e A2A ricordano le proprie tariffe a prezzo bloccato già dimezzate rispetto all'ingrosso. La cronaca: nuovo sviluppo del giallo di pietra a Catella in provincia di Campobasso. Perquisite la casa e gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte avvelenate da ricina a dicembre. L'uomo non indagato ha consegnato spontaneamente computer e chiavette USB dicendosi molto sereno. Svolta anche sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio va verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, spinto dalle impronte e dalle tracce ematiche sul muro, ma dagli atti spunta una prova a favore di Alberto Stasi. Le controanalisi del 2007 sul DNA dei pedali diedero esito negativo, ma non furono mai inserite nel fascicolo. La difesa annuncia la richiesta di revisione. Sullo scenario internazionale, alta tensione tra Russia e NATO. Mosca minaccia di usare l'intero arsenale se l'alleanza tenterà di bloccare la conquista di Kaliningrad. Nell'estremo oriente russo, intanto, un bombardiere Tu-95 si è schiantato in addestramento. 6 i soldati morti. In Medio Oriente, Teheran attende la risposta degli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz tramite il Qatar, rifiutando passi indietro sul nucleare. Il segretario di Stato americano Rubio attacca: l'economia iraniana in bancarotta. In Cisgiordania, intanto, duri scontri tra coloni e forze israeliane per lo sgombero di 3 case palestinesi. E siamo in chiusura allo sport con il calcio. Tegola sulla nazionale di Roberto Mancini. Giacomo Raspadori lascia Coverciano per infortunio. L'attaccante salterà le 2 gare di Nations League a partire dalla trasferta di venerdì a Saint-Denis contro la Francia. Abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e chi schissa a tutti.

0: Buongiorno Laura.
1: Beh, grazie, buongiorno. Si parte,
0: grazie,
1: sono le 7 in punto. Buongiorno, Michel Bellot.
0: Adriana Bellot con i frisè stamattina.
1: Ce l'avevo anche ieri.
0: Ce l'avevi anche ieri.
1: Sì, sì, sì.
0: L'ho notati più stamattina.
1: L'hai notati più stamattina perché sono un po' più unti. Ieri ho fatto un massaggio e mi è finito un po' d'olio sui capelli.
0: Sui capelli, ah, ecco, che schifo. Hai capelli unti.
1: Vabbè, vabbè, vabbè. Portano. Allora, salutiamo Max Bonilaletti. Grazie come al solito per essere stati con noi.
0: Per aggiornarci sui prezzi.
1: Mamma mia, che sconforto delle volte.

0: No, giusto per essere chiari, lo sconforto
1: lo
0: a cui si riferiva Adriana
1: era per i prezzi,
0: relativo ai prezzi,
1: il caro carburante,
0: non
1: lo spreco alimentare di cui parlavano stamattina, non per i mattinieri, ci mancherebbe.
0: Anche ascoltando Umberto Preco le notizie, lo sconforto, diciamo,
1: ci viene lo sconforto. Certo,
0: comunque,
1: certo,
0: perché,
1: ma
0: insomma, non è un bel momento, ecco, diciamo,
1: è la realtà. Noi stiamo con un piede nella realtà e con un piede verso un po' di leggerezza. È quello che cerchiamo di donarvi ogni mattina. Per quanto ci riguarda, questa sarà sempre un po' la nostra mission.
0: Io per esempio ho deciso da oggi che forse la doccia non la devo fare più di sera prima di andare a letto, perché mi sveglia. Devo farla la mattina, quando
1: guarda,
0: mi sveglio.
1: Mi sono appassionata ad un video l'altro giorno in cui spiegava un espertissimo, un medico,
0: sì,
1: che la doccia non andrebbe fatta la sera perché appunto
0: è eccitante.
1: Lo so. Invece per me è esattamente il contrario.
0: A te fa venire sonno?
1: Ma certo, mi rilassa.
0: Tu la fai la mattina?
1: Mai fatta di mattina,
0: sempre di mattina.
1: Sera.
0: Pica, doccia,
2: sempre
0: mai
2: la
0: fatta.
2: Mattina.
0: Ah, tu stamattina hai fatto la doccia?
1: Sì, sì. Veramente? Hai fatto la doccia.
0: Peppino, cioè, mattina... sempre la sera. Io la mattina non ci riesco proprio.
1: Allora,
0: mai.
1: Voi siete team doccia al mattino?
0: No, no, team doccia la sera, tutta
1: team
0: la vita.
1: Team doccia
0: sempre
1: la sera, tranne Figa che la fa,
0: no,
1: di mattina.
0: No, anche Chiara la fa di mattina. Ha detto tutte le mattine, mi ha detto ieri.
1: No, no, io non, a parte che con i tempi non ce la potrei mai fare. Ma poi la doccia richiede un po' di tempo in più.
0: Allora, facciamo una raffica. Chi ha fatto la doccia stamattina e chi non l'ha fatta? 0815461212. Chiamate adesso in tempo reale, lo ripeto, 0815461212 e ci dite se la doccia la fate di sera, se la doccia la fate di mattina o se la doccia non la fate, come tanti italiani.
1: Quindi team doccia,
0: una volta a settimana.
1: Quindi team doccia di sera, team doccia di mattina. Però abbiamo un dato molto interessante, perché secondo
0: me. Lavo la parte la mattina sempre.
1: Vabbè, ti lavi a pe, ti fai il bidet?
0: Certo, tutte le mattine.
1: Hai una mano con cui fai il bidet solita?
0: No, che domanda è?
1: No, mi veniva in mente perché tu sei ambidestro.
0: È la mano che ti ho dato appena ci siamo visti.
1: Ma l'hai poi lavata accuratamente?
0: No, no, no, no.
1: E perché tu utilizzi sia la destra che la sinistra?
0: Io sono ambidestro.
1: Quindi potresti,
0: infatti,
1: fare il bidet con entrambe le mani.
0: Perciò mi sembra una domanda a cui non riesco,
1: capito,
0: a rispondere, perché non mi ricordo.
1: Oh, guarda, vedi?
0: Quella che mi trovo più facile è stata
1: vedi che privilegio. Allora, vi parliamo di questo anche perché in Italia siamo messi molto bene. Secondo una recente mappa statistica, siamo il paese che si lava di più, che si fa la doccia ogni giorno.
0: Abbiamo Alessio al telefono, buongiorno.
1: Ciao Alessio.
3: Sì, buongiorno, grazie della vostra compagnia.
0: Alessio, la doccia la fai la mattina, la sera o la fai mai?
3: La faccio sia la sera sia la mattina.
0: Cioè stamattina hai fatto la doccia per
3: sì,
0: sveglio?
3: Sì, sì, sì,
0: vedi?
3: Forza,
0: va bene.
3: Perfetto.
1: Sei un pulitone, Alessio.
0: Bravo,
1: come direbbero
0: Alessio,
1: le nonne.
0: Grazie, ciao, chi schissa te.
1: Chi schissa te.
0: Andiamo da Elena, buongiorno.
4: Buongiorno Cristo, buongiorno Adriana.
1: Ciao.
0: Ciao.
4: Sempre solo la sera,
0: mai la mattina, pure lei non ce la fa. Grazie,
1: no,
0: Elena. Grazie.
1: Ciao Elena, chi schizza te?
0: 0815461212 per parlare con noi.
1: Michele, buongiorno.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno a te.
5: Team doccia la sera, tutta la vita.
0: Lui non riesce a fare la doccia al mattino. Ma io mi sentivo un po' complessato. Pensavo di essere l'unico che faceva la doccia.
1: Però se hai detto che ti
0: sera
1: eccita troppo.
0: Mi eccita la sera.
1: È fatta la mattina.
0: Ho capito, ma non ci riesco. Abbiamo Gianluca, buongiorno.
1: Gianluca.
6: Ciao.
0: Ciao Gianluca.
1: Ciao,
6: ciao,
1: buongiorno.
6: La faccia la doccia.
0: Tu la fai la mattina sempre?
6: Sempre la mattina.
1: Ti eccita, nel senso ti dà la carica giusta, non ti rilassa.
6: Mi sveglia.
0: Adriana, okay. Tusi, grazie mille Gianluca.
1: Grazie.
0: Adriana, Tusi, la spugna per le zone intime.
6: Ciao, chissà te.
1: In realtà la spugna non si utilizzerebbe comunque per le zone intime.
0: Tu la usi?
1: No, io non uso la spugna.
0: Io non uso la spugna,
1: nemmeno faccio
0: io.
1: Con le mani?
0: Con le mani, va
1: con
0: bene.
1: Con le mani sbucci pure le cipolle.
0: Abbiamo Filomena.
1: Mauro, prima Mauro. Vabbè.
0: Mauro, buongiorno.
7: Buongiorno a te, Pippo, sei un grande.
0: Grazie. Grazie mille. La doccia la fai la mattina o la sera?
7: La mattina, assolutamente, appena mi alzo mi butto su.
0: Quindi stamattina
1: ti
0: hai fatto la doccia.
1: Sotto la doccia.
0: Perfetto.
1: Va bene.
0: Ciao Mauro, grazie. Chi schissa te?
1: Andiamo da Filomena. Buongiorno Filomena.
8: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Ciao Filomena, benvenuta.
1: Team doccia la sera o di mattina? Cioè per esempio stamattina hai fatto la doccia?
8: Io la faccio di sera quando torno dall'ospedale.
0: Ah, vedi,
1: okay,
0: tutte
1: okay,
0: le sere
1: rigorosamente.
0: E anche tu la mattina.
8: Però in piena estate la mattina alle 6 quando mi alzo subito doccia.
0: Allora sì, in piena estate
8: per
0: quando si suda.
8: Per affrontare una giornata piena di energia.
0: Va bene, grazie
1: Filomena,
0: chi schissa te.
8: No, Adriana, io ti chiamo da Pagani, eh?
0: Una sua concittadina, vedi?
1: Ciao Filomena,
0: grazie, chi schissa te.
1: Ciao. Allora andiamo da Paolo, buongiorno Paolo.
2: Ciao, buongiorno.
6: Buongiorno a te. Allora, doccia stamattina o ieri sera?
2: Veramente me ne faccio tre al giorno. Mattina, pomeriggio e sera.
0: È un pulitone.
6: Mattina, pomeriggio,
0: Paolo,
6: e sera. Ma questo vale soltanto durante il periodo estivo o sempre in generale fai tre docce?
2: Allora, periodo estivo tre volte al giorno, il periodo invernale alle volte tre, alle volte due.
0: E alle volte due.
6: A volte diminuisce il numero.
0: Grazie,
6: va
0: Paolo,
6: bene.
0: Ti schissa te. Buona giornata. Abbiamo Alin. Ciao Alin, buongiorno.
9: Buongiorno, finalmente Alin. Sono Alin di Mariano Comense.
0: Ciao Alin. Ciao. Alin,
9: finalmente ti sento, sono 25 anni che ci provo ma mai riuscito.
0: Sei un grande, grazie Alin.
6: E questa è la volta giusta, hai visto? Allora, benvenuto. Alin, hai fatto già la doccia stamattina?
9: Ben trovati, doccia la sera tutta la vita, perché dopo una giornata in cantiere non si può aspettare il mattino.
0: Aspettare il mattino, perfetto.
6: È vero, questo è vero.
0: Grazie mille,
6: ci schissa
0: te. Abbiamo Massimo, buongiorno.
6: Ciao Massimo.
10: Ciao, buongiorno, chi schissa tutti? Tassativamente la sera.
0: La sera anche lui, vedi,
6: così
0: siamo
6: ci
0: in tanti.
6: Si rila- beh, uno
10: la
6: si mette.
10: Bisogna andare nel letto, che il letto deve essere, cioè già il letto bello.
0: Deve essere lindo. Deve essere pulito. Lindo.
10: Deve essere pulito. Poi magari quest'estate l'abbiamo fatto anche quattro volte al giorno.
0: Anche quattro volte al giorno. Beh, cioè, sì, quest'estate era una doccia con Tiazzi. Io stavo più sulla sotto la doccia che in giro per casa. Ciao Massimo, grazie.
6: Ciao Massimo. Allora, chiudiamo il cerchio dei pulitoni d'Italia, Pippo, perché abbiamo capito che comunque fanno la doccia ogni giorno.
0: Per fortuna abbiamo ascoltatori puliti che hanno un buon rapporto con l'acqua e abbiamo scoperto anche che in tanti la fanno di sera e non al mattino come io pensavo. Ma adesso noi ci andiamo e la facciamo stamattina. Andiamo sotto
6: e
0: la doccia.
6: E cantiamo pure sotto la doccia.
11: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
12: Vamos a bailar. Nai nai na.
0: Vamos a bailar. Nai nai.
6: Tu canti sotto la doccia in genere?
0: A volte sì.
6: A volte sì.
0: Dipende
6: .
0: Dall'umore.
6: Allora, noi cantiamo sempre sotto la doccia due volte. La prima è questa, grazie al nostro ascoltatore che ci dà la possibilità di suonarvi questo pezzo. Paola e Chiara con Vamos a Ballar dal 2000.

0: improvvisamente l'estate, così con un attimo di canzone torna l'estate.
1: Ma
0: no?
1: Guarda che noi non possiamo lamentarci, perché almeno da queste parti ieri per esempio le spiagge erano mediamente affollate.
0: Adria,
1: poi
0: ma io
1: questo
0: non mi
1: rispetto dagli impegni,
0: ma che ci dobbiamo lamentare? Dighi.
1: C'è ancora una bella lui non si lamenta mai.
0: Di cosa mi lamento?
1: Mica, cosa stai a dire? Dai, parla.
0: L'unica cosa di cui mi lamento è il sonno.
1: Il sonno?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: è
0: sì,
1: sempre il problema della gente sveglia.
0: La gente, no, no, perché stamattina nel nostro gruppo WhatsApp della radio ci si salutava alle 5
1: del mattino.
0: Il
1: nostro editore che non dorme mai, non
0: sì,
1: sappiamo
0: sì,
1: come
0: Antonio,
1: faccia.
0: Che salutiamo, anzi facciamo anche gli auguri.
1: Facciamo
0: che ieri
1: tanti
0: festeggiato
1: auguri,
0: il
1: Bilancina, il nostro editore che ieri ha festeggiato il compleanno.
0: Dava il buongiorno alle 5, poi abbiamo salutato e Max Poli ha scritto tutti i mattinieri, la prima mattina io stavo scrivendo condannato.
1: Io questa mattina non ho risposto
0: mattiniere,
1: perché non ho avuto il tempo.
0: E altrimenti io, chiamami, prova a scrivermi il sabato o la domenica alle 5 del mattino.
1: Vabbè, fisiologico.
0: No. Sono quelli che dicono, no, io mi sveglio comunque tutti i giorni. No, io non mi sveglio, fortunatamente.
1: Io apro ancora gli occhi perché oramai sono settata su quel ritmo lì, però poi mi resto a letto.
0: Poi li chiudi subito.
1: Allora, a proposito di restare a letto o meno, è un periodo in cui, non so se ci sono periodi particolarmente favorevoli ai sogni.
0: Sì.
1: Però questo è un periodo in cui io ricordo esattamente tutti i sogni che faccio.
0: Vedi?
1: Tu hai fatto qualche sogno importante o rilevante?
0: Ho mangiato un po' troppo ieri sera, sono stata ad una cena e stamattina facevo brutti sogni. Io quando mangio pesante faccio brutti sogni.
1: Fai brutti sogni, incubi, perché non riposi bene.
0: No, non riposo
1: allora,
0: bene.
1: Intanto abbiamo sappiamo che ci sono i 10 sogni più ricorrenti in tutto il mondo, quelli che facciamo di più. Per esempio, al decimo posto c'è sognare una persona deceduta a cui volevamo bene. Vabbè, quello è uno dei sogni ricorrenti. Poi avere un appuntamento e di essere ritardissimo, anche a me succede spesso. Cioè sogni di avere quell'appuntamento ma di arrivarci in ritardo.
0: Io quando mangio troppo sogno le salite ripidissime,
1: sì,
0: e le discese
1: e le cadute.
0: Le discese ripidissime in macchina.
1: Sì,
0: sì. Non ho capito perché.
1: Oddio.
0: Sogno quelle cose lì così, quando che vedo una strada mi ritrovo davanti a una strada così. Boh.
1: C'è la fatica di dover affrontare una salita ripida. Poi, allora, all'ottavo posto, perdere denti o capelli.
0: Ah, vedi?
1: Dai, vi è capitato sicuramente di ricordare un sogno di questo
0: scappare
1: tipo.
0: Scappare da una persona minacciosa mi capita
1: sì,
0: sempre
1: sì,
0: quando
1: anche,
0: mangio pesante.
1: Anche.
0: Sì.
1: Vedi, precipitare nel vuoto è un po' quello di cui parlavi tu, cioè il fatto di cadere, la caduta libera.
0: Essere traditi dal partner, anche quello può
1: anche
0: essere
1: quello,
0: un sogno.
1: Anche quello, sì, è un sogno.
0: Poi, un incidente. Assolutamente sì.
1: Sì, ce l'abbiamo. Poi, di avere un superpotere.
0: Mai sognato.
1: Neanch'io.
0: Sono molto con i piedi per terra pure nei sogni io.
1: No, infatti, lasciati andare.
0: Sembra troppo sognare di avere un superpotere.
1: No.
0: Anna Chiara sogna i superpoteri.
1: I superpoteri. No, quello no, però è al quarto posto tra i sogni più ricorrenti al mondo. Poi al
0: riuscire di nuovo con un ex?
1: No, non ce l'ho questo.
0: No, ma forse la sogna Anna Chiara. È lei che ci ha fatto la lista.
1: E
0: sono
1: poi,
0: i suoi sogni.
1: Al primo posto, beh, questo è veramente tanto comune. Sognare di dover fare urgentemente la pipì e non
0: trovare
1: un bagno,
0: sì,
1: da poter utilizzare.
0: Sai che una mattina, a proposito di sto sogno, mi sono svegliato convinto di aver fatto la pipì nel letto. Ho toccato il letto per vedere se era bagnato.
1: Ma a volte può succedere.
0: A me non è mai successo.
1: Ma magari ai più
0: ancora
1: piccoli
0: no,
1: succede, però.
0: Ancora no, magari
1: si chiamano
0: anno.
1: Sogni di convenienza. Cioè tu devi fare la pipì, ti scocci ovviamente di alzarti e andare in bagno e la fai a letto. O magari pensi di averla fatta a letto.
0: No, a me fortunatamente
1: allora,
0: non è mai successo.
1: La prima
0: ancora mai. Poi in futuro chissà.
1: Però se ti fai la pipì a letto ce lo sparai sapere?
0: Certo che lo faccio.
2: Ma
0: sei scemo.
1: Ma come si permette sta signora? Quella vogliamo.
2: Ma come si permette sta signora? Scusate.
0: Esattamente.
1: Allora, avete fatto dei sogni ultimamente che ricordate? Io ultimamente li ho fatti, li ricordo e sono incubi.
0: Esattamente.
1: Proprio
0: oppure
1: incubi,
0: qual è il vostro,
1: pesantissimi.
0: Il vostro sogno ricorrente? Io l'ho già detto, le salite, le discese ripide, per esempio.
1: Io l'esame di stato.
0: L'esame di maturità.
1: È un incubo. L'esame
0: sempre
1: di maturità è un incubo perché secondo me non andrà mai più via.
0: Mamma
1: ed
0: mia.
1: È uno dei sogni più ricorrenti che faccio. Il vostro sogno ricorrente è qualcosa che ricordate di aver sognato proprio in questi giorni, in queste notti?
0: Che magari se qualcuno ci c'è un sogno che può essere particolare, ci giochiamo i numeri, no?
1: Beh,
0: la famosa cabala per i numeri dei sogni, no?
1: Sì, sì.
0: Ci sono gli ascoltatori esperti che possono spiegarci.
1: Allora, 347-490-0042, questo è sempre il numero per interagire con noi. Intanto su Kiss Kiss arriva Olivia Rodrigo, questa è Stupid Song. New York City.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Kiss Kiss.

0: suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Fresh su Radio Kiss Kiss con Serenamente. Attenzione, perché questa mattina stiamo parlando di sogni e questa è l'ora giusta per ricordarseli, perché tu ci devi sforzare un po', ma a volte per ricordarti i sogni che hai fatto poi ti sfuggono, no?
1: O magari basta un particolare, un dettaglio durante la giornata per farti venire in mente un sogno fatto che altrimenti non avresti mai ricordato. Non so
0: anche
1: se ti è
0: quello
1: mai capitato.
0: Sì, sì, sì.
1: Succede.
0: Il déjà vu. Spesso è un déjà vu dei sogni.
1: Anche. Allora, abbiamo parlato, abbiamo elencato una serie di sogni più ricorrenti, quelli che facciamo di più al mondo. E poi vi abbiamo chiesto: ma voi state sognando in questo periodo? In questo periodo ve lo ricordate un sogno fatto? Sentiamo un po' cosa ci dicono i nostri ascoltatori attraverso le note vocali.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Io non so perché, ma da diversi anni i miei sogni li dimentico subito appena mi sveglio. A meno che non è qualcosa che mi resta impresso. Ad esempio, i sogni che ricordo sempre sono quelli fatti sui serpenti. Siccome ho molta paura, sogno sempre di dover attraversare una piscina interrata senza acqua, ma piena di serpenti,
0: piena di
2: tutte
0: serpenti.
2: Le specie.
0: E qualcuno ti dirà: il percorso difficile della vita che è fatta di serpenti a destra e manca. È vero, Adriana?
1: Di parenti serpenti.
0: Parenti, se no, non sono i parenti, i serpenti sono ovunque.
1: Sì, però in realtà molto spesso sogniamo le cose di cui abbiamo paura.
0: A voglia.
1: Cioè, se lui ha la fobia dei serpenti, li sogna. Questo ci sta, è logica. Allora, abbiamo qualcuno al telefono?
0: Chi abbiamo al telefono?
1: Non si aggiornano, pronto?
0: Sì,
3: ciao, io sono... Elena.
1: Ciao Elena,
0: ciao,
1: buongiorno.
0: Elena. Quanti
3: buongiorno.
0: Anni hai Elena?
3: 48.
0: Ah, sembravi una bimba al telefono, ciò te l'ho chiesto, pensavo che tipo avessi 12 anni, che ne so.
3: Magari.
0: Elena, allora, che hai sognato stanotte?
3: Allora, io ho fatto questo sogno, cioè, un po' strano,
0: sì.
3: Ma che ero dentro questa festa. Festa tipo festa che so

0: veloce, sport, e quindi dopo un po', ma per vedere, ma questo cibo pure per,
1: hai sognato del cibo?
0: Sì, ma okay. Dovevamo andare dentro a questo labirinto.
2: Dovevamo cercarlo, vedi?
0: Sì, dovevamo cercarlo proprio. Questo
2: ho capito.
1: Ah, ok. È quello che vorremmo fare noi ogni volta che c'è del cibo. Vorremmo affrontare un labirinto, così poi magari ci scoraggiamo
2: per evitare
1: e non
2: di mangiarlo.
1: Più a mangiare.
0: Ma era tutto. Ma era tutto un po' strano, tutto un po'.
2: Forse devi fare la dieta.
0: Ma lo sto già facendo.
2: Ah, è per questo.
1: Allora per questo.
2: È per questo che sei andato in labirinto per andare a prendere il cibo, Elena.
1: A tutto c'è una spiegazione. Elena, noi ti ringraziamo, stai sempre con noi, okay. Va bene?
0: Certo.
1: Ciao,
2: buona giornata, ciao.
3: Buongiorno a tutti. Io in questi giorni ho sognato un numero.
2: Sì.
3: Però non ho giocato, non ho fatto nulla perché non so che fare.
2: Lo devi giocare. Io una volta mi sono pentito, ma avevo sognato mia nonna. Mia nonna.
1: E ti dava dei numeri?
2: Allora, giuro, mia nonna è venuta nei miei sogni e mi ha dato i numeri. Mi ha dato 7, 1 e 71. Io raccontai questa cosa a mia cognata Patrizia e a mio fratello Ernesto. Mia cognata Patrizia si ricordò dopo una settimana e uscì il terno sulla ruota di Napoli 7, 1 e 71.
1: Vedi?
2: E io non giocai.
1: Ecco.
2: Vedi?
1: A volte i sogni...
2: Non una volta, mi è venuta in sogno e mi ha dato... No, mi viene spesso in sogno, ma i numeri me li ha dati una volta. E tu sei cretino, non li giochi, non te li do più.
1: Oh, se te ne dà qualcun altro, cioè, dividiamocelo, eh.
4: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
4: Allora, io i sogni che faccio più ricorrenti sono quello che avete detto voi, quello della... di dover andare a urinare e non trovare il bagno, oppure che
2: non trovare il
4: sei lì che urini non finisce mai,
2: anche
4: e
2: questo.
4: Poi quello del militare che ritorno a fare il militare, che mi chiamano per ritornare a fare il militare,
2: quindi è stato un incubo anche
4: finito.
2: Questo come la maturità,
1: ma perché diciamo i sogni riflettono le paure, lo stress, le preoccupazioni
2: le
1: non risolte della vita di tutti i giorni.
4: Ciao, buongiorno.
5: Allora, i miei due sogni ricorrenti sono gli stessi di Adriana e Pippo, quindi
2: vedi?
5: l'esame di maturità cadere nel vuoto, quindi dal letto.
1: Hai visto?
5: Questi due sono i più ricorrenti.
2: Va bene, adesso magari questo sogno andrebbe giocato, la caduta nel vuoto e l'esame di maturità che uno fa.
1: Dici?
2: Sì, magari, perché no?
1: E tu lo fai tutte le sere, vai a giocare tutti i giorni.
2: Si fa sempre il sogno dell'esame di maturità, quell'incubo
1: lì. Io lo faccio veramente tanto spesso.
6: Allora, buongiorno, Matteo da Monza, kiss a tutti. I sogni sono belli e sono, secondo me, sono vari. E quelli che avete elencato, bene o male, uno durante la settimana li fa. Ma il sogno, io, quello che, diciamo, odio di più... era più frequente, adesso ce l'ho meno, è praticamente quando sogni di stare sul posto di lavoro, cioè tu praticamente è come se fossi al lavoro, quindi stai lavorando e finito di lavorare ti svegli e devi andare a lavorare. Questo è il sogno peggiore, un incubo.
2: Ciao, ragazzi. Hai ragione, assolutamente sì. Moltissimi stanno parlando di questo sogno di cadere nel vuoto,
1: Sì, ci sono in realtà delle spiegazioni, nel senso, vabbè, ce ne sono diverse, perché poi qualcuna tiene conto di una spiegazione molto psicologica, qualcun altro la interpreta, tra un po'
7: buongiorno
1: di capire.
7: Buongiorno Radio Fischis, Giorgia dalla provincia di Treviso. Io sogno spesso i bagni, proprio le stanze dei bagni, piene d'acqua, vasche che traboccano d'acqua, acqua sul pavimento, acqua che sgorga dai rubinetti senza tregua.
1: Interessante.
7: Acqua che sgorga dai muri.
2: Allora,
1: potrebbe significare
2: oggi si sono rotte le acque.
1: No.
2: Allora, sul sogno della caduta nel vuoto dipende anche dai peperoni che hai mangiato. Se erano arrostiti, se
1: erano imbottiti i tuoi. Allora,
2: Adriana, spiega, prego, perché uno sogna di cadere nel
1: adesso
2: vuoto?
1: Te lo dico, Pelò.
2: Vai.
1: Nella fase di sonno profondo, la caduta simboleggia l'ansia per una situazione reale che ci sfugge di mano o mancanza di punti fermi.
2: Vedi?
1: Riflette periodi di forte incertezza lavorativa, sentimentale o decisioni difficili da prendere. Secondo alcune letture psicanalitiche,
2: è un po' banale, però cado nel vuoto, è chiaro che
1: la caduta rappresenta il bisogno di mollare la presa e accettare il cambiamento, rinunciando al controllo rigido della vita quotidiana. Secondo me
2: perché
1: ti sia di
2: questa mano così?
1: Perché tu sei
2: che
1: uno molto controllante.
2: Mano. Ma come si permette sta signora?
1: Lasciati andare.
2: Ma qua ci vuole.
1: Dopo facciamo una scarica di popi.
2: Fai il gesto con la mano verso di me.
8: Ma come si permette sta signora? Scusate.
2: Esatto.
1: Bello sto pezzo, il Coldplay.

0: 2011.
1: Intanto sono le 7:37, ancora una volta buongiorno e grazie per aver scelto il Pippo Pelo Show che va in onda dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Siamo anche in TV al canale 158 e salutiamo e ringraziamo subito gli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. In mattinata alta pressione sempre dominante da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio non sono attesi grandi cambiamenti. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza ulteriori conseguenze. Soleggiato altrove. Massime tra 24 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 al centro, tra 21 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso, per godertelo tutto con la musica più bella. Yeah. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
4: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
5: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
4: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Kiss, kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
6: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
3: Kiss Kiss.

0: rispondi e vinci.
1: Sì.
0: Sì.
2: Allora siamo pronti, Pippo. Sì, questo sì, è l'anno di un compleanno importantissimo, un traguardo davvero speciale per Radio Kiss Kiss, perché compie 50 anni.
0: 50
2: e visto
0: anni.
2: E siamo qua anche e soprattutto grazie ai nostri ascoltatori, quelli nuovi ma anche quelli storici, quelli fedeli, abbiamo deciso di fare loro un regalo.
0: Bene, allora attenzione, voi avete interagito con noi finora in tanti, devo dire questa mattina, già di primo mattino siete in tantissimi. Tra di voi adesso sceglieremo qualcuno, se risponde esattamente ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni porterà a casa la t-shirt celebrativa di questo cinquantennio meraviglioso. Kiss Kiss non li dimostra, ma 50 anni la vostra radio del cuore, quindi la t-shirt è sempre
2: ce l'ho io stamattina,
0: volutissima dai nostri ascoltatori, sognatissima anche, visto che parlavamo di sogni,
2: e grazie a tutti quelli che la ricevono e poi ci taggano il profilo di Radio Kiss Kiss,
0: esattamente
2: indossando la t-shirt. Ciao, come ti chiami? Dai, non è vero,
0: è
2: un'altra signora.
1: Sì.
2: Dai,
0: ciao, buongiorno, come ti chiami?
1: Io.
0: Sì, anch'io.
2: Pronto?
0: Come
2: sì,
0: ti chiami?
2: Come ti chiami?
1: Gino.
0: Gino. Gino. Allora, Gino, che radio ascolti?
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Ma sì!
2: Abbiamo temuto,
0: Bravo Gino!
2: La t-shirt di Radio Kiss Kiss è tua.
1: Complimenti.
0: No, a te. Qua il mondo va al contrario.
2: Vabbè, complimenti per il programma, volevi dire, giusto?
1: Certo.
2: Ok, grazie Gino. Kiss Kiss a te, ascoltaci sempre, mi raccomando.
1: Sempre.
2: Ciao ciao.
0: E questo è un momento di festa nel Pippo Pelo Show. Abbiamo regalato la t-shirt di 50 anni di Radio Kiss Kiss.
1: Pronto?
2: Ciao, come ti chiami?
3: Rispondi, vinci,
0: rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: Pronto?

0: Kiss, attenzione perché è tempo per l'oroscopetro.
1: Sì, sì, sì.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Guardiamo che Adriana vanta un team unico nel suo genere, siete veramente tanti. Ieri quanti eravamo?
2: Parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Guardiamo che Adriana vanta un team unico nel suo genere, siete veramente tanti. Ieri quanti eravate?
1: Allora, ho scattato un selfie, Pippo, poi nei prossimi

0: era necessario, ma elegante?
1: Beh, elegante, ho le pagliette, la giacca, sì, ho i semi.
2: È stellato, scusa.
0: È stellato. Doveva redigere l'oroscopo. Guarda, quelli sono tutti i maghi, vedi?
1: Allora, sì, abbiamo un po' di tutto.
0: Oroscopari.
1: Oroscopari.
0: Gente che fa l'oroscopo.
1: No, non ho capito. sì, astrologi, abbiamo psicologi. Sì.
0: Mamma quanti, complimenti.
1: Anna Chiara, poi nei prossimi giorni farai anche tu il selfie con me, perché anche lei è una, diciamo, delle regine dell'oroscopo.
0: Ah, pure Anna Chiara? Dov'è certo. Lei in mezzo? Non la riesco a vedere.
1: Beh, forse era un po' più era dall'altra parte.
0: Tutti uomini, però no, c'è qualche donna.
1: Vabbè, comunque, allora, questo è il nostro team, perché noi ci organizziamo sempre per affrontare la concorrenza, Pippo, lo
0: esattamente.
1: Sai.
0: Sentiamo, e oggi cosa avete creato?
1: Allora, oggi andiamo dai re incontrastati dello zodiaco. I sovrani della savana.
0: E chi sono?
1: Il leone.
0: Ah, il leone.
1: E chi sono? Il leone. Cari amici guidati dal sole.
0: Chi è del segno del leone che conosciamo? Famoso?
1: Qui no, non,
0: famoso, no. C'è qualche famoso del leone?
1: No, famoso no, nemmeno, non mi viene in mente niente.
0: Ci sarà sicuramente.
1: Ci sarà, certo che ci sarà. Qualcuno nato tra fine luglio e inizio agosto.
0: Loro ricercano, poi io ti dico, tu vai avanti.
1: Allora, cari amici guidati dal sole, in questa settimana non vi accontentate di partecipare. Volete, come sempre, la standing ovation. Sul lavoro, questa è una settimana un po' più complicata. Prendete in mano però le redini del gioco con un carisma che stende tutti. State affrontando un periodo molto molto particolare anche dal punto di vista sentimentale. Ovviamente datemi i vostri feedback, cari leoncini. Se qualcuno però prova a fare il fenomeno al posto vostro, finisce direttamente a fare da comparsa. In amore, quindi, abbiamo detto alti e bassi, avete un po' la pressione alle stelle, volete attenzioni, complimenti e serate da copertina. Allora, ma al momento dovete aspettare.
0: Attenzione, perché la Petro se la tira talmente tanto che per lei Jennifer Lopez, Madonna e Leonardo DiCaprio non sono famosi, perché lei è più famosa.
1: Sono nati sotto il segno del leone?
0: Ha detto famosi del leone, ce ne sono. No, Jennifer Lopez e chi è? Madonna,
1: no, perché,
0: chi la sa?
1: Sai che non avevo mai considerato il fatto che Madonna fosse nata sotto
0: Dua
1: il segno
0: Lipa,
1: del leone?
0: Anche sono tutti del leone.
1: Hai
0: sì,
1: visto?
0: Sì, hai visto.
1: E sono delle star, vedi?
0: Sì, esatto.
1: Ok, allora vediamo con chi va d'accordo Madonna sta settimana. Dua Lipa pure, con il Sagittario.
0: Anche Jennifer Lopez con
1: Anche
0: Sagittario.
1: Jennifer Lopez vanno d'accordo col Sagittario. Invece non vanno d'accordo con lo Scorpione. Perché due prime donne nella stessa stanza fanno troppi danni, perché gli scorpioncini sono un po' prime donne. Allora, regaliamo a Madonna un 9.5.
0: 9.5.
1: Tra l'altro, agli MTV Music Awards
0: ha vinto 7 premi, a 67 passa anni.
1: Aveva
0: tanta
1: il più alto
0: roba.
1: Numero di nomination e ne ha convertiti 7 in premi. Quindi voglio dire, tanta roba. Diamo un 3 però ai leoncini per la capacità di incassare le critiche. Non riescono tanto.
0: Jennifer Lopez,
1: ad
0: se le dice
1: le
0: che
1: critiche.
0: Non ha un bel culo, se la prende a morte.
1: Infatti. Certo, ma ci credo pure. Certo. Allora, come sempre, vi
0: pure
1: siete ritrovati.
0: E non è del leone, ma se la prende
1: è
0: a morte.
1: È dei gemelli,
0: pure lei.
1: Però.
0: Se le dici che non ha un bel culo, se le si offende.
3: Mamma Adriana, che bush che hai!
1: Che
4: è mica solo la bush di Adriana.
0: È mica solo la bush. Sì.
1: Dai, ok, datemi i vostri feedback. Vi è piaciuto l'oroscopetro del leone? 347-490-0042.
5: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Adriana Petro, la bouche. La bocca.
1: Dai, smettila,
0: che
1: perché
0: c'è?
1: Poi mi diventa un soprannome.
0: Ma la bouche è un
1: ecco
0: pezzo
1: qua.
0: Degli anni 90?
1: Sì,
4: è mica solo la bouche.
0: Mica solo la bouche.
1: Allora, sono le 7.52. Volge a termine già la nostra prima ora insieme. Il tempo vola, Pippo, quando siamo insieme.
0: E lo diceva anche Lorella Cuccarini. Sì. UB40 con Kingston Town. Eravamo qua alla fine degli anni 80, l'89, e l'ascoltiamo su Radio Kiss Kiss, questa canzone utilizzatissima per le

0: parte il front row, adesso è il place to be, no?
1: Sì.
0: E quindi c'è, che ne so, Jennifer Lopez va nel front row di Donatella Versace, certo. Gali è quello di Gucci. Adriana per il momento non è riuscita a guadagnare un posto in front row alla sfilata di Louis Vuitton, era alla fila numero 19, sta scalando, l'anno scorso era stata invitata alla fila 43, quindi insomma ha fatto un passo avanti.
1: Oh, un grande passo,
0: sì,
1: avanti.
0: Fra un paio d'anni potresti arrivare al front row.
1: Hai visto?
0: Se scali 20 posizioni all'anno.
1: È un grande passo, no, un glow up. Allora, sono le 7.56, noi ci colleghiamo nuovamente con la nostra redazione, salutiamo e ringraziamo Antonio Mercurio, tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo. Dopo Eni e IP, anche Kuwait Italia aderisce al price cap su benzina e gasolio. Sarà in vigore da domani, 1 ottobre, per un mese, fa sapere la compagnia, senza specificare al momento il prezzo dei carburanti. Intanto Eni mette un tetto anche alle bollette di luce e gas, innescando la reazione degli altri gestori, da Enel ad A2A, che rivendicano prezzi migliori. Non è una corsa al ribasso, ma una rimodulazione delle offerte unendo le diverse componenti energetiche. Ciò nonostante l'effetto è positivo e da Praga, dove ha incontrato il primo ministro ceco Babiš, Giorgia Meloni auspica che altri soggetti economici diano una mano.
3: Tutto quello che il governo italiano fa è un appello agli attori economici principali in Italia per dare una mano alle famiglie, alle imprese in questa fase particolarmente complessa nella quale le crisi internazionali incidono in maniera significativa sui bilanci familiari.
2: Ucraina, nella notte nuovi raid russi sulla regione di Kiev, morto un bambino, tre i feriti. Intanto risale la tensione in Europa con Mosca che critica le esercitazioni della NATO volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad e afferma di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua ex clave in Moldavia. L'Europa conduce una guerra contro di noi, accusa il ministro degli esteri russo Lavrov. Siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia, replicano da Bruxelles. Caso Regeni, condannate tre persone, non l'Egitto, le parole del vice premier Tajani che alimentano la polemica politica. È solo la fotografia della sentenza, getta acqua sul fuoco il presidente del Senato La Russa, ma le opposizioni incalzano. Verità e giustizia per Giulio, non le chiede soltanto la famiglia, le chiede l'Italia, affermano i 5 Stelle. Tajani venga in aula e AWS evoca le dimissioni del ministro degli esteri. Palazzo Chigi prova a smontare il caso, chiudere rapporti con il Cairo non aiuterebbe, l'Italia farà il possibile perché i condannati vengano estradati. Il delitto di Garlasco e scontro sulle analisi del 2007 sui risultati che secondo la procura di Pavia sarebbero stati nascosti dal RIS, da verificare se per un atto volontario o frutto di imperizia. Il genetista Giorgio Portera chiarisce di non aver mai analizzato le tracce di DNA trovate sulla bicicletta di Alberto Stasi, i cui legali intanto preparano l'istanza di revisione. Lo sport calcio, Serie A, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, prende il posto di Carlos Cuesta che era scisso con il club ducale, attualmente 12° in classifica con 4 punti dopo 5 giornate di campionato. Gilardino ha firmato un contratto fino a giugno 2027. Intanto la nazionale è tornata ad allenarsi a Coverciano in vista della sfida di Nations League venerdì a Parigi con la Francia, e dopo Zaniolo, che ha accusato un problema muscolare, lascia il raduno anche Raspadori, uscito per un colpo alla gamba destra durante la gara in Turchia. Il commissario tecnico Mancini non ha convocato nessun altro, a sua disposizione restano 32 giocatori. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, chi schissa a tutti.

0: Taprea, sempre pronto, puntuale.
1: Ed era, e anche Antonio Mercurio.
0: E anche Antonio Mercurio. Sì, sì. E anche a Alessandra Prea.
1: Cecilia Coscioni.
0: Cristina Manco e Cecilia Coscioni. Ecco, così abbiamo salutato tutta la redazione.
1: Ecco, ecco.
0: Anna Chiara, puoi essere meno schiassosa? Grazie mille.
1: Allora, prego, sono le 8 in punto. Buongiorno ancora a chi ci ha scelto, a chi ci ha riconfermati anche per la seconda ora, ma anche per questo mercoledì 30 di settembre. Ci trovate in TV, il nostro canale, il 158 del digitale. Radio Kiss Kiss. E in Giappone arrivare presto al lavoro non è solo una questione di puntualità, ma è un vero e proprio segno di cortesia nei confronti degli altri.
0: Cortesia.
1: Ah, tu arrivi. Arrivi in anticipo, mezz'oretta prima, un quarto d'ora prima. Che fai? Parcheggi proprio al primo posto utile che trovi attaccato all'ingresso dell'azienda?
0: No, no. Parcheggi in fondo, perché devi essere gentile. Sai che questa gente...
1: Parcheggi lontano, sì. Perché lasci il posto più vicino a chi è in ritardo.
0: Allora, io ho ricevuto questa gentilezza in palestra.
1: Davvero?
0: Ne approfitto adesso che tu stia parlando di questa cosa. Da un ragazzo che vedevo in palestra sempre, non ci eravamo mai salutati. Un giorno è venuto e mi ha detto: Pippo, io mi sono permesso di lasciarti il posto appena entravi, perché sapevo che arrivi a quest'ora, e quindi ho parcheggiato in fondo. Cioè, mi ha spiegato che
1: ma
0: lui
1: è giapponese?
0: Ha parcheggiato l'auto in fondo per lasciarmi il posto all'ingresso.
1: Ma perché tu sei Pippo Pelo?
0: No, lascia stare che sono Pippo Pelo.
1: È stato veramente.
0: Sì, l'ho trovato un gesto di una gentilezza.
1: Molto
0: quel giorno,
1: carino, molto
0: mi è diventato
1: carino.
0: Il più simpatico della palestra. E ogni volta invece. Che entra. No, invece è stato molto gentile. Molto
1: carino,
0: signorino.
1: Molto
0: non
1: carino.
0: Non mi ricordo il suo nome, però lo saluto e lo ringrazio.
1: Allora, grazie a questo ragazzo che ha utilizzato una modalità tipica del Giappone. Attenzione. In Giappone non è una regola, cioè è proprio un atto di cortesia.
0: È un atto di cortesia.
1: Quindi
0: bellissimo.
1: Puoi decidere di farlo, come puoi decidere di non farlo. Però mediamente chi arriva prima lascia il posto più vicino a chi è in ritardo, perché altrimenti tu immagina lo sbattimento: sei in ritardo, non trovi posto, fai ancora più tardi.
0: Hai visto?
1: La giornata parte proprio col piede sbagliato.
0: Beh, ma diciamo che i giapponesi hanno questo modus vivendi un po' strano. Da un lato sembrano tutti presi dalle loro cose,
1: invece...
0: e dall'altro lato fanno delle gentilezze verso il prossimo che uno non si aspetta, come questa per esempio, no?
1: Diciamo è un'usanza discreta, ma che rivela proprio la loro grande cultura lavorativa. Loro hanno un culto per quanto riguarda il lavoro e quindi, vedi, aiutano gli altri.
0: Tu sei stata in Giappone?
1: Io non ci sono
0: nemmeno
1: stata,
0: io.
1: Sogno di andarci.
0: Ho mia nipote che ormai vive là, ogni 2-3 sta lì, va a fare un viaggio in Giappone.
1: Sogno di andarci.
0: E mi racconta delle cose meravigliose. C'è andato mio fratello, che è una persona estremamente razionale, ha detto: vabbè, sono 4 templi di legno, un po' di cartone messo a destra e manca.
1: Allora?
0: Esattamente. Mio fratello non c'è proprio entrato in quella roba lì. Ha detto: tutta sta gente in mezzo alla strada che cammina, corre a testa bassa. Mamma,
1: e
0: che
1: questo è il Giappone. La
0: il
1: sintesi.
0: Commento di mio fratello è stato: che cagata, l'unico, perché tutti gli altri vanno lì, scrivono libri sul Giappone, eccetera, eccetera. Mio fratello non è entrato nel mood.
1: Hai visto?
0: Gianni,
1: vabbè.
0: Così,
1: non avevo dubbi.
0: È uno molto razionale.
1: Quando mi hai raccontato il fatto, sapevo già si trattasse di Gianni. Allora, il parcheggio. Parcheggiare quando andate a lavoro è difficile, è complicato, è uno sbattimento. Dite la verità, qualcuno ha mai utilizzato questa accortezza nei vostri confronti? Cioè, magari sa che in una giornata siete in ritardo, oppure siete ritardatari e quindi vi lascia il posticino più vicino?
0: Come siete messi a parcheggio? Perché anch'io vivo in una zona dove il parcheggio è veramente impossibile e la gente a volte parcheggia in modo allucinante. Sono venuti, che ne so, dei miei amici di altri luoghi d'Italia dove le strade sono diverse. Io vivendo in un centro storico, ci sono tutte le auto dove non è ZTL, parcheggiate in modo di... un po' parcheggio di fortuna, no?
1: Un parcheggio
0: dove
1: di
0: trovi
1: fortuna.
0: Il posto, la metti.
1: E per molti il parcheggio è ansiogeno, fortemente ansiogeno, è fonte di stress e di ansia.
0: E tanti non comprano casa se non c'è anche il parcheggio, cioè se trovano
1: anche...
0: se
1: non c'è il posto auto o un garage.
0: Un posto auto da acquistare, che è la verità, perché sennò diventa un incubo.
1: Diventa la vita, diventa un incubo, ma può diventare un incubo anche la vita lavorativa, quando non sai dove parcheggiare l'auto o quando il parcheggio è molto distante dall'ufficio, dall'azienda.
0: Perché siamo abituati a volte ad entrare sotto casa. Io conosco però dei paesi, faccio per dire, che ne so, Spello, Todi, in Umbria, che tu giri per questi paesi bellissimi, magari sono tutti in salita, in discesa, trovi tutte queste case bellissime e non vedi un'auto. E mi sono sempre chiesto: ma sta gente, la macchina dove la mette? E sono case antiche, quindi
1: avranno
0: non hanno i
1: parcheggi.
0: No, avranno secondo me delle piazzette fuori dal centro abitato, e la gente fa il sacrificio di andare a casa a piedi, magari.
1: Allora, 347-490-0042, il parcheggio al lavoro, magari il parcheggio anche sotto casa. Ce l'avete? È una delle vostre principali fonti di preoccupazione o comunque una vostra premura? Avete mai fatto come i giapponesi? Avete riservato il posto più vicino a qualche ritardatario?
0: Esattamente, fatecelo sapere, mandate un bel WhatsApp audio, vi ascoltiamo, magari poi vi sentiamo anche al telefono.

0: anno.
1: Questa è da momento dance.
0: Questa è veramente da momento dance. Vi ricordiamo a proposito che torna venerdì.
1: Sì, torna venerdì momento dance nel Pippo Pro Show, ballerai, come sempre, sì, dalle 7 alle 9. Io adesso ballo e me ne fotto. Che non è il momento dance. Voglio ballare.
0: Bene. Ok.
1: Va bene, posso?
0: Noi ce ne usciamo, non ti preoccupare, fai pure con comodo le cose
1: balla
0: tue.
1: Pure tu.
0: Neja con Restless dal 1999.
2: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia, tutti i giorni, nel Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss.

0: anni io ho incontrato in aereo, mm-hmm, perché lei è diventata poi un hostess di bordo.
1: Ah, adesso lei è un hostess?
0: Sì, a lei, allora, dopo un po' di anni del successo di questa canzone, uh-huh, era diventata un hostess.
1: Quindi aveva totalmente cambiato lavoro.
0: L'ho incontrata in aereo, è venuta a salutarci, è stata molto carina.
1: Oh, che carina. Allora, stiamo parlando dei parcheggi. In Giappone c'è questa... non è una regola, l'abbiamo detto, c'è questa accortezza, questa gentilezza che i giapponesi, i lavoratori giapponesi fanno nei confronti di chi o è un po' in ritardo qualche giorno, di chi è un ritardatario seriale.
0: A te qui fuori in via Sgambatti ti lasciano il posto i lavoratori napoletani?
1: Dire, no, le persone che si occupano delle pulizie della radio inizialmente parcheggiavano proprio qui di fronte.
0: Adesso ti lasciano
1: il posto. Mi lasciano il posto.
0: Hai visto che carino?
1: Capito? Quindi sono gentili con me perché sanno che vado in difficoltà e quindi mi lasciano il posticino per l'auto.
0: La Petro è viziatissima. È bene,
1: sì,
0: che lo sappiate.
1: Io sono pessima con i parcheggi. Sì, io vorrei parcheggiare all'interno dei posti, non faccio due passi a piedi, sono pessima.
0: E soprattutto ha vinto per 6 anni consecutivi il premio Che parcheggio di merda.
1: Quest'anno non lo vinco?
0: Ah, quest'anno
1: ho imparato a parcheggiare. Andiamo da Davide di Molfetta, che dove vivi, Davide? Buongiorno, all'Aquila.
2: Ciao, buongiorno. Ciao, sì. Vivo all'Aquila, okay, e da ormai 8 anni.
1: Ok.
2: Perché ho studiato qui, mi sono laureato qui, ho lavorato qui, mm-hmm, in zona, anche a Roma, insomma.
1: Tu sei un dentista?
2: Esatto, esatto, okay, sì, sono un dentista. E domani mi trasferisco definitivamente, insomma, a Molfetta, torno a casa con la mia compagna perché stiamo aprendo uno studio dentistico.
0: Ah, vedi?
2: E abbiamo cercato un locale con un sacco di parcheggio di fronte perché non ce la facciamo più a stare sempre in macchina.
0: Anche lei è dentista?
2: Sì, sì, siamo
0: siete entrambi dentisti. Ah, fantastico. Esatto.
1: Quindi avete trovato il posto, cioè nel senso avete trovato casa con parcheggio o lo studio dentistico con parcheggio?
2: In realtà entrambe.
1: Entrambe le cose.
2: Prima lo studio e poi adesso abbiamo trovato una casa in affitto in cui andare, che è alle spalle dello studio, proprio per muoversi in macchina il meno possibile, mm-hmm, dover trovare meno parcheggio possibile.
0: Dopo una vita di sacrifici da parcheggio, adesso volevano la comodità del parcheggio. Mi pare anche giusto.
1: Però guarda, anche per i vostri futuri clienti, cioè tu sei più tranquillo quando vai in un posto, che sia il dentista, che sia un medico, che sia
0: che
1: qualsiasi
0: che
1: altro quando c'è parcheggio.
0: Esempio, lui pica quando dobbiamo andare a una festa, una cosa. Il suo primo problema è sapere se c'è
1: parcheggio.
3: Almeno mi informo.
2: Ma anche il mio, io non vado mai alle feste di paese perché non si trova mai parcheggio.
1: Vedi. Cioè, proprio
0: sì,
1: una sorta
0: un
1: di ansia che è un incubo.
0: Sì,
1: è un
0: parcheggio per molti è un incubo. Ma è anche vero, bisogna dire la verità. Tipo, vai a fare Capodanno in una piazza dove c'è un concerto. Mm-hmm. E il primo problema è dove mettiamo l'auto?
1: Dove parcheggio?
0: Cioè, devi fare. Ma non è tanto il problema ad andarci, non so se mi sbaglio, aiutami Davide. È il problema del ritorno. Che magari dopo aver visto una bella festa di paese o una bella festa di città, devi fare 4 km a piedi per andare a riprendere l'auto.
1: Sì.
2: E poi il traffico, cioè no, ma il parcheggio per me è veramente fra le prime cose, come diceva Adriana, e abbiamo pensato molto anche ai pazienti, ma perché io per primo da cliente, quando vado da qualche parte, se devo preoccuparmi anche del parcheggio, devo partire molto prima.
1: No, ma non lo sceglierei, io non lo sceglierei, diciamo, un professionista, se vado in sbattimento per il parcheggio la prima volta, la seconda volta, quindi è molto più comodo che ci sia un'area parcheggio, uno spazio dove mettere tranquillamente l'auto, quindi ci sta. Ti è mai capitato di essere gentile nei confronti di qualcuno, magari quando andavi all'università, di cedergli il tuo posto perché è più vicino?
0: A me no, li ho mandati sempre tutti a fanculo, quelli che mi rubavano il posto sempre mandati a fanculo, che gentile. Ma
2: vabbè, dipende, a volte, penso una volta sola effettivamente è capitato, perché sapevo che c'era un mio collega in estremo ritardo, mm-hmm, e aveva una cosa importante da fare in segreteria, quindi gli ho praticamente tenuto il posto con la macchina finché non è arrivato, poi mi sono spostato.
1: Che carino.
2: però ci crediamo. È sempre stato gentile con me,
0: uno lo fa quando devi andare insieme da qualche parte, che magari tu conosci il luogo, altri no, dici guarda, tu parcheggia qua, io vado a cercare posto, quello ci sta.
1: Allora ti facciamo un tributo alla musichetta giapponese, perché è molto giapponese questo atteggiamento, picca, musichetta giapponese. Vedi?
0: Ritieniti a Kyoto in questo momento, va bene?
2: Ma magari.
1: Davide, in bocca al lupo, seguiteci sempre, metti il televisore,
2: ragazzi,
1: nel tuo studio dentistico.
0: Ciao,
1: chi
0: Davide,
1: te.
0: Grazie. Da Davide a Roma, a Molfetta, che però viveva all'Aquila, andiamo a Roma da Arianna. Ciao Arianna, buongiorno.
4: Ciao, ragazzi.
3: Buongiorno.
0: Allora,
3: buongiorno
0: Arianna, tu nel centro commerciale il posto lo trovi sempre, immagino, no? Dove
3: no,
0: lavori?
3: Ma allora, durante la settimana sì, è molto più semplice, mm-hmm. ma nel fine settimana e soprattutto periodo Natale, saldi estivi, saldi invernali.
0: Scusa, ma tu a che ora vai a lavorare nel centro commerciale?
1: Ai turni?
3: Dipende dai turni.
0: Mm. Ah, ti dici se allora, ci vai nel turno di pomeriggio.
3: Allora, se mi capita il turno la mattina, sono fortunata perché arrivo sempre prima che apro il negozio.
0: Certo, e quindi il posto lo trovi.
3: Però se devo andare a lavorare il turno del pomeriggio, ma anche se attacco magari un'ora dopo l'apertura dei negozi,
1: è finita.
0: Senti, Roma è una città che è quella città che mi fa sempre pensare. Noi siamo andati a ritirare un premio molto importante al Campidoglio.
1: Quest'estate.
0: Abbiamo ritirato il microfono d'oro. Mm-hmm. Il Campidoglio è in un posto dove parcheggiare è praticamente impossibile. Cioè, proprio non esiste. Penso che abbiamo preso 86 multe da ZTL, perché siamo passati.
1: Sì,
0: abbiamo sbagliato le strade.
1: Ma poi abbiamo dovuto fare anche un lungo tragitto a piedi.
0: Un lungo tragitto a piedi, nonostante abbiamo preso anche le multe. Ma detto questo, io mi chiedo sempre a Roma come si fa? Cioè, dove parcheggiate? Quelli che lavorano nel centro di Roma. È tremendo.
3: Loro penso che non o vanno in giro senza macchina, non lo so, perché guarda, io abito in periferia e ho la fortuna di avere il parcheggio sotto casa, onestamente. Però già i miei, che sono un pochino più centrali, fanno giri immensi
0: e poi ritornano.
3: Tornano dopo 2 ore. E dicono va bene, ok, ho parcheggiato.
0: Mamma mia, però... ragazzi, che tragedia. Il parcheggio è il vero problema.
1: Guarda, lo sai che secondo le statistiche, cara Arianna, c'è tanta ansia da parcheggio proprio nei centri commerciali italiani?
3: Ma allora c'è
1: la cosa più ansiogena.
3: Ansia, perché poi tante volte non la ritrovi la macchina, quindi giri e giri.
1: Non la trovi la macchina?
3: Io sì, perché cerco di
1: in che senso?
3: Prima.
1: La rubano, la fregano?
3: No,
0: se la portano.
3: Parcheggia a caso, perché poi ci sono magari colori, numeri,
0: e se la porta
3: eccetera.
0: Il carro attrezzi?
3: Poi no, a parte quello che
0: non riescono a trovarla perché è enorme il parcheggio.
1: Io sai cosa faccio? Vai in ansia. Io cosa faccio quando vado ai centri commerciali e parcheggio? Prima non ci andavo da sola, per paura di non ritrovare l'auto. Adesso dall'auto mando la posizione a me stessa su WhatsApp e quindi quando esco dal centro commerciale metto il navigatore e a piedi mi porta l'auto.
0: Allora, le città italiane dove è peggio parcheggiare, Venezia al primo posto, cioè proprio grandi difficoltà, vabbè, ci può stare perché lì insomma devi lasciare l'auto fuori e poi entrare
1: Venezia
0: per le calle, girare con come si chiamano le gondole, i taxi,
3: è un caos.
0: Esattamente. Poi c'è Roma secondo posto, poi Milano, Bologna e poi Napoli e Bergamo.
1: Sì.
0: Sono città difficilissime in cui trovare posto.
1: Va bene.
0: Esatto.
1: Allora, Arianna, tanti come te per quanto riguarda il centro commerciale, in realtà esiste la ricerca del posto a centimetro zero, la legge del più furbo. Cioè chi riesce a parcheggiare il più vicino possibile, altro che Giappone.
3: Io cerco di parcheggiare il più vicino possibile,
1: vedi,
3: soprattutto se faccio il turno pomeriggio sera,
1: esatto.
3: E quindi devo chiudere, quindi cerco di avere la macchina più vicino.
1: Più vicino,
3: però,
1: certo.
3: Se riesco a trovare un posto e sto tanto in anticipo, magari dico guarda parcheggia, tanto c'ho ancora tempo per fare un altro giretto.
0: Va bene.
3: È raro però, è
0: grazie,
3: molto raro.
0: Grazie cara, ti diamo un bacio.
1: Ciao Arianna.
0: Adriana, puoi fare come c'è la mia amica Ida Guglielmotti che saluto, lei
1: che
0: arrivò
1: fece?
0: A Napoli in una piazzetta, non mi ricordo quale, del centro storico, scese dall'auto senza guardare nessuno, vide un ragazzo, gli diede le chiavi della macchina pensando che fosse il parcheggiatore, se ne andò, ovviamente tornò e non trovò più l'auto.
1: Ida, sei un genio.
4: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.
5: Quanto piccola sta casa me ne...

0: Kiss a te, che con lei hai coronato il sogno d'amore e sai che è solo l'inizio di un bellissimo viaggio insieme. Kiss a te, che sai che lavorare in gruppo porta grandi risultati. Insieme si vince. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Kiss. Verde. Rosa. Arancio.
6: Ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la

0: bella questa canzone intitolata Animal.
1: Sì, loro sono le Cazzei, Pippo.
0: Chi?
1: Le Cazzei.
0: Le Cazzei.
1: Si scrive K-A-T-S-I, sì, Cazzai, come occhio.
0: Cazzai come occhio, sì.
1: Sì, come
0: occhi
1: occhio.
0: Di gatto. Occhi di gatto.
1: Occhi di gatto. E loro sono amatissime già dalle teenager. Sono sei ragazze, è tornata una nuova girl band.
0: Una girl band che mancava da tanto.
1: Da tanto. Allora, siamo pronti anche oggi a farvi avere i nostri gadget che sono sempre super richiesti.
0: Oh ragazzi, però cercate di indovinare, non vogliamo darvi indizi, quindi mi raccomando, alzate il volume della radio e ascoltate bene, perché è facilissimo oggi.
1: Lo dici tu?
0: Facilissimo, sì.
1: Voglio sentire.
0: Adesso sentiamo, vedi, io lo so però che cos'è, quindi per me è facilissimo.
1: Dai, allora no. Sentiamo, la regola è sempre la stessa, voi ascoltate il rumore, il suono prodotto, cercate di darci una risposta al 347-490-0042 attraverso una nota vocale.
0: Ripetiamolo. Sentiamo più lentamente perché magari chi non ci ascolta per la prima volta non sa. 347-490-0042. 42.
2: Grazie.
0: Prego. È il nostro numero di WhatsApp. Mandate un vocale. Secondo voi questo rumore da cosa è prodotto? Prego.
1: Dai, risentiamo.
0: Risentiamo.
1: Ok. Forse non è come sembra.
0: Non è come sembra?
1: Forse non è come sembra.
0: Tu l'hai capita già?
1: No. 347-490-0042.
0: Che cosa produce questo rumore? Eccoli qua, stanno già arrivando tanti messaggi, li vedo, gli ascoltatori, magari qualcuno di loro ha già indovinato, chissà, ce lo auguriamo con tutto il cuore.
1: Allora, adesso sentiamo la raffica dei vocali, ovviamente non vi diamo ancora indizi, cerchiamo di capire se qualcuno indovina così, al volo.
0: Allora, picca non ce l'ha.
3: Ciao Radio Kiski, secondo me è una motosega.
0: Una motosega, no, no, picca ce l'hai la motosega? No,
4: non ce l'ha. Aspirapolvere?
0: Non è l'aspirapolvere, grazie mille. Ciao, chi schissa te, buona giornata.
1: No, non
5: sono
1: è quella.
5: Sono Vincenzo da Benevento, è un decespugliatore.
0: Non è un decespugliatore. No, quello lo usa Anna Chiara, non è questo.
1: Sì, ha detto che lo vuoi usare su di te.
3: Da Bologna, per me è un frullatore.
0: Lo faccio, sai io. Allora.
1: No, non è il frullatore. No, non è il frullatore, ci dispiace, non è quello. Sentiamo.
6: Come sembra. Ciao. Secondo me è il motore di una moto in corsa, in curva.
0: Non è una moto in corsa.
1: Per questo ho detto, non è come sembra, perché anche a me dava quella idea lì.
0: Posso
1: però
0: dire,
1: non è questa.
0: Incredibile, sono arrivati 2000 messaggi nel giro di 3 minuti. Di 2 minuti. Da quanto tempo stiamo facendo il gioco? Grazie mille.
1: Ma
0: a tutti.
1: Meno pure.
0: Datevi da fare, prego. Niente.
1: Allora, posso dare già un indizio?
0: Gloria da Parma ha scritto il mini primer. No, non è
1: questo.
0: Non cominciamo con gli indizi.
1: È neanche il frullatore.
0: Vai.
7: Buongiorno Radio Kiss, il motore di un'auto?
0: Non è il motore di un'auto.
1: No.
8: Per me è la motosega.
1: No.
8: Emanuela da Novara.
0: No, ciao Emanuela da Novara.
1: Non
0: è la motosega.
9: Buongiorno Radio Kiss, sono Nicola da Bergamo.
0: Ciao Nicola.
9: È il frullatore di immersione?
0: No, non è il frullatore di immersione.
1: No. Non è quello, è tra le domande più gettonate, è tra le risposte più gettonate, ma non è il frullatore.
0: Però il mini pimer fa questo rumore.
1: Sì.
0: Quando lo metti dentro.
1: Se vogliamo anche un po' il frullatore.
10: Ciao, Radio Kiss, secondo me è una stampante. Giuseppe da Cava dei Tirreni.
0: Giuseppe da Cava dei Tirreni, va bene, no, niente
1: allora,
0: da fare.
11: Ciao Radio Kiss, secondo noi è un tagliaerba.
1: Tagliaerba, no?
12: Ciao Radio Kiss, secondo me è un mini pimer.
1: No,
0: non è.
13: Ciao, sono Mauro, secondo me è un frullatore a immersione.
0: No! 347-490-0042, provate ad indovinare, finora ancora nessuno ci è riuscito.
1: Allora, tu ci sei mai stato?
0: No.
1: Neanch'io, ed è l'obiettivo.
0: Fica sì.
1: Ed è l'obiettivo.
14: Ed è una figata.
1: Ed è una grande figata. Ed è l'obiettivo
0: il tuo obiettivo.
1: Del futuro.
0: Addirittura.
1: Sì, non voglio dire di quale stagione perché sennò si capisce.
0: Ma andiamo avanti.
1: Dai.
15: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Valentina da Salerno. Sono i Tergi Cristalli?
0: Non sono i Tergi Cristalli.
1: Non è il mio obiettivo, sinceramente.
16: Ciao Radio Kiss, per me è un frullatore a immersione.
0: Adriana vuole stare in un frullatore a immersione.
2: Buongiorno, è la cintura di sicurezza della macchina quando si avvolge.
1: Tergicristalli, aspetta.
4: Può essere il rumore dell'asciugatrice in funzione con le palline che si mettono dentro che sbattono?
1: È il mio prossimo obiettivo, sì, comprarla, sì, l'asciugatrice la devo comprare, no? Tergicristalli perché in qualche modo ha a che fare con l'acqua.
0: Ha a che fare con l'acqua,
1: non
0: dai,
1: dico nient'altro. Diciamo.
14: Sembra la cerniera di un borsone da palestra.
0: Non
14: che
0: è la cerniera di un borsone, poteva zip, essere anche quella volendo, ma non lo è.
1: Dai, qui si capisce. Vi abbiamo dato un aiutino.
17: Il motore di una Formula 1.
0: Non è il motore di una Formula 1, è il motore di una Formula 1, è tutt'altro rombo.
1: Qualcuno l'ha scritto e ha già indovinato attraverso un messaggio di testo.
0: Di testo, ma
1: però
0: non
1: vogliamo
0: vale
1: i vocali.
0: Il messaggio di testo, lo ricordiamo, attenzione.
1: Vai.
0: Niente da fare ancora. Vai, prego.
18: Buongiorno ragazzi, Franco da Santerie. È il motoscooter. Ciao,
0: il motoscooter, no, no, no. Mi dispiace. 347 490 0042. Siete ancora un po' lontani, eh? Non proprio lontani, ma metà.
1: Insomma,
0: metà,
1: dai.
0: Metà.
1: Quasi vicini.
19: Ciao, Eleonora da Nola, asciugamani elettrico.
0: Ma quale asciugamani elettrico? No. Grazie. Andiamo avanti, vediamo.
1: Poi sentiamo ancora. Dai,
20: io
1: che hanno nominato.
20: Una moto d'acqua.
0: È una moto d'acqua, bravo!
1: E infatti, prossima estate devo fare un giro sulla moto d'acqua perché mi manca.
21: Ciao, Radio Kiss, Matteo da Salerno. Secondo me è una moto d'acqua.
1: Sì,
0: vedi, bravo.
22: È una moto d'acqua.
0: Bravi.
23: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, Martina da Napoli. È il motoscafo, quello che è il motorino d'acqua.
0: Bravissima. Chi vince i gadget?
20: È una moto d'acqua.
0: Adesso ci dicono chi li vince i gadget.
20: È la moto d'acqua.
1: Ok,
24: sì, per me è una moto d'acqua.
0: Sì, vedi.
25: Se adesso... È una moto d'acqua.
26: Ciao, sono Gabriele da Salerno, è una moto d'acqua.
0: Gabriele ha vinto.
27: Vince Daniele, no?
0: Daniele è stato il più veloce. Quindi complimenti a Daniele che ha indovinato che è una moto d'acqua oggi. Record di messaggi per il nostro gioco. Grazie.
28: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre.

0: la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
5: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
4: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Yes, yes.

0: 8 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
0: Kiss, kiss.
2: Ah, che male c'è, già la vita è complicata. Ci mancavi solo te.
0: La musica più bella. La musica.

0: Mark and Cremont, con Partenope, canzone cantata da Serena Brancale insieme a Ed Colors.
1: Insieme a Ed Colors, che è stata una delle colonne sonore di questa estate. Allora, Elon Musk ha detto una cosa molto importante a mio
0: Elon
1: avviso.
0: Elon Musk Dixit.
1: Però non allora al momento
0: la
1: ve
0: Chiara,
1: la dico.
0: Vuoi ridere okay. un po'? Ecco qua.
1: Pulisci casa per 3 ore.
0: Non ride più Anna Chiara.
1: Però questa è una cosa. Non ridi più?
0: No, Anna Chiara.
1: Hai detto che non deve ridere.
0: Non deve ridere quando non c'è da ridere.
1: Devi ridere quando devi ridere.
0: Beh, uno ride quando c'è da ridere, che... non quando non c'è da ridere.
1: Non è che uno ride così.
0: Vai.
1: Senza...
0: Andiamo avanti.
1: Senza una prescrizione.
0: Andiamo bene.
1: Allora, pulisci casa. Come ti permetti? Allora, ascoltatemi molto bene, perché questa potrebbe essere anche una bella provocazione.
0: Cosa ha detto Elon Musk?
1: Pulisci casa per 3 ore e capirai perché il 99% delle persone non diventa mai ricco. Non si tratta dello straccio o della polvere. La maggior parte delle persone non affonda per grandi problemi, ma per il caos accumulato che ha rimandato troppo a lungo. Una casa rivela esattamente la tua mentalità. La povertà non è sempre mancanza di opportunità, ma vivere in uno stato di distrazione. E quando c'è molto caos, molto disordine, questo è molto confondente.
0: Io non ho capito. Secondo Elon Musk, io capisco dal disordine che c'è in casa mia se divento ricco o meno, o lo capisco se faccio le pulizie?
1: Allora, se fai le pulizie, stai dedicando del tempo, tanto tempo, ad una cosa che ovviamente ti toglie del tempo o per dormire, perché lui è un fautore del sonno, cioè devi dormire per essere molto produttivo, ma se ti metti a pulire casa e vuol dire che per 3-4 ore tu sei impegnato nelle pulizie, non puoi fare altro, né dormire né dedicarti alla tua produttività,
0: O
1: al miglioramento della tua posizione lavorativa,
0: cioè,
1: o culturale.
0: Se uno ha una casa di merda, sporca, schifosa, vuol dire che è una persona che può avere successo nella vita?
1: No, al contrario. Perché il caos e la distrazione non ti generano
0: produttività. Chi le deve fare? Deve fare qualcun altro. Quindi.
1: Dovresti investire in qualcuno che ti pulisce casa.
0: Ok.
1: O comunque.
0: Allora io ho fatto già.
1: Anch'io l'ho fatto questo investimento e non me ne pento, ma almeno riposo o faccio altro. Però no. Qui vogliamo arrivare alle famiglie medie, alle famiglie che magari dicono: oh, ma oggi le pulizie costano. Cioè il fatto di non accumulare. Perché quando non hai tempo e si fa una vita molto frenetica, probabilmente accumulerai tante cose sporche e tanto disordine in casa.
0: Elon
1: e quella
0: Musk,
1: roba lì non va bene.
0: Elon Musk si sveglia alle 7 del mattino dopo circa 6 ore di sonno.
1: Ecco.
0: A 6 ore di sonno. Va a dormire intorno all'1 o alle 3 a seconda dei periodi di carico
1: di lavoro.
0: E poi dorme 6 ore.
1: E poi
0: se
1: magari
0: va alle 3 si sveglia alle 9, se va all'1 si sveglia alle 7.
1: Ok.
0: Vedi?
1: Però lui dice che le cose lasciate da parte per troppo tempo...
0: Però secondo me
1: non
0: sono produttivi. Non può parlare, ma una persona come lui che guadagna, è uno dei più ricchi, no, il più ricco al mondo, che ha miliardi di dollari, ma che, cioè, perché dovrebbe fare la pulizia
1: magari lui
0: in casa?
1: Dall'alto della sua posizione,
0: ma meno male che lui fa guadagnare altri che fanno sto lavoro per lui,
1: ma magari lui dall'alto della sua riccanza ha capito che il caos non può generare denaro, anzi lui addirittura ha detto un'altra cosa: il denaro odia il caos. Cioè non lo ama per niente, quindi se vuoi fare soldi devi avere un posticino ordinato.
0: Lui ha superato gli 800 miliardi di dollari.
1: Oddio, quanti
0: 850,
1: sono?
0: Il suo Mamma patrimonio mia. Tra gli 850 e 870 miliardi di dollari. Ma stiamo scherzando?
1: Sì.
0: Cioè io, per esempio, se lui mi desse, che ne so, 1 milione di euro al mese, io andrei a fare le pulizie a casa sua. Tu dici, ma 1 milione, perché così tanto? Perché c'è la dignità. Se vuoi comprarti anche la mia dignità, te la valuto 1 milione al mese, allora vengo a fare le pulizie a casa tua, Elon.
1: Vabbè, però
0: la faccia che la casa, sai come? Spigolo spigolo.
1: Però diciamo
0: allora, il lucesse
1: brillante. Però voglio un attimo
2: per piacere, sì.
0: Esatto.
1: No, non voglio cadere nel fraintendimento.
0: Scusa, tu per
1: pulire
0: 1 milione
1: è molto dignitoso.
0: Non andresti a fare le pulizie a casa?
1: Pulire è molto dignitoso.
0: Certo,
1: salutiamo
0: che...
1: tutte le categorie che ci aiutano e ci fanno stare bene, perché se io posso fare delle cose grazie a chi mi pulisce casa.
0: Sì, ho capito perfettamente. Se tu, io sto dicendo un'altra cosa.
1: Sì.
0: Sto dicendo, se tu fai un altro lavoro, sei anche un noto professionista della chirurgia
1: e vai a pulire,
0: lì entra in gioco la dignità, perché fai un altro lavoro.
1: Certo, poi decidi andare a pulire.
0: E anche chi fa le pulizie ha una grossa dignità,
1: certo,
0: ovviamente. Per me chi lavora ha la dignità a prescindere.
1: Sono lavori, è un lavoro come un altro.
0: È fuori discussione. Però sto dicendo, ovviamente si scherza, perché sì, se Elon Musk dà a me $1,000,000 per andargli a pulire casa, che
1: ma perché no? Ma magari pure sì.
0: Ma con molto meno, diciamo, c'è la casa più pulita.
1: Allora, noi facciamo una domanda agli italiani: qualcuno vi aiuta nelle pulizie di casa? Anche una volta a settimana, una volta ogni due settimane? Avete poi deciso di investire, no? Per recuperare tempo in qualcosa? Mm. Gli italiani fanno delle vite davvero molto stressanti, sono sempre in giro.
0: Giuseppe,
1: e magari,
0: un ascoltatore che si chiama Giuseppe ha scritto: per $1,000,000 al mese gli faccio pure il bidet la mattina.
1: E vedi tu,
0: sì,
1: ma magari non vorrebbe te per fare il bidet. Allora, siete ordinati a casa, avete un po' di caos, pare che avere, cioè fare anche decluttering dentro casa aiuterebbe il conto in banca.
0: Aiuta,
1: cioè
0: il conto
1: tu
0: in
1: togli
0: banca.
1: Le cose che non ti servono più, riesci ad essere un po' più centrato anche con le spese. 347 490 0042, casa ordinata o disordinata, avete qualcuno che vi pulisce la casa, che vi aiuta un po' a casa,
0: certo.
1: Sì o no?
0: Sentiamo,
1: raccontatecelo.
0: Grazie.
2: Ogni mattina è una storia nuova da vivere.

0: Smash Mouth All Star su Radio Kiss Kiss. Adriana è una pulitona, quindi lei a casa fa tutto ed è diventata anche milionaria. Questo non si riesce a capire come mai.
1: Come
0: però
1: ci sei arrivato a quel successo?
2: Come ci sei arrivata?
0: L'intervista
2: successo
0: di Adriana è questa, la domanda più importante è: come ci sei arrivata?
1: Come ci sei arrivato a quel successo?
0: Adriana, come ci sei arrivata?
2: Non lo so.
0: Pur facendo le pulizie in casa. Sì.
2: No, però posso dire, a volte è drenante. Cioè, fai le pulizie e ti rendi conto che quel lavoro manuale ti aiuta nella distrazione di alcune preoccupazioni, sì, sì, di alcuni problemi.
0: Sì, ieri mentre lavavo il pavimento, che ho fatto cadere dell'olio, era molto drenante.
2: Vedi, era drenante.
3: Effettivamente, se hai 3 ore a disposizione per pulire casa, vuol dire che non c'hai soldi per pagare qualcuno che lo faccia al posto tuo.
0: Esattamente.
4: Ciao Pippo, c'è Adriano.
2: Ciao.
4: Io confermo, io ho una coppia di amici molto ricchi, ma loro di casa non se ne fottono niente. Una volta, per puro caso, sono entrati in casa per un problema, sono rimasto scioccato, però loro non hanno tempo per
2: non hanno
4: casa.
2: Tempo.
0: Prendessero, certo. Sono molto ricchi, prendessero una piuttosto che tenere la casa che entra una persona e fanno una figura di merda.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io ho il robot che mi aiuta a pulire casa.
2: Una.
0: Ci sono anche gli uomini delle pulizie, li fanno sia gli uomini che le donne, ci mancherebbe adesso.
2: Sì, sì.
0: Qui per esempio c'è tutta un'equipe di uomini.
2: Di uomini, sono tutti uomini qua.
0: Radio,
2: sì, sì, è vero.
6: Buongiorno da Denise.
0: È una signora però. Una signora.
6: Io vado a pulire le case degli altri e a casa mia zero.
2: Adesso ci vorrebbe qualcuno per
1: ciao,
2: casa tua.
1: Ciao Adriana, buongiorno.
2: Ciao.
1: Io amo avere la casa pulita, ordinata, nonostante 2 bambini piccoli, e da ormai 4 anni a questa parte ho deciso di investire ogni 15 giorni una pulizia più approfondita grazie ad una signora che mi dà una grossa mano e mi stira anche delle cose.
0: È vero.
2: Ottimo, vedi, anche Carlo ci scrive: ragazzi, è stata la scelta migliore della nostra vita, perché passavamo il weekend a pulire, visto che durante la settimana siamo sempre impegnati, rinunciamo a qualche cena, ma abbiamo 2 volte a settimana una persona che ci aiuta dentro casa ed è una salvezza.
0: Ci sono persone, ecco, io conosco tante persone benestanti che questa opzione non la considerano proprio.
2: Ma perché?
0: Loro vanno al mare in vacanza, puliscono la casa, stanno tipo 2 giorni a pulire la casa, senza mai pensare di dire: ma chi cazzo vado a fare?
2: Allora, questo può riguardare due cose.
0: La possibilità di farlo, chiamo una signora.

0: tre ore, mi mette casa sotto
1: questo
0: sotto,
1: in linea
0: un
1: generale
0: signore, mi mette casa sotto
1: può riguardare
0: sotto.
1: Il culto della parsimonia
0: sì,
1: uno
0: tantissimo.
1: E al secondo posto c'è tanta gente molto molto legata ai propri oggetti, alle proprie, alle proprie cose, e non desidera l'intrusione
0: sì,
1: di qualcuno, o la vivono come intrusione.
0: Me è parsimonia.
2: Io sto sempre pulendo casa, perciò sto povera.
1: Per questo sei povera, perché non hai
3: buongiorno
1: tempo da dedicare alla produttività.
3: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: No, che mi viene a fare le pulizie? No. Però io odio stirare e quindi c'è una signora che mi aiuta con queste cose.
1: Ecco, bene, ecco, prego. Questo già mi sembra un validissimo aiuto.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: In casa dei miei ero super disordinata, ora che convivo sono ordinatissima, che schissa a tutti.
0: Grazie mille
1: a tutti.
0: Boh, ma quanti siete a comunicare con noi anche a quest'ora, che è l'ora in cui con una mano davanti e l'altra dietro noi lasciamo questo studio
1: e lo cediamo a Max Giannini e Max Vitale, che arrivano con Good Morning Kiss Kiss, vi terranno compagnia fino alle 12. Torneremo su questo argomento perché secondo me vi è piaciuto abbastanza.
0: Ricordate che sempre, anche domani, da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9 c'è il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss, non dimenticatelo mai, dalle 7 alle 9 siamo qua e vi lasciamo come sempre con le canzoni della storia, questa dei Big Mountain, Baby I Love Your Way dal 94.
1: Ed Adriana da Pippo, chi schizza
0: tutti!
1: Tutti.

0: I Love Your Way, 1984, è una di quelle canzoncine che ti mette di buon umore. Sei di buon umore?
1: Guarda, quando mi dici, mi guardi negli occhi, mi dici queste cose,
0: dai,
1: sì.
0: Sei di buon umore.
1: Ottimo umore. Oh.

0: Matteo, c'è già Daniele che ci stanno salutando, c'è Antonella che ci sta salutando, guarda, senza chiedere niente, da ogni parte d'Italia arrivano i saluti al 347 490 0042.
1: Ma con il ben arrivati ci aspettano, ragazzi, vi fate del male da soli perché siamo Max e Max.
0: Allora,
1: magari hanno sbagliato.
0: Vomitino è tornato ieri, dovete andare, è andato via perché improvvisamente gli è venuto,
1: chiedo scusa, ma probabilmente c'è il bis oggi che è già però siamo forti e soprattutto te lo dimostrerò adesso con la nostra sigla. Mi carico.
0: Sì, sei sicuro? Pronto? Balli?
1: No.
0: Sto
1: male.

0: Che volta dovremmo fare una puntata, la faremo,
1: sì.
0: Una puntata dedicata alla rivisitazione delle canzoni.
1: Vabbè.
0: A microfono spento.
1: Mamma, no, non la possiamo fare.
0: Perché
1: certi titoli,
0: ma non siamo gli unici, anche
1: no,
0: in
1: vabbè.
0: Macchina lo faranno.
1: Molti,
0: sì.
1: Alcune si prestano. Allora, adesso facciamo un esempio classico, da lì partiamo. Un gruppo che si chiama Cazzeia. Ha detto, fate voi, siamo noi malati o anche loro che sbagliano un po' il nome? Detto questo, ma... questa mattina ho problemi con il computer. Te come sei messo?
0: Io peggio.
1: Sai che ti dico? Io, gli antichi non sbagliano mai. Guarda qua. Sono armato io, foglio e penna.
0: Bravo.
1: E non sbaglio mai.
0: Allora, attenzione, perché stiamo per coinvolgervi. Ieri ci sono state delle cose interessanti, anche l'altro ieri. Non stiamo parlando di energia, non stiamo parlando di gasolio, stiamo parlando di cose molto più importanti che ci abbiamo in casa giorno per giorno, ovvero i nostri ragazzini, i nostri bimbi, i nostri giovani, va bene?
1: E mai come adesso sono un po' sotto pressione e in pericolo, fra virgolette.
0: Ci sono state delle note che sono state inviate dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, e a questo punto noi vi chiediamo: siete persone che utilizzano ancora l'agenda di carta, quella con cui scrivete con la penna sopra per segnarvi le cose, oppure siete di quelli calendario sullo smartphone?
1: No,
0: le
1: ragazzi,
0: app per ricordarsi tutto.
1: Mi dispiace. Analogico.
0: Sei analogico?
1: Analogico io.
0: Fatecelo sapere al 347 490 0042. Scrivete le cose ancora sui foglietti di carta oppure ve lo segnate sul telefonino,
1: ecco,
0: sul calendario,
1: però,
0: tutte queste cose così.
1: Se siete
0: così,
1: digitali, ci mandate un messaggio. Se siete analogici, scriveteci una lettera. No, e se no non vale,
0: ma ci manda. Quando
1: arriva.
0: Fateci sapere come siete, 347 490 0042.

0: Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, vi abbiamo chiesto se segnate le cose da ricordare sull'agenda di carta,
1: quella, come perché, usava,
0: quella che ti lecchi il dito per tirare
1: l'agenda.
0: Le segnate sulle app tipo digitale, cose così. Sentiamo qualche messaggio.
2: Buongiorno ragazzi, agenda a mano tutta la vita.
0: Brava.
2: Appunti scritti a mano tutta la vita, poi si passa alla bella copia che è digitale.
0: Anche questo è un sistema.
1: Fare una cosa, che vedi, scrivo prima a mano e poi vanno sul computer.
0: Allora fai parte del gruppo misto, vai.
3: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
3: Sono Barbara da Bernareggio. Ciao. Io assolutamente non potrei vivere senza il calendario del mio smartphone. Mi scrivo tutto perché sennò mi dimenticherei le cose.
0: Brava.
1: Calendario dello smartphone, vabbè, quello è, no, è digitale.
0: Lo sincronizza.
1: Non chiamatelo calendario e agenda. Oh.
4: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
4: Io mi sono sforzato per tanti anni di avere un'agenda, ma l'unico modo che ho avuto per risolvere questo problema di memoria e di impegni è stato creare un calendario condiviso con la mia ragazza sull'applicazione, e quindi gli impegni me li ricorda lei.
1: Allora che serve condividere? Se c'è una ragazza, lei è l'agenda totale. Le donne sono tremende su queste cose.
0: Perfette,
1: precise. Infatti è l'agenda.
5: Io quando scrivo una canzone la scrivo sull'agenda.
1: Sì.
5: Anche le date dei miei tour le scrivo sul calendario.
1: Ho qualcosa per te.

0: Il video di camera mi viene in mente. Ma questo quando l'ha trovato il tempo per scrivere questa canzone?
1: Ma soprattutto, dove l'ha scritta?
0: Dove l'ha scritta?
1: Carta o digitale?
0: Ascoltiamo i vostri messaggi, dai.
2: Fistis a tutti. Hola. Allora, io ho sempre l'agenda. Per il mio lavoro devo segnarmi tutti gli appuntamenti, altrimenti non mi ricordo niente.
0: Brava,
2: ma
0: brava.
2: Dato che poi molte volte dimentico l'agenda a casa, mi metto in propria memoria anche sul telefono. La mia memoria è molto labile.
0: Altro caso misto.
3: Ciao Max e Max. Ciao. Salvo da Palermo. Io sono all'antica. Vivo carta e penna sempre.
4: Noi facciamo i pizzini in genefuttenente. Del
5: cari
4: digitale.
5: Vitale Giannini. Hola. Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
5: Io sono misto, ho l'agenda elettronica, però utilizzo comunque sempre quella cartacea con la penna.
4: Alla fine lì dovete cadere sulla carta.
6: Buongiorno Red Kiss, io sono l'antica, carta e penna e non mi sbaglio mai. Ecco. Ciao ciao.
4: E calamaio.
7: Io non uso né il calendario del telefono né la carta. Mi ricordo tutto quanto dentro la testa.
4: Picco della mirandola. No, dai, qualcosa te lo devi segnare. Ma a proposito,
0: vi diamo noi un promemoria. Ve lo diamo noi
4: un promemoria. Questo segnatelo sia su carta che sul digitale, perché è importante.
0: Perché? Perché ci sono città che conosci solo per il loro nome, poi ci sono città che vale la pena di scoprire passo dopo passo.
4: Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi unici. Una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
0: Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta.
4: Basta cambiare prospettiva, incredibile, e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
0: Padova è da vedere, da vivere, da scoprire. Hey!

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci?
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
4: Kiss Kiss.

0: Asp Suez, anche lei scrive le cose sull'agenda, lecca sì. anche la punta
1: sì.
0: della, della matita da,
1: no, della birro,
0: cioè, la birro, birro non si lecca la punta, dai.
1: Ah, no?
0: No,
1: è vero,
0: la, la matita invece sì. si lecca la punta, vabbè, lecca. Non te le dico più queste cose, vai.
1: No, sono a dieta, lo sai.
0: A proposito di agende, diari e appunti, qualche giorno fa il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha inviato una nuova nota alle scuole con indicazioni molto precise, ascoltate bene, chi ha dei figli lo sa, i compiti devono essere, i compiti di per casa devono sì. essere assegnati entro la fine dell'orario scolastico, annotati sul diario cartaceo a penna e non devono comparire improvvisamente sul registro elettronico nel tardo pomeriggio, la sera o addirittura durante il weekend.
1: Che bello!
0: Quindi il carta. Ritorno del caro vecchio diario, caro piccolo Giovanni.
1: Perché l'informazione, io non avendo figli, ti avvisano per i compiti, cioè tu sei a casa e
0: certo,
1: tu ping.
0: Certo. No, le segnalazioni vale. Fatte da tantissime famiglie e studenti costretti a controllare continuamente in maniera compulsiva il registro online potevano essere caricate anche quando la giornata scolastica era terminata. Il principio è semplice, il ragazzo deve uscire da scuola sapendo già che cosa dovrà fare a casa senza vivere l'ansia dell'aggiornamento dell'ultimo. Il diritto alla disconnessione.
1: Ma ci sta, ma ragazzi, io perché non ho figlio a scuola mi sembra una cosa quasi logica. Può succedere una tantum, ma, non che tu arrivi a casa, vado a giocare a pallone e poi tiri il messaggio, no, devi fare i compiti.
0: Dali, perché devi fare le tabelline.
1: Tranquilla mamma, copio come faccio di solito.
0: Bravo Valditara, bravo.

0: Quanti maledetti sono partiti quando, insomma, fino a poco tempo fa arrivavano gli aggiornamenti del classe romana.
1: Non immaginavo una rottura di scatole così per i genitori.
0: Sì, è terribile. A proposito di disconnessione, di cui abbiamo diritto tutti quanti,
1: sì,
0: negli Stati Uniti sta avendo molto successo un nuovo device. Beh, prendi nota perché è interessante questo. Si chiama MiDAO.
1: Quello voglio sapere.
0: È un dispositivo a forma quadrata, la metà di uno smartphone, praticamente piccolino così, che ci consentirà di lasciare il telefonino a casa senza sentirci tagliati fuori dal mondo.
1: Spiegamelo bene. Allora,
0: ecco, allora puoi ricevere telefonate, ricevere messaggi, fare foto e video, usare mappe, ascoltare musica, ma niente social, niente browser, cioè dove cercare le cose.
1: Il telefono vero, quello per cui diciamo era nato, no?
0: Esatto, quindi niente scrolling, niente distrazioni. Quando si va a cena con amici oppure in vacanza per un weekend, si elimina ciò che puntualmente ci risucchia dentro lo schermo, no?
1: Perché e allora non va bene, non va bene.
0: Quindi questo dispositivo è stato inventato da un ragazzo di appena 25 anni.
1: Ottimo.
0: Che ha capito quanto sia importante la vita reale.
1: Che vuole la vita, vuole vivere la vita.
0: E però... a proposito di ragazzi, connessione e tecnologia, tra poco con il nostro ospite parleremo di un'importante novità che riguarda i social di Meta. A settembre è successa una cosa. Tra poco ne parleremo con lui.
1: Particolare? Coinvolge i nostri ragazzi?
0: Certo che sì.
1: Eccola lì, bingo!
0: Ed Sheeran!

0: C'era!
1: Preso! Ecco. Guarda chi arriva! In tempo in tempo, perché scade oggi, eh?
0: Andrea, bravo!
1: Ma oggi sarebbe scaduto, è arrivato in tempo. Come si chiama di cognome?
0: Settembre.
1: Lo vedi? Lo vedi? E cosa ci canta?
0: Lentiggini.
1: Dove? No, io no, cioè i brufoli lì.
0: Bella,
1: il titolo è New Kiss!
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Lentiggini, settembre, New Kiss.
1: Mi è piaciuta molto anche la nostra giuria demoscopica, in regia. A questo punto vediamo invece cosa mi devo segnare. Piove o non piove sull'agenda? Lo chiediamo agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Atmosfera sempre stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nelle prossime ore l'alta pressione dominerà ancora lo scenario meteorologico da nord a sud, con tanto sole in cieli sereni. Durante le ore pomeridiane non sono attese grandi variazioni. Qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali del paese, ma senza fenomeni. Altrove prevarrà il sole. Massime tra 24 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 al centro, tra 21 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro.

0: 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus Gusto Pesca. Buono.
1: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Star Woman. Allora, stamattina stiamo parlando di diritto alla disconnessione da parte degli studenti,
1: sì,
0: no? Ma anche di tempo che i ragazzi dedicano ai social, alla qualità dei loro contenuti.
2: È veramente, e chi ha figli è un po' preoccupato. Io non ne ho, però vedo te con la lacrimuccia.
0: Bravo. C'è fortunatamente una piattaforma, Meta, che in occasione del back to school che c'è appena stato ha messo una sorta di check-up digitale affinché i ragazzi dai 13 anni in su possano stare il giusto tempo online e usufruire dei giusti contenuti. Allora, per capire meglio, in diretta con noi Angelo Mazzetti, Public Director di Meta per l'Italia. Io però per comodità la chiamo Presidente. Buongiorno.
3: Buongiorno e grazie del Presidente. Sì, come diceva lei, settembre è esattamente il momento perfetto per fare questa sorta di check-up digitale in famiglia, rivedere le abitudini online dei ragazzi e soprattutto per conoscere meglio e avere maggiore consapevolezza degli strumenti che ci sono a disposizione per avere un'esperienza online online sicura.
0: Certo, certo.
3: Come prima cosa ci sono gli account per teenager su Instagram, che hanno delle protezioni integrate e di default che possono essere cambiate solamente con il consenso dei genitori.
0: Ottimo.
3: Sul tema, per esempio, che è molto discusso, del tempo, della quantità del tempo dello sport online, questi account dalle 10 alle 7 di mattina entrano in modalità non disturbare, quindi nessuna notifica e risposte automatiche ai messaggi. Sul tema dei contenuti, un altro tema molto importante, i teenager vengono inseriti in una modalità protetta, per cui non vengono mostrati loro proattivamente contenuti che non siano adatti a minori non accompagnati. Sul tema altrettanto importante del dialogo essenziale che ci deve essere tra genitori,
0: certo,
3: e ragazzi,
0: certo,
3: esiste un centro per le famiglie che vi invito ad andare a approfondire, a cercare, in cui i genitori possono supervisionare, non controllare, ma supervisionare le esperienze online sulle nostre piattaforme, sulle piattaforme Meta, quindi Instagram, Facebook, Messenger, dei loro ragazzi. E in ultimo, ma non ultimo, per quel che riguarda, diciamo, l'importanza di avere un'esperienza positiva, esistono strumenti come parole nascoste,
0: ecco,
3: che bloccano in maniera automatica commenti o messaggi che sono indesiderati e negativi.
0: Ottimo. Allora, io mi sono praticamente contato sulle dita di una mano tutti i punti che ha messo in atto la piattaforma sugli account teen, anche perché ho un figlio praticamente preadolescente. Allora, sono orari di non attività dalle 22 alle 7 del mattino, contenuti impostati di default, poi impostazioni decise comunque dai genitori, più controlli per filtrare commenti offensivi e incoraggiamento a creare e consultare contenuti di qualità. Quali di questi secondo lei è il più importante? E poi, per capire meglio, dove trovare approfondimenti?
3: Come prima cosa è importante essere sicuri e controllare che i propri figli, adolescenti o preadolescenti, abbiano gli account per teenager, perché in questo modo tutta quest'altra serie di abitudini, di protezioni, di default possono essere supervisionate e attivate da parte dei genitori, e per tutto il resto basta semplicemente una ricerca per andare a approfondire, come per esempio il centro per le famiglie.
0: Giusto.
3: Basta cercarlo sui motori di ricerca, lo si trova e da lì si può iniziare con questa esperienza più supervisionata per i propri figli.
0: Grazie davvero, grazie per le imbeccate, grazie ad Angelo Mazzetti, Public Director di Meta per l'Italia.
3: Grazie a voi.
4: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.

0: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, quanto hanno fatto? 0-0? Perso Genova, porca miseria.
1: Che ricordi, dai. Tu ti attacchi questi ricordi perché hai notato che sta arrivando lui, eh?
0: Sì, allora, io non voglio dire altro, voglio dire soltanto che è un bel po' che dico che il funky sta tornando, sta rimontando, e che il funk è un po' il matrix di tutto quello che ascoltiamo attualmente, capito?
1: Esce quasi tutto lì.
0: Esce quasi tutto lì, bravissimo. Questa è una canzone di George Michael del 1992, che già all'epoca aveva capito che
1: è troppo funky, secondo me.
0: Too funky.
1: Too funky.
0: Ma godetevela, vai.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura la notizia dell'atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita di un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, sceso di quota mentre si avvicinava allo spazio aereo della Giordania a bordo 180 israeliani. Stando alle prime informazioni, sarebbe stata una lite tra i piloti a causare l'allerta, inizialmente lanciata con un codice che si riferiva a dirottamento e interferenza illecita. Due caccia sono decollati da Israele e il premier Netanyahu ha attivato il suo ufficio per consultazioni. Caro carburanti, come ENP e anche Kuwait Italia partecipa a contenere i costi. Da domani per un mese con un approccio modulare, ovvero il prezzo non sarà uguale in tutti i distributori della rete. La Commissione europea avverte che l'antitrust monitora i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. Intanto da ENI arriva anche uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas, con tariffa bloccata per 2 anni, e si apre una polemica con altri gestori che rivendicano prezzi più bassi. Enel e A2A ricordano da tempo offerte a prezzo dimezzato. E le contromisure ai rincari sono state tra i temi della conferenza stampa di Giorgia Meloni in chiusura della visita a Praga. La premier ha commentato positivamente queste iniziative.
4: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante. Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette. Anche qui spero che, insomma, gli attori sceglieranno di dare una mano, rispondendo a un appello ovviamente a tutti a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà.
3: La guerra in Ucraina, ennesima notte di attacchi russi, colpite in particolare Kiev, dove i morti, tra cui un bambino, e diversi feriti. Nella capitale si registrano incendi e blackout. Il Ministero della Difesa di Mosca ha fatto sapere che sono stati abbattuti più di 300 droni ucraini. La cronaca: ha condannato a 25 anni di carcere Marco Adamo, ritenuto responsabile dell'omicidio con una coltellata del 36enne bengalese Nadim Mia a un distributore ad Arda vicino a Roma. Il giovane, all'epoca dei fatti 18enne, dopo una fuga di una settimana aveva confessato il delitto, raccontando di voler rapinare il benzinaio dell'incasso, che quella sera montava 500 euro. Decisivi ai fini delle indagini anche i video delle telecamere di sorveglianza. Lo sport calcio: la nazionale è tornata ad allenarsi a Coverciano in vista della sfida di Nations League venerdì a Parigi con la Francia, che può valere il primo posto nel girone. E dopo Zaniolo infortunato, lascia raduno anche Raspadori, uscito per un colpo alla gamba destra contro la Turchia. Problemi anche per l'Under 21 di Silvio Baldini, che perde Antonio Raimondo per la gara di domani a Yerevan con l'Armenia e lo scontro diretto con la Polonia di lunedì a Pescara. Per l'attaccante del Frosinone, 4 reti finora in campionato, infortunio al tendine di Achille destro, ne avrà per qualche settimana. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
5: Con Max e Max, good morning Kiss Kiss, fino alle 12 spargete la voce in giro, anche sul canale 158.
6: Esatto, allora tra pochissimo, e vi conviene due volte, l'abbiamo detto anche ieri, interagire con noi, soprattutto giocare a calcio alla bufala, perché c'è la nostra gara.
5: Eccola lì! Carolina, anche te puoi vincere dopo se, però devi partecipare, mandare un messaggio.
6: Lei è un po' arrabbiata perché l'insegnante Mucco
5: questo è in milanese,
6: assegna troppi compiti agli annutoli
5: su Mucco. A Milano sai come dicono? Mucca la Giannini, mucca la lì.

0: Tutti a Berlino.
1: Occhio. Giannini.
2: Caccia alla bufala.
1: Non fare la posizione della gru, che poi mi vieni giù, che c'è una certa età.
3: Questa è la posizione dell'albero vecchio.
1: Quello sì, del ramo da tagliare. È arrivato il momento di giocare a caccia alla bufala. Siete esatto. pronti? Ci sono tre notizie, voi dovete indovinare qual è la bufala delle tre.
3: Esatto, la fake news e il più veloce, appena vi do il via, non lo mandate messaggi prima, il più veloce, la più veloce, perché era i gadget Radio Kiss Kiss, quelli autunnali, il pacco certo, dei gadget sì. Radio Kiss Kiss, e in più ci mettiamo anche un'agenda già scritta, va bene?
1: Ma però digitale, attenzione, certo. Non analogica, è lì il problema. Vai. Siamo pronti?
3: Dai.
1: E allora cominciamo con la notizia numero uno. Un papà ha corso un miglio in poco più di 4 minuti. Io dice, vabbè, è tanto, non è normale. Ma il particolare qual è? Che l'ha fatto spingendo il passeggino con la figlia.
3: Porca miseria.
1: Oh, mamma mia. In America gli mancava sta cosa. Ha detto, ma sì, che facciamo? Non ce la inventiamo una gara con il papà con i passeggini? E ha vinto questo Stephen Bibelhausen. Io l'avrei fatto lì solo per il nome.
3: Chissà contenta la mamma, la moglie di questa cosa.
1: Ma la cosa bella è che vada a passeggio col passeggino. Ci sta, e poi si dimenticano le figlie. Però ragazzi, è un record. Se avete figlie e passeggini, provate a batterlo. Ed è la notizia numero uno.
3: Notizia numero due, ascoltate bene. In una fattoria dell'Hampshire in Inghilterra hanno realizzato un gigantesco ritratto di David Attenborough, celebre naturalista britannico, cioè sarebbe il nostro
1: Piero Attemboro.
3: Piero Angela, per intendere, che ha 100 anni, pensa un po'. Usando ben 11.000 zucche di colori diversi grazie al loro grado di maturazione. Il mosaico occupa 218 metri quadrati. Per realizzarlo sono servite 18 persone, 5 droni e 5 ore di lavoro. L'opera è entrata nel Guinness dei primati. Pensate un po'. Questa è la notizia numero 2.
1: Quanto riso mi porterò nel caso. Notizia numero 3. In America sono messi male, ma in Giappone non scherzano nulla, perché un uomo ha deciso di entrare anche lui nel Guinness dei primati. Ha detto, cosa faccio? Cosa faccio? Batto il record di magliette indossate contemporaneamente. Sai quante t-shirt è riuscita a indossare, ovviamente con misure progressive?
3: Quante?
1: Ma neanche tante tante. Alla fine 327, quattro persone sono servite ad aiutarlo per spogliarsi. Pensa a questo che becca uno al volo. Ci stai? Mi servono 4 ore per spogliarmi. La gente è pazza. Comunque è un bel record. Notizia numero 3. Aspettate via di Giannini, ma preparatevi a dirci qual è la bufala secondo voi. La numero 1, la corsa a passeggino. La numero 2, il ritratto di Halloween. O la numero 3, hai messo la maglietta che se non sudi?
3: Allora, pronti, partenza via. 347-490-0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala stamattina?
2: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning.

0: dispiace per Paul e anche per Russell, ma ha vinto Michele oggi.
1: Sai che mi viene da dire?
0: Di?
1: Uè, ma che?
0: Dipende, dipende.
2: Ciao ragazzi.
0: No, non è uè. Uè pechegno mi sa Michele. Ciao Michele, da dove ci chiami?
2: Da Varese.
0: Sei Varesot, ma che bello, Varese città?
2: Varese città, sì, un paesino appena fuori, Casciago.
0: Allora, perché non diciamo i nomi dei nostri paesi? Sono belli.
1: Vabbè,
0: ripeti, com'è che si chiama?
2: Casciago.
0: Casciago. Vicino Varese. Allora, Michi, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 3.
0: Ma bravo, certo, dai, bravo. Figurati. Dai, perché il record c'è delle magliette, ma 357 magliette, credo veramente
1: come
0: ti,
1: fai,
0: ti buttano.
1: C'è il radioascoltatore che ha fatto il calcolo, si sarebbe messo addosso 57 kg.
0: Di roba, sì, quando invece noi 57 kg abbiamo sotto la maglietta. Va bene, Michi, tu sei analogico o digitale intanto?
1: Per quanto riguarda i promemoria.
0: Ecco.
2: Analogico.
1: Analogico.
0: Bravo. Bravo così, noi siamo analogici e restiamo così. Allora ti scriviamo dopo, va bene?
2: Grazie
0: e ti mandiamo i gadget.
1: Buona giornata.
2: Grazie, siete bravissimi, ciao. Grazie. Ragazzi, no, a tutti.
1: Troppo ha detto siete bravissimi.
0: Siamo Max e Max, ha sbagliato, pensava altri due.
1: Me lo segno, se ha scritto siete bravissimi, me lo segno, se no me lo dimentico.
0: Sì, ma segnalo con il digitale.
1: Bravissimi.

0: Cosmonauti borghesi, gomma americana, mi piacciono un sacco questi ragazzi. Stavamo guardando anche il video e la location che hanno scelto per girare questo videoclip.
1: Molto una bene. Zona tua, fra l'altro somiglia molto anche alle colline del mio paese.
0: Penso.
1: Anzi, auguri a Rocco, mio amico Masucci, che fa 70 anni ed è uno che ci segue ed è analogico, ha detto.
0: Bravo,
1: e adesso
0: bravo.
1: Parliamo di digitale, così impari.
0: Allora, oggi puntata tecnologica, te
1: no,
0: lo voglio.
1: No, è vero, mercoledì.
0: In questi giorni si parla tanto di intelligenza artificiale, dei suoi pericoli, anche stamattina sono rimbalzate tante notizie.
1: Il biondo ha detto no, ha detto tutto a posto.
0: No, il biondo si sta preoccupando anche lui. Quello che potrebbe provocare se si impossessasse di software strategici, dell'energia, la difesa, le banche, ma molti non sanno che la sua pericolosità è già devastante. Allora, io ho una storia di un ragazzo che ho sentito qualche giorno fa, 16 anni, di Bologna, brillante a scuola, di buona famiglia. Questo per farvi capire dove siamo arrivati. Ha la passione per l'ornitologia, conosce una bella ragazzina di 16 anni di Potenza. Stessa passione, anche lei brillante, anche lei molto ben voluta, con genitori che la seguono. A un certo punto cominciano a frequentarsi online, cominciano a chattare, non si chiamano perché è cringe per si chiamano per telefono, chattano solamente. Insomma, si innamorano, soltanto la distanza Bologna-Potenza siderale, per il fatto che non si possono vedere, sono andati in depressione, al che i genitori preoccupati hanno detto basta, vi togliamo i telefoni. Allora lei ha detto al ragazzo io mi suicido.
1: No, vabbè.
0: Il ragazzo ha avuto fortunatamente il sangue freddo di dirlo ai genitori, i genitori hanno avvertito la polizia e la polizia ha scoperto
1: che
0: lei era un chatbot.
1: Detto
0: non
1: questo,
0: era reale, era intelligenza artificiale. Questo è il pericolo dell'intelligenza artificiale. Capito?
1: Dobbiamo tornare indietro invece che a innamorarci guardandoci? Poi dopo ci scriviamo, dopo.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss.

0: storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Verde, rosa, arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Kiss Kiss.
7: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
8: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
7: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: Kiss Kiss.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Kiss Kiss.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Boomer.
1: Io te lo ricordo che oggi è vita da boomer,
2: eppure mi segno tutto sull'agenda.
1: Non mi sono con la penna.
2: L'unica cosa che mi sono segnato in digitale è stata vita da boomer e non è servita a niente.
1: Hai leccata la punta?
2: No, ti dico dopo cosa. Andiamo avanti, sono curioso.
1: E allora, attenzione, attenzione.
3: Perché c'è vita da boomer, caro boomer vitale. Spiega che significa.
2: A me questa voce del serial killer che viene a prendere a casa mi piace sempre.
1: Dai, come,
2: è anche un po'
1: funziona?
2: Papà di Pierpaolo, è semplicissimo. Noi boomer dobbiamo aggiornarci e ogni tanto ci segnalate delle parole che usano i vostri colleghi, i vostri giovani, l'agenzia, o l'avete sentito in giro.
1: Ecco.
2: Ci hanno segnalato una parola, adesso cerchiamo di comprenderla.
1: Allora, attenzione, piano, adesso comparirà boomer anche sullo schermo, perché ci segue sul canale 158.
2: Il tempo che Arduino lo scriva a mano, perché noi siamo a mano, no?
1: Lecchi la punta. Se io ti dicessi, oh, ma lo sai, ieri ho preso la bici per andare a comprare delle cose,
2: sì.
1: E ho notato una strada nuova che non conoscevo. Allora, lo sai, ho fatto?
2: Che hai fatto? Che hai fatto?
1: Ho fatto una side quest.
2: No?
1: Finalmente
2: ce l'hai messo.
1: Ho scoperto una nuova zona che non conoscevo, anzi ho scoperto anche un nuovo negozio.
2: Sì, però alla
1: grazie
2: fine
1: a questa side quest.
2: Sei andato in bici, ce l'hai messa alla fine la side su questa bici.
1: Signora,
2: non
1: allora,
2: è sellino.
1: Side quest è un'attività completamente secondaria rispetto a quello che stavi per fare,
2: sì,
1: che ti distrae e ci passi più tempo. Cioè, per esempio, tu vai sul telefonino per vedere un promemoria e poi ti
2: esce
1: arriva ai social e passi un'ora a scrollare, a fare lo scrolling dei social.
2: Ho capito. Stranamente ho capito cosa significa side quest.
1: La side quest.
2: Sì, la side quest. E quest'altra invece la side, te la faccio io la domanda. Comunque abbiamo imparato una nuova parola, eh. Se fate side quest sapete cosa state facendo.
1: Avete ascoltato?
3: Avete ascoltato?
4: Vita!
2: Uè, Pierpaolo,
4: vita!
2: Dimmi Pierpaolo.
4: Vita!
2: Vita di boomer.
4: Vita da boomer!
2: E mi vanto.

0: Beatles, Harry Styles. Sì. Io per esempio la mia side quest che mi succede spesso, dico a mio figlio e mia moglie andiamoci a fare un giro. In realtà usciamo, andiamo a fare un giro, poi prima di andare a fare il giro
1: quello ufficiale
0: vabbè fermiamoci un attimo al supermercato, vabbè. Un'ora, e poi mio figlio dice ma fermiamoci un attimo in cartoleria perché
1: e l'errore è tuo,
0: ecco,
1: l'errore è tuo di uscire da solo.
0: Le side quest sono sì. queste. Tu invece che side quest
1: io
0: c'è?
1: Essendo da solo decido io sia il side che il quest.
0: Se decido la fai due. Mai una cosa del genere?
1: Casi tante volte. Tipo delle volte sto venendo qua, poi mi ricordo che cosa succede e vado da un'altra parte.
0: Ah, bravo.
1: Capita a volte, ma quella è l'anzianità.
0: Lo chiediamo anche
1: niente.
0: A voi: c'è qualche cosa che vi distrae sempre dall'attività principale che dovreste fare, poi arriva la side quest.
1: Che ti distrae?
0: For the plot. Per...
1: Che cilindrata? Che cilindrata è questa side quest for plot?
0: Sto incominciando a parlare come l'agenzia, capito?
1: Sì, con l'agenzia delle entrate, però.
0: Sei molto cringe.
2: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: Alle 10.37 ci sta, eh. Oh, baby, che abbia fame. Lo dice.
1: Puro, chiedi.
0: Asaf Avidan, sì. Ma anche lei ha fame di gloria, di successo. Si chiama Adela, lei è slovacca.
1: Ah sì?
0: Molto slovacca.
1: Sì, io avevo notato solo il fatto dello slow, onestamente.
0: Bratislava.
1: E il titolo, lo dico in slovacco, Ain't in LA.

0: sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il "Ce la posso fare!". Perché il mattino da mattinieri è pieno di animo. Animo!
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Yes, yes. Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Yes, yes. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Dean, Baby Step. Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max.
1: Modestamente.
0: Fino a mezzogiorno. E c'è un messaggio bello di un radioascoltatore, dice Salvatore, se non sbaglio, dice: alla mia side quest siete voi, perché ascoltandovi mi distraggo in continuazione. Che bello, bello,
1: bello. Beh, punti di vista, perché sono tanti, anche addirittura dall'Inghilterra. Stefano da Liverpool ha detto: maledetti, mi distraete, io devo lavorare ma non riesco a mollarvi. E ma poi, non hai mai lavorato, dai.
0: C'è Davide che invece dice: la side quest più frequente quando decido di dormire un'oretta il pomeriggio e poi scrollando i social mi accorgo che l'ora è passata e non ho riposato. Maledetti!
1: Però maledetti ragazzi, social, all'estero andiamo via come il pane, Max. Sì. Dalla Francia, poi addirittura c'è Matteo, proprio qua esagerato da me, qua proprio no, siamo lontani, altro che estero, da Manfredonia, City Maggie, Mamma Straight.
0: Tra poco invece parleremo sempre di tecnologia.
1: Ancora? Sì, basta!
0: Sì, sì, tecnologia, perché c'è una questione che riguarda non poche persone. Perché molti, una decina d'anni fa, quando incominciarono a venire fuori gli elettrodomestici smart,
1: con intelligenti,
0: dopo qualche anno, vabbè, ma ve lo diciamo tra poco.
1: Dai, sì, che fai? No.

0: romantico. Tu Bravo. Sei romantico.
1: Mamma mia, come siamo antichi.
0: Chi,
1: però...
0: chi sentendo questa romantica gli è venuta in mente questa canzone è boomer a prescindere.
1: Sì, sì, questo è il timbro, questo è il bollino boomer.
0: Allora, vi chiediamo una cosa, anche perché la notizia che sta per arrivare riguarda proprio le smart home.
1: Perché ormai è anche la casa intelligente. Allora, solo noi siamo rimasti indietro.
0: Vi chiediamo quante smart la vostra casa, che cosa avete di smart, telecamere, robot, aspirapolvere, lampadine. Fatecelo sapere a 347 490 0042.
1: Io siccome so quella cosa che hai, che a parte ne hai tante te di smart,
0: no,
1: casa,
0: io, allora,
1: quella
0: io...
1: del caffè non mi va giù, che tu solo che lo pensi ti fa il caffè. Guarda, io invece adesso... mi devo fare la moca,
0: lo sai, che se
1: nervoso.
0: Spingo un pulsante, sì? Metto a fare il caffè a casa mia, peccato che non c'è nessuno.
1: Tra l'altro, vabbè, tu non ti preoccupare, sai che io invece se dovessi Aspetta. Schiacciare il pulsante mi si Aspetta. Riaprono i siti porno. Come mai
0: pensavo che non ci fosse nessuno, ma sto guardando una persona che non conosco.
1: Sì?
0: Che faccio, glielo faccio il caffè?
1: È il postino? No?
0: No.
1: Allora, aspetta, fai dopo la sigaretta, faglielo.
0: Glielo fa.
1: Sì, sì, faglielo dopo la sigaretta, sennò poi lo devi ribere. Chiudi il collegamento con casa, Max.
0: Quante smart la vostra casa? Fatecelo sapere. Che cosa avete di smart dentro le vostre case? Ditecelo, anche perché c'è un piccolo warning.
1: No, strano.
0: Un piccolo attenzione.
1: Sì, mentre tanto si regola la temperatura, il frigorifero, si accende il forno.
0: Ma senza allarmare.

0: bella questa canzone, mi sembra ieri, che è invece del 2018. Kendrick Lamar, che non si sa che fine abbia fatto,
1: sta
0: con
1: ancora festeggiando
0: All the Star. Ma attenzione, che sta festeggiando?
1: Ho preso il

0: Pulitzer, ragazzi, lui.
1: Sì.
0: Analogico, fra l'altro.
1: Vabbè.
0: Guarda qua che cosa arriva. Altri che anziani.
1: Una canzone che a un certo punto i Rolling Stones, visto che la canzone originale non era dei Rolling Stones.
0: Blowing in the Wind. Sempre lui è. E Bob,
1: Bob Dylan fece Like a Rolling Stones. Poi i Rolling Stones, girandosi i pollici un giorno.
0: Più roba da noi che non da Bob Dylan.
1: E nel 1995 la incisero.

0: Max e Max, hai capito? Bob Dylan ha copiato anche i Rolling Stones, non solo, no, i Guns N' Roses.
1: Io guarda, glielo vorrei chiedere all'intelligenza artificiale, sì, di chi è questa canzone,
0: perché secondo me ti attacca in faccia, non ti risponde. Però anche l'intelligenza artificiale, avendo, diciamo, giocato con noi, ci ha contattati, interagito, potrebbe
1: è nel nostro
0: vincere.
1: Database. Allora, ci state mandando i messaggi per la cosa che vi abbiamo appena chiesto, quante cose smart avete nella vostra home. E tra poco ascolteremo.

0: Ferdinando ha vietato a Marrakesh e Gue di utilizzare il proprio cognome durante i live.
1: Per le votazioni. Guarda, un po' come Springsteen che vietava le musiche ai comizi.
0: Quanto sono smart le vostre case, le vostre home? Ciao Max e Max, la mia casa è smart al 50%, lavatrice, riscaldamento, luci, finestre, porta d'ingresso. Al 50%.
1: 50%, pensa quanto è grande la casa. Pensa che l'amica invece ha detto io tutto, lavatrice, aspirapolvere, solo mio marito non è smart. Vabbè, poi rottamare. Perché no?
2: Buongiorno. Dai. Max e Max. Buongiorno. Allora, io anche per lavoro faccio questo e a casa ho smart i climatizzatori, l'allarme e la telecamera.
0: Non poco.
1: Codice dell'allarme e...
3: Io di smart a casa ho solo le telecamere, l'allarme, le luci, le tapparelle, solo questo.
1: Cosa volevi? Anche il cane è smart? Che poi c'è.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Allora, io ho 2, 3, 4, 5, 6 smart speaker, più tutti i sensori di prossimità per ingresso e uscita da ogni stanza che si illuminano le luci, oltre ai controlli per cantinetta del vino e controllo temperatura del frigo, accensione e spegnimento delle luci del terrazzo, controllo della tensione e dello stacco di esso della lavatrice, luci a LED, telecamere e warning, allarme warning. Sì, ora volete dare qualche anomalia, ma ragazzi, prima di accettare le spunte per far ascoltare gli smart speaker o quant'altro, bisogna un attimo attrezzarsi.
1: Bravo. Ma di tutto quello che ha detto, la cosa che ha colpito è la cantinetta dei vini.
0: Ha colpito 6 smart speaker. Io mi auguro che siano tutti della stessa piattaforma.
1: È poligamo lui.

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Brad Expedition. Senti come l'ho detto.
1: Non mi fido di te.
0: Great,
1: lo chiediamo.
0: Great Expedition.
1: Questa è intelligenza artificiale, però non sei
0: Sienna
1: tu.
0: Spire, no? Ogni tanto no, questa cosa la ribadiamo perché sì, io poi ci parlo con ChatGPT, sono tutti perfetti.
1: È l'unica che ti risponde.
0: Ma lo sai che gli hanno messo la particolarità di balbettare ogni tanto,
1: sì,
0: per dare l'impressione che di essere vero, umano, capito?
1: Per far meglio le truffe. Io ho sentito usare Chat, ammetto, l'ho sentito usare da Giovanni per la prima volta in quel modo lì, mi sono spaventato, ragazzi.
0: Quanto sono smart le vostre case?
2: Ciao ragazzi, io per casa mia, che poi tutti sappiamo che ovviamente non è casa mia perché è casa della banca fino a quando non muoio, uso comunque delle luci che sono controllabili da remoto, quindi smart lights, riscaldamento che ovviamente controllo da remoto,
0: termostato, certo,
2: e anche le videocamere di sorveglianza per controllare eventualmente le intrusioni. Saluti a tutti da Stefano a Londra.
0: Ciao.
1: Bella Ste, però sappi che finché non finisci pagare nessuno ti entra, che c'è già all'ordine dei ladri. Non per
3: buongiorno.
0: Buongiorno. Sì?
3: Io ho uno smart speaker in ogni stanza, le smart TV rigorosamente, ecco, sintonizzate, sia le TV che gli smart speaker su un'unica radio, poi comando le luci, le tapparelle, i riscaldamenti e la lavatrice.
0: Non può,
1: ma la radio, non c'è detto la radio, ma
0: io,
1: col dubbio.
0: Io ho fatto mente locale, e non sono uno fissato, c'ho lo spioncino, c'ho la macchina del caffè, un paio di luci smart, le tapparelle e la smart TV, che non è poco,
1: forse è troppo, sai?

0: Gaia Bossa Nostra per tutti coloro, e ce ne sono parecchi che hanno messo lo spioncino elettronico come me alla porta. Bisogna chiedere il permesso al condominio.
1: Perché tu non puoi riprendere chi è, no. Cioè, soprattutto non puoi registrare, mi hai detto.
0: E il device non deve avere memoria, non puoi registrare, sì.
1: A che altezza ce l'hai lo spioncino?
0: È uno spioncino, altezza occhio.
1: Sì, allora vengo tranquillo.

0: Chissà te e ti trasferirai in un'altra città, perché sai che è la cosa più giusta per te. Chissà te che finalmente hai avuto le chiavi di casa e andrai a convivere con la tua dolce metà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Kiss Kiss.
5: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
7: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
5: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
6: Kiss Kiss.
0: Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
6: Kiss Kiss.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Kiss Kiss.
9: Verde. Rosa. Arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
14: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
13: E tutte quelle persone nella foto?
14: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
13: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola guardando anche i video. Si capisce quanto l'intelligenza artificiale abbia ridotto le spese, ecco, per girare un videoclip oggi.
1: E quella è un'altra trappola, perché ti obbligo, tanto io risparmio e poi ti fregano.
2: No, buongiorno Radio Kiss. Ciao. Io faccio fatica a mandare una mail, figuriamoci. No, io accendo e spengo tutto con le mie manine.
1: Brava, così si fa.
3: Ciao Max e Max. Ciao. Io di smart in casa ho solo un dispositivo, uno speaker, con cui litigo e lo uso solo per il timer.
0: Non sei la sola,
1: Ce n'è una sola ci litiga, pensa avete 4-5.
4: Ragazzi, a sentire tutti gli ascoltatori che hanno tutte queste cose, mi sento veramente un dilettante. Ho semplicemente le telecamere.
0: Guarda, che non è semplicemente, le telecamere, se bene organizzate, basta, sono, in avanza, sono importantissime.
5: Ciao Max e Max, sì? Altro che casa tecnologica, io sto all'era dei Flintstone, ho ancora Dino, dinosauro che mi lava i piatti con la lingua.
1: Dammi la clava.
6: Buongiorno Max e Max. Ciao. Allora, nella mia casa ci sono di smart le telecamere, l'antifurto e lo smart speaker sintonizzato su Radio Kiss Kiss. Bravo. Da 50 anni.
1: Ah, addirittura, ecco. Ha suggerito, tenetelo questo suggerimento, a breve.
7: Ciao Max e Max. Ciao. Cristian da Cassino.
1: Sì.
7: Ma io dico semplicemente una cosa, ma l'interruttore per accendere le luci no? Sono certo. Per la tradizione e consiglio di tenere sempre una candela da parte nel comò, perché beh, se se ne va la corrente, voglio vedere sta roba smart che fine fa.
0: La candela serve sempre, la candela serve sempre.
1: L'intelligenza artificiale, non c'è corrente.
0: Tra poco la notizia che vi avevamo promesso, sì, riguardo tutti questi elettrodomestici smart.
1: Io non mi fido. Ah. Mi spiace. Non di elettrodomestici, è di te.
0: No.

0: Dance to Iria Madonna. Questa è Radio Kiss Kiss, 11.32 del mattino con Max e Max.
1: Notizia.
0: La smart home è in realtà una tecnologia nata 10 anni fa. La cosa bella è che con i primi forni connessi alle app, anche i termostati, alcune lampadine, cioè c'erano 10 anni fa.
1: Sì, eravamo avanti.
0: E
1: no?
0: Che col passare del tempo le aziende che hanno costruito questi hanno smesso di aggiornare le app e hanno tolto i cloud dove si mettevano tutte le informazioni. Quindi,
1: io faccio così con la testa, ma non ho capito.
0: Molti sono rimasti con questi elettrodomestici intelligenti che funzionano solo per la parte analogica.
1: Cioè, sono intelligenti, ma non le puoi utilizzare.
0: Perché non c'è più l'app.
1: Ma perché? Perché è uscito qualcosa di nuovo e dovevi comprarlo? O perché è un errore tuo?
0: O l'azienda è fallita, oppure sono usciti modelli più nuovi, quindi le app vecchie non sono state più aggiornate. Una possibile via d'uscita sono i dispositivi capaci di funzionare anche localmente senza più dover passare per l'app del produttore, quindi continuare a lavorare tranquillamente. Però non tutti i dispositivi sono predisposti a questo, quindi quando andate a comprare un frigo, e solitamente il frigo dovrebbe,
1: non è d'obbligo, è quasi per legge, sì.
0: Se non c'è l'obsolescenza programmata dovrebbe durare almeno una 20 anni. Premuratevi di sapere che il frigorifero possa continuare anche in locale senza
1: che non vi fidate della scritta è smart, ma dipende poi dopo.
0: Bravo. Altrimenti
1: dura.
0: Vi ritrovate un frigorifero che non parla più con voi.
1: Quindi un marito.
0: Bravo.
1: Quindi vi siete sposati, un frigo non lo sapete.
0: Avrete sia vostro marito.

0: nuovo nel campo della musica italiana.
1: Sì.
0: Si tratta di Annalisa e
1: Anna. Ah, madame. Brava, sì. E lei ha chiesto, amica, una cosa tecnologica. Amica, un frigorifero. No, amica, ed è New Kiss.

0: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Kiss Kiss.
5: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Yes, yes.
7: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
0: La musica più bella.

0: Wow!
1: Siamo pronti?
0: Vinci la t-shirt 50 Years Special Edition, bellissima ragazzi, ce l'ha lì anche il nostro Maxi Vitale, guarda.
1: Talmente bella che divento bello anch'io, aspetta che mi atteggio un po', eccolo qua.
0: Radio Kiss Kiss compie 50 anni proprio in questo settembre, siamo all'ultimo giorno.
1: Ragazzi, è scaduto, io e te siamo all'ultimo giorno, una certa età è così.
0: Allora, attenzione perché in questo momento potrebbe squillare il telefono di un fedelissimo radioascoltatore, perché stiamo premiando proprio voi, cari radioascoltatori fedelissimi. E poi a un certo punto Max Vitale farà la fatidica domanda.
1: Che radio ascolti? Lei deve rispondere?
0: Tutto deve rispondere.
1: Dici?
0: Devi rispondere al telefono.
1: Però sei educata, sì.
0: Mettiamo un po'. Sentiamo.
1: Abbiamo. Stata estratta lei, è pronto?
0: Mamma mia, due squilli.
1: Risponde.
0: Ma sta venendo la sindrome della non risposta.
1: È smart. Collegata con Alex.
0: Ah, è collegata con Alex.
1: Chiama il
2: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, Bea? Sì, scusami, ti disturbiamo, siamo Radio Kiss Kiss, è una domanda, che radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Però proprio per lei ha dato un suggerimento, siamo di Radio Kiss Kiss e lei è giustamente...
1: Perché i nostri ascoltatori sono onesti, se avessi detto un'altra cosa avrei detto no, io ascolto un'altra radio, ma da 50 anni Radio Kiss Kiss.
0: Grande Bea!
1: Brava!
0: Ciao!
2: Grazie, grazie mille!
0: Buona giornata!
1: A voi,
0: ciao!
3: Rispondi, vinci! Rispondi e vinci!
0: Carol G e Bruno Mars, ha detto Bruno Mars che è la sua crush.

0: brava Carol G, ti scrivo. Guarda,
1: chiudiamo con i Cranberries, anzi The Cranberries, Just My Imagination dal 1989. Giusto il tempo di ringraziare il piccolo Giovanni che ci ha assistiti come una 104 anche stamattina.
0: Sì, la finché non ci lascia
1: la nostra 106. Lucilla che adesso si trasforma in cosa?
0: Ce l'ho un attimo, aspetta. Conduttrice. Alexia, come si chiama il programma di Lucilla Paolo? Chiedi a Giannini, ha detto chiedi a Giannini.
1: Paolo Franceschini, Lucilla in Kiss Kiss Trend Zone.
0: Bravo! Kiss Kiss a tu!

0: 99.
1: Siamo per partire con la trenzona, vi stiamo per trenzonare, prima però la linea va alla redazione, ci sono le news con Antonio Mercurio.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Iniziano ad emergere dettagli sull'atterraggio d'emergenza che stamani in Arabia Saudita ha coinvolto un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv che sembrava oggetto di un dirottamento. A bordo 180 cittadini israeliani. È stata invece una lite tra il pilota russo e il copilota ucraino. Uno dei due, non è ancora chiaro chi, ha provato a far schiantare l'aereo. L'altro è riuscito, nonostante una ferita da coltello e anche con l'aiuto di alcuni passeggeri, a fermarlo. Due caccia erano subito decollati da Israele quando il velivolo, dopo il primo alert, è sceso di quota mentre si avvicinava lo spazio aereo della Giordania. La vicenda ha innescato una rapida mobilitazione dei vertici politici e militari. Il premier Netanyahu ha attivato il suo ufficio per consultazioni urgenti. Il conflitto Stati Uniti-Iran, nel sito Axios, parla di stallo nei negoziati e si aspetta la risposta americana alla nuova proposta di Teheran per riaprire lo stretto di Hormuz. Il ministro della difesa pakistano Asif, uno dei principali mediatori, afferma che le parti sono determinate a trovare una soluzione. Intanto gli Stati Uniti hanno formalmente concluso oggi con il ritiro dalla base di Erbil la missione in Iraq, cominciata nel 2003 e poi ripresa nel 2011. Ora guidano le forze irachene con addestramento e il supporto dell'intelligence americana. Caro carburanti come Eni ed IP, anche Kuwait Italia partecipa a contenere i costi da domani per un mese con un approccio modulare, ovvero il prezzo non sarà uguale in tutti i distributori della rete. La Commissione europea avverte, l'antitrust monitora i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. Intanto anche stamane lunghe file ai distributori che applicano gli sconti. Caso Regeni, le difese dei 3007 egiziani condannati sono pronte ad impugnare la sentenza in appello. E quanto emerge all'indomani della decisione della Corte d'Assise di Roma, che ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona al maggiore Magdi Sharif e ai colonnelli Usham Elmi e Atar Mohamed. Il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio. E alla polemica politica, il ministro Tajani risponde dicendosi pronto a riferire in aula come chiedono le opposizioni, ma difende la linea della discrezione diplomatica. La cronaca: rinvenuto nel parco montagna alla periferia est di Roma il cadavere di un uomo, a quanto pare straniero. A fare la scoperta una persona che passeggiava con il cane ha dato l'allarme. In corso indagini per risalire all'identità della vittima. Sul corpo ferite d'arma da taglio, nessuna pista esclusa. Il parco dista 1 chilometro dall'edificio sgomberato ieri a Tor Sapienza, noto come il palazzo della droga. Lo sport: calcio, nessuna convocazione aggiuntiva dopo l'infortunio di Zaniolo e quello di Raspadori con 32 giocatori. L'Italia è tornata ad allenarsi a Coverciano in vista della sfida di Nations League venerdì a Parigi con la Francia. Intanto nelle altre partite di Lega A giocate ieri sera, la Spagna ha travolto la Croazia 4-1, mentre l'Inghilterra è passata in Repubblica Ceca 2-0. Tennis: Lorenzo Musetti salta l'ATP 500 di Tokyo, l'annuncio stamane sui social. Il 24enne toscano ha riportato in allenamento una piccola frattura a un dito della mano destra e dovrà restare a riposo per qualche giorno. L'azzurro punta a tornare in campo al Masters 1000 di Shanghai dal 10 ottobre. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: mercoledì a tutti, siete ufficialmente nella Kiss Kiss Trend Zone qui su Radio Kiss Kiss insieme a Paolo e Lucilla. Ciao Paolo, buongiorno a te.
1: Ma buongiornissimo a te, buongiornissimo a tutti quelli all'ascolto, anche un buongiornissimo a Giovanni Imperatore, regia video. Vedo lassù in alto nel nostro acquario Gigi Fischetti, Arduino Gentile e Peppe D'Amelia per farci vedere anche sui canali TV.
0: Senti il peso delle notizie, abbiamo oggi una scaletta che sembra una tesi di laurea.
1: Ragazzi, oggi abbiamo una scalettona totale e poi come al solito sai, noi tipo traiamo un inganno secondo me all'inizio, perché lanciamo il messaggio, cioè lanciamo il tema, ma poi non sanno come lo andiamo a switchare.
0: Esatto, quindi avremo degli sviluppi molto interessanti delle tematiche di oggi, tra poco anche il sommario, prima però come sempre c'è la musica più bella, i Pinguini.

0: pinguini tattici nucleari per iniziare questa nuova puntata del Kiss Kiss Trend Zone. Lucilla, come dobbiamo iniziare noi al solito?
1: Allora, innanzitutto chiedendo sorry, scusa, lo sento per la sigla del sommario che ascolterete tra poco, ma
0: Sei sicura? Salutiamo. Non l'abbiamo sentita ancora.
1: Già lo so che sarà così.
0: Allora, salutiamo il primo che ci ha salutato anche oggi. Oggi arriva da Calitri, posto che io adoro, in provincia di Avellino, da Antonio. Antonio,
1: sei... ciao.
0: Pensa che appunto iniziano a salutarci da quando ci sono ancora Max e Max
1: bellissima
0: in diretta.
1: Questa cosa, continuate così, scavalliamo anche negli altri programmi.
0: Non so che sigla sia stata scelta oggi, caro imperatore, ma sono fiducioso. Vai.
2: Sommario. Sommario. Sommario.
1: Mamma mia, un tenore. Ma neanche Pavarotti sarebbe riuscito a fare meglio.
0: Forse una delle mie sigle preferite. Vi ricordo che potete sempre peggiorare la situazione al 347 490 0042. Lucilla, l'abbiamo detto prima, noi abbiamo un sommario con sole tre parole, però non sapete esattamente poi come si svilupperanno gli argomenti.
1: Sicuramente un sommario che fa molto bene alla salute, quindi avremo sigarette, cannabis e fentanyl.
0: Olè!
1: Non lo scegliamo noi, però io ci tengo a dire questo. Queste sono le notizie in trend oggi, ecco. Quindi noi ubi maior minor cesta.
0: Quindi lo diciamo ancora, è responsabilità di tutti noi, noi due che parliamo e tutte le persone all'ascolto, perché si vanno a ricercare queste cose su
1: sui
0: motori di ricerca.
1: Quindi se le andate a cercare vanno in trend e automaticamente poi noi ne parliamo e quindi ci infiliamo in questo tunnel.
0: Guarda, ci stava bene antidroga adesso, però non so se ce l'abbiamo in scaletta oggi, perché era il pezzo migliore.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ah, se avessi 10 anni di meno, caro Benson.
1: Ci sono dei sali per Lucilla, per cortesia.
0: È vero, io lo adoro, quest'artista mi fa impazzire. Benson Boone, Beautiful Things, non solo per la musica ma anche per la presenza scenica, che è davvero incredibile sul palco.
1: Davvero, io penso che lui sia proprio figlio di un orgasmo perfetto.
0: È vero.
1: In quel momento proprio ci sono stati dei raggi che sono arrivati sui genitori.
0: Ed è stato benedetto da tutte le lune possibili.
1: Comunque,
0: allora, entriamo a noi
1: perché il primo tema era sigarette, tempi duri per i fumatori.
0: Dal 2027 partono i rincari, tra l'altro è una scia lunga perché questa cosa dovrebbe continuare fino al 2028. Abbiamo anche delle cifre, delle proiezioni, perché l'aumento dovrebbe essere di 25 centesimi per ogni pacchetto, e parliamo anche dello svapo, ecco, quindi anche dei device che servono a svapare, tra l'altro anche device senza nicotina, quindi non sono salvi coloro che pensano di fumare non fumare. E questa cosa potrebbe, immagina, se tu fumi un pacchetto al giorno, 25 centesimi al giorno sono più o meno 1,75 euro in più alla settimana, 7 euro in più al mese, 84 euro in più circa all'anno, che può sembrare una cifra piccola ma alla lunga può pesare.
1: Diciamo che è anche un metodo per cercare un po' di sconfiggere anche i fumatori, diciamo, in una qualche maniera, cosa che in Irlanda sicuramente ci hanno già provato, penso bene, anche da anni. Pensate che in Irlanda un pacchetto costa 18 euro.
0: E penso che 9. Si fumeranno la camomilla ormai.
1: In Francia si parla di 14 euro, nei
0: Negli
1: Paesi
0: Stati
1: Bassi
0: Uniti
1: di 12.
0: Anche le cifre sono altissime.
1: Ecco, quindi insomma diciamo che per i fumatori in Italia alla fin fine è ancora bella vita da un punto di vista, no?
0: Anche se appunto, come dicevamo, gli aumenti continueranno, quindi anche fino al 2028, destinati a salire i prezzi delle sigarette. Ma la cosa curiosa è che oltre al tabacco ci sono tante cose del passato che pensavamo facessero bene e invece poi abbiamo scoperto.
1: Le scopriamo dopo serenamente.
2: Se stiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sai che bello sto pezzo, serenamente, Giulia Bresch su
1: bello,
0: Radio
1: bello.
0: Kiss Kiss. Allora, Lucilla, siamo entrati nell'argomento sigarette e aumenti, ma anche di cose che ora abbiamo scoperto, cioè ora, da un po' si è scoperto che fanno male, ma che un tempo invece venivano esaltate in maniera totalmente differente.
1: Venivano utilizzate serenamente, appunto, come direbbero Giulia Bresch. Uno su tutti, vabbè, il fumo, prima si fumava dappertutto, negli ospedali, in aereo, al cinema, al ristorante, ovunque.
0: Ricordiamo anche delle campagne pubblicitarie, le potete trovare sul web tranquillamente. Negli Stati Uniti, negli anni 40, anni 50 e anni 60, i medici consigliavano le sigarette per gli asmatici.
1: Pensa un po',
0: cioè,
1: il paradosso.
0: Giusto per dire.
1: Poi c'è ancora il Dean Mariani, è una storia nota questa, l'avrai sicuramente sentita. Era un vino rosso che veniva fatto con un infuso di foglie di coca, quindi aveva anche il principio attivo della cocaina, e pensa che veniva consigliato come tonico energizzante, veniva pubblicizzato persino da Papa Leone XIII, quindi una cosa
0: molto curiosa. Quindi il precedente a questo Leone.
1: Esatto, quindi direi che più di questo. E poi
0: l'amianto per svariati anni è stato utilizzato e tuttora c'è un problema anche di smaltimento. Pensa che l'amianto, questo vidi un documentario qualche anno fa, per molto tempo non c'è stato neanche del dolo, perché si continuavano a fare degli esami di laboratorio sulle cavie, e sulle cavie l'amianto non dava nessun effetto. Quindi anche la comunità scientifica diceva: ma no, ma è impossibile che sia l'amianto a fare questa cosa.
1: E invece poi alla lunga si è scoperto che era proprio così. Stessa cosa anche per la vernice al piombo, altro esempio, e poi anche a tavola, i grassi trans artificiali, anche su quello abbiamo cambiato idea strada facendo. Tu fai questo sorriso perché sulla tavola ne hai tante da dire.
0: Mamma mia, ne avrei.
1: Conservatele, dai, ce le dici tra poco.
0: Sì, va bene.
2: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Transzona.

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le 12:26, state ascoltando Radio Kiss Kiss nella Trend Zone. Siamo a Paolo e Lucilla. Tra i trend di quest'oggi c'era la parola sigarette. Perché? Perché andranno ad aumentare nel prossimo anno, gli aumenti continueranno anche nel 2028.
2: E a quindi... differenza della benzina invece che cala ogni giorno.
1: Lasciamo stare. Quindi siamo arrivati a parlare di tutte le cose che un tempo si utilizzavano serenamente, poi abbiamo scoperto invece che facevano malissimo. Ma se adesso dovessi chiederti, Paolo, qual è quella cosa che sai già che ti fa male ma non riesci a farne a meno, quale
2: io
1: sarebbe?
2: Credo di avere una dipendenza quando si vanno a fare tipo gli aperitivi. Adesso non è che sono un aperitivista totale, però anche solo andarsi a bere una birretta con gli amici, quando ti portano le patatine, le noccioline.
1: Ah sì.
2: Oh, io ti giuro, io ci provo, anche le volte in cui dico no, stasera non ne tocco una, niente, non ce la faccio. Non
1: però
2: ce
1: guarda,
2: la
1: faccio. Il segreto è proprio quello, non toccarne neanche una, perché infatti, appena ne prendi una è finita.
2: Ma infatti a casa mia non entrano proprio per quel motivo lì. Cioè quello il primo modo per riuscire a sopravvivere è non farle proprio entrare in casa mia per non cadere nel mio autotranello. È proprio questo.
1: Io invece guarda, su questo riesco a moderarmi, sul junk food, le schifezze, ecco, tra virgolette, da aperitivo. Non riesco a moderarmi invece sulla carne rossa. Che ho letto tante cose, ci dovrebbe essere un consumo di 500 grammi proprio al massimo di carne cotta a settimana. Io non mangio pesce per un fatto di gusto e quindi vado sempre sulla carne, e non dico che la mangio tutti i giorni, ma secondo me esagero,
2: però stai
1: mi piace
2: bene.
1: Grazie, veramente.
2: No, cioè nel senso, non è che non mi sembra che tu abbia dei...
1: Ma il problema è quello che succede nello stomaco, ecco, forse quello è il punto. Però...
2: Ma tanto lo so che ci sono tanti ascoltatori,
1: ecco,
2: viziosi.
1: 347-490-0042, a questo punto giriamo la domanda anche a voi. Qual è quella cosa che sapete già che vi fa malissimo, ma non riuscite proprio a farne a meno?
2: Non valgono le amanti, eh?
1: Ecco, bravo,
2: cioè,
1: infatti.
2: Lo diciamo perché dopo magari uno dice, va dall'amante, no, non vale, questo non vale, questo niente.
1: Vabbè, poi se volete raccontarci qualche storia pruriginosa... Noi siamo comunque qui ad accogliervi.
2: Noi prendiamo tutto, siamo anche estremamente morbosi e non abbiamo neanche vergogna poi a mandare in onda i vostri messaggi.
1: Zero.
2: Lo dico.
1: Zero.

0: The Blessed Madonna con Jacob Lusk, Mercy su Radio Kiss Kiss. Siete nella Trend Zone con Paolo e Lucilla. Quanti messaggi che stanno arrivando sulla questione. Tutto ciò che ci fa male lo sappiamo, ma non riusciamo proprio a smettere.
1: I nostri ascoltatori sono dei viziosi.
0: Sentiamo. Sì.
2: Buongiorno Paolo e Lucilla, Ricco. Ciao. Da Firenze. Quella crema spalmabile alla nocciola che io la metterei dappertutto, anche sui wurstel.
0: Così fai doppietta di cose salubri.
1: Comunque vedi, ha detto anche, è stato
0: bravissimo,
1: è stato bravo,
0: molto fair play nel non fare pubblicità, vai.
3: Carmine da Vicenza. Ciao. Io dovrei mettere la catena al frigo
0: direttamente, facciamo prima.
4: Ragazzi, pensare alla mia ex, io lo so che mi fa male, ma non riesco a farne a meno, è una malattia.
1: E noi vogliamo sapere come si chiama la tua ex.
5: Buongiorno,
1: e adesso la chiameremo.
5: Kiss.
1: Ciao, buongiorno.
5: La cosa che mi fa male e non posso farne a meno è il caffè. Purtroppo dovrei evitarlo, ma non ci riesco.
0: Sì, perché qualche tazzina al giorno si può prendere, però se uno ha un'indicazione specifica di non,
1: ragazzi,
0: poterlo fare...
1: Possiamo dirlo anche per quanto riguarda il cibo. La mia solita frase che me la sentirete dire mille volte. Con moderazione, anche la moderazione.
0: Però sai, talvolta uno, proprio il dottore, dice non lo puoi prendere, fine, e uno continua.
1: Sì?
6: Ragazzi... Buongiorno.
1: Buongiorno
6: Stefania da Aquileia. Io non posso fare a meno della cioccolata. Ovviamente non quella bianca o quella fondente, proprio quella al latte, che è quella che fa più male di tutti.
1: Guarda, sei in grandissima compagnia, sappilo. Sai che c'è Daniela di Andria che ti dice che non riesce a non usare il talco, che anche, visto che ultimamente è stato confermato che anche solo inalarlo comunque è pericoloso, lei continua ad utilizzarlo. Effettivamente con il talco è un, non conosco più tante persone.
0: Adesso ce la studiamo.
1: Sì, sì. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

0: E dopo Teddy Swims con Lose Control è arrivato anche il momento della nostra novità, Paolo.
1: Abbiamo una novità di 22 Simba. Se qualcuno si chiedesse perché ha scelto questo nome d'arte, Simba era già il suo nome d'arte, 22 è in ricordo di Cranio Randagio. E questo è il suo ultimo singolo, Ne vale la pena.

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: l'ascensore.
1: 22 Simba, ne vale la pena il nostro New Kiss.
2: In questi ultimi giorni ho iniziato a dormire coperto perché di notte si sta meglio sotto la copertina leggera.
1: Vero.
2: Ma sì. Che cosa succederà nelle prossime ore? Ce lo dicono gli amici del meteo.it.
3: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio diffuso soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solamente qualche isolato addensamento con locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Massime tra 21 e 26 al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 21 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
0: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Yeah! Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss, con Alfio e Ciro.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci.
4: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bra.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Kiss kiss. Ah.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Kiss kiss.
9: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
10: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
9: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
0: Kiss Kiss.

0: Deliziosa, my body isn't ready su Radio Kiss Kiss. Siamo al centro delle nostre dipendenze da cose che da sappiamo cose. Benissimo non farci bene. Abbiamo
1: sentiamo,
0: qualcosa da ascoltare.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
2: Il mio vizio forse è il bicchiere di amaro post cena. Ora sto facendo un po' di dieta, il nutrizionista mi ha detto può essere un'eccezione ma non un vizio.
0: Sì, anche perché dà tante calorie, sai, l'amaro a fine cena.
1: È vero, zuccheri, tanti zuccheri, però come ti capisco.
3: La cosa di cui non posso fare a meno, il mio malessere. Ho un malessere perenne che è un chiodo fisso.
1: Ah. Sarebbe un uomo?
0: Vedi, immagino. Ma chissà, magari sai, è un po' quella condizione di sentirsi una nuvoletta sempre addosso.
1: Tu dici la condizione di malessere in quello, perché sui social circola una cifratura di malessere un po' diversa, che è l'uomo malessere.
0: Vero?
1: Sì, è un'altra condizione. Vabbè, magari se l'ascoltatrice ce lo spiega più nel dettaglio.
0: Ma quindi sono un malessere io?
1: Tu sicuramente.
4: Le patatine, ragazzi, le patatine è una cosa che non riesco a dire di no. E la seconda cosa sono il ketchup e la maionese.
1: Ah.
0: Sì, diceva, anche qui ti possiamo capire. Il ketchup e la maionese nel toast, diceva. Sì, perché
1: ci siamo persi a parte finale.
0: Comunque,
1: però era nel toast.
0: A proposito di nostre nuvolette,
1: posso leggere prima io una cosa?
0: Prego.
1: C'è Lorena, la mia gemella Lorena, mi hanno detto che fa malissimo, ma ogni volta che preparo gli gnocchi a casa ne mangio sempre qualcuno crudo, così come pure i tortellini. Lorena, siamo davvero allineate. È una
0: ma
1: cosa
0: secondo
1: che
0: me
1: faccio...
0: non fanno male crudi.
1: Non lo so, la pasta cruda in generale io tantissimo la mangio.
0: Ma secondo me non fa male.
1: Ma non lo so, mia madre dice di sì.
0: Però Danila, arriva che dopo 13 anni di relazione e convivenza, a gennaio di quest'anno il mio ex mi lascia, da allora non smetto di pensarci e mi fa male.
1: Ecco, un'altra dipendenza, in questo caso affettiva.
0: Ci sono queste nuvolette che arrivano ogni tanto, sono quelle che fanno un po' malino.
1: Ecco che ti ha messo la base giusta, Giovanni. Vuoi dire qualcosa di filosofico in questo senso?
0: No.
1: Prima che arrivi Anna?
0: No, che effettivamente sappiamo benissimo certe cose che fanno male, tipo le relazioni tossiche, ma molte volte... molte persone non ne riescono ad uscire. Questa è una fortissima dipendenza per la quale, a mio avviso, ci vorrebbe molta più attenzione.
1: Volersi più bene, ecco, in questo senso. Poi se volete contattare Paolo per dei consigli motivazionali...
0: Faccio l'ascoltatore io.
1: Ecco, ascolto. Ottimo.

0: Hai detto che ti ho rubato il posto.
1: No, sei molto felice perché Rosario, il nostro programmatore musicale, ti ha dedicato un history kiss, mi sembra di capire.
0: È stato bellissimo. Arriva dal 1989, tra l'altro anno in cui era ovviamente in trend la caduta del muro di Berlino.
1: Certo.
0: Era più o meno, era il 9 novembre, quindi sarebbe più avanti. Ma arriva Phil Collins. Ragazzi, arriva Phil Collins con questo pezzo che mi fa letteralmente impazzire. Something Happened on the Way to Heaven, che se adesso c'è Veronica all'ascolto impazzirà anche lei.
1: E beh, lo avevi supplicato di ascoltarlo, adesso ce l'hai, il nostro history
0: kiss.

0: E Paolo balla ancora dal 1989, Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven, il nostro History Kiss.
1: Ragazzi, va detto, seconda ora di Kiss Kiss Trend Zone, ma va detto, questo pezzo di Phil Collins è, secondo me, musicalmente perfetto. Cioè, proprio ha una melodia favolosa e ha i fiati che, secondo me, danno tantissimo alla canzone. E soprattutto la cosa bella è vedere Phil Collins vestito come l'impiegato del catasto.
0: È vero.
1: Che ti prende una batteria, te la ribalta e c'ha una voce della Madonna.
0: Ma era una cosa molto gettonata all'epoca, perché se vedi anche i video di Eric Clapton nello stesso periodo,
1: sì,
0: anche lui sembra un ragioniere appena uscito dall'ufficio. Che si diletta con la chitarra.
1: Incredibile. Favoloso, iniziamo seconda ora con Antidroga.

0: Antidroga su Radio Kiss Kiss, sembra che lo facciamo apposta, ma non è così, perché
1: è un caso.
0: Esatto, iniziamo questa seconda ora con un altro tema che abbiamo già detto nel sommario, ovvero la parola cannabis.
1: Sì, perché ecco, abbiamo parlato di dipendenze poco fa e ci sono dei dati che non sono molto rassicuranti. Paolo, pensa che secondo gli ultimi dati della European Union Drugs Agency, il 21,5% dei giovani adulti italiani tra i 15 e i 34 anni, grazie Giovanni, ha consumato cannabis almeno una volta nell'ultimo anno. Yeah. Ma il dato è che questa
0: una
1: percentuale
0: volta
1: è la più alta d'Europa.
0: Sì, veramente?
1: Sì.
0: Ma sai che io su questo sondaggio, su questa indagine qua, non lo so, io molte volte quando ci sono le indagini io le prenderei sempre con i guanti.
1: È
0: e
1: chiaro,
0: in questo caso
1: perché
0: qua,
1: secondo te i numeri sono più alti?
0: Ah, insomma, ma è un dato di fatto, insomma, alla fin fine non...
1: Ti voglio riportare anche i dati di un sondaggio che è stato fatto da una famosa community dedicata alla scuola. L'85% degli intervistati si dichiara favorevole alla liberalizzazione della cannabis e delle cosiddette droghe leggere, mentre un 15% assolutamente contrario richiama tutti i rischi per la salute e anche il timore di abbassare la percezione del pericolo tra i giovani.
0: Allora, che sia chiaro, io non è che voglio fare della propaganda pro, però
1: ognuno ha la sua idea, diciamo.
0: Esatto, il dato di fatto è un po' differente, cioè molte volte ci si nasconde dietro a dei dati per dire no, ma questa cosa non è vero, non si fa. Poi dopo viene fuori il numero reale e tutti cadono dalla sedia come per dire oh, incredibile, cioè ecco. Quindi è questo.
1: Come
0: che
1: dici
0: mi lascia
1: tu,
0: un po'...
1: allora tirare fuori i numeri reali di questa cosa, anch'io credo che sia molto complesso. Però a questo punto, se i nostri ascoltatori hanno un'idea ben precisa al riguardo, noi siamo sempre qui, 347-490-0042. Legalizzazione è un tema di cui si parla da 1000 anni e voi siete pro oppure contro?
0: Guarda,
1: e perché anche?
0: Tu sai che io avevo un'idea ben precisa e un po' sta scricchiolando adesso.

0: Le 13.12 su Radio Kiss Kiss, state ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone, siamo a Paolo e Lucilla, altro giro, altro dibattito, abbiamo lanciato questa nuova questione, quindi legalizzazione delle droghe leggere.
1: Nuova adesso qua per
0: nuova
1: noi.
0: Nuova per il nostro programma di quest'oggi.
1: È una cosa di cui se ne parla da secoli proprio.
0: E abbiamo tanti pareri molto diversi, sentiamo qualcosa e poi leggiamo
2: sì,
0: anche.
2: Sì, assolutamente contrario, non bisogna legalizzare niente, parla un ex tossico che se non avesse conosciuto innanzitutto la cannabis non avrebbe poi intrapreso tutto il resto. Ragazzi, usate il cervello. Beh, state lontano, allora, partendo dalle sigarette ad arrivare a tutto quello che ne consegue.
1: Ritengo una voce autorevole, no? Per chi c'è passato.
0: Certo, esperienza in prima persona.
1: Guarda, io ne avrei da parlare che dovremmo fare una puntata sei ore solo per parlare di questo, perché ha tantissime sfumature questo argomento.
0: Sentiamo ancora.
3: Assolutamente no, non è da legalizzare, perché dopo la sanità e altre spese con questa gente che sta male.
0: Sentiamo ancora qualcosa?
4: Ciao Paolo e Lucilla.
1: Ciao.
4: Se è legale il gioco d'azzardo, l'alcol, il tabacco, su cui lo Stato ha il monopolio, perché non potrebbe essere legale anche la cannabis, che tra le droghe, secondo me, è quelle più innocue? Chissà tutto.
1: Allora, questa è un'altra faccia che
0: ancora.
1: Questa è una medaglia che non ha due facce, ne ha secondo me almeno 20
0: sì, è
1: di
0: vero.
1: Facce da vedere.
0: A proposito della sanità, ti leggo anche Pietro che dice: io sarei per la non legalizzazione delle droghe leggere, ma visto che sono liberale la legalizzerei attribuendo a chi ne usufruisce l'intero onere per eventuali dipendenze dannose.
1: Ecco, vedi, anche questa l'aggiungo tra le varie sfumature, perché si dovrebbe partire da un'unica cosa, quella che ognuno di noi dovrebbe rendersi conto che deve essere responsabile di se stesso
0: e delle proprie scelte.
1: Esatto,
0: anche.
1: Quindi questa è la prima.

0: Jolier con Achille Lauro, per noi su Radio Kiss Kiss, siete nella Trend Zone, argomento di questi minuti, legalizzazione delle droghe leggere. Paolo, è arrivato un messaggio molto interessante da un medico.
1: Sì, è arrivato un medico, Lucio, dite pure che la cannabis altera la funzionalità dei nuclei cerebrali interessati alla vita di relazione, quindi affetto, amore e nervosismo, alterando i recettori della dopamina. Ecco, questa è la amara cross.
0: Dire forse amara verità voleva dire, il correttore avrà cambiato la parola. Sentiamo anche qualche altra nota audio.
2: Vai. Io sono del parere che bisogna legalizzare le droghe leggere, che a questo punto bisogna poi, se non si legalizzano, bisogna poi eliminare magari anche le sigarette, gli alcolici, eccetera eccetera, dove lì c'è il monopolio dello Stato. Quindi mi sembra un po' un controsenso. Legalizziamo le sigarette e l'alcol che fanno sempre male, e poi non legalizziamo droghe leggere, che poi ci sono persone che vanno a comprare così di nascosto, fumano di nascosto, mettiamo tutto sotto la luce del sole e chi si è visto si è visto. Almeno così lo Stato ci guadagna qualcosa ed evitiamo di pagare tasse su tasse, soprattutto anche sul gasolio.
1: Guarda, io partirei da un presupposto che una cosa non debba escludere l'altra, o se c'è questo allora ci deve essere anche quell'altro, perché comunque è un dato di fatto, ci sono degli studi che proprio stabiliscono che l'alcol è la sostanza che fa più morti e più danni in assoluto di qualsiasi cosa, anche più dell'eroina, più del crack, più di qualsiasi sostanza. C'è l'utilizzo moderato, che ovviamente chi si fa di eroina, credo che non è che prenda l'eroina e dire aspetta un attimo che la prendo per boh così.
0: In modo moderato, fare un gioco di parole. Con l'alcol questo lo riesce a fare.
1: L'alcol è in una classifica proprio fatta da uno studio di professionisti pubblicata sul Lancet, che è comunque una rivista scientifica
0: molto accreditata.
1: Totalmente accreditata. Il tabacco sta di tanto sopra anche alla cannabis e a tante altre tipologie di... Quindi, però non vuol dire se si fumano le sigarette, se si può vendere l'alcol, allora vendiamo anche il resto.
0: No, infatti adesso concentriamoci su questo e anche sui rischi, perché coloro che sono per il no sottolineano che poi cambierebbe la percezione del pericolo anche e soprattutto nei più piccoli.
3: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.

0: Chi schissa te che prima di una partita importante ripeti con la squadra il tradizionale rito scaramantico. Scaramantico, scaramantico. Chi schissa te che porti tuo figlio a correre tra i prati per insegnargli il valore e la bellezza delle cose semplici. Cose semplici, delle cose semplici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss Kiss.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Kiss Kiss.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Le 13:27, state ascoltando Radio Kiss Kiss con Paolo e Lucilla. C'è la Kiss Kiss Trend Zone. I vostri pareri sulla legalizzazione delle droghe leggere. Sentiamo un po' di note.
1: Ah, abbiamo lanciato il polveronissimo. Senti,
2: senti. Solo pensare che il non legalizzarla non è che ne riduce il consumo, aumenta solo il consumo di una sostanza che è attualmente illegale e che a livello qualitativo fa male ed è pericolosa. Oltre al fatto che muoverebbe un mercato, legalizzerebbe un mercato di milioni e milioni di euro.
1: Allora.
0: Sulla questione economica tanti ascoltatori si stanno esponendo.
1: Allora, diciamo che siamo un popolo dove sono stati tolti i monopattini a noleggio perché non siamo abbastanza responsabili per non metterli sui marciapiedi. Quindi immaginati fare una cosa di questo tipo. Ecco. Tu sai benissimo, Lucilla, qual era la mia posizione, che era senza se e senza ma, sì, va legalizzata assolutamente.
0: Tempo
1: questo
0: fa.
1: Di pancia. Dopodiché, lentamente, un po' alla volta, mi sono studiato tantissime cose sull'argomento perché mi ha sempre interessato, ed effettivamente se ci fosse la certezza che fossimo noi, che potessimo diventare un popolo totalmente responsabile, da partire dall'ultimo al più in alto, che possa regolarizzare bene queste cose, la legalizzazione penso che potrebbe essere un ottimo modo anche per fare cassa, diciamo, okay. No? E quindi anche per andare un po' incontro alla criminalità, e ne torneremo con l'argomento dopo riguardo alla criminalità.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Però adesso stai cambiando idea, questo.
1: Ma perché sarebbe un fallimento? Sarebbe, secondo me, un fallimento totale.
0: I modelli degli altri paesi non sono di successo in tutti i casi. Tra l'altro, ecco, la questione di cui parlavamo prima, il fatto che ci siano dei minori che potrebbero essere indotti a non capire quali sono effettivamente i pericoli, ce lo spiega benissimo anche un'altra vicenda che arriva da Milano, che era in trend proprio in questi giorni, ovvero la droga del palloncino. E
1: esatto.
0: Tra poco vi spieghiamo di che si tratta.
3: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.

0: Ascoltato Fireworks su Radio Kiss Kiss, Fireworks, fuochi d'artificio, che è praticamente un po' il discorso che si è acceso adesso, no?
1: Esatto, riguardo, si è infiammato.
0: Alle droghe.
1: Riguardo alle droghe, come dicevamo poco fa, sai, le preoccupazioni maggiori di coloro che sostengono che non vadano assolutamente legalizzate risiedono nel fatto che i minori magari ci si potrebbero avvicinare in modo più inconsapevole, più alla leggera, cosa che è successo anche ed era in trend proprio nei giorni scorsi con la droga del palloncino. Perché se vi capita di vedere, sta succedendo molto spesso a Milano, se vi capita di vedere per strada dei palloncini oppure delle bombolette metalliche abbandonate, non c'è stata una festa, ma evidentemente c'è stato qualcuno che si è divertito ad inalare il protossido di azoto, cioè il gas esilarante.
0: Esatto.
1: Che di esilarante non ha nulla.
0: No, perché dà ovviamente dà un effetto lì per lì di sballo,
1: di
0: però effettivamente sta inalando una cosa che è molto tossica.
1: Vi posso leggere cosa può succedere? Perdita di coscienza, carenza di ossigeno, incidenti, ovviamente si può inattivare la vitamina B12, quindi danni ai nervi, difficoltà a camminare e anche nei casi più gravi avere dei problemi neurologici permanenti addirittura.
0: È sempre lì il fatto del parlare di il primo insegnamento che andrebbe fatto dall'asilo è la responsabilizzazione di se stessi per qualsiasi cosa, per riuscire a capire anche che se vuoi utilizzare queste tipologie di droghe devi sapere innanzitutto dove prenderle, dove utilizzarle e come non utilizzarle.
1: E quali sono i rischi alla lunga? Soprattutto potremmo suggerire alle scuole italiane di introdurre un corso antidroga per spiegare bene quali sono gli effetti. È una bella idea questa.
0: Le faranno chissà in una qualche maniera. Pensa che sta arrivando questa novità, che è l'ultimo singolo di Cesare Cremonini, che in una qualche maniera viene dedicato a Umberto Pizzi, che è stato l'ultimo dei paparazzi della Dolce Vita, che è venuto a mancare proprio ieri. Questo, infatti,
1: è il nostro new kiss, Cesare Cremonini.

0: Trend Zone. Tutti ne parlano, tu lo sai già.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Senti.

0: Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss, all'interno della Kiss Kiss Trend Zone. Paolo e Lucilla, abbiamo un'ultima parola già citata nel sommario che, come dire, va un po' a chiudere il cerchio di anche questi discorsi che stiamo facendo.
1: Sì, perché al di là delle droghe leggere, quindi dei pareri nostri di tutti gli ascoltatori sulla questione della legalizzazione, di sicuro vogliamo accendere un riflettore su una cosa da cui stare alla larga in assoluto, senza se e senza ma, Paolo, sì, che è il fentanyl. Probabilmente questa parola ridonda, ritorna anche nei trend. Se vi capita di leggerla, non sapete ancora di cosa si tratta. È una droga potentissima, per intenderci 50 volte più potente dell'eroina, 100 volte più potente della morfina. Nasce come anestetico e alla fine è diventata una vera e propria droga, uno stigma, specialmente negli Stati Uniti.
0: Certo.
1: Tant'è che viene chiamata la droga degli zombie. A me sì, è capitato di vedere persone che facevano uso di fentanyl a New York, nello specifico. È una cosa raccapricciante.
0: Stessa cosa che mi ha raccontato ieri sera una mia amica che è stata in Canada quest'estate, sì, ed era a Edmonton, e mi ha detto, fa, non puoi capire, fa, io non so che cosa, di cosa si fossero fatti, però per come raccontano erano sicuramente sotto fentanyl e proprio degli zombie totali.
1: Sì, vedi delle persone bloccate, ferme così, che guardano nel vuoto, tu passi davanti, cerchi di parlare, ma loro non ti rispondono, è come se non ci fossero in quel momento, ed è una cosa pericolosissima.
0: Sì, il fentanyl che viene utilizzato come appunto antidolorifico, ma ovviamente in una maniera dosata e intelligente, ed è per quello che adesso in questo momento c'è anche, pare, un mercato nero di furti.
1: Sì, un mercato proprio a Roma qualche mese fa, ne sì, abbiamo sentito. Noi speriamo appunto che questa cosa non dilaghi mai nel nostro paese, perché è davvero una piaga. Su questo ci tenevamo a dire una parola.
0: Diventerebbe un casino.

0: vinci.
1: Ma quindi Lucilla, mi vuoi dire che è giunto il momento di premiare un nostro ascoltatore o una nostra ascoltatrice?
2: Assolutamente sì, sai che possono vincere semplicemente interagendo con noi. Oggi c'è stata un'interazione pazzesca sulla tematica odierna, quindi abbiamo scelto un fortunato ascoltatore. Sì, l'ho già detto, è uomo, ho spoilerato, basta.
1: Allora proviamo a sentire se risponde.
2: Perché quella poi è la cosa più importante, che noi l'abbiamo scelto, ma chissà se adesso non è impegnato.
1: A noi non è mai successo che qualcuno non risponda al telefono, ma se non risponde.
2: Non te la tirare adesso, cosa? Però, perché magari non
1: rispondi.
2: Rispondi,
1: mi raccomando.
2: Speriamo.
1: Rispondi,
2: dai.
1: E vinci.
2: Se no, non rispondi, non vinci. Rispondi. Default.
1: Dai, siamo. Dai, rispondi.
2: Dai.
1: Non vuole rispondere?
3: Pronto?
1: Sì. Pronto?
2: Alessandro?
3: Sì.
2: Ciao, siamo Paolo e Lucilla, abbiamo una domanda per te.
1: Che radio ascolti?
3: Sì. Ascolto radio Kiss da 50 anni.
2: Anche la suspense!
1: Ho pensato, fa vedere che sbaglia risposta e dice un'altra radio.
2: Si è fermato, ha fatto quel secondo, bravissimo, perché hai creato anche dell'hype intorno alla risposta.
1: Grande Alessandro, da dove ci ascolti?
3: Da Aprilia.
1: Ah, da Aprilia, siamo già nel Lazio, quindi.
2: Esatto. Allora Ale, riceverai la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. L'invito di continuare ad ascoltarci per altri 50 anni. Grazie.
3: 50 anni, grazie a voi.
1: Ciao Kiss Kiss Alessandro, a te. Kiss Kiss a te.
4: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: Eccoli qua che sono arrivati la gang del bosco e noi Lucilla siamo giunti alla fine anche di questa puntata. Guarda che altra history favolosa. Oggi
2: Rosario ci ha fatto una scaletta perfetta. 1975 Yabba con Mamma Mia. Tra poco farete insieme a noi questo salto indietro nel tempo. Insieme a voi poi troverete Marco e Raff con Daddy Kiss, che già sono pronti.
1: Io
2: purtroppo
1: vorrei picchiare Raff.
2: Grazie a Giovanni Imperatore in regia, la regia TV, Luigi Fischetti, Arduino Gentile, Giuseppe D'Amelio, i nostri angeli custodi. Ci risentiamo domani a partire dalle 12.
1: Da Paolo e Lucilla, kiss kiss, kiss a tutti!

0: E pensare che questa canzone del 1975, oggi è 2006, facciamo i conti e i calcoli, continuiamo a ballarla e a cantarla. Qui su Radio Kiss Kiss, Yabba con Mamma Mia, 30 secondi e iniziamo una nuova puntata.
1: Vieni da MD, anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!

0: di Daddy Kiss, Anna Chiara Mansino, redazione, Giovanni Gioschi, imperatore in regia, puntata di oggi dedicata a Marco Mengoni.
1: Allora, non è che è dedicata a Marco Mengoni, sapete che però noi prendiamo statistiche o notizie che escono, o anche addetti ai lavori, in questo caso protagonisti della musica italiana, che dicono certe cose. Mengoni ha fatto varie interviste ultimamente, perché sta aprendo un locale, e ha detto varie cose che noi volevamo commentare con i nostri ascoltatori.
0: Le commentiamo insieme, iniziamo Daddy Kiss ufficialmente con la nostra

0: col nuovo pezzo di Miley Cyrus che adesso si chiama Miley. Notizia dell'ultima ora, bisogna dare anche le notizie. Marco Mengoni dice che vorrebbe che ci si godesse di più una sera senza fotografie e selfie piuttosto che andare ai concerti, uscire e stare sempre con il cellulare in mano.
1: Allora, qual è la notizia di partenza? In realtà che ha aperto un club, insomma aprirà un club, e quindi ha detto: ma sai cosa, mi piacerebbe molto che le persone che appunto vengono a trovarci non stanno lì a fare le fotografie, non stanno lì a fare i selfie, per questo prendiamo i cellulari e li mettiamo in una custodia, cioè godiamoci un attimo il momento piuttosto che registrarlo, fotografarlo e poi rivederlo a casa.
0: Il fastidio degli artisti oramai è risaputo. Gli artisti non hanno piacere che durante i loro concerti i fan e le persone che li seguono decidano di utilizzare il cellulare.
1: Vabbè, oddio, non è che non... cioè, nel senso, tutto il tempo sembra poi che tu stai solo riprendendo per avere un ricordo piuttosto che viverti appieno quel momento.
0: Quasi tutti gli artisti internazionali non... durante la loro carriera hanno rilasciato diverse interviste dove dicevano: godetevi il concerto e non utilizzate il cellulare. Adesso però utilizzare il cellulare oggi fa parte delle cose che ci fanno star bene, fa parte delle cose che ci fanno vivere bene.
1: Tra l'altro lui ha chiuso poi la frase, insomma il commento proprio su questa roba dei cellulari, utilizzarli appunto durante le esibizioni eccetera, ha detto: il mio club lo vorrei trattare come se fosse un posto stellato, quando tu vai a mangiare c'è un bel piatto davanti.
0: Bello.
1: Non la fai più la fotografia.
0: Bello.
1: Ha detto: è da boomer, cioè fare la foto al piatto non la fai più, vai in quel posto, ti godi il posto, in questo caso mangi un bel piatto, perché appunto ha fatto il paragone con un ristorante stellato, ma non stai lì più a fare la fotografia.
0: Allora lui vuole che ci si goda comunque una serata senza fotografie,
1: il
0: senza
1: momento.
0: Selfie, ok?
1: Esatto.
0: Sì. Allora io dico: una cosa che ci fa godere, una cosa che vi fa godere, che sia la musica, che sia magari una persona, che siano magari i videogame, che sia magari un piatto, iniziateci già,
1: cioè,
0: a pensare.
1: Ci saranno delle cose che riusciamo a fare, riusciamo a godere senza, no, stare lì a fare video, fotografie? Immaginiamo proprio di sì, ne vogliamo parlare proprio oggi in diretta su Radio Kiss Kiss.
2: Allora.

0: Claudia da Brescia.
1: Claudia.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Io godo tantissimo quando ballo con l'amore della mia vita.
1: Cioè?
0: Quando noi balliamo.
1: Vabbè, non l'ha detto
0: è
1: chi?
0: Godimento puro.
1: Godimento
0: un
1: puro,
0: mix
1: ecco.
0: Tra divertimento, sì, certo. Contatto.
1: Sì.
0: È troppo bella questa.
2: Ballate
0: cosa,
2: sudore. Però? Perché ne parlavamo l'altra volta, Marco ed io. Se vai ad un rave, non lo so, techno, balli in un modo.
1: Certo,
2: se fai
1: certo.
2: Salsa e baciata, balli in un altro. Se vai a Ibiza, come sono andati ieri le nostre ascoltatrici per il contest di Gordo,
1: con Benny.
2: Si balla in un altro modo.
1: Certo, sì, è sempre un ballo, ma la concezione poi è un po' diversa. Sicuramente, per esempio, ho detto il sudore anche lì a contatto, no? Ma sicuramente se è col partner. Sarà una roba più stretta, tipo salsa
2: allora,
1: e baciata.
2: A me una cosa che mi fa estremamente godere,
1: sì.
2: Che mi piace veramente fare.
1: Godere.
2: Ma proprio che sto faccio. Ah, che bello! Ah, mamma mia! Ah, sto godendo!
1: Esagerà.
2: Sono le partite di calcio con gli amici. Io proprio sì. Mi diverto a giocare con gli amici, il calcetto, il martedì, il lunedì. È sempre Champions League.
1: Sì,
2: anche
1: sì,
2: se
1: sì.
2: C'è Pietro, il caro amico nostro che ha i piedi a banana.
1: Scarso. Però per fortuna è quello
2: è
1: ricco.
2: Stupendo.
1: Quindi a volte diciamo dai Pietro, se fai due gol paghi il campo, oppure dai, cioè, ci divertiamo.
2: È una cosa che mi fa vivere bene la mia vita.
1: Che ci fa godere. Allora, visto che Mengoni ha detto vorrei che appunto chi viene in questo club si potesse godere un po' il momento senza cellulari, per non fare le foto e i video, vogliamo sapere quei momenti in cui ci godiamo la vita quali sono.
2: Una cosa che vi fa godere nella vostra vita. 347 490 0042, note vocali, messaggi scritti, Telegram, piccioni viaggiatori,
1: no, Telegram,
2: e asini che volano.
3: Ciao Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: A me che fa godere un sacco.
1: Cosa?
3: È il mio cagnolino che scodinzola quando torno a casa.
1: Ci sta.
3: Kiss Kiss a tutti.
1: Ci
3: da Cristian da Castiglione.
1: Quello è un momento che tu non fai la foto e il video, ma comunque ti resta dentro, no? Te lo ricordi?
4: I could

0: che bella vita.
1: A me fanno godere quelle situazioni tipo matrimonio, battesimo, sì, altre cerimonie simili, quando è pieno di tardi. Te lo giuro, mi si spegne il sangue al cervello.
2: Il mio!
3: Sì. Immaginiamo il punto che però, per esempio, lì si possono fare tante foto e video, no? Cioè, in quel caso, proprio perché stiamo parlando dei momenti in cui possiamo godere, abbinati un po' a quello che ha detto Mengoni.
4: Senti, una cosa che mi fa godere veramente tanto, sì, e credo di non essere l'unico, lo spero, quando ti fai la doccia e subito dopo ti metti i vestiti puliti.
3: Ah,
4: mi piace troppo.
3: Il pigiama.
4: Proprio sono felice. Oggi sono vestito così da 48 ore in realtà.
3: Come mai?
4: O 24, i giorni, da ieri comunque.
3: 24.
4: Perché ho dormito da Joschi e non mi sono potuto cambiare, quindi mi sento anche un po' schifo, Joschi, man.
3: Però gli potevi prestare una camicia.
4: Non mi ha dato niente.
3: Cioè, non...
4: Troppo grosso Joschi, non mi vanno le cose sue. Lo so.
3: E ti andavano larghe,
4: è troppo larghe.
3: Oppure
4: no,
3: sei troppo
4: sembrava
3: grosso.
4: Sembrava il grissino.
3: Ho capito.
5: Ciao Marco, ciao Raff, sono ciao. Stefano da Roma.
3: Ciao Stefano.
5: Se c'è una cosa che mi fa stare altamente bene,
3: sì,
5: è la pesca. Il
3: la pesca.
5: Modo migliore in cui evadere dalla routine giornaliera.
4: Non l'ho mai fatto.
5: E dimenticarsi del telefono, perché il mare,
3: esatto,
5: è vero.
3: Esatto, vedi? Vedi, questo ha detto, cioè ti fa godere la pesca, perché in quel momento veramente non devi pensare a nulla e non devi fare foto e video.
4: Quindi la domanda che mi verrebbe a questo punto da fare,
3: sì,
4: il sottotitolo della nostra domanda, una cosa che vi fa godere, sottotitolo, quella cosa che non vi fa prendere il cellulare.
3: Bravo,
4: cioè,
3: fatti dare
4: quando,
3: la mano.
4: Grazie, bro. Numero uno solo.
3: Quando hai questi spunti belli. Alla radio,
4: perché
3: io
4: non
3: sono
4: ho
3: contento.
4: Dormito.
3: Quando sono contento, perché secondo me hai dormito da Joschi, che è il regista di questo caso. Vi siete fatti le coccole? Immagino io, sì, le coccole, certo, che vi fate. E quindi chi è?
6: Ciao Marco e Raff. E chi schissa tutti. Una cosa che mi fa godere da matti quando sono in moto e mi si intraversa. Mamma mia, non si può spiegare. Ovviamente non faccio video, non faccio foto,
3: certo,
6: non faccio niente, perché è un'emozione mia, intima, personale. Chi schissa

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss? Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffo. Cosa fate il pomeriggio dalle 14 alle 16? Magari mentre lavorate, mentre siete stressati, mentre fate qualcos'altro, c'è Radio Kiss Kiss di sottofondo.
1: Oggi vi stiamo chiedendo una cosa che vi fa godere. Magari in quel momento non fate foto, non fate video, proprio perché siete concentrati proprio a godere e a godervi quel momento. E c'è Raffo, una nostra ascoltatrice, Pia, al telefono, che ci vuole raccontare un momento che la fa godere.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Pia.
2: Ciao Marco e Raff.
0: Ciao, buon pomeriggio. Qual è quel momento della giornata in cui godi? Cosa ti fa godere veramente?
2: Io godo quando la mia gallina mi fa l'ovetto.
0: Ok.
1: Allora, scusa un attimo. Allora,
0: tu cosa ti piace di quel momento?
1: Hai una gallina, quindi.
2: Ne ho sette, okay. Ma non tutte le fanno.
1: Cosa ti piace di quel momento?
2: È perché quando esce da quel culetto, sì, io corro in cucina, lo cracco e me lo metto sull'olio di casa con il pane di casa, okay, e godo.
0: Scusa, quindi sei felice di mangiarti?
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
1: Un attimo solo. Allora, Pia, scusami, vorrei capire il meccanismo. Ne hai sette, hai detto che due fanno le uova. Ora, come ti rendi conto che sta per cacciare fisicamente l'uovo?
2: Urla!
1: Cioè, come fa? Come fa?
0: Quindi scusami, aspetta. Tu senti questo. E cosa provi quando vedi la gallina in quel momento che fa l'uovo?
2: L'adoro, le faccio le coccole, la strizzo tutta, perché si fanno coccolare loro.
1: Sono felici le due galline che fanno
3: Grazie
1: le uova?
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
1: Scusami, sono felici le galline?
2: Certo che sono, hanno fatto il loro compito.
1: Ma
2: dai,
1: tu scusami, io voglio
0: C'hai
1: dire una cosa.
0: C'hai il fetish per la gallina che fa l'uovo?
1: Scusami. Pia, io
2: ma
1: voglio...
2: che dici? Ne ho sette.
1: Ne ha sette.
2: Sono troppo occupato, ho anche un lavoro.
1: Allora scusami, Pia, voglio capire una cosa. Tu sei più felice di vedere la gallina che caccia l'uovo o sei più felice di mangiarti quell'uovo perché stai già pensando a quando lo mangerai pochi minuti dopo?
2: È vero. Alla fine godo di più mangiandolo che vedendo.
1: Perché tu stai vedendo la gallina che lo caccia e tu che stai per mangiartelo. Vabbè, io immagino la scena, lei con sette galline attorno e caccia le
0: povere galline. Va bene, Pia.
2: No, sono pollastrelle, sono piccine.
0: Pollastrella. Ciao pollastrella, kiss a te.
2: Grazie.
1: Ciao Pia, ciao.
3: Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
0: Premi 7.
4: Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16, solo su Radio Kiss Kiss. Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: a me la cosa che mi fa più godere in assoluto è quando vedo una cosa per la prima volta, tipo un posto, un luogo, è la cosa che mi fa godere
1: bellissimo,
0: in assoluto.
1: Bellissimo. In quel caso però sai, le fai tante di fotografie, ne fai tanti di video, perché noi sì, stiamo dicendo le cose che ci fanno godere, poi stiamo aggiungendo, come aveva detto prima Raff, la sottodomanda, cioè in quel momento facciamo foto e video per ricordarcelo o ci godiamo appieno il momento?
2: Questa cosa però non può battere la telefonata surreale che abbiamo appena fatto, cioè rendiamoci conto, così come ci scrive anche questa ascoltatrice Rosanna, dice che telefonata surreale, cioè l'ascoltatrice di prima che per me è numero uno, ci dice che lei gode quando guarda la gallina fare l'uovo, che è una cosa, cioè io non avevo mai sentito una cosa del genere. Noi
1: bellissimo.
2: Ascoltiamo ma non giudichiamo,
1: bellissimo, bellissimo.
2: Però è questa la bellezza di questo programma,
1: sì.
2: Che accettiamo tutto e tutti.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, io quando mangio il gelato bocca scasca al mondo.
1: Mamma mia allora, gelato, però... io potrei vivere di gelato, amica mia, come ti capisco.
2: Stiamo andando troppo verso la direzione dei piatti, dei cibi, in questo caso vedi l'ascoltatrice prima l'uovo, adesso ha detto
1: vabbè l'uovo, oddio, legato al fatto che la gallina lo sta cacciando, cioè lei gode guardare la gallina mentre lo fa. Però se proprio ti vuoi spostare, c'è Adriano, un nostro ascoltatore che ci saluta, dice mi fa godere l'Irlanda, tant'è vero che mi sono trasferito qua, saluti da Cork, lo salutiamo l'Irlanda, io sono stato per esempio a Dublino, veramente un posto magnifico, quindi Adriano in parte ti posso capire.
2: C'è qualcuno che come Joschi, regista di questo programma, gode quando ha una bella conversazione fino a tardi, fino alle 2, alle 3, alle 4 di notte al telefono da vicino?

0: 16:38, buon pomeriggio da Marco e Raff. Chissà quando regaleremo la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Selezioneremo un numero a caso durante il programma. Intanto suoniamo New Kiss. Ancora non ho ascoltato il nuovo pezzo di Sfera Ebbasta.
1: Il titolo è lontano? Pensate che il videoclip l'ha girato davanti all'affresco dell'ultima cena di Leonardo da Vinci. Tutto vero, sentiamo il nuovo pezzo di Sfera.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Good morning, Kiss Kiss. Good morning, con Max e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.

0: Marco e Raff, le cose che ci fanno godere, dalle piccole cose, dalle grandi cose, momentanee e non momentanee. Sentiamo al telefono Ilaria, giusto?
1: Sì.
0: Pronto?
2: Ciao!
0: Eccola!
3: Ciao.
0: Da Milano, ciao Ilaria, benvenuta. 14:47, una cosa che ti fa godere, vai in onda alla radio.
2: Io impazzisco, ma veramente godo di brutto quando sogno una destinazione e prenoto il viaggio per andarci.
0: Dove ti è capitato? Vai, facci qualche esempio.
2: Allora, il grande viaggio che ho fatto lo scorso anno è stato Stati Uniti, West, il giro dei parchi.
0: Dove? Stati Uniti, che zona?
2: Los Angeles, Las Vegas,
0: Bello.
2: San Diego, San Francisco.
0: Mica ti sei giocata la casa a Las Vegas, no?
2: No.
0: E qual è il posto che ti ha colpito di più fra quelli citati?
2: Il Bryce Canyon e la Death Valley, perché comunque la Monument.
0: Senti Ilaria, invece un posto che ti piacerebbe magari vedere che ancora hai avuto l'opportunità,
2: manca.
0: Sì.
2: Mi manca, io amo tutte le città europee, quindi le sto pian piano girando tutte, mi manca ancora Copenaghen tra le altre.
0: Vogliamo fare una cosa? Quindi stai già immaginando il viaggio a Copenaghen, stai già godendo immaginandoti tu a Copenaghen lì a girare?
2: Sì.
0: Guarda,
4: voglio fare una cosa, guarda.
0: Questa musica di sottofondo. Visto che non sei mai stata a Copenaghen, chiediamo a tutti gli amici che hanno visto Copenaghen di mandarci una nota vocale e di consigliare ad Ilaria dove andare a Copenaghen e cosa fare. Ci sei, Ilaria?
2: Bello!
0: E allora, rimani con noi in linea, aspettiamo al 347-490-0042 i consigli per andare a Copenaghen e poi ne parliamo tra poco.

0: Ilaria, sei sempre al telefono con noi?
1: Ci sono.
0: Allora,
1: qua.
0: Ti piacerebbe visitare Copenaghen, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Se i nostri ascoltatori ci dicono, lo dico anche per chi non è mai stato a Copenaghen, perché così magari scopriamo cose diverse e cose nuove.
2: Come noi, per esempio.
0: Copenaghen molto bella. Da visitare nel periodo invernale, quindi freddo, ma ne vale la pena. Consiglio ovviamente la visita alla Sirenetta, ce lo scrive Cristian da Piacenza.
1: Grazie Cristian del consiglio.
2: Invece, per esempio, Claudia ci ha scritto: prendi la macchina e vai a Mons Klint e poi mette la faccina con gli occhi a cuore.
1: Va bene.
2: Non so se l'avevi già segnata come meta.
1: Sì, c'era. Io
2: con gli occhi a cuore.
1: Va bene.
2: Non so se l'avevi già segnata come meta.
1: Sì, c'era. Io, allora, tenete conto che io sono un ex agente di viaggio.

0: C'è Luigi che dice visitare Cristiania, che dovrebbe essere un quartiere popolare, un quartiere antico, giusto?
1: Ok, sì.
2: E invece qualcun altro, per chiudere, dice Niham, adesso non so come pronunciarlo, che dice lì si possono fare delle foto bellissime, il posto tipico da appunto fotografare.
0: Un attimo solo. Alfredo risponde: visitare la Sirenetta è una cagata pazzesca.
2: Vabbè, pareri contrastanti. C'è un ultimo vocale, forse
3: la cosa che mi ha colpito di più è stata, vabbè, la Sirenetta, che ve lo dico a fare, il Palazzo Reale.
2: Ecco.
3: Però quello che consiglio alla nostra amica è una tappa al parco divertimenti più antico d'Europa, che si chiama Tivoli. Bellissimo.
2: Come la città? Okay.
3: A Roma. Curatissimo. No. No. Okay. Per tornare bambini.
2: Ok, ok. E qualcuno, però occhio, perché in alcuni periodi dell'anno è chiuso, sappiamo che a Copenaghen poi fa molto freddo. Ila, grazie per avercelo raccontato. Ci hai parlato del tuo momento di goduria. Prenotare un viaggio, il prossimo sarà sicuramente Copenaghen.
1: Va bene, poi vi racconterò. Dai,
2: grande,
1: vi manderò un messaggio.
2: Iscrivi a te.
1: Ciao,
0: ma quindi questa Sirenetta è bella o è un...

0: anni 90, 1996.
1: Allora, è una canzone che in realtà parla proprio dello stupore del DJ, appunto, che l'ha fatta e l'ha prodotta, che è italiano, ma il nome d'arte è Robert Miles, proprio perché dopo una serata

0: in discoteca dove suonava, aveva visto che troppi ragazzi si mettevano ubriachi in auto e voleva limitare i danni il più possibile.
1: Storia della musica, Children dal 96.

0: Il protagonista di questa canzone è stato davvero un grande produttore e compositore italiano dal nome d'arte Robert Miles. Questa era Children.
1: Buongiorno a tutti da Marco e Raff. Adesso io non voglio spostare l'attenzione,
0: No.
1: Però vorrei ricordarvi che oggi è il compleanno di Renato Zero.
0: Ah, pure.
1: E quando si parla di Renato Zero,
0: sì,
1: la gente,
0: grande,
1: si sente chiamata in causa. Quindi mi piacerebbe più tardi dedicare due momenti a Renato Zero.
0: Un omaggio.
1: Un omaggio fatto dai nostri
0: anche
1: ascoltatori.
0: Perché, scusami, la puntata di oggi di The Kiss è proprio dedicata alle cose che ci fanno godere con o senza cellulare, cioè quei momenti in cui possiamo e fotografare o fare video o comunque non farli. Nella musica, nei concerti si fanno anche foto e video, ma con

0: Amici, inizia la seconda ora di Daddy Kiss, così in modo diverso regaliamo la maglia ufficiale di Radio Kiss Kiss dei 50 anni alla prima persona che risponderà a questa domanda: quale radio ascolti? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Questa è la risposta da dare. È un gioco che stiamo facendo già da un paio di settimane, lo stiamo facendo in tutti i programmi della radio, anche in questo in Daddy Kiss. E allora, pochi minuti dopo le 15, la nostra cara Anna Chiara dalla redazione ha selezionato un numero a caso che ha interagito con noi su WhatsApp per l'argomento di oggi.
0: Vediamo se risponderà, vediamo cosa ci dirà, vediamo se sbaglierà, perché c'è la possibilità di sbagliare.
1: Per ora non è mai successo.
0: Per ora.
1: Vediamo un attimo.
0: Squilla.
1: L'ansietta della suspense.
0: Ecco qua.
1: No. Sta sentendo.
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
0: Come stai?
1: Quale radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50
1: ma
2: anni.
1: Sei un grande.
0: Però io davvero volevo sapere come stai.
2: Benissimo, benissimo.
1: Aspetta, ma non sappiamo il nome, come ti chiami?
2: Nicola.
1: Nicola, grande Nicola, di dove sei?
0: Uè, Nicola.
2: Di Scafati.
1: Scafati, provincia di Salerno. Ok, grande,
2: in
1: grande
2: Campania,
1: Nicola.
2: Sì,
1: da
2: sì.
1: Quanto tempo più o meno, cioè nel senso, ascolti questo programma, Daddy Kiss?
2: Da un bel po' di anni.
1: Un bel po' di anni, siamo contenti, sì, di questo, sì, feedback.
0: Immaginati se fossimo entrati da un anno. E tu dici da un po' di anni.
1: Invece no, sei sul pezzo.
0: Complimenti, hai vinto la maglia di Radio Kiss Kiss dei 50
2: grazie
0: anni.
2: Mille,
1: Kiss
2: grazie
1: Kiss
2: mille.
1: A te, un abbraccio.
2: Un abbraccio, grazie.
1: Ciao. Grande tu.

0: nel marasma totale di tutte le cose che succedono comunque nel mondo e in Italia, non dimentichiamoci che oggi è il compleanno di Renato Zero.
1: Ma infatti tu me l'hai ricordato.
0: Renato, e visto che è il compleanno di Renato Zero,
1: è una base musicale emozionante.
0: Due parole le possiamo dire? Le diciamo?
1: Vai.
0: Datemi il via.
1: Ti ascolto.
0: Ho scritto proprio un pensiero che potrebbe
1: 76 anni
0: rispecchiare.
1: Vai. Oh,
0: spero che la pensiate come me.
1: Vai.
0: Oggi noi non festeggiamo soltanto il compleanno di Renato Zero,
1: no,
0: ma festeggiamo un artista che da tantissimi anni riesce a trasformare emozioni, fragilità, sogni e speranze in musica.
2: E di farvi un'altra piccola raccomandazione.
0: Grande Renato,
2: a tutti quanti. Non dimenticatemi
3: mai i migliori anni dell'anno.
1: Sì, ma 5 minuti d'amore che facciamo.
0: Bellissimo.
1: Domani.
3: I migliori anni della
1: nostra
3: vita.
1: 49
0: insieme.
1: Album pubblicati.
3: Stringimi forte che nessuno.
1: E questo è il nostro omaggio per farvi godere.

0: Sono stata una storcina per tanti anni, andavo ai concerti quando non avevo ancora il cellulare, per cui i concerti erano una vera goduria e lui era un artista che metteva in scena spettacoli indimenticabili.
1: L'ascoltatrice sta parlando di Renato Zero, visto che oggi è il compleanno, abbiamo fatto anche noi un piccolo tributo. Vabbè, quando si parla di Renato Zero comunque stiamo parlando di una personalità che è riuscita a fare una cosa rara, che è anche il bello degli artisti e della musica, no? Quello di entrare nel cuore delle persone, non soltanto attraverso la musica, ma soprattutto attraverso le emozioni.
2: Ma poi in realtà si collega benissimo all'argomento di oggi, perché sulla falsa riga delle cose che ci fanno godere, chiaramente un concerto di un artista che ci piace, io e Raff aggiungiamo anche, magari se non ti piace tanto, ma vivere proprio l'emozione del concerto è una cosa che ci fa
1: godere.
2: Bisogna
1: vedere i concerti a prescindere.
2: Poi l'abbiamo collegato anche alle dichiarazioni di Mengoni a inizio ora, perché abbiamo detto: una cosa che ci fa godere, stiamo lì a fotografarla, a fare il video, oppure ci godiamo quel momento appieno?
3: Raff mi capirà, perché io amo, godo letteralmente quando sono con il mio cavallo, e sono un po' un controsenso perché ho la galleria piena di foto e video di lui con lui, però quando sono con lui l'ultima cosa che vado a guardare è il telefono, perché proprio mi voglio godere il momento al massimo.
1: Ti capisco.
3: È il mio paradiso.
2: Ogni tanto qualche foto, ma poi si gode il trotto, il galoppo.
1: Andare a cavallo è una di quelle attività che ti fanno prendere il telefono e te lo fanno buttare.
2: No, più che altro, cioè,
1: non lo utilizzi proprio il cellulare.
2: Scusa un attimo. O ti reggi.
1: Proprio per questo.
2: È complicato. Poi sì, sei immerso lì, la natura e il cavallo.
4: Buongiorno ragazzi. Ciao. Sarò scontato, ma io sono contentissimo quando vedo una bella ragazza che cammina.
1: Vabbè, ancora non l'abbiamo detto, cioè,
2: non sei
1: cavalla
2: allora,
1: qui.
2: Posso dire allora
1: giochi.
2: Forse un'altra cosa, forse non scontata, ma che ci fa godere, tipo visitare dei posti nuovi,
1: sì,
2: andare in nuove città, scoprire anche nuove abitudini.
1: Ci sono città che conosci magari solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo.
2: Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza, i suoi luoghi unici. Una città con 2 riconoscimenti UNESCO Patrimonio dell'Umanità.
1: Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta.
2: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
1: Padova è da vedere, da vivere e da scoprire.
5: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops.
0: To the flow now, ooh.

0: Salut!
1: Chissà te che non ami fare shopping, ma quando indossi i vestiti nuovi ti senti bellissima. Chissà te che ascolti sempre i problemi di tutti. Non sei solo un barbiere, sei un ottimo amico.
2: Amico.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Kiss.
4: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
5: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
4: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Kiss.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: Saif, parlare d'amore, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, Radio Kiss Kiss, dalle 14 alle 16, le cose che ci fanno godere,
1: sì.
0: Le cose che servono per staccarci dal cellulare, mentre facciamo magari le foto, qualsiasi tipo di cosa, le cose che ci isolano dalla tecnologia.
1: Sì, e in questo caso abbiamo Dennis al telefono con noi, un ascoltatore che voleva dire la sua. Pronto?
0: Pronto.
2: Ciao ragazzi.
1: Eccolo, Dennis, dici un po'.
2: Sì. Io sono dalla provincia di Latina, ho questo amico barra collega di lavoro di Napoli con cui condividiamo grandissime chiacchierate che spaziano veramente ovunque, su ogni argomento.
1: Sì, spaziate.
2: Spaziamo molto e oltre a capirci proprio nel ragionamento, poi c'è anche l'empatia che comunque fa comprendere appieno la propria posizione, il proprio parere. Senza giudizi, sempre nel massimo rispetto.
0: Mamma mia, guarda,
2: questo
0: è bellissimo. Questo è il principio dell'amicizia. L'amicizia tra Marco e me verte proprio sul questo: dire le cose e spaziare a 360 gradi.
1: Bravo cretino.
0: Coglione. Di dove sei? Non ho capito.
2: Io della provincia di Latina, San Felice.
3: Sono della Latina.
0: Ah, sono della Latina. Sono della Latina.
1: Perfetto. No, Dennis, guarda, allora per chiudere, visto che oggi appunto stiamo dedicando, lo dico a chi magari si è sintonizzato adesso alle 3:30 del pomeriggio su Radio Kiss Kiss, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori una cosa che vi fa godere e magari se durante questa cosa, episodio, chiacchiera, nel tuo caso, se in quel momento appunto fate foto o video, mi sembra di capire chiaramente, visto che il tuo collega è diventato un amico, non state lì a riprendervi chiaramente.
2: I cellulari sono rigorosamente messi lontano. Da noi, dimenticati.
1: Anche un mio amico Lorenzo c'ha questa abitudine, lontano quando si parla.
0: Grazie per seguirci dalle 14 alle 16. Non ho capito di dov'è l'ascoltatore?
3: C'è De Latina.
0: Ah, è De Latina.
1: Ciao Denis.
2: Ciao ragazzi.
1: Grande, Kiss Kiss a te, un abbraccio.
0: Ciao. The Bausa, li abbiamo conosciuti con Magnetic durante l'estate, sì. Continuano con i successi, il loro nuovo pezzo si chiama

0: House Allude Myself, l'abbiamo presentato prima, lo stiamo suonando da qualche settimana su Radio Kiss Kiss. Raff, è arrivato un messaggio di Davide,
1: chi è?
0: Un nostro ascoltatore.
1: Cosa dice?
0: Dice: ciao Marco e Raff,
1: ciao.
0: Io sono un appassionato di pirotecnica.
1: Bello.
0: Ecco, mi fa vedere proprio godere, guardare gli spettacoli di pirotecnica.
1: Wow.
0: Una volta mi hanno chiamato per fare da video operatore, ho rifiutato proprio perché volevo godermi appieno lo spettacolo.
1: Quindi lui ha ignorato, diciamo, la possibilità di poter lavorare,
0: sì,
1: per vedere lo spettacolo.
0: Perché non voleva riprendere, proprio perché stiamo parlando dei momenti che ci piacciono, se li riprendiamo, li filmiamo, se facciamo foto.
1: Esiste un termine scientifico che è ufficiale per indicare quando tu ignori magari al ristorante per guardare lo schermo?
0: Cioè?
1: Si chiama pubbing.
0: Pubbing.
1: O fubbing. Che
0: fubbing.
1: Fubbing credo sia, perché l'unione della parola inglese phone più snubbing, cioè snobbare con il telefono.
0: Ok.
1: Quindi quando tu snobbi con il telefono qualcuno, il fubbing a tavola è diventata la prima causa di litigio, magari nelle coppie, in famiglia. E lui, diciamo, che ha fatto la stessa cosa, ha snobbato la possibilità di lavorare, però per vedere qualcosa di bello.
0: Come ha detto Mengoni, fare le foto ai piatti è una roba da boomer, non si fa più, godiamoci quel piatto. In questo caso appunto si parlava anche di piatti, in quel caso godiamoci il concerto magari limitando l'uso del telefono.
2: Ragazzi, io godo quando la sera mi metto a letto, che ho messo a dormire i bimbi e mi stendo finalmente.
0: Guarda,
2: nel mio letto, non c'è cosa più bella.

0: pezzi che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Yes, yes. Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci?
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Musica più bella, Radio Kiss Kiss, Kiss Kiss TV 158, noi siamo Marco e Raff. Le cose che ci fanno godere sono quei momenti in cui facciamo foto e video. Davide ci ha detto una cosa che mi fa godere: staccare dal telefono e lo snowboard. Speriamo nevichi quest'anno, quindi lo sport, ma non è l'unico, perché Raff, abbiamo un papà al telefono.
1: Sì, vai!
0: Che ci vuole raccontare quel momento in cui gode.
1: Un papà che potrebbe rappresentare tutti i padri d'Italia che hanno i figli che giocano a calcio. Pronto?
2: Pronto, ciao Marco, ciao Raff.
1: Come ti chiami?
2: Davide da Milano.
1: Davide da Milano, cosa ti fa godere?
2: Mi fa godere andare a vedere giocare mio figlio a calcio.
1: Ok.
2: E lì non riesco a fare né video né foto, nulla, perché sono solo concentrato sulla partita.
1: Io penso che ti faccia godere, ma ti faccia anche emozionare. Tuo figlio che ruolo è?
2: Assolutamente. Lui fa l'attaccante, adesso poi è fermo da quasi un anno per un infortunio al crociato.
0: Ah, ok, speriamo si riprenda presto.
2: Sì, se tutto va bene tra un paio di mesi.
1: Diciamo
2: dai.
1: Che quando segna esulta e ti guarda, perché immagino che lui ti guardi, ti si scioglie il cuore.
2: Sì, assolutamente sì,
1: certo.
2: Assolutamente sì.
0: Senti, invece un comportamento analogo ce l'hanno anche i papà e le mamme dei compagni di squadra, o invece loro sono lì a fare foto e video in quei momenti di goduria, sai, mentre il figlio è lì a giocare
2: allora,
0: la partita?
2: Le mamme sono più per foto e video.
0: Ok.
2: E i papà sono tutti lì a fare il tifo, a far commenti da bar.
1: Io immagino le mamme che... Mio figlio, che pezzo che hai messo, Joski. È mio figlio, dai, vai. Invece i papà... Oh, è fallo, arbitro!
2: Bravo,
1: Ricordiamo. Senti, che i genitori dovrebbero rimanere
0: genitori, diciamo così, e noi sposiamo appieno
1: tifosi
0: del figlio, sì, ovviamente. Noi sposiamo appieno quello che disse Di Natale, che disse
1: tanto,
0: che l'ex calciatore, lo dico per chi non segue il calcio, che disse: se alla scuola calcio dove lavoriamo noi vogliono venire i genitori, vengono solo in certi giorni prestabiliti, tutto il resto delle volte senza genitori. Vabbè, ma questo diciamo che poi è un altro discorso.
2: Alle volte noi siamo la rovina del ragazzo. Il ragazzo deve crescere da solo, il papà gli dà consigli, fa il tifoso,
0: certo,
2: ma non deve mai dirgli cosa deve fare o cosa non deve fare.
0: Hai detto una cosa bellissima. Davide, grazie, chi schissa a te.
1: Chi schissa
2: a
1: te.
0: Ciao.
1: Samurai J, Flamenco Paranoia nella musica più bella. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Questo è Daddy Kiss.

0: DJ che fa godere, secondo me, veramente tantissimi ragazzi e ragazze, uomini, donne, adulti e bambini che lo seguono con affetto e amore.
1: E io godo ogni qualvolta ritorno a Napoli, la mia città, che ci vado purtroppo molto raramente. Quando vado fuori l'autostrada, esco a Napoli, guardo il Vesuvio, il mare, me lo abbraccio con gli occhi e dico ciao mamma.
2: Casa è sempre casa, in questo
0: cavolo,
2: caso Napoli.
0: Ciao mamma.
2: Ti ricorda la tua mamma.
0: Lui vede il Vesuvio e pensa alla mamma.
2: Bellissimo.
0: Bel messaggio emozionale che ci hai mandato. Chissà a te.
3: Ciao ragazzi, per me il massimo della goduria è quando vado in giro con mia figlia col SUP, bellissimo.
2: Col SUP?
3: Noi il SUP è intorno solo l'acqua e il mare.
2: Sai che il SUP, no, è quella specie di tavola dove tu sei in piedi e devi comunque remare, non devi perdere l'equilibrio, qualcuno infatti lo fa in ginocchio.
0: Non ho mai dato troppa importanza
2: perché
0: io al SUP, a tavola da surf, snowboard.
2: Senti, prima di chiudere leggo anche il messaggio di Flavia che dice: una cosa che mi fa godere il mese di settembre, oggi ultimo giorno perché non fa né troppo caldo né troppo freddo come piace a me.
0: Dobbiamo chiudere come sempre, grazie a tutti per essere stati con noi, ma prima di chiudere ci tenevamo a lasciare un pensiero qui in diretta alla radio, perché una voce che ci ha fatto godere, che ha accompagnato l'infanzia di tantissime generazioni, è la voce di Topo Gigio.
2: Peppino Mazzullo, che proprio qualche ora fa, e notizia dell'ultima ora, è venuto a mancare.
0: Sì.
2: E quindi ci tenevamo proprio perché abbiamo dedicato la puntata al godere quanti di voi, anche noi stessi, siamo cresciuti con Topo Gigio, no, come figura, e quindi Peppino poi l'ha accompagnato per più di 40 anni.
0: Ci ha lasciato una voce storica, non era soltanto un personaggio Topo Gigio, è stato un piccolo amico che comunque, se ci pensi Marco, con la sua dolcezza, un po' con la sua voce inconfondibile, ha regalato sorrisi ai grandi, ai bambini, ai bambini che oggi sono grandi, e noi ci tenevamo a chiudere il programma proprio così.
4: Ma cosa mi dici mai?

0: Ma grazie per essere stati con noi, grazie per averci seguito in televisione anche sul 158. Vi diamo appuntamento domani e adesso arrivano i Corrieri di Kiss Kiss. Ciro Rimato, dai, Dalfio Battaglia, fino alle 19.
1: Raf, fammi chiudere anche col messaggio di un nostro ascoltatore, non si è firmato, che ha detto: grazie per aver ricordato Topo Gigio, è stato veramente la mia infanzia. Lui sì che ci ha fatto godere, chiaramente fa riferimento alla voce storica di Peppino Mazzullo, che è venuto appunto a mancare qualche ora fa.
0: Era giusto farlo.

0: con uova strapazzate.
1: Ma che schifo.
0: Ma perché nei diner si mangia quello? Scusami, Tom's Diner, il brano che abbiamo appena ascoltato dai DNA Susan Vega, l'anno il 1990.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
0: Dio!

0: Ciro, grande. Ha ragione Ciro.
1: Ma che cosa? Vero,
0: sempre vero. Comunque.
1: Ma non ha ancora detto
0: buona
1: niente.
0: Buona giornata.
1: Ma non possiamo. Scusa, ma a parte che cominciamo sulla fiducia, Ciro.
2: Sono
1: ma sulla,
2: d'accordo, sulla bisogna sfiducia cominciare così, dando fiducia ai conduttori.
1: Va bene, comunque è bello che ci accolgono, no? Gli ascoltatori. Vedi che c'è anche Crizia che dice: eccoli qua, finalmente i miei amori.
2: Maroni,
1: questa
2: miei
1: poligamia,
2: amori.
1: Questo triangolo. Bene, chi è? Pronto?
3: Buongiorno, ragazzi. Buonasera.
1: Ma scusa, decidi tu, sono le 4 del pomeriggio.
2: Buongiorno, buonasera.
1: Non lo so.
2: No, dopo sono le 4 e buonasera, perché si augurano a buonasera.
1: Ma che buon pomeriggio, scusate, ma perché il pomeriggio deve essere
2: allora,
1: così
2: pesante? Allora, stavo dicendo una cosa.
1: Io e te siamo due conduttori, siamo due presentatori. Stiamo sbagliando tutto.
2: Sì, è vero.
1: Perché facciamo da noi? Chi erano i grandi presentatori del
2: Pippo
1: passato?
2: Baudo. Pippo Baudo.
1: Mike, buongiorno.
2: Sì, Corrado.
1: Corrado. Allora, noi dobbiamo mutuare quella roba lì, le grandi esclamazioni. Noi dobbiamo entrare in diretta dicendo cose tipo allegria.
2: Vabbè, che c'entra, ma io ce le ho
1: risposta
2: le mie
1: esatta.
2: Ma non è vero, io ce le ho le mie cose.
1: Cosa
2: tieni.
1: Per esempio.
2: Qua, c'è un sacco di animale. C'è un sacco di situazioni.
1: È vero.
2: Dai,
1: però
2: bene.
1: Tu ce le hai adesso. Io
2: tra
1: che
2: l'altro
1: cosa
2: voglio dire una cosa. Tal proposito, voglio anche sfruttare il mezzo per questioni private e personali.
1: Non mi sembra carino nei confronti della radio.
2: Non
1: ma
2: me ne
1: vuoi.
2: Frega altamente.
1: Va bene.
2: Perché siamo dei conduttori, siamo dei presentatori. Possibile che io e te,
1: sì,
2: solo perché tu non ti conoscono, eccetera, eccetera, oppure magari a me
1: dire
2: mi vedono come un grande artista che canta, eccetera,
1: che
2: non ci chiamano per fare le presentazioni degli eventi?
1: Ah,
2: io da adesso mi impunto.
1: Oddio.
2: Voglio presentare tutti gli eventi della campagna.
1: Ma presentiamo
2: fare
1: il Kiss Way, scusa.
2: Non me ne frega una mazza di quello perché non mi pagano.
4: Giro, grande
2: io
4: giro.
2: Io voglio presentare tutti gli eventi
1: della campagna.
2: Della campagna perché non mi voglio spostare.
1: Il festival del neomelodico,
2: tutto
1: per esempio.
2: Voglio fare
1: potrebbe
2: tutto.
1: Ma posso allargare il campo all'Italia intera a questo
2: ma
1: punto?
2: Chi ci va là sopra?
1: Ma come ti permetti? Ma se volete, ma siamo
2: voglio
1: anche in Lombardia.
2: Casa mia.
1: Va bene, hai ridotto troppo il campo.
2: Eurovision!

0: li ho inventati io.
1: Ora questo, ma voglio, oggi mi devo sentire le citazioni dei personaggi famosi.
0: Credici sempre, arrendersi mai, che è un po' Simona Ventura, anche se vuoi. Allora, intanto, qua c'è gente che si sente anche un po', devo dire, discriminata.
2: Ma chi? Ma
0: no, te lo dico.
3: Posso dire che da bergamasca mi sento un po' discriminata da Ciro?
0: E fai bene, fai
3: sì,
0: bene.
3: Sì, dai, lo si può dire. E io che lo volevo presentare, la sagra della porchetta.
1: Ma guarda, se tu mi inviti, vengo pure con le melanzane, tranquillo.
0: Anche senza
1: porto
0: la sagra.
1: Il panino.
0: Solo con la porchetta.
4: Cioè, avete bisogno di una valletta?
0: Sì.
4: Come i grandi presentatori, io
0: sì.
4: Mi candido.
0: Bello.
4: Chissà tutti.
0: Ci serve una valletta.
1: Assolutamente.
0: Anche
1: sì,
0: Lucilla.
1: La valletta in mezzo a noi. No,
0: ci
1: Lucilla,
0: resta
1: no.
0: Male.
1: Lucilla ha avuto il suo tempo per avere a che fare con me.
0: No,
1: adesso deve andare per la sua strada.
0: Ma guarda, l'ha già presa abbondantemente.
1: Grazie, grazie. Ti ho dato tutti i mezzi per poter fare qualcosa di buono nella vita. Ti ho fatto studiare.
0: Non le è neanche passato in testa di guardarsi
1: adesso
0: indietro una volta.
1: Puoi andare, grazie.
0: Vogliamo andare,
1: grazie,
0: per favore, invece, nella nostra giornata mondiale, grazie.
1: Assolutamente sì, quindi sigla. Giornata mondiale. Tutto quello che accade. Allora, oggi mercoledì 30 settembre.
0: Sì.
1: Io è finito pure settembre.
0: Lo so, l'abbiamo detto prima, però.
1: Giornata mondiale del vabbè, lo faccio domani.
0: Ah, quindi giornata mondiale dei procrastinatori.
1: Dei?
0: Dei procrastinatori. Non lo so dire, che non me lo
1: farò dire.
0: Procrastinatori,
1: ragazzi,
0: lo so dire.
1: Non so dire procrastinatori.
0: Procrastinatori, no, lo so dire, solo che ogni volta che uno cerca di dirlo in maniera veloce viene fuori procrastinatori.
1: Bello, ecco. Sto fatto qua.
0: Procrastinatori dei
1: comunque
0: esaustivi
1: lo faccio domani.
0: Lo faccio domani, sì, credo che sia una giornata che posso festeggiare io. Può festeggiare chiunque in questo studio, ma credo chiunque sia all'ascolto in questo momento di Radio Kiss Kiss.
1: Io lo devo fare da sai quanti mesi una cosa? Cioè fare i conti del condominio.
0: E perché
1: dei soldi che devo dare al condominio?
0: Ma perché sei debitore con l'intero condominio?
1: Non sono debitore, però siccome sono cambiate delle cose, delle tabelle, devo controllare queste tabelle da mesi.
0: Ok.
1: Finché non mi arriva un'ingiunzione di pagamento.
0: Va bene. Sono quelle piccole. No, sai che ecco che cosa mi hai ricordato.
1: Cosa?
0: Devo andare a pagare l'acqua.
1: L'acqua. Ma perché tu la vai a pagare? Non c'è la debita, sei proprio un lizzero maledetto.
0: No, c'è la debito di qualunque cosa tranne dell'acqua.
1: Tranne dell'acqua.
0: Sai cosa devo fare?
1: Perché ti devi attaccare a

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 solo su Radio Kiss Kiss.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss, kiss.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Kiss, kiss.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss, kiss.
5: Verde. Rosa. Arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: macchina. Oh, oh, oh,
1: oh. Ma che modi sono?
0: Oh, oh.
2: Per dire oh.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sembra carino che si rivolga alle persone.
2: Nel senso, oh, vado a fare un giro con la macchina. E quell'altro dice, oh, però dopo mettimi la benzina perché oggi.
1: Ma è un modo di reinterpretare Ernia su Radio Kiss Kiss nei Corrieri. Buon mercoledì pomeriggio, siamo
2: allora,
1: pronti.
2: Notizia da rassegnata stampa che mi fa leggermente rabbrividire.
3: Sera, rassegnata stampa.
2: Allora, ci trasferiamo a Ravenna,
1: sì,
2: dove c'è stata una situazione molto delicata.
1: Va bene.
2: Sì, un episodio che ha fatto il giro di una scuola superiore di Ravenna. Praticamente durante la notte un professore manda una foto intima sul gruppo dove ci sono tutti gli alunni. Per sbaglio.
1: Ho capito.
2: Per sbaglio. Ovviamente c'erano anche dei minorenni. Che succede? Che lui si accorge di aver mandato questa foto dopo qualche ora.
1: Poi, ma l'avevano già vista tutti.
2: Poi elimina la foto, tutto a posto. Però molti ragazzi avevano anche intravisto il battacchio.
1: Aspetta, però non sappiamo adesso cosa ha mandato.
2: Vabbè, a livello di fragolanza ci siamo. Quindi che succede? Che subito sono intervenuti i genitori, sono intervenuti le forze dell'ordine.
1: Sì, la vicenda potrebbe anche adesso finire in procura, cioè è una cosa
2: perché bisogna chiarire la questione, bisogna capire se è stato un errore.
1: Certo.
2: Ho capito, intanto però bisogna chiarirlo.
1: Allora, a meno che lui non volesse inviare del materiale didattico per la lezione di anatomia, mi pare di capire che è stato un errore, cioè poteva
2: però poteva essere, era plausibile. Però comunque è una situazione che mi mette molto imbarazzo questo, veramente, perché quando è successo a me che l'ho mandato sul gruppo della radio e là vabbè ragazzi, ma chi se ne frega, tanto comunque sulla radio ci stanno due o tre persone che comunque mi conoscono.
1: Dai, ma chi, ma cosa,
2: vogliamo fare uno scherzo ai nostri colleghi?
1: No,
2: mandiamo
1: perché
2: la foto.
1: Ho capito già cosa vuoi fare.
2: Mandiamo la foto subito.
1: Ma di cosa?
2: Allora io ho la foto del tuo fragola.
1: No, del mio fragola non puoi averla, è impossibile, non la invio neanche.
2: Intanto
1: per
2: voglio capire perché noi abbiamo il gruppo degli speaker conduttori poi
1: Radio Kiss Kiss.
2: Radio Kiss Kiss.
1: Sì, poi io c'ho anche redazione.
2: Redazione, ok.
1: Poi compleanno Pippo Pelo. Vabbè, ce li abbiamo tutti. Comunque non inviare foto perché tu sei capace di fare danni.
2: La mando. International.

0: quelli che tutti con O nelle canzoni. Ma che modi sono?
1: Perché funziona assai.
0: Ma scusami. Allora, fermi, perché abbiamo ancora motivi per rassegnarci nei Corrieri.
1: Questa è bellissima, ragazzi. Attenzione. No,
0: ma a me invece fa anche un po' rabbia, perché allora, adesso tocca capire il punto di vista.
1: La storia è questa: una donna, una ragazza, è stata licenziata tempo fa da un'azienda a Milano.
0: Esatto.
1: Perché? Perché questa ragazza era solita appiccicare in tutto l'ufficio milioni di post-it.
0: Milioni mi sembra un po' esagerato. Vabbè, centinaia di sicuro di post-it su cui scriveva
1: richiami alle buone maniere.
0: Esatto, dei moniti per la serie: ragazzi, non state troppo tempo in piedi negli spazi comuni, oppure ragazzi, mi raccomando, niente computer degli altri.
1: Sì, non mettete le mani nei cassetti degli altri.
0: Cassetti.
1: Insomma, redarguiva un po' i colleghi.
0: Non erano solo i post-it, in realtà era anche un pochino il fatto che avesse degli atteggiamenti un po' aggressivi nei confronti dei colleghi.
1: Un po' pesanti, hai rotto un poco pure i coglioni.
0: Tanto che
1: è stata licenziata.
0: E nel 2025 si è arrivata a questa conclusione da parte dell'azienda.
1: Licenziamento per giusta causa, dice l'azienda.
0: Secondo
1: ma lei che ha fatto? Lei che ha fatto? Ha fatto causa.
0: Ha fatto causa.
1: E ha vinto.
0: Sì.
1: È stata reintegrata, dovrà avere 33.000 euro equivalenti a 12 mensilità, oltre alle spese legali.
0: Sì.
1: E a questo punto resta solo una domanda: quale sarà il primo post-it che troveranno i colleghi? Io già
0: medio,
1: lo so,
0: un dito medio,
1: un sucate.
0: Sucate tutti. No, pare che lei abbia vinto la causa perché aveva disseminato post-it in tutto il tribunale.
1: Dicendo
0: le mie ragioni sono queste. Ma tu ci torneresti in un ufficio dove non ti vogliono? Ma
1: no.
0: Io no.
1: No.
0: Ma avete licenziato? Grazie, ciao. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing and blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Tacoda,
1: bravo, vedi,
0: direbbe,
1: lo sai.
0: Direbbe Ciro, ecco. Allora, abbiamo una novità. Lei è a tela, sì. È una nuova promessa nella scena musicale mondiale, internazionale.
1: Lei celebra le nonne. Tipo, dov'è quella cosa? È in là.
0: No, è in lei.
1: È in là.
0: No, nel senso che lei non è a Los Angeles. Vabbè, lascia stare.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss Kiss.
5: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
6: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
5: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: Kiss Kiss.
7: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Kiss Kiss.

0: Andrea Samber che ci ha portato fino alle 16.47 di questo mercoledì pomeriggio nei Corrieri di Kiss, dove abbiamo parlato di questa dipendente quarantenne di una società finanziaria milanese che dopo essere stata licenziata ha fatto insomma la città di giudizio, è stata reintegrata. Noi ci siamo chiesti anche, deve essere un brutto momento quando devi lasciare l'azienda nella quale hai lavorato per tanto tempo, soprattutto se poi...
1: Ma anche perché secondo te le buone maniere che cosa prevedono? Quando è l'ultimo tuo giorno di lavoro?
0: Sì.
1: Che fai? Fai i pasticcini?
0: Allora, parti dal presupposto...
1: Saluti tutti?
0: Aspetta, parti dal presupposto che da noi non è convenzione, ma nei Paesi Bassi, che sono in alto, lì è consuetudine. Cioè, quando
1: cosa?
0: Vanno via, andare via dal lavoro, magari prendere commiato portando dei donut, portando dei pasticcini.
1: Ma lo sai perché? Perché in quei paesi si passa da un'azienda all'altra, che ne so, tu stai un anno qui, poi te ne vai perché hai trovato di meglio un'altra. Qua invece entri in un'azienda, non esci più, stai 40 anni.
0: Non è che c'entra, ancora di più dovresti salutarli se poi te ne vai. Però al di là di questo, scusami,
1: da qua te ne vai perché
0: non
1: muori.
0: Non è che ti dice, cioè, quando tu te ne vai, non è che te ne vai perché i tuoi colleghi non vogliono che tu ci sia più, è che è il capo, no, che ha deciso che tu non ci debba essere più.
1: In quel caso tu che
0: in
1: fai?
0: Quel caso,
1: saluti?
0: Ma no, ma nel senso...
1: Cioè, tipo, io domani non vengo più, perché non ho preso accordi con la radio, grazie, ciao, io vengo qui, saluto gli ascoltatori, grazie, arrivederci. Ma che faccio, nei corridoi faccio la festa?
0: Ma non nei corridoi, a me per esempio non dispiacerebbe poi... organizzare qualcosa magari fuori, ragazzi.
1: Chiamo il catering?
0: Se vi fa piacere, ci vediamo alla locanda del Burbero.
1: Sì.
0: E ci vediamo lì e magari mangiamo tutti quanti insieme.
1: Ma io voglio fare una domanda a te, la faccio a te, tanto ci stiamo solamente io e te.
0: Sì. No,
1: ma se io dovessi chiamare adesso un catering, lo chiamo a spese mie.
0: Sì.
1: Ok, lo chiamo e lo faccio venire qua. Un po' di prosciutto, una cascata di prosciutto.
0: Ma perché
1: due
0: dovresti
1: mozzarella.
0: Farlo?
1: Dico, sono passibile di cazziata. Cioè, la lettera di richiamo non
0: posto...
1: mi arriva perché io non sono un dipendente, non mi fai la lettera di richiamo.
0: Ma non è mica
1: voglio capire
0: ma
1: se
0: non
1: faccio
0: è un posto
1: un
0: di convivialità adesso. Cosa ti metti a mangiare negli orari di lavoro? Lo sai che non lo possiamo
1: questo
0: fare.
1: Questo è welfare aziendale. Io sto facendo del bene ai miei amici dipendenti. Lo posso fare?
0: No, non lo puoi fare.
1: Allora io chiamo
0: è un conto
1: un
0: che chiami un caffè, è un conto che chiami la prosciutta.
1: Voglio chiamare un catering adesso. Ma lancia la
0: va bene, ok, ragazzi, il sole con Welo. Fatemi fermare Ciro, scusatemi.
2: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: Beh, in quell'incertezza di dire non proprio sì, neanche no, magari no.
1: Magari no.
0: Magari no, dai.
1: Comunque io mi sto organizzando per il fatto del catering.
0: La devi smettere, no, perché poi ne pago le conseguenze anch'io. Smetti. Abbiamo l'anno 1984.
1: Un anno bellissimo, certo. Bellissimo. Sul lungomare di Vasto aprimmo una peleria.
0: Una peleria?
1: Sì,
0: pelavate patate,
1: no,
0: carote?
1: No, vendevamo peli.
0: Tiro, ma che schifo.
1: Sì, sì, peli del collo, ma peli del petto, peli del pube,
0: no,
1: peli, tutto.
0: Basta.
1: A chi li vendevamo?
0: Ma che cosa serve?
1: Era
0: andare
1: gente,
0: lì?
1: Bella, era un dos death.
0: Va bene. Intanto vi diamo la musica più bella del passato, Bonsky Beat. Questa è Small Town Boy.

0: pezzo di provincia che mi diventa protagonista di questo pezzo meraviglioso dei Bronski Beat, l'anno è 1984.
1: Anche tu.
2: Anche io posso.
0: No, anche tu sei un po' uno small town boy.
2: Che significa?
0: Un ragazzo di provincia, di una piccola città.
2: Ma come
0: città
2: ti fai? Perché me lo dici con aria denigrante? Ti ricordo che hai capito che hanno fatto le fognature a casa tua l'altro ieri.
0: Ma che c'entra questo? Io volevo solo dire che tu sei uno small town boy, nel senso di protagonista anche.
2: Ma
0: di
2: come si permette questo, Andrea? Ma tu ti rendi conto questo? Sei mai andato a casa sua?
0: Ma che come ti
2: non c'è andare, perché è difficile arrivare.
0: Io vivo in un crocevia internazionale.
2: No, tu vivi proprio in un crocevia, cioè, in mezzo alla strada.
0: Cioè, pensa che viene detto Roma, Caput Mundi, sed San Valentino Secundi. No,
2: questo dico.
0: No, stiamo un po' esagerando. Allora, 17 in punto, vuol dire che siamo alla seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss, siamo al Ficino.
2: Cosa da fare oggi? La seconda
0: La seconda
2: ora.
0: Sono
2: ingrippato.

0: così dice il pezzo che si intitola proprio Goya, grande artista, ma grandi artisti anche loro, Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari.
1: Abbiamo una notizia, ragazzi, attenzione, sta per cominciare Amici 2026.
0: Sì, ho capito che notizia è.
1: No, no, non è questa, perché cambia tutto, attenzione, cambia.
0: No, non cambia tutto.
1: No, cambiano tante
0: cose. Ci sono delle cose addizionali, perché oltre a canto e ballo ci saranno anche altre discipline.
1: Judo!
0: Judo!
1: Box! E pattinaggio! Io come già vedo la...
0: Da, pattinaggio artistico su rotelle, bellissimo!
1: Infatti sai è bello, qua... però con tutto il rispetto c'è judo, cioè io devo vedere a due loro che lottano.
0: Ma vedi che sei becero, poi dici che lo sono io. Judo non è una... No, ma judo non è una roba in cui la gente si picchia.
1: Ma infatti non ho detto
0: la
1: quello.
0: La nobile arte di la lottare senza ferire.
1: Io parlo a livello di show. Devo guardare uno show, se voglio vedere una lotta di judo, vado a vedere il programma di, come si chiama, il...
0: Ma no, secondo me c'è stato un errore, volevano mettere pattinaggio a rotelle e quando Maria l'ha detto in redazione ha detto: ma Maria, ma veramente vuoi fare questa cosa del pattinaggio? Lei ha detto: oh ragazzi, judo.
1: No, va a cagare, questa fa schifo veramente.
0: E quindi hanno capito male,
1: no,
0: gli
1: autori. Ma è un problema, è che devono cambiare pure le...
0: Le che?
1: Da era Amici.
0: Quindi?
1: Mo chi si viene ammazzato?
0: Le Amici.
1: Scusa.
0: Le Amici di Maria De Filippi.
1: Che cos'è?
0: Ma no, ma va, figurati. Però sono curioso di vedere. Ma tanto già un po' di tempo fa è stata inserita, se non sbaglio.
1: Ginnastica artistica.
0: Ginnastica artistica. Però è esperimento che
1: mi ricordo, mi chiamarono come giudice. Però disse, no, perché devo fare il programma il pomeriggio, devo fare i Corriere di Kiss Kiss.
0: Perché mi si è disegnata l'immagine di Ciro con un body fluo addosso?
1: Cioè, io che faccio bello. Il giudice, mica... Ma vedi che...
0: Ma allora, se sei giudice vuol dire che sei uno che pratica quella
1: discipline. L'ho fatto in passato.
0: È quello il punto.
1: Ma, mai fatto vedere le mie foto?
0: No, lascia stare.
1: Ma questo è pazzo,
0: no,
1: veramente.
0: Lascia stare.
1: Cioè, avevo un body...
0: Mi hai fatto vedere fin troppe foto inquietanti.
1: Io ero molto bravo con la palla. E la ginnastica ritmica.
0: Con l'astro, no.
1: Con la palla.

0: Sai che questa canzone l'ho ascoltata ieri per ben due volte, sì, consecutivamente, mentre ero in macchina da solo, assorto nei miei pensieri. Ma tu che cosa ne vuoi capire?
1: Ma non lo voglio neanche capire.
0: Ed
1: cosa
0: è
1: stai
0: stato
1: pensando.
0: Un momento molto bello, perché c'ha dei momenti, dei passaggi musicali.
1: Struggenti.
0: Questa canzone. Sì,
1: è vero.
0: C'ha dei passaggi molto belli. Ma che ne
1: sensibile.
0: Vuoi capire?
1: No,
0: tu?
1: Ma figurati.
0: Parliamo di cose di cui puoi parlare.
1: Va
0: parliamo
1: bene.
0: Di scimità.
1: Allora, parliamo
0: ecco
1: di
0: qua,
1: bellezza. Parliamo
0: allora. Delle rughe.
1: No, invece no, parliamo di, visto che stavamo argomentando sulla faccenda TV talent, perché abbiamo parlato di amici, io mi sono reso conto che in questo momento la televisione, guardami, pullula di programmi
0: perché
1: televisivi.
0: Perché stanno cominciando di nuovo le nuove
1: tutte
0: edizioni.
1: Le nuove stagioni. Ma io ogni volta che vado su un programma, se è lunedì, se è martedì, se è mercoledì, a seconda del giorno, c'è sempre qualcosa da vedere di particolarmente.
0: E voglio capire una cosa, ma se la televisione comincia con le nuove stagioni sempre ai primi di ottobre, no, per dire fine settembre, perché quella radiofonica a fine agosto comincia?
1: Beh, inizio settembre, adesso
0: secondo
1: che lunedì
0: me,
1: sia stato...
0: Secondo me noi avremmo bisogno di più tempo.
1: Ma
0: secondo
1: io direi,
0: me.
1: Ma io
0: secondo
1: direi, me. Scusami, visto che siamo delle partite IVA e ci pagano solo quello che facciamo, sì, io direi che se cominciamo a metà agosto meglio ancora. Guarda.
0: Mamma mia, questo pensa solo ai soldi, ragazzi.
1: Allora.
0: Questo è un venale.
1: Come mi piace provocarlo, ragazzi. Allora, scusami.
0: Ma dove se li vuole portare?
1: Che programma televisivo guardi tu? Guardi la televisione con tua nonna, ti metti un po' sul divano, le fai un po' compagnia, guardi un Tu sì che vales.
0: Ma perché con mia nonna?
1: Comincia The Voice 6.
0: No, non li guardo.
1: Non guardo.
0: Non guardo la TV, io guardo solo serie TV, film.
1: E voglio sapere quali.
0: Sì, situazioni un poco più gegegetiche.
1: Quei film lì.
0: Quei ragazzi.
1: No,
0: ma
1: però dai, Tu sì che vale se non lo guardi.
0: No, no, non li guardo.
1: X Factor non lo guardo.
0: No, perché ormai guardo, sai che cosa? Le migliori esibizioni, quelle che fanno, le pubblicano sui social.
1: Ah,
0: io
1: vero,
0: mi vedo
1: quell'esibizione,
0: dura 2 minuti, 3 minuti, ok, grazie, ho visto il video.
1: Oh, minchia, ho dato un'occhiata a Rost in Peace, tanta roba.
0: Rost in Peace sta andando forte.
1: Cioè, praticamente fanno in quel programma quello che Ciro fa tutti i giorni con me, ci vanno giù pesante, sì, ed è meraviglioso. Allora, a proposito di programmi televisivi, secondo me dobbiamo un po' cambiare le carte in tavola.
0: Cambiamo le carte in tavola, mi piace, cambiamo i titoli.
1: Vi faccio capire tra poco che cosa intendiamo nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: Chi schissa te che impari a ballare dal web, sperando nessuno registri i tuoi tentativi. Chi schissa te che superi ogni ostacolo con un sorriso, ispirando coraggio a chi ti osserva. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
1: Kiss Kiss. I'm a love you like più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Bruno Mars su Radio Kiss. Allora parlavamo di TV.
1: Siamo ritornati, attenzione.
0: Devo dire che secondo me un po' di cose devono cambiare.
1: Allora, programmi televisivi che hanno una lunga storia.
0: Hanno una lunga storia, però basta con questi titoli che si sono fatti. Secondo me dovrebbero cambiare un po' di cose a partire dai titoli.
1: Ho capito, ma se cambia il titolo di un programma, cambia anche il senso del programma. Cioè tu devi cambiare proprio tutto.
0: Ti faccio un esempio. Allora, io metterei così in televisione, secondo me se ne sente fortemente il bisogno.
1: Sì.
0: Un programma in cui vince chi ha la cugina più antipatica e brutta.
1: E come si chiamerebbe il
0: programma? Cugine da incubo.
1: Cugine da incubo.
0: Secondo me
1: è molto bello.
0: Secondo me non sarebbe male. Ce n'è un'altra? Allora, si sfidano.
1: Un altro programma. Ok, vai.
0: Si sfidano tanti truffatori a chi fa la truffa più grossa in assoluto.
1: Ok, benissimo.
0: Quattro le stofanti.
1: Ma
0: no, guarda che carino.
1: No, questo è bello. Quattro le stofanti. Io ce l'ho, però più sulle soap opera.
0: Ah, mi piace.
1: Una soap opera dove gli attori hanno tutti la zeppola in bocca.
0: Qual è?
1: Un boffo al sole.
0: Sei un coglione. Allora, hai presente il programma dove si sfidano i parrucchieri a fare le gare, che è il Salone delle Meraviglie?
1: Certo.
0: Io ce l'ho, sulle pescherie.
1: Il Salone delle Pescherie?
0: No, Salmone delle Meraviglie.
1: Il Salmone delle Meraviglie,
0: cominciate,
1: ragazzi.
0: Cominciate a pensarci anche voi a dei titoli da cambiare.

0: Shimmy, mi piace la danza che fanno nel video Dave con Items su Radio Kiss Kiss. Rain Dance, chi è?
1: Un programma in cui due macchine viaggiano una contro l'altra con fari abbaglianti attivi.
0: Come si
1: ai fari tuoi.
0: Carino, carino, carino, mi piace molto.
2: Bella, bella.
0: Vai, quindi. Ancora.
3: Un programma con dei gatti bravissimi a fare le acrobazie.
0: Qual è?
3: Mici di Maria De Filippi.
0: Amico hai vinto.
2: Bello,
3: amico.
0: Mici di Maria De Filippi. Allora vi state divertendo a cambiare, come abbiamo fatto noi, i nomi di alcuni programmi per farli diventare ovviamente dei contenitori di altre situazioni.
2: Io ce l'ho, io ce l'ho.
0: Qual è, qual è?
2: Io ce l'ho, vuoi sentire?
0: Voglio sentire.
2: C'ho praticamente un programma dove i giudici sono dei commercialisti.
0: E come si intitola?
2: X Factor.
0: Bello, sì, bello, molto bello.
2: Sai chi potrebbe essere la presentatrice?
0: Chi potrebbe essere?
2: Iva Zanicchi.
0: Bello anche quello, che è partita tra l'altro.
4: Io ho un'idea per quanto riguarda un programma in cui fanno le migliori truffe con le carte di credito.
0: Come si intitola?
4: Per me il titolo potrebbe essere Un Boss in Incognito.
0: Un Boss, bello, in Incognito.
2: Al posto di Un Boss,
0: allora,
2: in Incognito.
0: 347 490 0042. Divertitevi anche voi a cambiare il titolo di un programma per farlo diventare qualche altra cosa. Io ce l'ho. Hai presente Io Canto, il talent di cantanti bambini?
2: Certo.
0: Allora, per le famiglie che devono arrivare a fine mese, non è Io Canto.
2: Qual è?
0: Io Campo. Bello, bello. Dai, bello. Dai, stringimi la mano, vieni qua.

0: Con Imagine Dragons, Radio Kiss Kiss. Dicevo ieri che ci sono un sacco di artisti italiani che hanno questo Finalinacci, Fulminacci, Enzo Giannacci e te ne viene in mente qualcun altro?
1: Laura Pausinacci.
0: No, non è quello, ma Pausini finisce diversamente. Vabbè, Biagio Antonacci, ovviamente, collaborazione con Saif, questa si intitola Spirituale.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Yes, yes.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
0: Kiss, kiss.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Allora,
1: cazzasti.
0: Cazzai. Allora, nel senso, occhi di gatti, capi? Cat's eye, in questo senso. Vedi che cambi i nomi delle cose e
1: sì,
0: fai
1: allora
0: bene.
1: Sì, allora attenzione, stavamo giocando con voi su questa cosa, cioè cambiare il titolo, il nome di un programma televisivo e dargli proprio una connotazione diversa.
0: Lo fa diventare tutt'altro contenitore, eh.
2: Tre concorrenti si sfidano,
0: sì?
2: Per trovare la crociera migliore.
0: Ok.
2: La rotta della fortuna.
0: Mi piace.
1: Beh,
0: guarda che
1: un po' meccanico però bello.
0: Beh, ci sta, vai.
3: Un programma dove c'è da fare le escursioni nelle coste.
0: Oddio.
3: Marittime.
0: Pure tu?
3: Il programma si chiamerà
0: C'è
3: costa per te.
1: C'è vabbè.
0: Dai, volendo.
4: Un programma dove persone assumano droghe leggere. Sballando sotto le stelle.
1: pure ci può stare.
0: Sballando sotto le stelle.
5: Non so se vale anche per i film,
0: certo.
5: Però io avrei un bel film su spie commercialiste.
0: Come si
5: sarebbe 00730.
0: Bello anche questo.
1: Io ne ho
6: un programma dove la gente con bruciori di stomaco deve entrare nei bar a prendere per bere dei caffè.
0: Oddio.
6: E lo chiamerei Pechino Express.
0: Mi piace.
1: Ma che significa?
0: Ma perché Pechino Express?
1: Sì, ho capito che Pechino è ma Pechino.
0: Un pochino
1: solo
0: express.
1: Perché hai bruciore di stomaco, che cagata è, dai.
7: Non so se è già stato detto, un programma dove i giudici sono tutti degli urologi e andrologi.
0: No, non lo so.
7: C'è prostata per te.
0: Beh, questo è meraviglioso. Qual è il
1: telefonata.
0: Tuo? Fammi sentire, cosa
1: allora,
0: hai tu?
1: Io praticamente c'è un altro, sai quando si perde la gente, tu chiami.
0: Certo.
1: Per dire, io l'ho visto, però non era proprio lui.
0: No.
1: Chi l'ha svisto? Okay. Cioè, tu chiami, guarda, mi sembrava lui, però.
0: Una sfida tra cantanti, ma li devi mettere in difficoltà. Non gli fai partire la base, gli spegni il microfono. Sai come si intitola?
1: No.
0: Il cantante masclerato.
1: Bello!
0: Bella questa!
1: Bello!

0: piacciono i Maroon 5, mi piace Cardi B. Pensa, se si uniscono Cardi B e i Maroon 5, quanto mi possono piacere in questo pezzo che abbiamo appena sentito.
1: Sì, bello, quello è il pezzo che faceva Mamma se si fa
0: Mamma se si fa. Dobbiamo cambiare solo i titoli dei programmi, non anche le canzoni. Abbiamo l'anno 1971, caro Ciro.
1: Sì.
0: Un anno molto importante.
1: Che nasceva?
0: No, che ne so, ma me lo dovresti dire tu.
1: Non lo so, tu hai fatto la ricerca.
0: No, ti potrei dire che è stato l'anno in cui John Lennon ha scritto Imagine.
1: Ma stai scherzando?
0: Imagine.
1: E infatti tu mi stai dicendo che ascolteremo proprio Imagine.
0: E guarda, ti sorprenderò? No, assolutamente.
1: Incredibile, guarda, a volte.
0: America, Earth with No Name.

0: Adesso tu mi devi dire di che colore era il cavallo senza nome degli America.
1: Era un cavallo importante.
0: Potenzialmente marrone.
1: E sicuramente non era un cavallo basso.
0: Ah, orse, perché non era un cavallo basso?
1: Cavallo basso.
0: Ah, dici pantaloni.
1: Non c'era. Mamma mia, però.
0: Ah, or sweet, non nemmeno.
1: Era brutta la mia, però.
0: Era abbastanza brutta. Intanto aggiorniamo l'attualità. C'è Cristina Manco in redazione. Buonasera a te, Cristina.
2: Una buona serata e bentrovati. Prende sempre più piede l'ipotesi terrorismo per quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv. Secondo le ricostruzioni sull'incidente avvenuto questa mattina nei cieli mediorientali, il copilota a manita della Fly Dubai ha coltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 174 israeliani per farlo schiantare al suolo. È stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Katz. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Nel frattempo Israele ha richiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso il paese in attesa dell'indagine sull'accaduto. Gli stabilimenti europei che producono armi per l'Ucraina sono obiettivi militari legittimi per la Russia, l'ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova, aggiungendo che tale attività ritarda la risoluzione del conflitto. Ma secondo il segretario generale della NATO, Rutte, non vi è alcuna minaccia imminente per il territorio dell'alleanza. Se la Russia volesse agire contro la Finlandia, uno dei paesi baltici, la Polonia o qualsiasi altro paese della NATO, ci sarebbe un rafforzamento militare, ha aggiunto. Veniamo in Italia. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato a maggioranza il mandato al relatore, che sarà Emilio Russo di Fratelli d'Italia, sul disegno di legge antisemitismo. Nel voto i partiti delle opposizioni si sono divise, PD e Piropa non hanno partecipato, hanno votato contro Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, sì da Italia Viva e Azione. Il provvedimento per contrastare l'antisemitismo dovrebbe essere votato alla Camera a metà ottobre. Il GIP di Roma si è riservato di decidere sull'istanza del procuratore capo Francesco Lovoi, che ha ritirato la richiesta di archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica per consentire la prosecuzione degli accertamenti. Non sono stati indicati i tempi. In apertura di udienza il capo dei PM ha riferito della nota arrivata nei giorni scorsi dall'ambasciata francese alla Farnesina, con cui si annuncia l'intenzione di trasmettere agli archivi italiani tutta la documentazione relativa alla strage del 1980. È stato condannato all'ergastolo Salvatore Ocone, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie di 49 anni e il figlio di 15 con una grossa pietra a Paopisi in provincia di Benevento. Ferì gravemente anche l'altra figlia di 17 anni. La sentenza arriva un anno esatto dal delitto avvenuto il 30 settembre 2025. Attimi di paura al liceo Riosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. La piattaforma WhatsApp ha annunciato l'attivazione del parental control per le chat dei teenager dai 13 anni in su. I genitori potranno scegliere le impostazioni privacy dei ragazzi e decidere chi può vedere la loro immagine del profilo, aggiungerli ai gruppi, spiega la piattaforma. E per modificare le impostazioni, il giovane dovrà avere l'approvazione tramite PIN impostato dal genitore. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e C.

0: Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
1: Eccoli qua, terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss e Alfio è ancora qui.
2: Sono ancora qui, ma anche per un motivo preciso, perché dobbiamo essere in due tra pochi, non solo ad andare avanti per la terza ora dei Corrieri, ma anche per regalare la t-shirt dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, perché tra poco ci sarà il momento Rispondi e Vinci, quindi
1: mi raccomando, tenete il telefono con la suoneria.
2: Esatto, e a portata di mano soprattutto. E se vedete sto numero strano che vi chiama, non è Ciro che fa le vocine e dice sette giorni. Siamo noi che vi diciamo hai ricevuto in regalo la t-shirt di Kiss Kiss, ma solo se avete interagito con noi nel corso delle precedenti
1: e soprattutto se rispondete bene
2: alla domanda. Radio

0: rispondi e vinci.
1: È arrivato quel momento fatidico.
2: Però non fate che poi non rispondete, scusatemi. Allora, rispondi e vinci funziona esattamente in questo modo. Ci avete mandato un messaggio nel corso delle ultime due ore? Bene, Alfie e Ciro vi hanno selezionati, vi hanno scelto, vi hanno pescati.
3: Io non ho fatto niente, voglio solo dire questo.
2: Vabbè, l'abbiamo fatto anche qui in redazione. Credo che ci sia Barbara tra gli ascoltatori. Vediamo se squilla.
3: Stiamo chiamando?
2: Credo che stiamo.
3: Ma io sento un rumore.
2: Pronto? Barbara.
3: Pronto? Chi è? Barbara?
4: Sì, sono io.
2: Ciao, telefono? Beh, che meraviglia.
3: Allora, Barbara, abbiamo una domanda per te. Che radio ascolti?
4: Radio Kiss da 50 anni.
3: Ma tu sei Barbara! Hai vinto un sottanino!
2: No, che sottanino? Allora. Ma che cosa sta succedendo? Ma togli sto viva voce,
4: scusa.
2: Barbara!
4: Scusa, no, è che c'è mia figlia.
2: Ma vendila a qualcuno, lasciala sul ciglio della strada. Allora, ascolta Barbara, complimenti perché la t-shirt di Radio Kiss Kiss è tua. Ma sei col forno acceso? Ti stai lanciando col paracadute?
3: Ma dove sei, in crociera?
4: Sono in auto.
2: Chiudi sti finestrini.
3: Brava,
2: e togli sto viva
3: vai
2: voce.
3: Piano, mi raccomando.
2: Barbara, grazie mille per essere all'ascolto
4: grazie
2: dei Corrieri.
4: A voi.
2: Un bacio a te e a tua figlia, Kiss Kiss a voi. Ciao.
3: Ciao, Barbara.
2: Ciao.
0: Rispondi e vinci.
5: Rispondi e vinci.

0: Casini, che cosa stavi dicendo?
1: È il politico.
0: E chi?
1: Casini.
0: No, non è Pier.
1: Ma non è per lui.
0: No, chi era? Pier Ferdinando.
1: Antonio.
0: Pier Ferdi. No, invece Marrakesh con Gue Casini. Allora, io stavo sempre parlando di programmi televisivi. Adesso sono arrivati un miliardo di messaggi da parte degli ascoltatori. Non possiamo più ascoltarli. Troppi. No, però sai che cosa pensavo? Che adesso viviamo in un'epoca che chiamiamo l'epoca dei talent.
1: Sì.
0: Però guarda che se ci pensi, anni 80-90, non è che mancassero i talent, solo che non li chiamavamo così in televisione.
1: Ah, ok, dici tu, è un termine che è nato dopo, più o meno nel 2002-2003.
0: Ti posso dire, la Corrida. La Corrida era un programma, è Dilettanti allo Sbaraglio, per carità, la Corrida però era...
1: Sì, oppure, perché diciamo in un palinsesto, diciamo così, in una scaletta sì, di 20 persone che si esibivano, 10 erano bravi, che ne so, 5 erano fortissimi,
0: sì, ma poi non...
1: 5 erano imbarazzanti, altri 10 erano mezzi
0: un
1: e mezzi.
0: Un po' talent, un po' no, ma la verità sai qual è?
1: Quale?
0: È che prima io non credo che si facessero questi programmi, questi talent per diventare famosi. Cioè si andava, si faceva qualcosa, si faceva un'esperienza e poi te ne tornavi a casa tua al tuo lavoro. Invece adesso tu vai in questi programmi televisivi perché poi vuoi costruirci una carriera.
1: Vabbè, ma poi facci caso, adesso a differenza di 20 anni fa, anche gli stessi programmi che esistevano, X Factor,
0: certo,
1: Amici, cioè oggi i ragazzi che si presentano, cioè già sembrano artisti proprio affermati, cioè che già dall'abbigliamento dici ma dove cazzo va vestito così, che tu le vedi e dici già fa parte del personaggio.
0: Effettivamente.
1: Cosa hai portato? Una volta ho portato Come saprei di Giorgio, oppure Massimo Ranieri, Perdere l'amore. Adesso ho portato un mio inedito, un pezzo che ho scritto quando
0: rigorosamente...
1: ho attraversato le cascate del Niagara a piedi.
0: No, ma dai, rigorosamente in corsivo ho detto ho portato questa canzone.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque ti viene in mente qualche altro talent? Per esempio, ti ricordi questo? Allora, l'ho detto a Lucilla e lei non lo ricordava. Re per una notte.
1: Come? Con ma tu parli con Lucilla, ma
0: vabbè, guarda che anche Cimino ha fatto
1: Re per una notte era bellissimo, non me lo ricordo, ma mi ricordo su fatti di
0: allora,
1: Re per una notte.
0: Possiamo dire che era l'antesignano di Tale quale show. Cioè, andavano delle persone che imitavano degli artisti.
1: Qual era quello spagnolo? Quello che era presentato dal cantante spagnolo.
0: Da cosa? Miguel Bosé.
1: Miguel Bosé, c'era un talent di...
0: Sì, forse sì, però adesso non mi ricordo qua. Forse era una roba sempre di gruppo.
1: No, lo cerchiamo.
0: Vabbè, ma magari ci informiamo. Se vi viene in mente qualcosa, fatecelo sapere. Ecco.

Meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss. Che bella.

0: notte.
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ah, vedi che i nostri ascoltatori sono prontissimi a darci sempre la soluzione delle incognite.
1: Era Operazione Trionfo.
0: Operazione Trionfo, che è il programma ovviamente che tu hai citato a proposito di talent show del passato, che non chiamavamo proprio talent show, o forse nel periodo di Operazione Trionfo, forse già sì.
1: Erano i primi anni,
0: I primi anni.
1: Qui si chiamavano talent show.
0: Esatto.
1: Ma a proposito di talenti, ragazzi, è arrivato il momento? È arrivato o lo facciamo fra poco?
0: Ma io penso che lo facciamo fra poco, perché tra poco, a proposito sempre di direttanti allo sbaraglio, abbiamo il nostro momento Sono Solo Scarole. No, io non so se tu invece ricordi, a proposito di programmi del passato e a proposito anche di talenti che non venivano definiti tali, La Sai L'Ultima.
1: Vabbè, La Sai L'Ultima, ragazzi, è la storia.
0: Barzellettieri d'Italia.
1: I più grandi cabarettisti d'Italia. Molti arrivano da lì. Valentina Persia.
0: Valentina Persia, come no? Pierino Tiramisù.
1: Pierino Tiramisù
0: è uno del mio paese che è andato.
1: È andato?
0: Eh sì. È diventato forte, faceva tutte le piazze, faceva.
1: Ha fatto un provino.
0: No, diventò.
1: Era
0: un concorrente.
1: E quindi fa le feste dalle due parti, nelle pizzerie, nelle cose. Bello, molto bello.
0: Sì,
1: molto
0: sì,
1: bello.
0: Sì. Però erano qui.
1: Scusa, vogliamo andare una sera?
0: A fare che?
1: A vedere una serata di questo Pierino Tiramisù.
0: Non so neanche. All'epoca mi ricordo che diventò un po' personaggio del luogo, perché
1: sarebbe
0: aveva
1: bellissimo
0: fatto,
1: andare, dai.
0: Aveva fatto televisione.
1: Ma dalle due parti ci stanno le pizzerie.
0: Ma come ti permetti?
1: No, per dire,
0: c'è una delle migliori pizzerie del mondo sotto
1: allora
0: casa
1: mia. Una delle migliori pizzerie del mondo. E non hai mai detto venite qua, vi porto in una pizzeria che conosco solo io.
0: Ma cosa devo fare? Devo riaprire il capitolo Ciro che non invita i suoi colleghi,
1: non
0: amici,
1: ti voglio
0: a casa mia a pranzo.
1: Perché tu giudichi.
0: Ma ne stai approfittando.
1: Vieni a casa mia e dici la porta l'avrei fatta così.
0: Ma se tu
1: le
0: non
1: mattonelle le avrei messe così.
0: Ma se
1: Paglio,
0: tu non pulisci,
1: che
0: non togli la polvere, normale.
1: Io non tolgo la polvere. Ah, signore delle pulizie, ma questo è pazzo.
0: Io vengo e passo il dito. Fermi lì, perché tra poco il vostro talento nel cantare, ma soprattutto nel sostituire le parole, sono solo scarole.
1: Io vengo, lo metto.
2: Consegniamo la musica più bella. Ricapitiamo. Buon umore. I Corrieri di Kiss Kiss. Siamo i Corrieri di Kiss Kiss.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Unpopular opinion, secondo me lo dice troppe volte American Girls, cioè poi si capisce che è il titolo della canzone, capisci?
1: Fermi!
0: Che c'è?
1: Adesso tocca a voi!
0: Oddio!
1: Sigla di Sono Solo Scarole!
2: Sono solo scarole!
1: Eccola qua!
0: Che sigla, finalmente!
1: Mamma mia, siete!
0: Questa è una sigla!

0: Ma perché la devi chiudere così se stava andando bene?
1: Per dire, guarda qua che sigla.
0: Come funziona? Sono solo scarole.
1: Allora, adesso vi diamo una parola. Voi dovrete individuare questa parola all'interno di tutte le canzoni del repertorio italiano.
0: Yes.
1: Quindi togliere questa parola
0: e sostituirla con un'altra.
1: Okay.
0: La parola da individuare è donna.
1: Donna.
0: Dovete togliere donna e dovete sostituirla con
1: nonna.
0: Io ce l'ho.
1: Sì, qual è?
0: Sarò una nonna che ritrova la sua femminilità.
1: Bellissima.
0: Anzi, in questo caso potrebbe starci.
1: Bellissima.
0: Dimmene una, vai.
1: Senza una nonna. Ah, che brutto senza
0: brutto,
1: una
0: brutto,
1: nonna.
0: Brutto. Ti potrei dire anche che ne so, no, per esempio nonne du-du-du.
1: Nonne du-du-du.
0: Cerca di guai. Guai.
1: Allora, siccome adesso queste noi abbiamo fatto tre esempi. Non ci cantate gli esempi che abbiamo fatto, perché sennò non li possiamo
0: mettere. A meno
1: che
0: non li cantiate particolarmente. No, non è vero, non li cantate, provate a individuarne altre. È una parola talmente comune all'interno della canzone italiana, della musica italiana, delle canzoni italiane, che secondo me ci riserverete delle belle sorprese. Numero
1: 347 490 0042.
0: Te lo stavi dimenticando? Va bene,
1: sì.
0: Togliete donna e mettete nonna. Aspettiamo messaggi vocali. Regà, dateci dentro, perché vi mandiamo direttamente all'Eurovision Song Contest.

0: Basta!
1: Che pezzo, ragazzi.
0: Mamma mia, The Goo Goo Dolls, Iris o Iris? Credo che fosse Iris. Perché
1: è
0: poi,
1: uguale.
0: Vabbè, c'era Biagio Antonacci con Iris. Sì. Allora, abbiamo un po' di canzoni. Avete storpiato, avete scarolato delle canzoni italiane.
1: Sono solo scarole.
0: Esatto, togliendo nonna. Scusate, togliendo donna e mettendo la parola nonna.
1: Sentiamo che è arrivato, vai.
2: Nonna con te, se tu lo vuoi.
0: Bella. Nonna con te è molto bella.
1: Che pezzo questo,
0: vai, è molto
1: vai, vai.
0: Bella.
3: Voglio una nonna, nonna, nonna, nonna, nonna, con la gonna, gonna, gonna.
0: Ma io non ho mai bello. Visto una nonna con i pantaloni.
1: Neanche io.
4: Siamo nonne. Oltre le gambe c'è di più.
0: La pensione.
4: Nonne, nonne.
0: Bellissimo.
5: Prendi una nonna, no, dille no. Che l'ami. Ah, okay. È una nonna che ti vuole bene,
0: no, non
5: te una nonna, allora. Trattala male.
1: No, ma questo no, cioè, devi trattare male le donne.
0: Ma poi
1: le
0: non
1: onde.
0: Sai le parole, soprattutto
6: certe nonne splendono. Ciao, che schifo, schiere da nocera.
0: Ciao, ciao.
7: Volevo solo nonne. No,
1: ma questa è, dice, volevo solo soldi.
0: Però,
1: dice, ah, giusto, però nonne, quando ha nonne i soldi.
0: I soldi, forse sta, ha più sta. Senso in quel modo. La vediamo più come soldi.
1: È vero,
0: allora,
1: è vero,
0: grazie.
1: È vero.
0: Intanto continuate a mandare messaggi 347 490 0042. La nuova,
1: sì, Annalisa con Madame Amica Nonna.
0: No, amica solo.

0: Pet Lover, quattro zampe in fiera, torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati. Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto, quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Kiss Kiss.

0: questa coda qui l'abbiamo fatta andare bella tutta così per farla ballare anche a chi sta ascoltando Radio Kiss Kiss, ma è anche il momento di cantare, no?
1: È il momento di cantare, sono solo spara...
0: Volevi sono cambiare solo... parole con sparole. Vabbè.
1: Sono solo scarole, la parola da sostituire era nonna al posto di donna. Vai.
0: Eccola.
2: Una nonna... Nonna, dimmi cosa vuol dire sono una nonna ormai.
0: Bella, questa è intramontabile, se bella. Non mettevate questa, dai.
3: La nonna non finiscono all'alba nella via.
0: Ma no,
3: le porto
0: quelle,
3: a casa,
0: amico, era le notti.
1: Quelle le notti non finiscono, non, che c'ha secca la.
0: Però scusa, perché quello di soldi sì, volevi solo nonne e adesso questo no che era notti.
1: Ma infatti
0: notti.
1: Pure quello abbiamo detto che era sbagliato.
0: Eliminato,
1: eh.
0: Vai, basta.
4: Sei la nonna del mio amico. A qualunque costo.
0: Ma come?
4: Non possiamo farti questo.
0: Ma cosa?
4: Non sarebbe giusto.
0: Ma chi lasciare l'eredità, scusami.
5: Bellissimo.
6: Tu 15 anni.
0: Questa attenzione tu.
6: Ma sei già nonna.
0: Bellissimo. Mi sembra un po' improbabile.
1: 15 anni già sei nonna.
6: Piccola d'età.
0: Salutiamo Nino D'Angelo se è all'ascolto.
1: Ha anche un senso. Bellissimo.
0: Bellissima, vai.
2: Che nonna sarò se non sei con me.
1: Bellissima
0: anche questa, vai.
7: Una non vuol dire riempire solo una minigonna.
1: Ma adesso tutte ste nonne di minigonne,
0: sì.
1: Ragazzi.
0: Ma tu dici che beh, sarà così.
2: Sei nonna di Sasse. Nonna, dimmelo mai.
0: Oddio santo. Allora,
1: ma chi è?
0: Allora, ha fatto due cose sbagliate.
1: Ma chi ha detto?
0: La prima a cantare Mango, intoccabile, grande,
1: certo.
0: Pino Mango, con Monna Lisa, non è Donna Lisa, capito? Quindi, però, volendo l'assonanza ci stava.
8: Nonna, nonna impossibile.
0: Pure, brava, brava.
1: Ma scusami, quella era diversa.
0: Bello.
1: Bello impossibile.
0: Però dai, abbiamo fatto passare soldi.
1: Eliminata, via.
0: Anche
1: via.
0: Lei, va bene, dai, niente, funziona così.
1: Allora, qua dice vorrei partecipare al gioco.
0: E partecipa. Fallo, scusa, me lo dici così.

0: Debra che Debra con Houdini su Radio Kiss Kiss. Oh, Ciro,
1: oh,
0: andiamo.
1: Direi,
0: no,
1: di
0: dai,
1: sì,
0: dobbiamo andare.
1: Direi di sì, devo andare a fare un po' di spesa perché sai cosa mi è rimasto nel frigo?
0: Cosa?
1: Niente, ah, solo la maniglia che sta fuori.
0: Va bene, dai. Allora, intanto, piuttosto che fargli mangiare le maniglie, lasciamolo andare. Noi ci ritroviamo domani, sempre a partire dalle 16, sempre fino alle 19, sempre al Fiocino, i Corrieri di Kiss Kiss. Okay. Ringraziamo Cimino in regia e Luigi Fischetti in regia TV.
1: Ciao Cimino, ciao. Che bello, un pezzo italiano, che bello. Michele Zarrillo, 5 giorni arriva.
0: Arriva Rita Manzo anche dal Fiocino.
1: Kiss Kiss a tutti.

0: Sanremo 1994, 5 giorni di Michele Zarrillo, History Case, che ci porta dritti all'informazione. La linea va subito alla nostra redazione.
1: Un saluto e bentrovati. È atterrato a Tel Aviv il nuovo aereo Fly Dubai inviato dalla compagnia emiratina per riportare a casa i passeggeri israeliani coinvolti nell'incidente stamattina e bloccati in Arabia Saudita. Lo riferiscono fonti locali, precisando che dopo alcuni tentennamenti 174 passeggeri hanno accettato di salire a bordo alla luce dei controlli effettuati dal Mossad sull'equipaggio. Come dichiarato dal premier Netanyahu sul volo Dubai Tel Aviv di questa mattina, il copilota omanite ha coltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo per farlo schiantare al suolo. Il ministro della difesa Katz ha parlato di tentato attacco terroristico jihadista. La guerra in Ucraina. A Kiev sono state introdotte interruzioni di corrente programmate dopo che raid russi hanno colpito in modo massiccio le infrastrutture energetiche della capitale per la prima volta dallo scorso inverno. Nel frattempo la Russia ha ribadito che le fabbriche del settore della difesa europee che producono armi per l'Ucraina sono potenziali obiettivi militari legittimi per Mosca. Veniamo in Italia. Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale della nazione, il motore dell'Italia che si rimbocca le maniche, si impegna, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio inviato alla 16ª Assemblea Nazionale di Conflavoro. Lo Stato deve essere un alleato e non un nemico di chi lavora e produce, ha sottolineato la premier, aggiungendo: questo significa essere intransigente nei confronti di chi volontariamente elude o evade il fisco. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora possibile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027. La cronaca: il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Michelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino di 5 anni nel capoluogo piemontese, figlio dell'ex fidanzato. Il magistrato avrebbe rilevato i rischi di inquinamento delle prove. Il piccolo, ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. Lo sport, tennis: il rientro in campo di Jannik Sinner sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Matteo Arnaldi intanto ritrova la vittoria sul cemento di Tokyo, reduce da 3 KO consecutivi. Il ligure ha battuto in 3 set la wild card giapponese Rei Sakamoto con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4. Al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Ciao Cristina, kiss kiss a te, grazie mille redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle principali notizie di oggi. L'informazione su kiss kiss torna domani mattina. Ore 19 in punto, 30 settembre, ciao a tutti e a tutte voi da Rita, l'autista, la conducente.

La voce del navigatore di Portami a casa Kiss Kiss, benvenuti a bordo. Notizie e curiosità dal mondo, musica, la più bella scelta per voi da Radio Kiss Kiss fino alle 21 di quest'ultimo giorno di settembre. C'è Andrea Cimmino che vi saluta dalla regia. Se vi va di inviare un messaggio, fatelo, sentitevi liberi, o un vocale 347 490 0042, così potreste anche vincere una t-shirt giocando con Rispondi e Vinci.

Peggy Goo, poi Katy Perry ed infine Somber, ma solo per darvi il benvenuto a Portami a casa Kiss Kiss di oggi, mercoledì 30 settembre. Un abbraccio a tutti da Rita. Non so come sia andato il vostro mese di settembre, se sia volato via in un soffio oppure se sia sembrato un anno intero, ma la verità è che tra poche ore settembre ci saluta e da domani scatta psicologicamente la modalità copertina, tisanine e caldarroste. Perché piaccia o no, domani è già ottobre, quindi usiamo queste due ore, se vi va, come una specie di terra di mezzo. Solo una domanda secca voglio farvi mentre siete in macchina, vi immagino in macchina, oppure se state decidendo cosa cucinare stasera, oppure se ne avete ancora un po' prima di chiudere la saracinesca. Qual è la cosa migliore che vi portate via da questo settembre? Così, ve lo chiedo, domanda secca. La cosa migliore che vi ha portato questo settembre, che so, quell'attimo, quel viaggio, quell'incontro, o perché no, quella canzone che ha svoltato tutto. 347 490 0042. Vi aspetto, intanto sentiamo i Cosmonauti Borghesi.

Bilancio di settembre. Cosa vi portate nel cuore di questo mese che oggi termina? Questo vi ho chiesto poco fa e scelgo a caso tre messaggi simbolici tra i millemila che sono arrivati al 347-490-0042. Il mio bilancio di settembre è due punti. Ho speso 150 euro per l'abbonamento annuale in palestra con i migliori propositi e ci sono andato solo due volte. Si chiama pigrizia consapevole e cara mi costa. Questo è il messaggio di Umberto nel quale tanto mi riconosco. Io mi porto via l'ultimo bacio in spiaggia d'inizio mese. Ora sono bloccata sulla tangenziale, ma se chiudo gli occhi sento ancora il profumo di salsedine. Stasera Radio Kiss Kiss mi serve proprio per non mollare il colpo. Bella Elena. La cosa migliore del mio settembre, decisamente il weekend scorso a Lisbona. Scrive Nicola, ho sbagliato, questa è bella, è una storia, ragazzi, cioè è la prima puntata di una serie TV. Dice, ho sbagliato strada nei vicoli dell'Alfama e sono letteralmente andato a sbattere contro una ragazza spagnola, ci siamo scusati, abbiamo iniziato a parlare ed è finita che abbiamo passato due giorni a girare la città insieme. Vabbè, mo così si dice, abbiamo passato due giorni a girare, vabbè. Spoiler, ci rivediamo a ottobre a Madrid. Caro settembre, ti ho odiato per il rientro al lavoro, ma alla fine mi hai svoltato l'anno. Un bellissimo messaggio, è proprio l'inizio di uno splendido romanzo. Settembre è esattamente questo, il mese dei bilanci, dei ritorni, dei grandi sogni e anche degli incontri.

0: Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss

0: Africa.
1: Consultato giapponese di Tokyo, si dice Kintsugi, Kintsugi. E vale la pena ricordare cos'è il kintsugi? È l'arte giapponese di riparare la ceramica frantumata usando l'oro liquido. Nelle mani di un artigiano, un vaso che è andato in pezzi in Giappone non viene nascosto, non viene buttato via. Al contrario, le sue crepe vengono evidenziate, rese preziose dall'oro, vengono valorizzate, così quel vaso scassato diventa un'opera d'arte unica. Quindi ovviamente è una cosa simbolica, no? Ognuno di noi porta dentro di sé delle fratture, un dolore, un fallimento, una perdita. Spesso cerchiamo di nasconderle, le nostre ferite. Sbagliato, la filosofia del kintsugi ci dice che le nostre cicatrici non sono un segno di debolezza, ma sono la testimonianza della nostra storia e della nostra capacità anche di rinascere, no? Di affrontarle le cose. Ecco, siamo persone che hanno vissuto, chi più chi meno, che hanno lottato e che proprio grazie a quelle linee d'oro oggi brilliamo di una bellezza nuova, autentica, anche più fiera. In pratica non siamo rotti, amici, tutt'al più ci siamo rotti, che è diverso. E a chi continua a frantumarci gli zebedei, l'unica cosa che dobbiamo dire è di togliersi gentilmente dal perimetro e fare spazio ai Groove Armada. Che bel pezzo, questa è My Friend.

0: Vivian West, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Rispondi e vinci.
2: Però quantomeno avvisate prima a me che dobbiamo fare il rispondi e vinci, perché poi parte la canzoncina così all'improvviso e mi viene il batticuore. Allora, stiamo per regalare la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio. 50 anni non è poco, non è tanto. Radio Kiss Kiss ha una lunga vita davanti a sé. Noi guardiamo sempre avanti, faremo e vogliamo fare sempre di più per voi e sempre meglio. Stiamo per chiamare una persona che ha interagito con un messaggio. Ciao, sei Claudia?
3: Sì,
2: ciao. Ciao. Ma stai ascoltando la radio, immagino, perché hai risposto proprio. Ok, allora, prima che tu dica cose delle quali potresti pentirti, ti chiedo, io sono Rita, mi presento.
3: Ciao.
2: Ciao. Tu che radio ascolti, Claudia?
3: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Ma più preparata, precisa di così... Allora, stai rientrando evidentemente a casa e stai ascoltando Portami a casa Kiss Kiss, perché tu sei una...
3: Sempre, dalla mattina alla sera.
2: Tutti i giorni Radio Kiss Kiss.
3: Sì, bene. Ti adoro.
2: E anche noi ti adoriamo, ti vogliamo bene, quindi per questo siamo grati della tua fedeltà e del tuo affetto quotidiano e ti premiamo con una grande t-shirt celebrativa del nostro 50° anniversario.
3: Grazie mille, sono felicissima.
2: Grazie a te, Claudia. Kiss Kiss a te.
3: Un bacio anche a voi. Grazie.
2: Si dice chi schissa a tutti, se non
3: rispondi.
2: No... Ok, vai.
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

Ed è New Kiss, la nuova di Cesare Cremonini, un pezzo che graffia con sonorità rock e super ruvide. Questo pezzo è il primo elettrizzante capitolo di Amateur, il suo decimo album in arrivo il 23 ottobre, e lo ascoltiamo insieme. New Kiss, nuova di Cesare Cremonini e Paparazzi.

0: parli più.
1: E New Kiss, la nuova di Cesare Cremonini. No, rido perché stavamo parlando di risotto con la zucca e gorgonzola. Andrea ed io nel frattempo ascoltavamo la musica insieme a voi qui su Radio Kiss Kiss e diamo la linea al nostro amico Lorenzo Tedici di ilmeteo.it per sapere che tempo farà domani.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Non sono attese variazioni, il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio sulle aree montuose nord-occidentali. Massime tra 18 e 26 al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è good morning kiss kiss. Hey everywhere. Dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
7: kiss. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Kiss.

0: e tu ricorda che stai ascoltando Radio Kiss Kiss, la radio più bella del mondo, quella con la musica più bella e quella con la conduttrice più bella tra le 19 e le 21. Avete sentito, no? Un clima di bel tempo si prolungherà per tutta la settimana, questa è una buona notizia, almeno fino a martedì 6 ottobre. Si chiama ottobrata, non è un termine da meteorologi, è una tradizione culturale secondo me molto bella che affonda le radici nella Roma dell'Ottocento. L'ho letto proprio oggi. All'epoca l'ottobrata romana era la festa assoluta, no? Quella che celebrava la fine della vendemmia, quindi il giovedì e la domenica la città proprio si svuotava, nobili e popolani tutti insieme, all together, senza distinzione di classe, salivano sulle carrozze e se ne andavano verso le vigne dei castelli oppure sul monte le vigne del Monte Testaccio, e nasce così la tradizione delle gite fuori porta. Le loro erano a base di stornelli, di buon vino, di saltarello, immagino sia ancora così anche oggi. È una specie di valvola di sfogo, se vogliamo, prima del freddo invernale, ed anche quest'anno l'ottobrata sarà il richiamo perfetto per goderci la bellezza delle giornate di sole autunnali.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: Portami a casa Kiss Kiss.
3: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

ricchissimi in arrivo e torniamo all'estate del 1983, quando nelle radio e nelle discoteche d'Europa prima e del mondo poi risuonava questo riff di pianoforte elettronico destinato a fare la storia. Si tratta di I Like Chopin di Gazebo, capolavoro assoluto della Italo Disco. Dietro a questo successo si nasconde un'anima colta, quella di Paul Mazzolini, appunto Gazebo, che scrisse il testo ispirandosi alla storia d'amore romantica tra la scrittrice George Sand e il compositore Frédéric Chopin, appunto. Ascoltiamola, Gazebo, I Like Chopin.

0: Sì, molto rappresentativa degli anni Ottanta. Ho letto messaggi di adolescenti degli anni Ottanta commossi, emozionati nel risentire I Like Chopin, History Kiss del 1983, era Gazebo.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Del 30 settembre, mercoledì sera. Ciao a tutti da Rita, grazie per aver scelto Portami a casa Kiss Kiss, ed è così che sono già le 20 del 30 settembre? Cioè, così accade che tu ti giri e ti volti ed è un attimo che è già Natale. Vabbè, non corriamo. C'è Andrea Cimino che vi saluta dalla regia, restiamo con voi ancora per un'ora. Musica, notizie, curiosità dal mondo, tantissime cose da raccontarvi lungo il tragitto. Ma intanto arriva la musica più bella, rappresentata in questo caso da Irama Ercomi, da Bon Jovi e subito da Miley Cyrus. Radio Kiss Kiss. Let's go.

Good, Irama Ercomi su Radio Kiss Kiss, ma anche It's My Life di Bon Jovi e Bass Persuades, la nuova di Miley Cyrus, ad aprire la seconda parte del nostro appuntamento di oggi. Come è andata a finire? Sapete qualcosa in merito alla diatriba tra Miley Cyrus e Amanda Lear sul presunto plagio? Ecco, credo, immagino, insomma, che per ora sia finito nel modo più classico possibile, con un silenzio assoluto da parte dell'America e una bella minaccia legale da parte dell'Europa. La vicenda, insomma, la conoscete, ormai ha fatto il giro del mondo. Tutto è iniziato quando Amanda Lear ha sentito Red Lights, il brano che apre il nuovissimo album di Miley Cyrus, e l'è preso un colpo. Ha detto: ma questa è la mia The Sphinx del 1978. Quindi ha chiamato avvocati, discografici, eccetera, che con l'aiuto dell'intelligenza artificiale hanno decretato il verdetto: melodia e ritmo identici. Quindi è plagio, secondo loro, è plagio totale. Insomma, Miley Cyrus pare sia andata a sbattere, come dire, contro il muro sbagliato. Ecco, che Amanda Lear è una tosta. Olivia Rodrigo intanto arriva dolcissima su Kiss Kiss.

0: sei.
1: Olivia Rodrigo, sì, proprio lei, su Radio Kiss Kiss. Allora ragazzi, preparate le agende, soprattutto preparate i desideri. Io ho un papiro di desideri da esprimere. Ad ottobre il cielo ci regalerà ben due piogge di stelle cadenti, quindi si parte subito con le draconidi tra l'8 e il 9 di ottobre, perfette da avvistare già in prima serata, per poi replicare con le velocissime orionidi verso il 21 di ottobre. Le orionidi arrivano da Orione. Sai con che cosa fa rima Orione, caro il mio Andrea Cimino in regia? No, non lo sai, come te lo dico dopo. Comunque la scienza ci dice che la percentuale di realizzazione di un sogno affidato a un detrito spaziale che brucia nell'atmosfera è pari allo 0,0, però è pur sempre una statistica migliore rispetto a quella di azzeccare il super enalotto. Quindi non ci resta che sperare nelle stelle cadenti. Torniamo alla musica più bella adesso con Avicii.

Kiss a te, che hai già conosciuto la tua anima gemella. È il tuo amico a quattro zampe. Kiss a te, che hai casa da solo, una moto, letto a una piazza. È proprio la tua giornata. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
5: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
4: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
6: Kiss, kiss.

0: Kiss.
1: Quando pensiamo alla natura ci vengono in mente, che so, i boschi, le foreste, ma la biodiversità più sorprendente potrebbe essere proprio sul balconcino di casa. Allora, sabato 3 e domenica 4 ottobre torna in oltre 100 piazze italiane Urban Nature, il grande festival del WWF dedicato alla natura in città. Sappiamo bene quanto il verde in città sia importante. Lo slogan di quest'anno è "La natura si fa cura", slogan bellissimo. L'obiettivo è ricordarci che parchi, alberi e persino i piccoli insetti impollinatori sono fondamentali per la nostra salute. E quest'anno, peraltro, possiamo fare qualcosa di concreto anche noi tutti: cercare i banchetti del WWF Italia nelle nostre città, perché lasciando una piccola donazione riceviamo in cambio un vasetto di miele italiano, un gesto dolcissimo che finanzierà direttamente la nascita di oasi verdi all'interno delle scuole e degli ospedali pediatrici.
0: Green Kiss.

Dalla Transilvania del principe Dracula passiamo alla Finlandia, facciamo tappa un attimo in Finlandia. Allora, anche per sfatare un po' un mito, avete presente le immagini che stanno spopolando letteralmente sui social, quelle romanze?

Rigela, ecco, si vede nelle immagini questo piccolo e confortevole accogliente rifugio sotto la neve, e si dice che sia stato, se ne trovino ad ogni angolo in Finlandia. Non è vero, non è vero, è una bufala creata dall'intelligenza artificiale. Noi stiamo lì a guardare incantati qualcosa che non esiste, anche perché oramai, diciamolo pure, è sempre più difficile distinguere il vero dal falso, no? Però c'è un ma, perché se il mondo ci ha creduto così facilmente, perché la Finlandia fa cose, secondo me, perfino migliori. È un paese che considera la lettura un diritto e un servizio essenziale, esattamente come i trasporti. Quindi lì le biblioteche pubbliche sono proprio dei salotti della comunità, sono degli spazi enormi, gratuiti, caldi, accoglienti, dove incontrarsi, bere un tè e sfuggire, insomma, allo stress dell'inverno. Purtroppo quelle meravigliose micro cabine nei parchi sotto la neve dove leggere non esistono, però esiste un'intera nazione che è stata proprio progettata per il benessere e per il calore umano, e quella nazione, appunto, si chiama

anno 2015, J-Ax, il Cile, Maria Salvador, grande successo di quella estate, ma veniamo ai nostri giorni, signori, che sorpresa. Sorpresa relativamente, cioè per me è un sorpresone perché è la prima volta che ascolto questo pezzo e lo faccio insieme a voi. New Kiss, Stevie Edwards e Planet Funk, si intitola Rewind My Mind.

0: Verde, rosa, arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Kiss Kiss. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Kiss, kiss.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Kiss Kiss.
8: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Olivia Dean su Radio Kiss Kiss con Baby Steps, sempre più sorprendente, sempre più soave questa Olivia Dean. Inizia veramente a intrigarmi. Allora, esiste un posto dove ci si può dimenticare completamente l'orologio. Quindi continuiamo il nostro viaggio verso sera e facciamo tappa a Sommaroy. Sommaroy si trova in Norvegia ed è una splendida isola di pescatori che si trova appunto nel nord della Norvegia. E qui, per ben 69 giorni consecutivi in estate, il sole non tramonta mai. No, è una di quelle città dove il sole non tramonta mai per 69 giorni in estate. Quindi sono le 3 del mattino, immaginati. No, cioè alle 3 del mattino la luce è caldissima e tu stai tagliando l'erba in giardino e stai giocando a calcio con i vicini di casa. Allora, qualche anno fa questa isola è diventata famosa in tutto il mondo perché si diceva che gli abitanti volessero abolire la legge, proprio per legge il tempo, volevano abolire gli orologi, tanto da appendere appunto i propri orologi al ponte d'ingresso nella città. Poi si è scoperto che era una trovata di marketing per attirare i turisti, vabbè. Comunque la legge non è mai passata, però la magia di Sommaroy è rimasta assolutamente intatta. Quindi in questo posto effettivamente l'orologio non serve, perché è il corpo a decidere quando è giorno e quando è notte. Tu riusciresti a vivere senza le lancette, mi chiedo? Chissà. Of Monsters and Men intanto ci pensiamo e ascoltiamo Little Talks.

Destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss, torna domani ore 19, sì, in punto, lo giuro. Io ci sarò e sarò anche puntuale subito dopo i corrieri di Kiss Kiss, ma adesso abbracciamo e accogliamo il nostro capitano Stefano Piccirillo. Arriva con Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie ad Andrea Cimino in regia, e come History Kiss abbiamo scelto un pezzo proprio che è legato a doppio filo anche alla storia del cinema. Si tratta di I've Had the Time of My Life, Bill Medley e Jennifer Warnes, del 1987. Dunque, da Rita, buona serata, un abbraccio e Kiss Kiss a tutti e a tutte.

Ti amo, ti amo. Quante volte hai visto Dirty Dancing? 30 almeno, dai. Non hai mai avuto un momento di noia in 30 volte. Bill Medley, Jennifer Warnes, I had the time of my life.

Io, tu e Kiss Kiss. Avete presente l'inizio di un programma radiofonico? Il conduttore dice sempre il suo nome, il nome della radio, quello giusto, è Radio Kiss Kiss, ma noi ci conosciamo da tantissimi anni. Dovreste sapere chi sono da 50 anni, che è una frase chiave che vi permetterà anche di conquistare la nostra t-shirt questa sera. Quindi questa sera io non mi presento, me lo direte voi, ma se mi ascoltate da un po' di tempo, io chi sono? No! Non esattamente quella risposta. Facciamo un sacco di musica bellissima insieme fino alla mezzanotte. Radio Kiss.

0: E ancora la numero uno l'ha dimostrato qualche giorno fa agli IMAS e naturalmente tanti riconoscimenti per lei che le hanno consentito di riflettere e dire: beh, io sono Madonna, quasi quasi faccio un tour anche nell'estate 2027, sono previste 3 date in quel di Hyde Park a Londra e c'è una voce che vorrebbe Madonna al Circo Massimo subito dopo le 2 date di Harry Styles durante il mese di agosto. Vi daremo conferma naturalmente nei prossimi giorni. Buonasera, chi è là fuori? Ascolta io, tu e Kiss Kiss.
1: Buonasera Radio Kiss Kiss. Sei il grande Stefano Piccirillo.
0: Ma davvero?
1: Sei il grandissimo.
0: Ma sono io.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao. Sono 500 euro che ho speso per questo vocale, ti rendi conto?
2: Stefano, buonasera e ben arrivato. Pietro presente all'appello.
0: Presenti gli amici che nella prima parte vivono anche un sacco di storie rock, come quella dei Blur che si ispirarono ai Nirvana. C'era il successo del fenomeno grunge nella prima e nella seconda metà degli anni 90. Nel 1997 Damon Albarn scherzò un po', faceva un po' l'Eminem di Dream Slim Shady però degli anni 90 nei confronti appunto del fenomeno portato da Seattle, da Kurt Cobain e soci. Nacque una canzone molto singolare dalla durata brevissima, e sì, le canzoni corte esistevano già negli anni 90, poco meno di 2 minuti per Song 2, che aprì le polemiche poi, e lui era un provocatore, e tutto si sarebbe poi visto anche con i Gorillaz più avanti. Song 2, The Blur.

Ma con questa io ci giocavo a FIFA Road to World Cup 1998, entrata nella cultura di massa come canzone proposta alla radio, ma anche come colonna sonora del famoso videogioco. Peraltro è anche uno dei tre brani simbolo del rock inglese, appunto scelto per lo spettacolo di Capodanno dell'allora 2011 di Londra, insieme a London Calling dei Clash, a We Will Rock You dei Queen venne inserita Song to dei Blur. E poi quanti personaggi ha scoperto il nostro amico Claudio Cecchetto? Era il Festival di Castrocaro del 1992. Questa band chiamata Vernice partecipò esattamente come parteciparono gli 883, l'avete visto anche nella serie televisiva numero 1, sta arrivando la 2 come ben sapete nei prossimi giorni. Allora, il brano si chiama Su e Giù, ma Claudio li scoprì con una canzone intitolata Scema, ed era la canzone scelta dal leader dei Vernice per canzonare sua suocera che ostacolava la relazione con la figlia e lui, cioè con la sua fidanzata. Aveva una suocera molto particolare che metteva i bastoni tra le ruote. A chi di noi non è capitato di avere una suocera non esattamente d'accordo con la relazione che iniziavamo a tessere con l'altra metà della mela? Succede a tutti, successe anche al leader dei Vernice. Ne venne fuori prima Scema, poi Claudio disse: oh, ma questo qui ha la voce molto simile a Vasco Rossi, e allora le metto sotto contratto, tutta la storia. Poi l'ascesa in quella stagione è pazzesca, e vado su, su, su, e vado giù, giù, giù, i Vernice.

0: Il concetto è estremamente chiaro, patapam, con il vernice su e giù nella musica più bella di connotazione pop rock il mercoledì sera. Se avete trascorso una brutta giornata potete sfogarvi e poi c'è Io, Tu e Kiss Kiss che è una bolla, senti qua.
1: Ciao Stefano Piccirillo, Vito da Villa. Oggi un po' di malinconia e un po' di malumore e ho deciso di tornarmene a casa in tua compagnia, un'oretta di viaggio. Però ho deciso di non rovinare la serata a nessuno e di starmene in tranquillità con la mia casetta che sono da un po' che non
0: vedo.
1: Però in tua compagnia mi farò tutto il viaggio.
0: Io
1: buona
0: parlerò...
1: serata e kiss kiss a tutti.
0: Buona serata a te, io parlerò ancora più dolcemente per allontanare tutte le cose brutte che hanno caratterizzato la tua giornata, serve anche a questo Io, Tu e Kiss Kiss. Saluto anche Mara, ciao Stefano, ti ascolto dal lavoro e poi apriremo la parentesi dedicata ai lavoratori della sera barra notte, un bacio a Claudia. Cosa succede con il termine aftermath? Significa strascico, conseguenza o anche qualche volta dopoguerra, cioè la canzone racconta il momento successivo a una crisi, vedi, in tema con l'ascoltatore, o a un dolore profondo perché il protagonista si aggrappa a quei gesti semplici e concreti della vita di tutti i giorni, come accendere la radio. In questo caso i REM cantavano Aftermath.

0: giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss. Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
9: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
10: Infatti.
9: E perché nella foto sei su un palco?
10: È una storia lunga.
9: Quanto lunga?
10: Fino alle 5 del mattino.
9: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
0: Kiss Kiss.

Prima baciata finale, un grande classico, pinguini tattici, nucleari, Fabri, Fibra, sono insieme per Goya, un uomo fantastico, oggi ha detto, gli anni passano e i dischi crescono, per il mio compleanno mi sono regalato un'altra perla di una collana che vedrà la luce il prossimo Natale, un omaggio ai miei illustri maestri.

Così Renato Zero ha ringraziato su Instagram i suoi sorcini, ovvero la fanbase. Sai perché si chiamano sorcini? Quando Renato Zero notò un gruppo di fan in motorino che lo seguiva con rapidità. Parlando con le forze dell'ordine, l'artista li definì così: lasciateli stare, sono carini, sembrano tanti sorcini. Yeah!

Cercami Renato Zero, 76 per lui, che stravolse il mondo della musica pop con tanti travestimenti e soprattutto con questa canzone.

di dire alla console Little Louis Vega e il suono happy della comitiva di O2 e Kiss Kiss dalla Scandinavia The Bosa, che avete conosciuto con Magnetic e poi con questa bellissima Lose Myself. Ascoltatrice in macchina, ascoltatore in macchina, quanti anni hai? Scrivimelo, anzi incidi una nota vocale, posso mettere la canzone della tua vita, fare due chiacchiere insieme a te, perché torna un anno una canzone quando la musica incontra i vostri ricordi. 347 490 0042. Quanti anni hai? Almeno stasera. Quanti ne senti stasera?

piace come mi baci. Quel modo lì, quelle labbra lì, Artemas, il drop di qualche anno fa, del 2024, era I Like the Way You Kiss Me. Andrea Meazza, conosciuto come 22 Simba from Saronno, pronto per farci sentire la sua nuova, si chiama Ne vale la pena.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

canzone per viaggiare di sera in automobile per eccellenza di questo periodo fine settembre con Sombre, My Body Isn't Ready. Abbiamo applaudito lo stesso qualche giorno fa quando ha rifatto Father Figure di George Michael a IMAS. Intanto è scappato Cristiano Ronaldo, in che senso? Rottura tra il Portogallo e il mitico CR7, l'attaccante, secondo i media portoghesi e spagnoli, ha lasciato la nazionale partendo da solo dallo stadio mentre i compagni si allenavano, perché il commissario tecnico l'aveva messo in panchina e ha aggiunto questo pomeriggio in conferenza stampa: io sono l'allenatore, decido se deve giocare da titolare piuttosto che stare in panchina. Ronaldo su tutte le furie, niente, è andato via, è volato via, nulla è valso l'intervento del presidente della Federcalcio portoghese, quindi CR7 è probabilmente atterrato da qualche minuto da qualche parte, probabilmente negli Emirati, dove è tornato a casa sua.

sera la tua lei diventa la mia bebe. Se lo dicesse qualcun altro, mamma mia. Casini. Alla Marrakesh e Giwe. 21:50, sei su Radio Kiss Kiss. Ma buonasera da parte di Stefano Piccirillo. Ho qualcosa di importante da dirvi. Più che praticare messaggi, teorie sul sesso e sulla passione, alzate in questo momento il volume della radio e cercate di fare l'amore reciprocamente. Ovvio. Sarà sempre così? Così travolgente, così totale, così distruttivo? Bisogna baciare molti rospi prima di trovare il principe. A volte è bellissimo essere me. Mi ho dato 3 indizi, niente ancora. Mi si sono aperti gli occhi e ho visto fin dove arriva la sua depravazione. E adesso so che non è capace di amare, di dare o ricevere amore. Le mie peggiori paure si sono realizzate. La nostra storia funzionerà solo se siamo sinceri l'uno con l'altra. È davvero difficile

Cioè niente bondage, disciplina, immobilizzazione, dominazione, sottomissione, sadismo, masochismo, basterebbe la cosa più semplice, fare l'amore, anche se il film trattava temi estremi sotto l'aspetto corporeo tra i due protagonisti. 1979, facciamo un po' di storia della musica, gli Chic fanno la rivoluzione, Bernard Edwards e Nile Rodgers fanno Good Times, inno della Disco Fever, preceduto prima dalle Freak, poi arriva un gruppo di rapper, Sugar Hill Gang, questa è Rapper's Delight.

move, and my friends are gonna try to move your feet. Se only and only and only and only and we don't stop to the break, mi ha preso così ogni volta che suona la Sugar Hill Gang, un gruppo di rappers giovani del 1980 con il radioregistratore sulle spalle, via a fare anche i graffitari, misero la base di Good Times degli Chic, di Nile Rodgers e Bernard Edwards, e via a ripare only and only and only and only we don't stop to the break, don't say io tu e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo ti sta parlando, facciamo mezzanotte insieme, si riparte con Tommaso Paradiso.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Certo, fa un altro effetto ascoltare Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola rispetto ai 45 gradi percepiti di agosto, con un po' più di fresco, ma solo un po' più di fresco, per arrivare in radio. Erano le 19, mi sono messo in macchina, trovato la temperatura di 25 gradi, ondata di caldo che continua, un po' più mite. Buona serata. Rinfreschiamo invece quelli che sono i vostri ricordi. Io saluto ad esempio Angelo, classe 1967, grande appassionato degli Stones, massimo anno 1971, perché state scrivendo il vostro anno di nascita al 347 490 0042 per sentire la canzone della vostra vita. E ieri abbiamo avuto una chiacchierata molto bella, dolce, romantica con il nostro amico Luigi da Palermo, che risaluto, classe 1990, due figli, una dedica incredibile alla sua family e anche tanta emozione. Sappiate che quando parlate con noi siamo noi ad essere veramente emozionati, perché siete il nostro pane quotidiano e serale, nel caso di Io, Tu e Kiss Kiss. Via ancora con il vostro anno di nascita, poi ci collegheremo con uno o una di voi, pronti per fare comitiva, ascoltare la vostra canzone. Intanto Matt Fix.

0: un amore incondizionato, bellissimo, raccontato da Geolie e Achille Lauro, duetto da brividi davvero, si chiama semplicemente Per noi e ci catapulta in un anno una canzone quando la musica sblocca. Il tuo ricordo, cara la mia Lia, buon viaggio, come stai? Buonasera.
1: Buonasera a te, grazie, tutto bene, grazie.
0: Dove sei diretta in questo momento?
1: Felicissima di parlarti.
0: Anch'io sono molto contento, ogni volta è un abbraccio da parte vostra. Cosa stai combinando in macchina?
1: No, niente di che, ho passato una serata con amici fuori.
0: Okay.
1: E adesso sto rientrando.
0: Perfetto, di che anno sei?
1: 1967.
0: Che annata fantastica, oserei dire.
1: È vero.
0: Perché sei legata così tanto invece ad una canzone del 1985, di 41 anni fa, che Kelly, sì, dei Marillion.
1: Sì, perché allora praticamente è stata la canzone che ascoltavo, amavo ascoltare, amavo ballare con il mio fidanzato dell'epoca.
0: Ok, che è ancora, che è diventato tuo marito, no?
1: Esatto, che è diventato mio marito e con cui ho avuto 4 bellissimi figli.
0: E viva l'amore, così si fa, amore longevo. Quando vi siete conosciuti, proprio nell'85 oppure prima?
1: No, prima, però adesso io non voglio rendervi triste la serata, ma lui non c'è più.
0: Ah, questo mi dispiace. Però, mi dispiace,
1: no, però
0: moltissimo.
1: La cosa bella che mi piaceva condividere con te e con tutti voi è che ogni volta che ascolto questa canzone è come se in quel momento noi fossimo ancora lì in discoteca a ballarla, abbracciati l'uno all'altro. Quindi è la sensazione che mi ha lasciato questa canzone, che mi fa molto piacere, nel senso che ogni volta che l'ascolto mi aiuta,
0: certo,
1: a mantenere vivo il ricordo.
0: Assolutamente, è una prova d'amore infinito incondizionato. Io, senza,
1: esatto,
0: conoscere la tua storia, prima riannunciando Geolie, Achille Lauro con Per noi, che anche non scherza come sentimenti eterni nei confronti di una persona, ho subito preso questo tuo racconto e lo conserverò nel mio cuore perché è un esempio di amare con la A maiuscola. Lia, sei una gran donna, ti faccio i complimenti.
1: Grazie,
0: ti faccio,
1: grazie,
0: veramente i complimenti. Ad avercene donne così su questo pianeta, così come gli uomini, ci mancherebbe altro. Ti,
1: grazie,
0: do un abbraccio fortissimo. Allora, io
1: anch'io, grazie per avermi allietato ulteriormente la serata.
0: Grazie, e ti faccio godere di una presenza attraverso la musica, ed è un momento,
1: sì,
0: bellissimo che ci stai facendo vivere. Marillion Kelly 85, Lia, ti abbraccio e kiss kiss a te. Ciao.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Kiss a te, che non solo ami le scampagnate in natura, ma ti ricordi sempre di rispettarla. Kiss a te, che a volte ricontrolli se hai spento la luce, perché sai che un gesto può fare la differenza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ah! E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Una dedica magnifica a Milano da parte di Ernia, ma abbiamo addosso, sulla pelle, in testa, nelle orecchie, la telefonata con Lia. Si può amare una persona che non c'è più ancora? Lei l'ha dimostrato. A volte amiamo persone in vita che non meriterebbero di essere così amate continuativamente anche dopo la fine di una storia d'amore. Lei ha insegnato a tutti cos'è l'amore. Queste le vostre reazioni.
2: Mi hai emozionato, non conosco il nome della signora,
1: Lia,
2: ma ho ascoltato in ritardo la storia, l'ho ascoltata tutta e mi ha emozionato tantissimo.
1: Anche a noi.
2: Anche a me manca tantissimo mia sorella.
1: Un bacio fortissimo, un abbraccio davvero.
3: È molto commovente quello che ha raccontato l'ascoltatrice, segno veramente di un amore che non conosce confini. È molto molto bello, è una cosa molto emozionante.
1: Esatto.
4: Sì, però chi potete fare piangere così?
1: Piangere di lacrime emozionanti, anche questo è il momento più bello che possiamo vivere nel rispetto di un amore così importante, anche questa è la forza sentimentale della radio che facciamo la sera in particolare. Un abbraccio ancora, Lia, grazie di averci contattato questa sera.

Ogni bene a Lia, ancora stranominata protagonista di un anno, una canzone che ha lasciato l'effetto sentimento e l'effetto emozione in tanti di voi, siete altrettanto belli. Le anime belle della sera di Radio Kiss Kiss in questo mese di settembre che volge al termine, un'ora e mezza, anche se il meteo non ci fa sospettare dell'arrivo del mese di ottobre, non lo farà neanche nei prossimi giorni. Il 30 settembre, proprio per la musica italiana, è una data molto importante. Nel lontanissimo 1977 i mitici Pooh, che sono ancora on fire, pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Qualcuno ricorderà più di recente, negli anni dopo, anche la versione dei GDV dei Gemelli Diversi. Ad esempio Antonello Venditti il 30 settembre cosa faceva? Pubblicava l'album In questo mondo di ladri, 1988, mentre più avanti nel tempo Gianluca Grignani nel 2011 pubblicava Un ciao dentro un addio, un'altra canzone fantastica, forse un po' sottovalutata. Tra poco invece una canzone nuova, prima c'è lui, Mr. Ed Sheeran con Bad Habits.

0: non mi allontani da Gabriel. Queste le parole di Sfera e Basta da un album intitolato Puro Sangue, in uscita prossimamente, ma l'anticipazione è finalmente è arrivata. Lontano dai riflettori, da una vita troppo strillata, ascoltiamone il senso.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: loro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Su Radio Kiss Kiss, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, c'è il Pippo Pelo Show, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Yes, yes.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Yes, yes.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Yes, yes.
9: Verde. Rosa. Arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta.

Vorrei tanto che questa nuova girl band durasse almeno 5 anni, non il tempo di un disco, un paio di singoli, una tournée, poi ognuna di loro fa carriera solistica. Insomma, la storia la conoscete, antica, recente, di un passato prossimo, delle band dal maschile al femminile che esplodono poi ognuno per la sua strada. Mettete su una band che duri nel tempo, dateci almeno 3 album, cosa ho detto oggi nel 2026, 3 album. 22:45, le Cat Psycho Animal, sai che ti sto chiamando, ti giuro, io ti sto chiamando perché devo regalarti la maglietta di Radio Kiss Kiss. Sto scegliendo uno dei messaggi arrivati dalle 21 in poi al 347 490 0042. Per rispondi e vinci bisogna rispondere esattamente: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Mi raccomando, la risposta e la linea, il telefono, tienilo libero, grazie.

0: vinci.
1: Te l'avevo detto, mancava poco, te l'ho fatto capire a chiare lettere con l'arte oratoria. Adesso proviamo a chiamare uno degli ascoltatori che hanno inviato il WhatsApp dalle 21 in poi. Diego, chissà se risponderà Diego al telefono, soprattutto ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Questa è la risposta esatta. Squilla il telefono. Secondo
2: ascoltatore. Pronti qua.
1: Pronto Diego, sono Stefano Piccirillo di Radio Kiss Kiss. Buonasera.
2: Ascolto Kiss Kiss da 50 anni.
1: Fantastico. Ma meglio di così. Cioè, ha fatto un tutorial, Diego, hai conquistato la nostra t-shirt. Ti voglio bene, ciao.
2: Anche io, ciao, un abbraccio.
1: Ciao, grande. Ciao.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

chiare lettere, lei dice amatevi nella vita reale, basta DM per fare l'amore, basta WhatsApp, l'incontro reale, anche perché oggi la problematica più importante, soprattutto nella generazione alfa, è comunicare dal vivo e fisicamente. Risolviamola questa situazione, che non appartiene a un personaggio storico quale Patrick Hernandez. Che mito, sai che nel video di questa canzone tra le ballerine c'è una giovanissima Madonna, poco più che teenager, che ballava.

nacque come disco rock, poi arrivò Patrick Hernandez e disse: oh ragazzi, sta funzionando, sta spaccando la disco music, quindi ne facciamo una versione dance, quella buona, quella definitiva, la tiriamo su così. Born to be Alive 79. Pronti per una nuova ora di Io, Tu e Kiss Kiss, cari viaggiatori, amici miei lavoratori, amici miei fan della musica più bella la sera, con tanto di ricordi del passato remoto, recente, ma anche di tanti festeggiamenti. Poi dobbiamo fare ancora una sfida importante, cioè bisogna che uno di voi, una di voi, mi indovini una canzone ascoltandola solo per un secondo, perché abbiamo dei monster musicali che ci seguono tutte le sere dalle 21 alle 24, pronti via, tra poco scatta anche la sfida. Subito Stevie Wonder, Coolio o semplicemente Marracash e G-Way con Casini.

0: Sei esattamente 20 anni fa, i Kin nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Non dimentico quando mi scrivete con un WhatsApp che è il vostro compleanno. Auguri Enza, ciao, buonasera.
1: Buonasera, grazie.
0: Tantissimi auguri, posso sapere quanti?
1: 37.
0: Ma sei giovanissima, 37 anni. Hai festeggiato bene, ti stai divertendo ancora?
1: Sì, anche tra un po' torno a casa, però sì, sono stata un po' in giro, un po' di shopping.
0: Ok, ti sei autoregalata qualcosa?
1: Sì, esatto.
0: Ok, regali altri sono arrivati?
1: Qualcosina, sì.
0: Ok, va sì. Bene. Io ti do un bacio, seguici sempre la sera, va bene? 21-24.
1: Grazie, sempre.
0: Un bacio grande, auguri ancora.
1: Grazie.
0: Al
1: grazie
0: prossimo
1: ancora.
0: Compleanno, allora ci sentiamo.
1: Va benissimo.
0: Ciao, buona serata.
1: Grazie,
0: davvero.
1: Buonasera.
0: Ciao, sei in macchina, sei con la comitiva. 347-490-0042. La nuova di Sienna Spyro è spettacolare. In my head.

0: Ti prometto, mari e monti, ti farò volare, la nostra storia sarà fantastica. E poi scappo via con il malloppo. È un po' questa la storia delle grandi aspettative da parte di Sienna Spyro, artista che abbiamo seguito da un po' di mesi, e in particolare con Die on the Hill. Questa è la sua nuova hit virale, In macchina la sera. Prego.
1: Ciao Stefano, ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Io sono sola in macchina e sto tornando a casa da mio marito, perché oggi festeggiamo il nostro 26esimo anniversario di matrimonio.
0: Fuochi d'artificio.
1: Come dice lui tante volte, che è la frase più bella che mi ha detto in tutta questa nostra vita insieme, più vita con te che senza di te. Ti
0: mamma
1: prego,
0: mia,
1: potresti mettermi la nostra canzone?
0: Quale?
1: What is love?
0: What
1: Grazie.
0: Is love di Hathaway, immagino. Chissà, forse capiterà in 50. Intanto, cara la mia ascoltatrice, tutti voi che siete lì fuori, dovreste indovinarmi in questo momento una canzone ascoltandone esclusivamente un secondo, che è questo. 347-490-0042. Sei capace di indovinare questa canzone? Mi devi dare interprete o interpreti, perché non ti do nessuna indicazione, e titolo della canzone in questo preciso istante. Tanto lo so che sai tutto di musica e che ascolti Io Tu e Kiss Kiss anche per questo motivo. Eri distratto pensando alle belle parole della nostra ascoltatrice. Concentrazione, concentrazione, un terzo ascolto. Ok, pronti via, chissà cosa sentiremo e quante risposte sbagliate, anche che è la cosa più divertente. Fuochi d'artificio per l'anniversario, anche in quel

0: Roma.
1: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Sai guidare con Peggy Gu che ti fa compagnia in automobile, ti distrai troppo, ne sa qualcosa anche Kimi Antonelli. Peggy Gu e Ira Star, Woman, canzone da indovinare in un secondo. Era questa. Un po' di risposte, prego.
1: Buonasera Stefano, kiss kiss a tutti. Secondo me No Woman No Cry, Bob Marley.
0: Purtroppo no, amico mio, gran bel pezzo, non è No Woman No Cry.
2: Ma è Macarena.
0: E basta? Non va bene così.
3: Zulema Macarena.
0: Non va bene, cioè tutto per esteso.
4: Macarena, Los Locos.
0: No.
4: Giulio da Sondrio. Ciao Stefano.
0: Giulio, ti voglio bene, ma non sono i Los Locos.
5: Stefano, la canzone Macarena de Los Locos.
0: No, che amo tantissimo. I Los Locos erano in tutte le trasmissioni televisive anni 90, inizio anni 2000.
6: Stefano, la canzone Macarena di Los De Rio.
0: Los De Rio, va bene.
7: Allegria Macarena. Allora, Macarena. E il tuo si chiama Los Rios.
0: Oh, Macarena! Abbiamo portato un po' di joie de vivre. Attenzione, canzone da indovinare in un secondo. Ah, ma continua anche con la versione lì. E canzone che ha un secondo di intro è Hotline Bling di Drake.
8: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: City.
1: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
2: Bell'antipasto di 50 con la versione di Drake di un classico di Timmy Thomas, Why Can We Live Together, che faceva da base da arrangiamento per la sua Hotline Bling, poi ripresa anni prima di Drake anche da Tina Turner con Why Can We Live Together, proprio cover da Timmy Thomas. Benvenuti nei 50 di Radio Kiss Kiss, regalando la maglietta, festeggiamo poi tutte le sere 1976-2026 cose belle degli anni 90. Ad esempio quell'uomo meraviglioso di Yuri Keki, davvero il reale signore degli anelli in Italia e nel mondo, in quell'Olimpiade di Atlanta, e Paola Pezzo, che portò la mountain bike ad essere mezzo strumento di viaggio per tanti nuovi appassionati proprio nella seconda metà dei 90. La nascita della pecora Dolly, il 5 luglio nasce Dolly, il primo mammifero clonato della storia da una cellula adulta, un evento che ha cambiato per sempre la ricerca genetica mondiale. Ieri abbiamo festeggiato il suo compleanno, non della pecora Dolly, ma sto parlando di Raf in particolare. Ne ha compiuti 67, un uomo splendido e sempre innamorato, con i suoi viaggi musicali che riguardano anche le scelte di vita. Questa è bellissima e si chiama Un grande salto. Ma la roulette, che anno punta? Sentiamo.
1: 1996.

0: È una delle parti strumentali più belle che la musica italiana abbia mai realizzato. Ti fa viaggiare davvero, pensare al senso della vita. Questo grande salto è una metafora paragonato a un volo, a un salto nel blu a testa in giù, esplorando poi il vuoto dentro di sé e la voglia invece di riabbracciare il mondo. Quando si dice invece vivere a colori nei 50, nei 50 anni di Radio Kiss Kiss, il termine Technicolor, utilizzato fino ad una ventina d'anni fa, faceva riferimento alla famosa tecnica cinematografica a colori degli anni 50, usato in senso metaforico anche da Chris Martin, dai Coldplay, ovvero vivere in Technicolor, vivere a colori, significa passare da un'esistenza in bianco e nero, monotona, fredda o dolorosa, a una vita piena di emozioni, vivace e luminosa. C'è anche una versione strumentale, a proposito di cose strumentali che hanno grande effetto nei confronti del nostro ascolto, nella traccia d'apertura dell'album Viva la Vida, funziona come un'inaugurazione proprio piena di gioia, vibrante, l'alba di un viaggio emotivo, come tutti quelli che stanno viaggiando per lavoro, come i nostri autotrasportatori sempre presenti, come le guardie giurate, le forze dell'ordine, ma anche quelli che stanno viaggiando in questa notte per il gusto di fare un giretto, quando c'è l'indolenza di stare a casa e si dice vabbè, esco a fare un giro, c'è una luna ancora bellissima, un po' di stelle. È una stella definitiva della musica, è sicuramente Chris Martin con i suoi Coldplay. Ma che anno era?
1: 2009.

dei Coldplay, scrivilo nei commenti con un WhatsApp. Davvero, quante canzoni conosci a memoria? Sei capace di dimostrarmelo? Benvenuto in comitiva. Allora, 50 torna tra qualche minuto, intanto c'è una novità fantastica.

0: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Yeah. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss, kiss.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Yes, yes.
7: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Kiss, kiss.
9: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
10: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
9: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Kiss

0: sun. 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Che è anche un ripasso per la vostra risposta qualora potesse accadere l'inimmaginabile per te ascoltatore, essere chiamato da Radio Kiss Kiss tra i tanti messaggi arrivati. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, quindi anche un piccolo tutorial. Intanto ve la cantate sostituendo le parole dei Coldplay alle vostre parole.
2: Mi manca Stefano e la radio accesa, c'era Kiss Kiss Day ad un volume assurdo.
1: Grandissimo Kiss Kiss Day, mamma mia che ricordi. Ma mi trovi la sera, tutte le sere dalle 21 alle 24, dal lunedì al venerdì c'è Io, Tu e Kiss Kiss. Una delle canzoni più belle della seconda metà degli anni 70 è scritta da Bernie Taupin, inseparabile amico e scrittore e autore per Sir Elton John, fu Sorry Seems to Be the Hardest Word, anche per una storia che lo riguardava direttamente perché la sua crisi matrimoniale prese il sopravvento. Allora Elton John si mise al pianoforte, quello a coda di colore bianco, i tasti ebony and ivory, e poi si mise a cantare quella melodia incredibile per il suo amico Bernie. Fu rifatta anche dei Blu in tempi recenti, ma noi preferiamo l'originale. Gira la roulette, l'anno esatto è questo.
0: 1976.

0: ragazzi che non hanno vissuto quel periodo 1976, innamorati di Sorry Seems to Be the Other's World, che recitava in italiano: cosa devo fare per essere amato da te? Cosa devo fare perché a te interessi? Cosa faccio quando mi colpisce il lampo e mi risveglio per scoprire che tu non ci sei? La disperazione per la fine o una crisi di una storia d'amore. Fate un gioco: a distanza di anni, quando uscite dal dolore di una storia d'amore, riascoltate i WhatsApp che sicuramente avete conservato nella cronologia al vostro ex, alla vostra ex. Proverete un senso davvero di inadeguatezza e direte: ma sono io quello che ho mandato quei messaggi a quella persona? Fatelo nel caso viviate una situazione particolare. Saluti e buonanotte dalla comitiva.
1: Bellissimo finire una giornata piena di stress con la voce di Stefano Piccirillo e la buona musica di Radio Kiss Kiss.
0: Ma grazie.
1: Kiss Kiss a tutti da Francesco da Nocera Superiore.
0: Grazie, colgo l'occasione. Buonanotte anche per salutare Andrea Cimmino in regia, che mi dice sempre: a te chiamano tutte le donne del mondo. Tiè, alla faccia tua, abbiamo un ascolto inclusivo e quindi c'è un 50-50. Ci mancherebbe altro. Altro male del secolo è la gelosia, trattata più volte in tante canzoni, anche in italiano con il grande Adriano Celentano, con i Di rotta su Cuba di Simona Bencini, che saluto con gelosia, ma la gelosia è stata trattata dal signor Elton John, dal signor John Lennon, Jealous Guy, e poi in tante versioni, anche quella di Brian Ferry dei Roxy Music. Domino Dancing dei mitici Pet Shop Boys parla proprio dell'effetto domino negativo che la gelosia può avere. Cioè, se state vivendo una relazione, non siate assolutamente minimamente gelosi, perché poi scatta quell'effetto domino che entra in tante altre situazioni di vita della vostra coppia. Fa male, è un guaio, ve l'abbiamo detto in tutte le salse. Vorremmo smettere anche di leggere cose estreme proprio in mantinente in questo stesso istante della cronaca dell'Italia e del mondo. L'ho fatta un po' pesante, ma ho detto la verità e la verità è insindacabile. Però torniamo a far girare giocosamente la nostra roulette. Che anno sarà Domino Dancing dei Pet Shop Boys? 1900

primati Neil Tennant e Chris Love si conobbero in un negozio di animali domestici e da lì i Pet Shop Boys, che diedero vita prima a Western Girls, poi It's a Sin, Always on My Mind, la cover, tante canzoni come Art. In Italia in particolare una delle più amate è questa Domino Dancing, sicuramente insieme a Western Girls e senz'altro insieme a Paninaro nell'era anni 80. È davvero uno dei duetti più longevi della storia del pop dai primi anni 80, che ora oggi all'inizio della scorsa estate sono stati in concerto in Italia, in Lombardia, ottenendo un successo pazzesco ancora come quello che ci date voi. Tante gioie, soddisfazioni, racconti, è stata una puntata divertente e anche molto emozionante, e quindi vado via molto grato al popolo della sera di Radio Kiss Kiss. Domani ci ritroviamo dalle 21 alle 24, facciamo Io, Tu e Kiss Kiss, grazie Andrea in regia. Una cover l'ha incisa anche Luciano Ligabue, e Until the End of the World As We Know It dei REM, diventata Che ora è la fine del mondo 1994, da Stefano Piccirillo Kiss.

0: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta. Let's go.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
3: Iperceramica.
0: Kiss Kiss. Oh, oh. La musica più bella suona solo

non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.